Siete all'ascolto di Radio Capodistria.

0: La musica tutti i giorni arriva a quest'ora con le novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, i nostri ospiti nello spazio interviste. Oggi ci sarà Francesca Zagara, che è in programmazione con un singolo insieme a Davide Buzzi. Tra poco nello spazio interviste, perché subito come sempre c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1980.

1980 usciva il primo di una serie di singoli con dei medley di grandi gruppi, in questo caso erano i Beatles, omaggiati dal progetto Stars on 45. Poi ne uscì uno dedicato agli ABBA, uno dedicato a Stevie Wonder, insomma ce ne furono diversi. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, Che Male, il singolo di Loren.

0: Le interviste di Ora Musica. Oggi ospitiamo Francesca Zagara, che è in programmazione con una canzone realizzata insieme a Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani. Ciao Francesca, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
0: Allora, raccontaci un po' come nasce questa collaborazione con Davide Buzzi. Anzitutto, anche tu vivi nella Svizzera italiana?
1: Allora, sì, io vivo nella Svizzera italiana, proprio sul confine Canton Grigioni, diciamo.
0: Ah,
1: ecco.
0: Ok, sì,
1: sul confine,
0: sì.
1: Sono nata qui. Però diciamo che sento un po' di più delle mie origini siciliane, ecco, anche caratterialmente. E la canzone con Davide è una canzone che parla di emozioni vere, del vivere intensamente il presente e di quei sentimenti che ti fanno dimenticare tutto il resto. Davide lo conosco da un paio di anni professionalmente ed è veramente una persona carissima. È grande cantautore, grande artista, grande persona soprattutto.
0: Questo brano dà in là una collaborazione che è un po' come se Davide ti tenesse a battesimo, diciamo, no? Perché lui comunque è anche
1: esatto.
0: Uno che da tantissimi anni sta nella musica. Ma il tuo progetto cosa prevede dopo questo singolo?
1: Allora, abbiamo un disco, però non posso ancora dire niente perché ci stiamo ancora lavorando e quindi sì.
0: Quindi arriveranno altri singoli, arriveranno altri
1: assolutamente,
0: singoli.
1: Assolutamente sì, sicuramente dopo l'estate, ecco, però non posso dire di più. Purtroppo.
0: E di questo brano avete fatto un video?
1: Abbiamo fatto un video un po' matto come noi e come questo brano, insomma.
0: Ecco, allora noi sicuramente andremo a postare questo video anche sui nostri social, ma a proposito di social, diamo quelli di Francesca Zagara, così chi ti vuol seguire può farlo.
1: Esatto, sì, allora Facebook Francesca Zagara, Instagram uguale Francesca Zagara, YouTube Francesca Zagara e sempre Francesca Zagara.
0: E lei, Francesca Zagara, oggi qui
1: sono io, sì.
0: A Ora Musica, andiamo ad ascoltare Come non ci fosse un domani, grazie e buona estate.
1: Grazie mille ancora a tutti voi e buona estate a tutti.

Allora, musica Francesca Zagara, oggi nostra ospite nello spazio interviste per presentarci questo singolo realizzato con il featuring di Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani.

Ha soltanto 17 anni e arriva da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il suo nome è Giorgia Moriconi e Negroni è il titolo del suo singolo novità al primo ascolto nella parte finale del nostro spazio dedicato alla musica indipendente per oggi. Altra novità, Bonnie e Clyde di Ginevra.

Ginevra con Bonnie e Clyde, momento dedicato alle giovani voci, perché prima c'era quella di Giorgia Moriconi, adesso quella di Ginevra, che di anni ne ha un po' di più per la verità, sono 23, però sempre le nuove voci della musica italiana. E a chiudere la puntata, Cama.

0: I Will Smith When I Am Dead. Questo è il singolo di Kama, anticipazione del suo album Picasso. Avremo modo di parlarne nelle prossime puntate di Ora Musica, che per oggi termina qui. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Ancora per poco estate, a parte che oggi è quasi autunno, con le temperature, ma poi da lunedì si cambia palinsesto, perché noi entriamo già nella stagione autunnale. Ma intanto questo venerdì, buongiorno, ben ritrovati da Marisa Macchi. 11 settembre, buongiorno anche a Bojan Hlastec e da Bojan a tutti e a tutte voi. Ci siamo dunque anche oggi per augurarvi non solo buona giornata, ma soprattutto un buon weekend. Naturalmente siamo felicissimi di avervi con noi qui a Calle degli Orti Grandi, sintonizzati sulle frequenze di Radio Capodistria, anche per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, appunto, che andrà in onda, come sapete, fino alle 10:30 per quanto ci riguarda. Come sapete, abbiamo anche un bel po' di cose da proporvi, da condividere con voi, avremo anche degli ospiti, ma vi racconterò tutto tra un po', subito dopo aver ascoltato insieme la nuova canzone di Malika Yane, con la quale apriamo, e si intitola Detto tra noi. E detto tra noi, di cose da raccontare, di cui parlare oggi ce ne sono veramente tante. Ma intanto buon ascolto e buona mattinata.

Allora, cosa faremo oggi? Dove andremo? Con chi saremo? Beh, oggi faremo un piccolo viaggio tra New York, Milano, Venezia e Roma alla scoperta di storie, persone e curiosità. A New York, per esempio, incontreremo una piccola protagonista tutta italiana che si è, insomma, inventata una nuova vita dall'altra parte dell'oceano. E parleremo anche di moda e di cinema con qualcosa di molto particolare che prossimamente finirà all'asta. A Milano scopriremo un modo decisamente insolito per parlare e degustare vino, mentre a Venezia, proprio negli ultimi giorni della Mostra del Cinema, ritroveremo il nostro inviato Francesco Ruzziere per fare il punto su questa 83esima edizione. Poi a Roma ci porterà la storia di Nicky Marcelli, che incontreremo insieme alle sue 4 ragazze amiche legate per la pelle, alle 4 ragazze amiche in giro pronte a combinarne di ogni, ma incontreremo anche un misterioso Caravaggio. Ovviamente nella nostra mattinata ci sarà pure lo spazio riservato al meteo e alle novità discografiche. Insomma, oggi ci muoveremo parecchio, parecchio anche per quanto riguarda la musica. E allora noi proseguiamo alle 8:07 con la voce di Holly Humberstone.

Achille Lauro, la città degli angeli. Beh, New York non è la città degli angeli, ma dall'11 settembre 2001 ne ha 2977 in cielo, in più di angeli. Perché oggi sono 25 anni dagli attentati delle Torri Gemelle al Pentagono e al quarto aereo precipitato in Pennsylvania. Una di quelle date che non hanno bisogno di molte parole, basta dire 11 settembre. E a molti di noi torna immediatamente alla mente dove eravamo, cosa stavamo facendo, cosa abbiamo visto. In psicologia questo fenomeno si chiama flash bulb memory, memoria fotografica. Sono ricordi legati a eventi pubblici fortemente traumatici che conserviamo con particolare nitidezza. Sorpresa ed emozione sembrano fissare nella nostra mente non solo l'evento, ma anche il momento in cui l'abbiamo ricevuto quella notizia. E c'è una cosa interessante: anche se siamo convinti di ricordare ogni dettaglio con assoluta precisione, non è detto che quei ricordi siano davvero esatti. Quello che resta indelebile, più che la fotografia perfetta, in quel momento è l'intensità dell'emozione che abbiamo provato. Ne parlavamo anche con Boia, gli ho chiesto: ti ricordi l'11 settembre quello che facevi? Sì, lo ricorda, io pure lo ricordo. E quindi chissà, anche voi ricordate sicuramente quel giorno in cui morirono 2977 persone, alcune mai identificate, e più di 6000 rimasero ferite. Ma quell'11 settembre non è finito, ecco il giorno. La polvere, i fumi, le sostanze tossiche presenti nell'area del World Trade Center hanno avuto conseguenze sulla salute fisica e mentale di centinaia di migliaia di persone, oltre tra i vigili del fuoco e i soccorritori. Solo per citare qualche dato, secondo l'ultimo rapporto pubblicato il 1 agosto del World Trade Center Health Program, un programma federale che ha come scopo principale fornire informazioni, servizi e assistenza sanitaria alle persone coinvolte a vario titolo nell'attentato e che hanno una condizione di salute che sia certificata come corretta agli eventi del 2001, il numero delle persone alle quali è stata certificata una malattia oncologica collegata all'esposizione è passato da 3.204 del 2015 alle 57.044 di oggi. E per non parlare di altre malattie, di altre patologie, anche di carattere psicologico, ansia, panico, disturbi mentali di vario genere, persone che sono arrivate anche al suicidio. E oggi New York torna a ricordare, il mondo intero torna a ricordare, la città soprattutto accenderà i due grandi fasci luminosi che evocano le Torri Gemelle, ma per questo 25esimo anniversario 2977 luci, una per ogni vittima, hanno già illuminato il cielo di New York. 11 settembre, 25 anni dopo, ancora nella nostra memoria. Un pensiero allora da parte nostra a chi non c'è più e a chi da quel giorno ha dovuto imparare a vivere con un'assenza

Restiamo a New York, restiamo nella città che non dorme mai, per una notizia davvero curiosa. Beh, parlando di New York, siamo tutti abituati a vedere, no, le immagini di taxi gialli, limousine, autobus giganteschi, ma una Fiat Panda che serve caffè dal bagagliaio, questa forse mancava. Invece esiste davvero, ho scoperto che esiste davvero, si chiama Vagante, è una piccola panda rossa del 1998 e ogni weekend gira tra Brooklyn e Manhattan trasformandosi in una vera e propria caffetteria su quattro ruote. L'idea è venuta ad Asher von Stein, un americano che nel 2022, durante un viaggio in Sicilia, si è innamorato della panda. Capita, qualcuno si innamora di una bella ragazza, lui si è innamorato di una panda. La vedeva dappertutto e l'ha considerata subito un'icona italiana. In fondo lo è, no? Piccola, semplice, resistente e funzionale. Poi, durante il matrimonio di un amico, complice anche qualche bicchiere di vino, è arrivata l'illuminazione. Perché non mettere insieme due passioni? La panda e, non il vino, ma il caffè, e portarli a New York? Detto fatto, più o meno. Nel 2024 ha lasciato il lavoro da ingegnere, tornato in Italia, ha cercato la panda giusta e l'ha trovata, rossa, immatricolata nel 1998 in Piemonte. L'ha comprata, l'ha portata negli Stati Uniti e dopo mesi di lavori, la scorsa estate, nasce Vagante. Come funziona? Beh, semplicissimo, più facile a dirsi che a farsi. Niente bancone, niente grande locale, nel bagagliaio ci sono macchina per espresso, macina caffè e lavandino, pure un lavandino. Immagino che l'acqua sia a circuito chiuso, no? Come si suol dire. Il cliente ordina, Asher prepara il caffè e glielo consegna così, praticamente faccia a faccia, un minuto, quello che serve per preparare un espresso, che spesso diventa anche l'occasione per fare due chiacchiere, direi soprattutto questo, fare due chiacchiere. Nel menù ci sono espresso, cappuccino, macchiato, cortado, flat white, latte e cold brew. Beh, una bella, direi, proposta, no? Il caffè però, insomma, un po' più stile americano, dicono, con una tostatura mediamente più chiara rispetto a quella tipica italiana. Vagante si sposta, dicevamo, tra Brooklyn e Manhattan e collabora anche con piccoli produttori locali, e quindi, insomma, c'è la possibilità di, ecco, vederla girare se andate a New York e proprio durante il fine settimana. Quindi una Little Italy ambulante e su quattro ruote, bella idea, e complimenti Asher, bellissima, davvero. Magari un caffè, se andiamo da quelle parti, che ne dici Bojan, invece che andare in un locale, andiamo a cercare Vagante e ce lo facciamo servire direttamente dal bagagliaio di una panda rossa. 8:25 minuti, la musica, alle 8:30 le notizie flash, e noi ci ritroviamo subito dopo per proseguire la nostra mattinata insieme. Morire.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raf del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. È l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Benson Boone, abbiamo ripreso con lui dopo la canzone della settimana di Laura Pausini, la nostra canzone della settimana, una reprise in effetti, no? Il pezzo di Laura Pausini, la canzone di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, dicevo anche Benson Boone, e niente, noi ripartiamo con una domanda, la faccio innanzitutto a voi, anche da lui posso avere una risposta immediata. Hai mai preso la metropolitana per andare a un bicchiere di vino? No, che roba è questa? Che domanda è? Ah, a Milano potrebbe diventare la prossima fermata obbligatoria. Sappilo, Bojan, se andrai a Milano e sappiatelo voi che siete di Milano. E non stiamo parlando del classico aperitivo dopo il lavoro. Il prossimo 27 settembre, infatti, tre stazioni della linea Lilla, San Siro, Garibaldi e Isola si trasformeranno per un giorno in vere e proprie sale di degustazione. L'evento si chiama Degustazioni. L'idea è decisamente originale, visto che il settore del vino ha bisogno di incontrare nuovi consumatori. Perché non portare il vino direttamente dove passa la gente ogni giorno, cioè in metropolitana? Attenzione però, niente calici sui treni e soprattutto niente brindisi sulla banchina mentre arriva il convoglio. Le degustazioni si svolgeranno in aree riservate, accessibili soltanto ai maggiorenni con biglietto. Sarà invece la metro a fare da collegamento tra le stazioni. E cosa si assaggia? Ci saranno più di 30 cantine provenienti da tutta Italia e oltre 50 sommelier pronti a raccontare vini, territori e abbinamenti. Ogni partecipante avrà diritto a 9 assaggi, scegliendo liberamente tra le cantine diverse. A San Siro poi ci sarà anche la parte più spettacolare: talk, incontri con i produttori, degustazioni guidate e blind tasting, cioè degustazioni alla cieca, in cui bisogna indovinare che vino c'è nel bicchiere senza vedere la bottiglia. Qui la vedo dura cimentarsi così per i non appassionati veri e propri. Ad ogni modo, i biglietti in tutto sono 1200, divisi in tre fasce orarie, e costano da 25 euro per gli under 30 fino a 42 per la formula completa. C'è un dettaglio curioso: il calice sarà rigorosamente infrangibile in tritan per ovvie ragioni di sicurezza. L'obiettivo? Portare il vino fuori dai luoghi tradizionali, ristoranti, enoteche, fiere, e farlo incontrare con un pubblico nuovo proprio nei luoghi della quotidianità. Insomma, il 27 settembre a Milano anche prendere la metro potrebbe diventare un'occasione per scoprire un buon vino, e questa volta la prossima fermata potrebbe essere davvero un brindisi.

0: sentirti mai più.
1: Io ho parlato delle degustazioni che ci saranno a Milano il 27 settembre e non posso non parlarvi di Friuli Doc. Questa grande festa dell'enogastronomia annuale che si tiene a Udine per 4 giorni, dedicata alla promozione dei prodotti tipici, dei vini e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia. Ci sono oltre 100 stand enogastronomici, artigianali nel centro storico di Udine con tante eccellenze, e ci sono poi 1000 cose che si possono fare anche qui: degustazioni guidate, partecipare a spettacoli, laboratori e pure concerti. Per questa 32esima edizione ce ne sono 3 questa sera. A proposito di quello che cantava Noemi, tu cosa fai questa sera insieme a Vito Salamanca? Beh, qualcuno potrebbe decidere di andare a vedere il concerto di Francesco Renga. Speriamo che il tempo sia buono, perché il concerto è previsto in Piazza Libertà, così come quello di domani con Francesco Rovazzi e domenica quello con Dargen D'Amico. Però ci sono altre cose che si possono fare in questa giornata. Per esempio, intanto si può partecipare al primo incontro dei colloqui dell'abbazia. Sì, perché l'autunno è alle porte torna questo appuntamento molto amato, i colloqui dell'abbazia, il viaggio della carta geografica di Livio Felluga all'abbazia di Rosazzo nel territorio di Manzano. Questa rassegna, che è curata e condotta da Elda Felluga e Margherita Reguitti, prevede 6 incontri dedicati ai libri, alla storia, all'attualità, ai viaggi, alla cultura, e si parte proprio questo venerdì. Si proseguirà poi fino al 20 novembre con un'edizione speciale, perché quest'anno si festeggiano i 70 anni della celebre carta geografica, l'inconfondibile etichetta della Livio Felluga, che organizza la manifestazione insieme alla Fondazione Abbazia di Rosazzo. Dicevo, il primo appuntamento oggi sarà con il giornalista e scrittore Virman Cusenza, e presenterà un ritratto inedito di Garibaldi attraverso i suoi diari e gli anni trascorsi a Caprera. Poi il programma ci porterà attraverso storie e luoghi molto diversi: una saga familiare ambientata nel Friuli tra 800 e la Grande Guerra, un incredibile viaggio di 25.000 chilometri fino a Kabul a bordo di una Willys del 1953, poi un romanzo ispirato a un fatto di cronaca nera, al filicidio di Gemona del 2025. Si parlerà del rapporto tra arte e cucina, due grandi passioni italiane, e poi si arriverà alla conclusione con un romanzo storico che intreccia le vicende di due donne ed è legato al Medioevo. Insomma, se cercate un buon motivo per rallentare e concedervi, ecco, in questo caso parlando di libri, una serata tra libri, storia e cultura, l'appuntamento è a Rosazzo. Tutti gli incontri iniziano alle 18, l'ingresso è libero fino a esaurimento posti, ma è consigliata come sempre la prenotazione. Tutte le informazioni sono sul sito Abbazia di Rosazzo e sulle pagine social, ma ne parleremo anche noi, non nella prossima mezz'ora, ma in un'altra occasione. Per quanto con Elda e con Margherita ci siamo già sentite a primavera, lanciando pure questa seconda tranche di appuntamenti autunnali, ma le ritroveremo sicuramente ad ottobre. E quello che volevo dirvi è che abbiamo poco spazio, lo lasceremo alla musica, e dopo le 9 proseguiremo. A proposito di libri ed incontri, proseguiremo con un autore davvero poliedrico. Saremo con Nicky Marcelli. Lui ha scritto per la televisione, per i giornali, ha pubblicato racconti, romanzi noir, libri di cucina e anche un pamphlet dedicato alla moda maschile. Insomma, uno che con le parole sa davvero spaziare. Con Nicky parleremo del suo ultimo romanzo, ambientato in un piccolo borgo medievale a nord di Roma. Si intitola Le ragazze sono in giro, Caravaggio, Caos e altri casini. Restate con noi.

0: Libri da mare.
1: A Libri da mare arriva oggi Niki Marcelli con il suo nuovo romanzo Le ragazze sono in giro, Caravaggio, Caos e altri casini, pubblicato da Officine Pindariche Editore. Niki, benvenuto a Radio Capodistria, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi invitato innanzitutto.
1: Ma grazie a te per essere con noi. Giornalista e scrittore, nel corso degli anni ti sei cimentato in generi e forme diverse. Racconti, romanzi noir, libri di cucina e persino un pamphlet dedicato alla moda maschile. Oggi ci presenti una storia che almeno apparentemente cambia ancora registro. Protagoniste sono cinque ragazze adolescenti legate da una profonda amicizia. Nell'estate del 2005 la quiete del piccolo borgo alle porte di Roma dove vivono viene sconvolta dal ritrovamento di un presunto Caravaggio, un evento che porterà caos e altri casini, come recita il sottotitolo, anche nelle loro vite. Un caos condito però anche da una buona dose di ironia. Partiamo dalla fine del libro per raccontare questa storia molto particolare. Partiamo dai ringraziamenti, Niki. Questo libro, scrivi, è l'unico e l'ultimo scritto all'italiana, ovvero?
2: Allora, innanzitutto è un libro, io chiamo scherzosamente all'italiana, visto poi la preponderanza di volumi di questo genere, i libri scritti attorno al proprio ombelico, ovvero quelli che parlano della, anche del gatto di casa, se vogliamo. E io di solito nei miei libri non ho nulla o molto poco di autobiografico ufficialmente, anche se Flaubert diceva Madame Bovary sono io, e in effetti era un po' sortitoto, che comunque nei miei personaggi, anche negli altri libri che ho scritto, c'è sempre qualcosina di me. Ma qui c'è un personaggio che è il padre della protagonista, che ho costruito un pochino attorno al mio ombelico. Tra l'altro, per sdrammatizzare, è il personaggio più perculato del libro.
1: Molto ironico e autoironico. Con Vittorio, ecco, lo scrittore, papà di Alessandra, condividete alcune passioni, niente male, Niki: la cucina, le auto d'epoca. A proposito di quest'ultime, le collezioni soltanto oppure, come Vittorio, ami metterci in mano ogni tanto?
2: Quella è pura fiction. Io colleziono auto d'epoca, tutte le auto citate nel libro sono di mia proprietà, anche se la DS viene descritta come argentea, io poi l'ho comprata successivamente e l'ho comprata in un altro colore, però la sognavo, sempre sognavo, perché tra l'altro una macchina è stata la prima macchina su cui è stato messo il mio portanfan, una macchina a cui mi sono sempre legato, appena ho potuto me la sono comprata. Però il libro lo stavo già scrivendo, era di essere già uscito di fabbrica da un altro colore, quello è nel libro.
1: E allora parliamo del libro, per il quale hai preso ispirazione da eventi che hai vissuto o che ti sono stati raccontati. Parliamo di quello che succede quando le cinque ragazze sono in giro. Parliamo innanzitutto di loro: Alessandra, Chiara, Giorgia, Viviana e Monica. Cinque adolescenti, cinque personalità diverse. Perché hai scelto proprio cinque adolescenti e cosa volevi raccontare attraverso loro di quell'età, del valore dell'amicizia? Poi arriviamo anche al Caravaggio, eh?
2: Allora, perché ho scelto le cinque adolescenti? Io devo sapere che io ho delle figlie e delle nipoti che all'epoca avevano più o meno quell'età lì, e a due in particolare di loro mi sono ispirato, e anche ad alcune loro amiche che nel frattempo ho conosciuto, che erano molto divertenti, molto carine, molto simpatiche, e con cui facevamo delle gran chiacchierate e mi raccontavano un po' tutto il loro mondo, dove io poi ho tratto ispirazione per creare queste cinque ragazze che ho voluto unire in un'amicizia ancora più forte rispetto a quella che le legava già all'epoca, e che adesso si è un po' sfilacciata, perché i casi della vita sono passati quasi 30 anni, alcune di loro si sono perse di vista, perché secondo me l'amicizia, quando è vera, è l'unica cosa che resta, ed è forse il tesoro, come diceva un vecchio adagio, più importante di tutto quello che può esserci nell'umanità e nella vita.
1: È vero. Senti, veniamo al Caravaggio, il cui ritrovamento porterà nella fino ad allora tranquilla estate del 2005 un po' di caos e altri casini. Questo piccolo borgo in cui vivono le ragazze, ma anche nelle loro vite. Come nasce l'idea di inserire proprio Caravaggio all'interno della storia? E quanto è stato importante per te raccontare tutta questa vicenda con una forte dose di ironia? Ce n'è veramente per tutti, compresa quella sul mondo dei media e dell'informazione.
2: No, quello lo conosco molto bene, è stato abbastanza facile, perché ho lavorato molto anche in diverse trasmissioni di rete della RAI, specie in quelle di cosiddetta cronaca vera o cronaca nera, e ho avuto modo molto tra virgolette di apprezzarle a fondo, e quindi penso questo apprezzamento ad averlo trasmesso nelle pagine del mio libro. Caravaggio credo che sia stata una cosa abbastanza casuale, perché quando ho iniziato a scrivere quel libro ancora Caravaggio non avevo pensato. Io parto quando ho un buon incipit e vado avanti a braccio. E la storia piano piano si dipana e nasce mentre lo scrivo. Mi diceva Luce D'Eramo, che era un'amica, che dovevo lasciare che i personaggi mi portassero loro dentro la storia e dentro le loro vicende. I miei personaggi ogni tanto vanno per tetti, quindi devo richiamarli all'ordine. Però ecco, li lascio abbastanza fare, seguendo il consiglio di quella che era una grande scrittrice. E sinceramente non mi ricordo com'è capitato a un certo punto Caravaggio là dentro, in maniera forse abbastanza casuale, o forse perché si parla di un affresco di Caravaggio, e come sappiamo di Caravaggio ne ha fatto soltanto uno, tra l'altro più che un affresco è considerato una pittura su muro. Allora, probabilmente, perché è passato qualche tempo, l'idea della scoperta di un secondo affresco di Caravaggio, quindi uno scoop assoluto per il mondo dell'arte, mi divertiva molto in questo paesino, in questo duomo, in questo paesino sgarupato a pochi passi da Roma.
1: E la scelta del 2005?
2: Allora, la genesi di questo romanzo è stata molto complicata. Devi sapere innanzitutto che io ho immaginato prima la scena finale, mentre tornavo a casa da un viaggio, nell'autoradio passava Piccola stella senza cielo di Gabue, che devo dire è un cantautore che amo moltissimo, come amo moltissimo Vasco Rossi, ed è una delle mie canzoni preferite tra le sue. E mi è venuta in mente la scena finale, che ovviamente non vi racconto, su l'hai letta, la conosci, eccetera.
1: Certo.
2: E sono tornato a casa, l'ho scritta, era il 2002, grosso modo, 2002-2003, e poi è rimasta lì per un po', intanto che pensavo a come arrivare fino a quel punto, a un intero romanzo da scrivere. Mi sono messo a scriverlo fino al 2007, e nel 2007 l'ho mollato. L'ho mollato per una scarsità di ispirazione. Ho scritto altri 10 libri nel frattempo, però sentivo che mi chiamava. Quindi l'ho ripreso in mano qualche anno fa e l'ho portato finalmente a termine. Perché il 2005? È sempre colpa di Ligabue. Perché il 2005 è stato il primo anno che Ligabue ha fatto il concerto a Campovolo.
1: Sì.
2: Io avevo immaginato, segnale sempre al concerto di Ligabue, ma all'inizio allo Stadio Olimpico, perché vicino a Roma è più vicino. Poi sono andato allo Stadio Olimpico al concerto di Ligabue e mi sono reso conto che per questioni logistiche non era possibile ambientarlo lì, e quindi poteva essere ambientato nel 2002, poteva essere ambientato nel 2010 o nel 2027. Il 2005 mi è sembrata la cosa migliore, perché proprio il primo Campovolo è stato proprio nel 2005.
1: Immagino quindi che se dovessi scegliere una sola canzone per rappresentare l'estate delle ragazze sono in giro, sarebbe Piccola stella senza cielo, o Balliamo sul mondo?
2: O Balliamo sul mondo, o anche I ragazzi sono in giro, da cui ho mutuato poi il titolo del libro.
1: Sarebbero pure una bella colonna sonora da sottofondo alla lettura del libro. Senti Nicky, chiudiamo con l'altra tua passione di cui è ben condita la storia, la cucina. Se Alessandra, Chiara, Giorgia, Viviana e Monica arrivassero a casa tua dopo aver combinato l'ennesimo casino, quale piatto prepareresti per loro?
2: All'improvviso?
1: All'improvviso.
2: È all'improvviso una pasta alla checca.
1: Beh, semplice e gustosa come la lettura del romanzo. Ah, se volete, amiche e amici che ci state ascoltando, nel libro c'è anche la ricetta della pasta alla checca. E non è l'unica. Nicky Marcelli, grazie per essere stato con noi a Libri da Mare, per averci fatto incontrare Alessandra, Chiara, Giorgia, Viviana e Monica, cinque amiche molto speciali. L'augurio è che altri lettori abbiano voglia e curiosità di andare in giro con loro, ma con un po' di prudenza, perché il rischio di combinare qualche casino è dietro l'angolo.
2: Sì, poi soprattutto con le gemelle, non salire dietro alle loro moto.
1: Io non ci salirei in moto con Chiara o con Giorgia.
2: Onestamente nemmeno io.
1: Perfetto, grazie Nicky ancora, buona estate.
2: Grazie,
1: ciao.
2: A voi, arrivederci.
0: Libri da mare.

Material Lover, Sienna Spiro. Entriamo nel clima delle Diavolo Veste Prada con questa canzone, che fa parte tra l'altro della colonna sonora. Avete sempre sognato di avere nell'armadio qualcosa indossato da Miranda Priestly? E allora, carta di credito alla mano, perché il vostro sogno potrebbe diventare realtà. Potreste davvero portarvi a casa un pezzo del Diavolo Veste Prada. I costumi e gli accessori del film numero 2, ecco, sono stati messi all'asta da Christie's New York. Avete tempo fino al 15 settembre. E la cosa interessante è che non si tratta soltanto di un'operazione per collezionisti appassionati di moda. Il ricavato andrà interamente in beneficenza. A sostenere l'iniziativa è proprio Meryl Streep, che nel film è tornata a vestire i panni dell'inimitabile Miranda Priestly, e non è la prima volta. Già dopo il primo film, nel 2006, vent'anni fa, lei aveva promosso un'asta dei costumi per raccogliere fondi destinati ad alcune organizzazioni benefiche. Questa volta i beneficiari saranno due: il Committee to Protect Journalists, che difende la libertà di stampa e giornalisti che lavorano in situazioni a rischio, e il Council of Fashion Designers of America, che sostiene invece i nuovi talenti della moda americana. Ma veniamo alla parte che farà brillare gli occhi agli appassionati. Cosa si può comprare? Un sacco di roba. Ci sono gli abiti, ci sono le scarpe, gioielli, borse indossate dalle protagoniste. Tra i pezzi più interessanti o iconici, il Nikki Dress di Gabriella Hearst, indossato da Anne Hathaway nei panni di Andy Sachs, la spettacolare giacca con frange portata da Miranda. Poi ci sono le famose scarpe rosse di Valentino Caravani, diversi look di Dolce & Gabbana, protagonisti della sfilata milanese, e perfino l'abito piumato indossato da Lady Gaga nel videoclip di Runway. E attenzione al gioiello da capogiro, il Bon Cuff di Elisa Peretti, indossato da Emily Blunt, che ha una stima di circa $100,000. Per chi non può permettersi, beh, siamo in tanti, ecco, di partecipare all'asta, niente paura, alcuni dei pezzi più importanti sono esposti gratuitamente, sempre da Christie's a New York fino a domenica 13. Bene, dopo che vi ho dato questa notizia, non so quanti volerete a New York per partecipare all'asta o per vedere questi gioielli, mettiamoli così, il look in mostra, esposti sempre da Christie's. Possiamo continuare. Parleremo ancora di cinema, naturalmente. Parleremo con il nostro Francesco Rozier, appena tornato da Venezia, anche se Venezia non si è ancora conclusa, il festival prosegue ancora fino a domani. Domani si chiude con la cerimonia ufficiale di consegna ai riconoscimenti, Leoni d'Oro, Volpi, insomma un sacco di cose, perché Venezia premia tanto. Tra poco, ma intanto la musica con Somber alle 9:30, le notizie flash.

0: che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Con gli amici dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia, stamattina in particolare con Sergio Nordio. Buongiorno.
2: Buongiorno, ben ritrovati a tutti.
1: Carissimo Sergio, allora è arrivata la pioggia, speriamo non abbia causato più di troppi danni, però era necessaria.
2: Sì, è piovuto tanto nella giornata di ieri, specie sulla pianura, le costa, diciamo, sono stati questi temporali che hanno portato piogge molto importanti, che in diverse località hanno toccato i 100, 120 e fino ai 230 mm di Lignano Sabbiadoro, dove è la località che è stata più colpita. Ci sono ancora adesso in questo momento delle piogge sparse, qualche temporale sulle zone orientali, proprio il confine fra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, e il residuo di questa saccatura, di questa depressione con l'aria fresca in quota. Ci aspettiamo un miglioramento già nel pomeriggio, quindi dovremmo avere delle schiarite, continuerà a esserci un po' di bora moderata, sempre sulla costa, ancora raffiche intorno ai 40-50 km orari. Il tempo però è in deciso miglioramento, quindi avremo diciamo una tendenza per tutto il fine settimana, una situazione direi assolutamente buona dappertutto, con cielo sereno, poco nuvoloso, forse appunto a tratti la presenza di qualche nuvola in più, ma in un contesto decisamente stabile, quindi sia sabato che domenica giornate stabili, anche abbastanza soleggiate. Ci sarà ancora un po' di borino al mattino di sabato sulla costa. Le temperature tenderanno a essere un po' più fresche, insomma abbiamo visto questo abbassamento dopo il gran caldo che ci ha accompagnato per tanto tempo, e quindi avremo condizioni veramente gradevoli nei prossimi giorni, le temperature si riprendono, le massime intorno ai 25-26 gradi, quindi insomma
1: si starà bene. Si starà benissimo. Anche l'inizio settimana sarà buono, da quello che ho visto sul vostro sito almeno?
2: Sì, al momento è così, diciamo senz'altro lunedì e martedì ancora giornate abbastanza stabili, qualche nuvola passeggera, ci sono dei deboli fronti, ma non sono previste precipitazioni, temperature restano tutto sommato sempre intorno ai 25-26 gradi, i valori massimi, di notte un po' più fresco, ma valori che sono direi in linea proprio con la media del periodo.
1: Finalmente con la media del periodo. Bene, avremo delle belle giornate, io ti ringrazio per queste previsioni, ci diamo appuntamento al prossimo weekend.
2: Certamente, grazie a voi e buon fine settimana a tutti.
1: Buon fine settimana e noi proseguiamo ancora con la musica e poi con il cinema insieme al nostro Francesco Rozier.

0: Spazio Cinema anche oggi con il nostro critico cinematografico Francesco Rozier. Ben ritrovato, Francesco.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: E bentornato da Venezia, anche se il Festival del Cinema non è ancora finito. Ma sei tornato perché non ti piacciono le cerimonie?
1: No, che dopo un po'. Diciamo che solitamente i festival, ma Venezia in particolare, concentrano le cose più interessanti, quelle che bisogna assolutamente vedere nei primi giorni, quindi gli ultimi giorni di solito c'è meno roba da vedere. Ovviamente c'è sempre roba interessante ed è un po' triste andarsene via prima e non vedere tutto, però a un certo punto è giusto, secondo me, anche tornare alla vita vera.
0: Che non è male, direi, vero? No, anche perché dopo 8 giorni al festival, 32 lungometraggi, un cortometraggio, 62 ore passa in sala, perché dovete sapere che io mi sono fatta gli affari di Francesco insieme a voi. Ecco, altrimenti sei contento di quello che hai visto a Venezia? Che impressione ti porti a casa di questa edizione del festival? E ti chiedo innanzitutto se è stata intanto un'edizione all'altezza delle aspettative.
1: Allora, diciamo che, come avevo raccontato l'altra volta, non ero partito super ottimista quest'anno, nel senso che appunto mi era sembrata un'edizione sulla carta meno interessante rispetto agli ultimi anni per tutta una serie di motivi. Devo dire che mediamente in realtà il livello mi ha abbastanza sorpreso, soprattutto se parliamo dei film in concorso, nel senso che in generale mi è sembrata un'edizione comunque buona, per cui pensavo peggio, ecco, per come sono partito. Diciamo che mi sembra comunque una manifestazione che presenta dei limiti piuttosto evidenti, nel senso che fuori dai film in concorso, che sono veramente di gran lunga quelli più interessanti, quelli da vedere, c'è veramente molto poco spazio per scovare dei film realmente interessanti. Magari nella settimana della critica ci sono, insomma, delle chicche un po' più nascoste, però anche da lì solitamente fatica ad emergere qualcosa, un nome che farà realmente strada poi da qui in avanti. E in generale, appunto, togliendo i film del concorso, nelle altre sezioni secondo me manca proprio la freschezza di riuscire a scoprire, a vedere qualcosa che sarà realmente rilevante per la stagione, mentre ad esempio appunto a Cannes in tutte le sezioni c'è qualcosa che riesce a far parlare di sé, che sappiamo che quando uscirà in sala durante il corso dell'anno diventerà uno dei film da vedere assolutamente. A Venezia questa cosa succede molto di meno, secondo me, esatto, e anche i film in concorso rispetto alle passate edizioni, secondo me, erano comunque, nella gran parte, ovviamente non tutti, però delle proposte un po' fuori dal tempo, nel senso che non mi sembra che fossero dei film, né per stile né per argomento, capaci di dialogare veramente con il presente. Mentre a Cannes quest'anno abbiamo visto tutta una serie di opere che non potevano uscire in un momento storico diverso da quello in cui viviamo oggi, perché assorbivano proprio tutta una serie di paure, di tendenze, di interessi, di cose che sono molto contemporanei. Molti dei film più belli, anche tra quelli che abbiamo visto quest'anno a Venezia, potevano uscire anche 10 anni fa o tra 5 anni e sarebbe stato uguale. Quindi sono un po' di opere fuori dal tempo che, nonostante appunto magari siano bellissime, però secondo me uno dei motivi anche che fa poi, cioè, che a me personalmente fa andare, mi fa venire voglia, insomma, di frequentare i festival, è anche per avere uno sguardo sul mondo e sulla contemporaneità, cosa che appunto dal mio punto di vista Venezia ha faticato quest'anno a dare.
0: Questo dovrebbero fare i festival in generale, poi c'è, infatti, chi ci riesce, sì, chi un po' meno.
1: Ecco. Poi magari sono, dipende anche dall'annata, da cosa ti è arrivato, cioè non è che sono tanti fattori ovviamente
0: che influiscono, certo, esatto, difficile dire che cosa incida più. Senti, detto questo, tra tutti i film che hai visto, ci racconti qual è quello che ti è piaciuto di più, quello che per te è il film del festival di quest'anno?
1: Anche qui è veramente molto difficile, soprattutto se bisogna fare delle previsioni, nel senso che...
0: Le faremo, lo sai.
1: Esatto, no, nel senso che era un concorso, almeno fin dove ho visto io, che ho visto 16 su 20 film in concorso, quindi un po' più o meno quasi tutto, era un concorso davvero tanto eterogeneo, senza la possibilità di mettere a confronto tra di loro i film, non so come spiegarlo, per cui sarà molto a gusto personale della giuria, non c'è un tema portante in questa edizione, non ci sono delle riflessioni che accomunano più film per cui dici ok, posso preferire come ha affrontato questo argomento un film piuttosto che un altro. Sono tutti molto diversi tra loro, slegati per certi aspetti sia stilisticamente che da un punto di vista appunto dell'argomento, della narrazione, per cui molto molto difficile. Vabbè, però comunque provo a raccontare quelli che sono stati per me i film più belli e più interessanti. Sicuramente il film più assurdo che abbiamo visto, uno di quelli che veramente ti rendi conto di aver visto qualcosa di probabilmente irripetibile, è un film russo che si chiama Dau, del regista Ilya Kerzakowski, che praticamente nasceva una ventina di anni fa, un film biografico tradizionale sulla vita del fisico sovietico Lev Landau, che era soprannominato Dau, che vinse il premio Nobel per la fisica nel 1962 ed era una figura centrale della ricerca sovietica. Diciamo, era un po' l'Oppenheimer dell'Unione Sovietica, per fare un paragone. Praticamente questo progetto nasce appunto come un biografico classico, ma a un certo punto è diventato un progetto assurdo, nel senso che nel 2009 a Kharkiv in Ucraina è stato costruito un enorme complesso che praticamente riproduceva un istituto sovietico degli anni 30 e 50, quindi con laboratori, uffici, dormitori, una mensa, il parrucchiere, la redazione di un giornale, appartamenti. Era un set a cielo aperto di 12.000 metri quadrati che funzionava veramente, nel senso che per circa 2 anni centinaia di persone hanno vissuto lì e ognuno di loro ha ricevuto un'identità, una storia personale del proprio personaggio, e hanno vissuto per 2 anni 24 ore su 24 come se vivessero realmente in quel mondo, quindi tra il 1938 e il 1968. Cioè tutti si vestivano, mangiavano quel cibo, utilizzavano quel denaro, quel linguaggio, quei rapporti gerarchici, i giornali, gli eventi storici, tutto quanto era ricostruito, cioè una sorta di enorme reality show. Da qui sono state ricavate 700 ore di girato in pellicola, da cui sono nati 13 film, 3 serie TV, tutte uscite nel corso di questi anni. Infatti avevo già visto nel 2020 il primo film che era uscito, diciamo, da questo progetto. Questo DAO, che è stato presentato quest'anno in concorso a Venezia, è un po' un ritorno alle origini del progetto, nel senso che è il film che chiude la storia principale di questo progetto. Quindi è stato veramente qualcosa di assurdo, perché tu vedi delle persone che fanno realmente la loro vita, però che in un qualche modo montate assieme portano avanti appunto una storia o qualcosa. Quindi non sono degli attori che stanno recitando una parte, ma sono effettivamente delle persone filmate, però che sono all'interno della simulazione. Quindi questo è sicuramente il progetto più pazzo che si potesse vedere.
0: Che hai visto. Se ne parlerà sicuramente ancora di questo progetto, così come si parlerà di altri film, per esempio di Possible Love, che pare, ecco, da quello che ho letto, sia forse il film che sia piaciuto di più al pubblico, non solo alla...
1: Questo non lo sapevo, però è sicuramente quello che a me è piaciuto di più, in assoluto. Quindi anche mi fa molto piacere. Questo è un film coreano di un regista che si chiama Lee Chang-dong, che, come fa spesso il cinema coreano, racconta un po' le disparità tra la classe alto borghese e invece quella più povera. Il cinema coreano ci ha abituato negli ultimi anni a questo tipo di racconto, da Parasite di Bong Joon-ho, che è stato un successo incredibile, al recente anche No Other Choice di Park Chan-wook, che era qui a Venezia l'altro anno. Questo lo fa ancora una volta, però con uno stile completamente diverso, quindi un film molto più di dialoghi, riflessivo, però veramente bellissimo. Il film, tra l'altro, è prodotto da Netflix, quindi uscirà anche sulla piattaforma.
0: C'è già la data, lo sai, il 6 novembre.
1: Ah, ok.
0: Possibile, a proposito di Possible Love.
1: Esatto. L'altro film di cui mi sembra che si siano innamorati tutti è Wild Horse 9 di Martin McDonagh, Martin McDonagh è diventato famosissimo con il film Tre manifesti a Ebbing, Missouri, ma anche con il successivo Gli spiriti dell'isola. Mm-hmm. Qui siamo sull'isola di Pasqua negli anni 70, dove praticamente due sicari della CIA si trovano un po' a fare i conti sulla loro vita. Sono interpretati da John Malkovich e Sam Rockwell, che veramente offrono delle interpretazioni memorabili, e in generale un film dalla scrittura assolutamente perfetta, proprio una di quelle macchine oliate in cui tutto quanto coincide, proprio una goduria vedere un film con dei dialoghi scritti in questo modo. Quindi sicuramente mi sembra, per un pubblico diciamo più generalista, più abituato insomma ad andare a vedere dei film non troppo da festival, questo sarà uno di quelli che piacerà in assoluto di più, ma anche che immagino farà parlare di sé anche agli Oscar in moltissime categorie.
0: E come vedi la corsa ai premi? Hai già in mente il possibile Leone d'Oro?
1: Sì, secondo me tra Possible Love e Wild Horse 9 mi sembra che siano entrambi molto, molto interessanti. Anche è piaciuto moltissimo Look Back, film giapponese di Hirokazu Koreeda. Qua racconta il rapporto molto stretto tra due bambine che fanno amicizia per la loro passione per i manga, quindi costruiscono la propria vita attorno a questa passione che poi a un certo punto diventa un lavoro, un film veramente super commovente, proprio davvero molto bello anche questo, penso che sarà uno di quelli che andrà a premio. Ecco.
0: Domani comunque sapremo tutto, quando ci sarà la cerimonia di chiusura, e poi come sempre scopriremo se e quanto i tuoi pronostici saranno confermati. Intanto
1: sì, però veramente molto molto difficile.
0: Immagino. Ad ogni modo c'è già un po' di Venezia nelle sale cinematografiche?
1: Sì, ovviamente subito escono dei film presentati qui a Venezia. Quello più popolare in assoluto è sicuramente il documentario sugli Oasis, Don't Look Back in Anger, documentario che ripercorre la reunion della band inglese. Tra l'altro, piccolo aneddoto, ha portato talmente tanta gente sul Lido di Venezia che tutto quel giorno lì era sparita la rete sui cellulari, cioè non c'era possibilità di far chiamate né di mandare messaggi né di andare su internet, perché c'era troppa gente, ha mandato in cortocircuito la rete. Quindi penso che sia un film piuttosto atteso. Sappiamo insomma gli Oasis quanto abbiano
0: significato e significhino alla fine, no?
1: Sì, esatto. Quindi quello è sicuramente un film evento. Poi esce dal concorso di Echo Chamber di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, tratto dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. È un film che forse è stato il più divisivo presentato qui in concorso a Venezia. A me personalmente non ha fatto impazzire, però insomma in realtà ha anche avuto molti fan, per cui sicuramente è un film da vedere. Tra gli altri film in sala questa settimana c'è anche Serpenti, anche questo presentato a Venezia fuori concorso, di Roberto De Paolis, sceneggiato dai fratelli di Innocenzo, una commedia surreale dai toni grotteschi in cui praticamente un signore dichiara di aver ucciso la propria moglie e va a costituirsi nella caserma dei carabinieri più vicina a casa, ma per tutta una serie di problemi burocratici non riesce a farsi arrestare. Quindi fin dai toni piuttosto surreali, che vede nel cast anche Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino, è un film che sicuramente offre degli spunti interessanti.
0: Benissimo, allora noi auguriamo buon cinema a tutte e a tutti. Grazie Francesco, appuntamento alla prossima settimana. Vedremo anche se i pronostici su Venezia 83 saranno stati azzeccati. Sarà la prima cosa di cui parleremo.
1: Assolutamente, alla prossima settimana.

0: settimana.
1: Primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, Bass Persuades.
0: Let's go.

0: Radio Date, le uscite discografiche del fine settimana su Radio Capodistria.
1: Le novità di oggi, beh, bisogna dire che iniziano ad uscire delle belle canzoni, eh. Gli artisti si sono messi in movimento dopo l'estate che era un po' più tranquilla, mi sembra giusto, no? Prendersi una pausa. Comunque iniziano ad uscire davvero delle belle cose sia a livello italiano che internazionale. Oggi avremo due proposte internazionali e una italiana, una bella sorpresa, ma intanto partiamo con la rock band britannica Nothing But Thieves. Si intitola A Different Kind of Happiness, il nuovo singolo che esce proprio oggi, quarto assaggio del prossimo album Stray Dogs, che arriverà il 25 settembre a segnare un nuovo capitolo per questa band che ha appena superato i 10 anni di carriera. Il brano è stato presentato in anteprima qualche giorno fa alla BBC, ha un testo molto personali, i ragazzi lo descrivono come una sorta di conversazione tra il proprio passato e il proprio futuro, quella sensazione di essere inseguiti da ciò che eravamo e allo stesso tempo da ciò che pensavamo saremmo diventati. C'è una curiosità molto bella legata al disco che sta per uscire tra qualche giorno. Bene, la band è tornata negli Angelic Studios, gli stessi studi in cui aveva realizzato il primo album più di 10 anni fa. Beh, non sono pochi gli artisti che amano tornare nel luogo che li ha lanciati, dove hanno fatto delle cose importanti, nel caso di questa band inglese, appunto negli Angelic Studios. Ora li aspettano mesi importanti dopo una bella estate in cui hanno supportato i concerti di Biffy Clyro, poi hanno partecipato a numerosi festival in tutta Europa. Hanno partecipato anche a un concerto da headliner all'Electric Castle in Romania. Non si parla spesso di artisti noti che vanno da quelle parti. Comunque loro a gennaio 2007 vivranno qualcosa di sensazionale. Inizierà il tour più grande di sempre per loro e il 24 di gennaio, quindi proprio all'inizio, saranno all'Unipol Forum di Milano per l'unica data italiana. Che bello, questo tour che li porterà con concerti nel Regno Unito, in Irlanda, in molti paesi d'Europa, negli Stati Uniti e in Canada. Ma intanto eccoli qui su Radio Capodistria con A Different Kind of Happiness.

E questo venerdì di settembre esce anche il nuovo singolo di Elisa, che anticipa e dà il titolo al suo prossimo album in uscita il 27 novembre. Kintsugi, un brano molto personale che parla di fragilità, consapevolezza, amore e rinascita, e già dal titolo arriva una metafora bellissima. Il Kintsugi, forse lo saprete, è un'antica arte giapponese che consiste nel riparare le ceramiche rotte mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Non nascondere quindi le crepe, ma trasformarle in qualcosa di prezioso. Ebbene, Elisa porta questa immagine nella propria dimensione personale. Le ferite, i pensieri e le fragilità non sono qualcosa da cancellare, ma possono diventare parte della nostra storia e persino della nostra forza. Il brano è scritto dalla stessa Elisa insieme ad Hardast ed è accompagnato da un videoclip che anticipa pure la natura del nuovo progetto, un lavoro che non vuole fermarsi soltanto alla musica, ma coinvolgere diverse forme d'arte. Kintsugi apre quindi un nuovo capitolo della storia di Elisa, proprio mentre si avvicina un traguardo importante. Nel 2027 festeggerà 30 anni di carriera, di già così tanti. Lo farà con un grande appuntamento dal vivo. L'11 settembre, esattamente tra un anno, sarà protagonista alla RCF Arena di Campovolo a Reggio Emilia. Sarà una giornata speciale dedicata a questo trentennale di musica e pensata anche come un'esperienza immersiva tra musica, arte, creatività, memoria, benessere e sensibilità, che prenderà il via dalla mattina e culminerà nel concerto serale. Insomma, sarà una 24 ore imperdibile, ma intanto di imperdibile c'è adesso questa nuova canzone che noi andiamo ad ascoltare. La mettiamo su, Jure? Benvenuto, Jure ha preso il posto di Bojan Hlastec. Kintsugi, Elisa.

0: Beh, manco questa la dimenticheremo come canzone. Sono le 10:21 minuti e qui c'è. È arrivata finalmente. Io l'aspettavo, ho detto: quando viene? Viene? Almeno per un saluto.
1: Buongiorno.
0: Barbara Urizzi.
1: Buongiorno.
0: Un'apparizione come la Madonna. Stamattina.
1: Ho latitato un po' per tutta l'estate, però, come sai, dopo di te
0: impegni.
1: C'è Finisterre. Non è che io sono una di quelle persone che, non lo so, il martedì ho già la trasmissione pronta. No? Le ultime ore di solito sono quelle più importanti, no? In cui si decide tutto, per cui per oggi ce l'ho fatta.
0: Ce l'hai fatta, io ti ringrazio per questo, anche perché Barbara Urizzi tornerà. Incrocio le dita, tutte quelle che ho, prossima settimana a Calle degli Orti Grandi.
1: Cosa deve succedere la prossima
0: settimana? Non lo so, perché sai, tra partenze, ritorni, impegni, appuntamenti, ogni tanto dice, sai, forse venerdì non ci sono, sai, forse non ce la faccio. E allora io,
1: con molta tristezza, però gioia ovviamente per Calle, non ho venerdì impegnati.
0: Bene, allora sei impegnata
1: cui...
0: con noi, ecco.
1: Sarà
0: il valore aggiunto? Uno
1: Grazie.
0: Dei valori aggiunti della trasmissione. Allora Barbara,
1: dimmi delle tre canzoni che hai scelto oggi, perché appunto adesso le nuove entrate le scegli te da sola.
0: Mi interroga.
1: Qual era la più bella?
0: Io credo questa di Elisa.
1: Questa.
0: Io metterei questa di Elisa. Mm. Anche se Nothing But Thieves
1: hanno il loro perché.
0: Hanno il loro perché. Forse potrebbero avere il loro perché anche David Guetta e High Patton, che poi insomma sto nome alla fine è un italiano, si chiama Giorgio Ortensi. C'era anche questa terza uscita che volevamo, che vorrei insomma
1: mettere.
0: Io vorrei mettere,
1: che
0: perché
1: dici?
0: Loro hanno fatto ballare tutta l'estate nei loro appuntamenti il pubblico con questa canzone. Adesso la vogliono condividere anche con noi, non solo noi di Radio Capodistria, ma con tutte le radio. E allora You and I, Me and You esce ufficialmente oggi, questa bella collaborazione nata quasi per caso, ecco, tra loro due, è nata proprio a seguito tra l'altro del successo di questo giovane ragazzo di cui non sapevo nulla fino al momento di leggere la scheda, italianissimo, dicevo, Giorgio Ortensi, che è diventato famoso a livello internazionale per i suoi remix virali dei grandi classici degli anni 90. E in particolare, ecco, loro si sono incontrati dopo il successo del suo remix di Be My Lover dei La Bouche, che ha superato i 350 milioni di stream.
1: Vabbè, adesso con queste premesse, guarda, se non mi fai ballare già da subito.
0: Bene, pronta a ballare, poi pronta anche a raccontarci non solo l'ultima puntata di Finisterre, ma soprattutto quello che arriverà la prossima settimana. Qualcosa c'è già?
1: Sì, solo idee, un po' di fumo.
0: Cercheremo di concretizzarle però. Quando arriverà. Era il momento.
1: Certo, lunedì
0: opportuno.
1: Mattina praticamente. Allora, andiamo con David Guetta, perché sennò dopo non riesco a dirti nulla. Andiamo con la nuova canzone. You and I, Me and You.

0: No. È per svegliarci.
1: Cosa le ho fatto? È colpa mia, eh? È colpa mia.
0: Mi ha contagiata. Allora, cara Barbara,
1: sì.
0: Nell'attesa di ritrovarci settimana prossima e raccontare, insomma, tu le novità, raccontaci della puntata che chiude il viaggio di Finisterre.
1: Vediamo sempre un seno, perché l'ospite, quando è in diretta, non si sa mai al 100%.
0: Vabbè.
1: Allora, io oggi vorrei partire con Vincenzo di Cammini d'Italia, perché proprio questa mattina c'è un bellissimo festival, Junca Festival, più o meno la zona credo sia quella dell'Appennino Tosco-Emiliano, dove passare via degli dei altri cammini, è questa 3 giorni per camminatori con tante belle cose da fare, quelle che piacciono, lo yoga, i corsi per orientarsi, insomma di tutto e di più, poi i camminatori VIP, insomma un sacco di belle cose. Poi chiameremo Sara Cinquini per parlare di quella che è la sua prossima enorme impresa. Lei vuole iniziare nel 2027 a 50 anni il record femminile del giro del mondo in bicicletta, senza supporto, lei da sola, e chissà. Ecco, per cui siamo curiosi di scoprire di tutto e di più. Poi c'è Claudio Ansaloni, che è una guida che conosciamo, che sta per partire per un viaggio in Madagascar, un viaggio anche di solidarietà, ce lo faremo raccontare, con progetti poi nei confronti anche del sostegno delle comunità locali. E infine avremo Luca De Cas, che è un editor di Terre di Mezzo, vogliamo sapere un po' le prossime guide dei cammini, vogliamo capire, perché pare, Vanisa, che quest'anno, per quanto riguarda il cammino di Santiago, ci sia stato un aumento del 60% di camminatori italiani, e noi vorremmo capire se è l'effetto Checco Zalone.
0: Beh, forse potrebbe. Comunque
1: non mi ha detto di no, non gli ho ancora fatto ufficialmente la domanda,
0: vabbè,
1: però
0: arriverà, lo scopriamo okay. tra un'oretta. Allora, niente, noi ci dobbiamo salutare, martedì partirai con una nuova avventura, e poi ci ritroveremo, Barbara.
1: Certo, allora l'avventura è Radio Vagando, e poi il venerdì ci si ritrova qua,
0: è
1: da
0: quella.
1: Venerdì prossimo a parlare di novità. Questa, perché non l'abbiamo presentata prima dell'inizio dell'estate?
0: Ma perché volevo lasciarla
1: a te. È la mia hit dell'estate questa, per cui
0: quindi,
1: se mi chiedi un pezzo, io sono orientata verso le cose danzerecce, specie in estate, e per me questi ragazzi della Norvegia sono stati un po' una scoperta. Per questo pezzo non mi ha ancora stancato e siamo arrivati alla fine, per cui l'abbiamo sentito tanto, ballato tanto, eppure ha sempre il suo fascino.
0: Felicissima di aver condiviso con te questa grande hit dell'estate. Buon weekend a tutti, ci salutiamo così, alle 10.30 le notizie flash, e poi restate con noi, la programmazione di Radio Capodistria continua
1: alle 11 con Finisterre. Ciao a tutti.

si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sull'hashish legalizzato e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi pareva in 100, io che dicevo beh

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria, ben trovati con il primo appuntamento della giornata con informazione notiziario delle 6.15 in studio Corrado Cimador. La Camera di Stato ha approvato due provvedimenti per contenere l'impatto dell'aumento dei prezzi dei carburanti su cittadini, agricoltura e trasporti. Le nuove misure prevedono un'immediata riduzione delle accise sul gasolio da riscaldamento e la possibilità di ulteriori tagli, oltre a un sistema di sovvenzioni per agricoltori e autotrasportatori. Per l'entrata in vigore di parte degli interventi sarà tuttavia necessario il via libera della Commissione europea. La Slovenia intende rafforzare con la Santa Sede il dialogo politico regolare sui temi sui quali la diplomazia può contribuire alla pace, alla stabilità e alla tutela della dignità umana. Lo ha dichiarato ieri in Vaticano il ministro degli esteri Tone Kaiser, che a Roma ha inoltre visitato la sede del Programma Alimentare Mondiale, ribadendo l'impegno della Slovenia per la sicurezza alimentare e la cooperazione allo sviluppo. In Vaticano Kaiser ha incontrato l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali, ed è stato ricevuto dal segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Le parti hanno discusso della situazione internazionale, con particolare attenzione alla guerra in Ucraina, alla situazione in Medio Oriente e alle migrazioni. Gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 hanno lasciato un segno indelebile negli Stati Uniti e nel mondo, lo ha dichiarato il premier Janez Janša ieri in occasione del 25esimo anniversario, ricordando le vittime e rendendo omaggio al coraggio dei soccorritori e di tutte le persone intervenute per prestare aiuto. Janša ha inoltre ribadito l'impegno per la libertà, la pace e la sicurezza collettiva. Al contrario, ha ricordato come dopo la tragedia la comunità transatlantica si sia schierata compatta. Anche il ministro degli esteri ha ricordato le vittime degli attentati provenienti da oltre 90 paesi, ribadendo la volontà di difendere i comuni valori transatlantici nella lotta al terrorismo e alla tutela della libertà. Il cantiere navale Scoglio Livi di Pola passerà alla turca Kuzeistar, che si è aggiudicata il 97% della società con un'offerta di 12,5 milioni di euro, inferiore di 2 milioni a quella della concorrente lussemburghese Mira Finance Capital Holding. La decisione del centro per la ristrutturazione e la vendita dovrebbe essere ufficializzata a breve, con la firma del contratto attesa nei prossimi giorni. A favorire l'azienda turca sarebbero stati soprattutto il piano di sviluppo, il rispetto delle condizioni del bando e le solide credenziali maturate nel settore cantieristico internazionale. Il nuovo proprietario dovrà tuttavia affrontare una situazione finanziaria critica, con circa 20 milioni di euro di perdite accumulate nell'ultimo quinquennio e ulteriori 5 milioni di crediti a lungo termine. Gli attacchi dell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump contro la Corte Penale Internazionale derivano da una scarsa comprensione del ruolo e delle attività del tribunale. L'ho dichiarato il procuratore capo ad interim della CPI, Mame Mandiae Nyang, secondo cui l'istituzione si sta già preparando a possibili nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti, mettendo a punto soluzioni alternative per garantire la propria indipendenza e continuare a operare. Il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva dichiarato a luglio che gli Stati Uniti avrebbero smantellato la CPI, definendola una minaccia insostenibile per la sovranità americana. Dopo aver preso giovedì la città portuale di Mokha, le milizie Houthi, sostenute dall'Iran, hanno proseguito la loro avanzata verso sud. Secondo Al Jazeera, le forze governative si erano già ritirate da Mokha e gli Houthi hanno incontrato poca resistenza, conquistando prima Dubab e poi Murad, l'ultima città costiera ancora controllata dal governo. Ancora ieri l'Arabia Saudita aveva cercato di frenare con pesanti bombardamenti l'avanzata degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso senza riuscirci. La conquista di Moha, antico centro del commercio del caffè, era avvenuta dopo circa una settimana di intensi scontri militari che hanno provocato più di 500 morti. Chiudiamo con lo sport. Positivo esordio della nazionale slovena maschile di pallavolo all'Europeo. A Modena ha battuto la Slovacchia 3-7-0. Calcio: nell'anticipo della nona giornata della prima lega slovena, il Nafta si impone sul campo del Brigne Grosuplje per 2-1. Successo esterno anche nell'anticipo del quarto turno della Serie A italiana: la Fiorentina passa a Venezia, vince per 4-2. Per quanto riguarda il ciclismo, la 19ª tappa della Vuelta da Velez, Peña Blancas e Estepona di 210 km va a Eddie Dunbar. L'irlandese si inserisce nella fuga di giornata e negli ultimi 300 metri della salita finale riesce a beffare il compagno di avventura Santiago Buitrago, sempre più vicino comunque alla conquista della maglia pois di miglior scalatore. I primi 5 della classifica generale arrivano insieme con lo stesso tempo a oltre 5 minuti dal vincitore. Erik Maas conserva così la maglia rossa, mantenendo un primo e 37 secondi di vantaggio sullo sloveno Primož Roglič. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 7:15 con il nostro giornale radio, il Giornale del Mattino. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
4: Vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
5: Buongiorno da Corrado Cimador della redazione notiziari di Radio Capodistria. Ecco i principali titoli del nostro giornale radio, giornale del mattino in onda alle 7.15. La Camera di Stato ha approvato senza alcun voto contrario il pacchetto di misure contro il caro carburanti. Janša sull'11 settembre, dopo il crollo delle Torri Gemelle, la comunità transatlantica si è schierata compatta. Il cordoglio per la morte di Emma Bonino, una delle figure più riconoscibili della politica italiana. Il cantiere Scoglio Olivi di Pola passa ai turchi della Kuzey Star. Olive da tavolo, qualità in crescita ma prezzi dell'extravergine in aumento. A Capodistria il 10° festival. Queste ed altre notizie saranno ancora al centro della nostra informazione tra poco nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa centrale: si è rafforzata un'area di alta pressione da nord-est, fluisce verso la nostra regione aria relativamente fredda e progressivamente più secca. Previsioni: oggi prevalenza di cielo sereno lungo la costa, debole bora, temperature massime da 18 a 25 gradi centigradi. Domani tempo analogo, temperature in aumento. Lunedì cielo parzialmente sereno, nel pomeriggio nelle regioni interne locali rovesci. Martedì torna il bel tempo con nebbia maturata nei fondovalle. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Ore 7:15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione datata sabato 19 settembre. I titoli: la Camera di Stato ha approvato senza alcun voto contrario il pacchetto di misure contro il caro carburanti. Jansha: sull'11 settembre, dopo il crollo delle Torri Gemelle, la comunità transatlantica si è schierata compatta. Il cordoglio per la morte di Emma Bonino, una delle figure più riconoscibili della politica italiana. Il cantiere Scogliolivi di Pola passa ai turchi della Kuzey Star. Olive da tavola, qualità in crescita ma prezzi dell'extravergine in aumento. A Capodistria il 10° festival. Ancora buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador. La Camera di Stato ha approvato due provvedimenti per contenere l'impatto dell'aumento dei prezzi dei carburanti sui cittadini, agricoltura e trasporti. Le nuove misure prevedono un'immediata riduzione delle accise sul gasolio da riscaldamento e la possibilità di ulteriori tagli, oltre a un sistema di sovvenzioni per agricoltori e autotrasportatori. Per l'entrata in vigore di parte degli interventi sarà tuttavia necessario il via libera della Commissione europea. Sentiamo Maja Novak.
2: Con 69 voti a favore e nessun contrario, la Camera di Stato ha approvato la modifica alla legge sulle accise, che riduce in modo permanente l'imposta prevista per legge sul gasolio da riscaldamento, utilizzato anche come carburante in agricoltura. La modifica attribuisce inoltre al Governo la possibilità di ridurre temporaneamente le accise su benzina, diesel e gasolio da riscaldamento, previo consenso dell'Unione Europea. Secondo il segretario di Stato al Ministero delle Finanze, Peter Papesch, la nuova normativa consentirà al Governo di intervenire più rapidamente in caso di improvvisi cambiamenti sui mercati energetici internazionali. Qualora le accise fossero ridotte ai livelli massimi previsti dal provvedimento per un periodo di 6 mesi, il mancato gettito per lo Stato è stimato in 256,5 milioni di euro. Durante il dibattito anche i deputati dell'opposizione hanno riconosciuto la necessità di intervenire per contenere i prezzi, ma hanno sostenuto l'urgenza di compensare la perdita di entrata per il bilancio. La sinistra si è astenuta. Il Parlamento ha inoltre approvato la legge sulla protezione dell'approvvigionamento alimentare e dei trasporti dal caro carburanti. Questo prevede rimborsi fino al 70% dei costi aggiuntivi sostenuti dai trasportatori. Gli aiuti riguarderanno il periodo dal 4 giugno alla fine dell'anno, ma non i trasporti effettuati nell'ambito del servizio di trasporto pubblico. Gli autotrasportatori potranno inoltre ricevere un contributo di 150 euro per pneumatico efficiente dal punto di vista energetico e sicuro. Sono previsti aiuti anche per agricoltura, silvicoltura, apicoltura, pesca e maricoltura. L'erogazione degli aiuti è subordinata all'approvazione della Commissione europea. Ad accogliere con favore l'approvazione delle due leggi è stata la Camera dell'Agricoltura, che ha invitato al contempo gli agricoltori a conservare le ricevute degli acquisti di carburante necessari a dimostrare il diritto ai rimborsi.
1: Il leader dei democratici, Angel Hogar, ha definito la proposta di messa in stato d'accusa costituzionale nei confronti del premier Janez Janša un segnale della vacuità dell'opposizione, sottolineando che l'iniziativa non avrebbe alcuna possibilità di successo. A suo giudizio, l'acceso dibattito parlamentare non contribuirà a migliorare la situazione del paese. Commentando la mozione presentata da Movimento Libertà e Sinistra per l'atteggiamento del governo governo nei confronti di Israele, Logar ha affermato che l'opposizione dovrebbe concentrarsi sull'approvazione delle leggi anziché ostacolare sistematicamente il lavoro dell'esecutivo. Il governo, ha aggiunto, dovrebbe occuparsi di misure volte a rafforzare la crescita economica, migliorare le condizioni di lavoro e offrire maggiori prospettive ai giovani. Il ministro delle Finanze, Andrei Schierzel, ha illustrato ieri in una conferenza stampa nella sede del governo le misure adottate giovedì dall'esecutivo per introdurre modifiche di bilancio che, stando alle sue parole, non avranno alcun impatto negativo sulla vita dei cittadini. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: L'assestamento di bilancio serve ad aumentare l'efficienza della spesa pubblica senza togliere nulla a nessuno. Schirzer non ha alcun dubbio. Tutte le prestazioni sociali rimangono assicurate perché la revisione serve innanzitutto a mantenere il deficit entro i limiti delle regole fiscali. Nella proposta approvata dal governo giovedì le entrate previste supereranno i 16,5 miliardi di euro mentre le spese sfiorano i 18,8 miliardi di euro, un aumento del 6,2%. Portando il deficit di bilancio a 2,2 miliardi di euro, ovvero il 2,9% del prodotto interno lordo. Oltre che per una maggiore disciplina dei conti pubblici, il ministro ha precisato che alcuni fondi, come quelli per la difesa, sono aumentati soprattutto per garantire il livello di investimenti in sicurezza, come determinato dagli accordi previsti nel trattato di adesione alla NATO. Il bilancio deve inoltre tenere sotto controllo il debito pubblico per la stabilità delle finanze, che secondo le ultime previsioni quest'anno dovrebbe scendere al di sotto del 65%. Del PIL. Stando alle dichiarazioni del ministro, inoltre, il governo è ottimista anche per le previsioni sul resto dell'anno, nonostante la crisi petrolifera stia perturbando la normale attività economica. Invece del 2%, ora si prevede una crescita del PIL del 3,8%, soprattutto grazie a una significativa accelerazione nella prima metà dell'anno, anche se nei due anni successivi dovrebbe rallentare rispettivamente al 2,5% e al 2,3%.
1: Gli attentati terroristici dell'11 settembre 2011 hanno lanciato un segno indelebile negli Stati Uniti e nel mondo, l'ha dichiarato il premier Yanis Yanša ieri in occasione del 25esimo anniversario, ricordando le vittime e rendendo omaggio al coraggio dei soccorritori e di tutte le persone intervenute per prestare aiuto. Yanša ha inoltre ribadito l'impegno per la libertà, la pace e la sicurezza collettiva. Al contempo ha ricordato come dopo la tragedia la comunità transatlantica si sia schierata compatta. Anche il Ministero degli Esteri ha ricordato le vittime degli attentati provenienti da oltre 90 paesi, ribadendo la volontà di difendere i comuni valori transatlantici nella lotta al terrorismo e a tutela della libertà. Anche l'ambasciata degli Stati Uniti a Lubiana ha commemorato il 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre con una cerimonia in ricordo delle vittime presso l'Istituto di Medicina Trasfusionale, seguita da una donazione di sangue a cui hanno preso parte anche esponenti della comunità diplomatica. Alla commemorazione e all'iniziativa hanno partecipato, insieme all'ambasciatrice statunitense Hazel Roberts e al personale dell'ambasciata, anche rappresentanti di diversi paesi. Nel suo intervento Roberts ha ricordato gli attentati dell'11 settembre 2001, quando gli attacchi terroristici a New York, in Pennsylvania e contro il Pentagono causarono la morte di quasi 3.000 persone, e sottolineato la solidarietà dimostrata dalla Slovenia dopo il tragico evento. La Slovenia intende rafforzare con la Santa Sede il dialogo politico regolare sui temi sui quali la diplomazia può contribuire alla pace, alla stabilità e alla tutela della dignità umana. Lo ha dichiarato ieri in Vaticano il ministro degli esteri Tone Kaiser, che a Roma ha inoltre visitato la sede del Programma Alimentare Mondiale, ribadendo l'impegno della Slovenia per la sicurezza alimentare e la cooperazione allo sviluppo. In Vaticano Kaiser ha incontrato l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, ed è stato ricevuto dal segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Le parti hanno discusso della situazione internazionale, con particolare attenzione alla guerra in Ucraina, alla situazione in Medio Oriente e alle migrazioni.
0: Si Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Se n'è andata a Roma dopo lunga malattia Emma Bonino, una delle figure più riconoscibili della politica italiana degli ultimi 50 anni, protagonista delle battaglie referendarie degli anni 70 su aborto e divorzio, è stata parlamentare, commissaria europea e ministra degli esteri. Negli ultimi giorni era ricoverata a Roma per un aggravamento delle condizioni respiratorie. Sentiamo Barbara Costamagna.
4: Questo 11 settembre, all'età di 78 anni, è morta Emma Bonino, una delle figure più longeve e riconoscibili della politica italiana, dopo una vita intera dedicata alla politica e alle battaglie per i diritti civili e le libertà individuali. Storica esponente del Partito Radicale, Bonino fu protagonista negli anni 70 delle grandi mobilitazioni che cambiarono profondamente la società italiana, a cominciare da quella per la legalizzazione dell'aborto, portata avanti attraverso una lunga stagione di campagne e referendum. In una carriera lunga oltre 50 anni, ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali. È stata parlamentare italiana e europea, commissaria europea e ministra degli esteri. Ma la sua identità politica si è costruita soprattutto fuori dalle istituzioni, attraverso le campagne contro la pena di morte, per i diritti delle donne, per la libertà di scelta e per la difesa dei diritti umani nel mondo. Figura spesso scomoda, sempre riconoscibile per la sua determinazione, ha saputo portare le proprie battaglie anche sulla scena internazionale. Nel 2017 contribuì alla nascita di Più Europa, continuando a sostenere con forza il progetto di integrazione europea. Con la sua scomparsa, l'Italia perde una delle protagoniste della propria storia politica contemporanea, una donna che per oltre mezzo secolo ha fatto delle proprie battaglie parte integrante della storia del paese.
1: Il cantiere navale Scogliolivi di Pola passa in mani turche. La decisione dovrebbe venire ufficializzata a breve nel centro per la ristrutturazione e la vendita, l'ente che gestisce i beni dello Stato. Anche la firma del contratto sarebbe ormai questione di giorni. Sentiamo Lionella Posina Acquavita.
5: Sarà il cantiere navale turco Kuzey Star il nuovo proprietario dello squero polese, pur avendo presentato un'offerta inferiore, 12,5 milioni di euro, è riuscito a battere la lussemburghese Mira Finance Capital Holding, disposta a pagarne due in più e a garantirsi così il controllo del 97% dello scoglio Olivi. Sulle ragioni che hanno spinto a optare per l'azienda turca pesano sicuramente la valutazione del piano di sviluppo e il rispetto delle condizioni del bando che prevedeva il mantenimento dell'attività cantieristica. Hanno influito quasi certamente anche le credenziali dei due concorrenti. Sulla società lussemburghese non si dispongono di molte informazioni, mentre la Kuzey Star è un nome affermato nel settore sia in Turchia sia all'estero. La collaborazione con Zagabria d'altronde non è nuova. La scorsa estate, proprio nel cantiere di Istanbul della Kuzey Star, è stato eseguito il lavoro di installazione del modulo aggiuntivo per la rigassificazione del gas naturale liquefatto sulla nave LNG Croazia. La

0: nell'ultimo quinquennio e all'incirca 5 milioni di crediti a lungo termine. Una situazione finanziaria delicata che necessita urgentemente di capitale fresco.
1: Si è svolta a Palazzo Gravisi di Capodistria la 10ª edizione del Festival delle Olive da Tavola, evento promosso dall'Istituto per Olivicoltura del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Secondo gli esperti, la produzione di olio d'oliva di quest'anno, nonostante la siccità, promette un'elevata qualità a fronte di un raccolto leggermente inferiore e di conseguenza un significativo aumento dei prezzi dell'extravergine. Il festival, che ha riunito produttori, ricercatori e appassionati di olive, ha ospitato una conferenza tecnica e degustazioni guidate e sono stati consegnati riconoscimenti alle migliori olive da tavola dell'anno. Sentiamo Lara Dorcic.
2: Obiettivo del festival, rilevano gli organizzatori, è quello di creare uno stretto legame tra tradizione, qualità e conoscenza. Se da un lato si discute più frequentemente dell'olio extravergine di oliva, dall'altro, è stato ricordato, non va dimenticata la lunga tradizione delle olive da tavola che risale a più di 100 anni fa. Per parlarne è stato invitato uno dei massimi esperti italiani di valutazione sensoriale, Ivan Caprioli, che ha sottolineato la rapida crescita globale del consumo di olive da tavola.
3: L'oliva è da tavola, è un prodotto che era un po' snobbato dal mercato. Ultimamente non è più così, anche in questo settore si stanno vedendo in giro produzioni artigianali di alta qualità, e anche dal punto di vista nutrizionale l'oliva, che è stata un po' snobbata perché ha un contenuto di sale importante, invece sta venendo rivalutata perché, essendo la madre dell'olio extravergine, contiene anche un'altra serie di composti che sono benefici e che normalmente quando si fa l'olio vengono lavati via con le acque di vegetazione, con la parte acquosa.
2: L'Istria slovena conserva, è stato detto durante il festival, la varietà autoctona Storta, particolarmente adatta alla conservazione e alla produzione di olive da tavola. E il professor Caprioli aggiunge:
3: ma anche qui ho visto proprio la manifestazione diverse olive di cultivar Leccino, che è una cultivar internazionale molto famosa, che una volta era utilizzata solo per l'olio extravergine, per l'olio d'oliva in generale, e mentre è stata riscoperta come oliva da tavola, avendo un'incredibile versatilità, perché può essere raccolta e lavorata verde, invaiata, nera, può essere seccata, può essere affumicata, può essere disidratata, ci si può fare di tutto.
2: Da non dimenticare e sottovalutare gli effetti dei cambiamenti climatici anche sugli olivi.
3: Sicuramente è un fattore importante, perché non possiamo negare che avere 2 mesi di estate sopra i 35 gradi non influisca sull'oliva o sull'olivo. L'olivo è chiaramente una pianta resistente, cresce bene anche in periodi con climi siccitosi, quindi le nostre cultivar non sono abituate a questo tipo di clima e quindi soffrono indubbiamente e andrebbero aiutate. Bisognerà ragionare in futuro sempre di più se cominciare a applicare ad esempio un'irrigazione magari controllata ed emergenza in alcune località.
1: Brevemente ancora dal mondo: dopo aver preso giovedì la città portuale di Mocha, le milizie Houthi sostenute dall'Iran hanno proseguito la loro avanzata verso sud. Secondo Al Jazeera, le forze governative si erano già ritirate a Mocha e gli Houthi hanno incontrato poca resistenza, conquistando prima Tubab e poi Murad, l'ultima città costiera ancora controllata dal governo. Ancora ieri l'Arabia Saudita aveva cercato di frenare con pesanti bombardamenti l'avanzata degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso senza riuscirci. La conquista di Mocha, antico centro del commercio del caffè, era avvenuta dopo circa una settimana di intensi scontri militari che hanno provocato più di 500 morti. Gli attacchi dell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump contro la Corte Penale Internazionale derivano da una scarsa comprensione del ruolo e delle attività del tribunale. Lo ha dichiarato il procuratore capo ad interim della CPI, Mame Mandiaye Nyag, secondo cui l'istituzione si sta già preparando a possibili nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti, mettendo a punto soluzioni alternative per garantire la propria indipendenza e continuare a operare. Il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva dichiarato a luglio che gli Stati Uniti avrebbero smantellato la CPI, definendola una minaccia insostenibile alla sovranità americana.
4: Lo sport.
1: Positivo esordio della nazionale slovena maschile di pallavolo all'Europeo. A Modena ha battuto la Slovacchia per 3-7-0. Calcio: nell'anticipo della 9ª giornata della prima lega slovena, il Nafta si impone sul campo del Brignago Subli per 2-1.

0: Successo esterno anche nell'anticipo del quarto turno della Serie A italiana, la Fiorentina passa a Venezia, vince per 4-2. Ciclismo, la 19ª tappa della Vuelta, la Velez Peñas Blancas Estepona di 210 km va ad Eddie Dunbar. L'irlandese si inserisce nella fuga di giornata, negli ultimi 300 metri della salita finale riesce a beffare il compagno di avventura Santiago Buitrago, sempre più vicino alla conquista della maglia a Poix di miglior scalatore. I primi 5 della classifica generale arrivano insieme con lo stesso tempo a oltre 5 minuti dal vincitore. Enric Mas conserva così la maglia rossa mantenendo un primo 37 secondi di vantaggio su Primoz Roglic. Oggi in programma l'ultimo tappone di montagna con arrivo sul collado dell'Alguacil prima del gran finale di Granada. E si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, realizzazione tecnica a cura di Elio Valentic. Sono le 7:34 minuti primi, grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
1: Sono piene le mie stanze

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno e buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di prossimi cantieri: A57 tangenziale di Mestre. Nelle notti di oggi e domani, sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle 21 fino alle 5.30 del mattino successivo, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Entrata consigliata Castellana, uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Le vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
5: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
6: Eccoci qua, buona mattinata, 12 di settembre, praticamente questo mese se ne sta volando via, cioè siamo già quasi alla metà, comunque il secondo fine settimana intero di questo nono mese dell'anno, ufficialmente entreremo, cioè più che altro astronomicamente, entreremo in autunno settimana prossima, ho ancora un po' di più tempo della verità. Vabbè, comunque sì, tempo che cambia, abbiamo visto insomma le cose che si sono un po' così susseguite, ma intanto questa è la nostra mattinata, staremo insieme fino alle 10.30. Anche in questo sabato, parlando di varie cose, parlando anche di musica, parlando di cose veramente molto interessanti dal punto di vista musicale, ma non solo. E la musica ci accompagna, ci sono Doechii e Lady Gaga, questa è Runway.

Questo era Maroon 5, erano i Maroon 5 assieme a Don't Wanna Know. Allora, siamo nell'ora giusta del mattino, anche perché oggi è sabato, magari ci si prende un po' più di tempo, quindi ci si sveglia un po' più tardi e più tardi ci si spazzola i denti o ci si lava i denti, a seconda quello, o ci si pulisce i denti, il verbo può cambiare. Però adesso quello che può cambiare è il nostro spazzolino. Oh, perché è stato presentato, forse l'avete visto, pochi giorni fa, il nuovo spazzolino da denti di una famosa azienda che si occupa di aspirapolvere, per capirsi, ma non soltanto. Vabbè, lo diciamo, la Dyson. L'ha presentato questo nuovo spazzolino che promette di migliorare l'igiene orale senza fare troppi sforzi. Beh, l'azienda inglese ha detto che la progettazione ha richiesto ben 6 anni, la bellezza di 38 brevetti e l'apporto di 661 ingegneri. Da qui forse il prezzo, che poi vi dico. Ecco, è uno spazzolino ultra avanzato. Pensate che c'ha pure una fotocamera da 100.000 pixel e oltre a spazzolare i denti è in grado anche di irrorare denti e gengive con del colluttorio, sostituendo, almeno così viene promesso, perfino il filo interdentale. Beh, praticamente funziona così. Grazie alla telecamera, con funzione di endoscopio e un algoritmo allenato dal machine learning, quindi intelligenza artificiale, mentre è in funzione lo spazzolino, riesce a individuare quando c'è uno spazio fra i denti inviando un impulso. A quel punto dal dispositivo parte un microgetto ad alta pressione di colluttorio pescato da un serbatoio interno antigravità, quindi si può mettere in qualsiasi posizione, studiato proprio per spazzare via la placca negli spazi interdentali. E dicono, grazie a tutti questi accorgimenti, la promessa è di rimuovere fino al 72% di placca in più rispetto ai principali spazzolini elettrici sul mercato, che vi fanno tutte le promesse del mondo, ma questo è addirittura oltre. Intanto dicono anche che la telecamera funziona anche come endoscopio di alta qualità e quindi si consente agli utenti di vedere ciò che vede il dentista in bocca nostra, no? Chi si lava i denti quindi può guardare un video in diretta della pulizia, come farne a meno, su un'app apposita e ricevere poi anche dei feedback sulla propria routine di igiene orale. La domanda è come farne a meno, evidentemente, però il fondatore dell'azienda ha presentato questo spazzolino, vi dicevo, di recente ad un evento dedicato alla tecnologia a Parigi. Lui ha detto: usare il filo interdentale è un'attività scomoda che richiede tempo e pochi di noi lo fanno pur sapendo che dovremmo. La nostra ricerca ha dimostrato che le persone trascurano sistematicamente le zone in cui si forma la placca, cioè gli spazi tra i denti. Da qui l'idea di offrire questo sistema dentale completo che viene abbinato ad un dentifricio, quindi con due prezzi diversi chiaramente, dentifricio non schiumogeno, pensato anche apposta per non appannare la fotocamera, pensare anche a quello, e a un colluttorio dedicato. Allora, per quel che riguarda dentifricio non schiumogeno, pensato apposta, e colluttorio dedicato, ovviamente marchiato la stessa cosa, non abbiamo i prezzi, però per quel che riguarda questo spazzolino, ve lo ricordo, con fotocamera, con endoscopio, con algoritmi che vi dicono tutte le cose che vanno o non vanno bene, il video che potete vedere quello che vedrebbe il dentista se, quando vi controlla nella bocca, eccetera, eccetera, costa 479 euro. Oh, ecco, quindi fatevi una ragione, se volete tutto questo dovrete sborsare un po' di euro e poi ovviamente abbinare questo dentifricio e, vi dicevo, questo colluttorio dedicati, di cui il prezzo non sappiamo ancora nulla e che probabilmente uscirà in abbinata o in pacchetto completo prossimamente. Quindi prendete nota, siamo ancora un po' prestino, però voglio dire, il regalo di Natale potrebbe essere assicurato con queste novità. Vabbè, comunque sia, probabilmente anche un mercato ce l'avrà, glielo auguriamo. Musica per noi, si continua questa nostra mattinata in questo sabato, c'è anche Alok assieme a Jennifer Lopez e questa canzone che loro presentano è Everything's Fine. Everything's fine.

Una cosa un po' particolare questa canzone, con questo inizio molto da coro, da cose così, erano Alan Walker e Dave Max in questa mattinata, in questo sabato qui su Radio Capodistria, fra poco anche con le notizie flash, quelle delle 8.30, che raggiungeremo grazie a questo dilemma che abbiamo sempre nella nostra esistenza. Quante volte avete tolto i petali della margherita, mama, non mama, mama, non mama? L'avete fatto nella vostra vita, ma sicuramente vi è stato tramandato da qualcuno, sicuramente. In questo caso ce lo ricorda anche Madame, proprio con questa canzone che si intitola Mama non mama.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 8.30 in studio Corrado Cimadora. Si terrà oggi alle 11 presso la scuderia di Lipizza la cerimonia per la giornata nazionale dell'annessione del litorale alla madre patria, con oltre 1000 artisti e la Presidente della Repubblica Natasha Pirz-Musar come oratrice ufficiale. Organizzata dal Comune di Sesana, la manifestazione renderà omaggio anche al poeta Srećko Kosovel con una poesia musicata da Patrick Gray e interpretata da Tinkara Kovač. Per il pubblico sono previsti autobus gratuiti da Sesana, Divača e Cosina. Pure il parcheggio all'ingresso della scuderia sarà gratuito. La ricorrenza del 15 settembre celebra l'entrata in vigore nel 1947 del Trattato di Pace di Parigi, che assegnò parte del litorale all'allora Jugoslavia. Il governo sloveno valuta di rinominare la giornata del ritorno del litorale alla madrepatria. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano previsto a Roma per la prossima settimana è stato rinviato a ottobre, lo ha riferito un funzionario statunitense. Gli ambasciatori di Libano e Israele si incontreranno comunque la prossima settimana al Dipartimento di Stato americano a Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione dell'accordo quadro raggiunto a giugno. Il funzionario, che ha parlato in condizione di anonimato, ha precisato che l'incontro di Washington servirà a fare il punto sull'attuazione degli impegni già concordati. Lo Yemen rimpiomba nel pieno della guerra civile in un'offensiva fulminea. Ansar Allah, ovvero sia gli Houthi, ha conquistato il porto di Mocha e è avanzato verso Bab el Mandeb, uno dei passaggi marittimi più strategici del pianeta. Secondo fonti locali, gli Houthi avrebbero esteso il proprio controllo a gran parte della costa yemenita sul Mar Rosso, arrivando a impadronirsi anche dell'isola di Perim, mettendo seriamente in difficoltà le forze sostenute dall'Arabia Saudita. La nuova offensiva rischia di trasformare il conflitto yemenita in una crisi di portata regionale, mentre Riyadh avrebbe chiesto l'intervento di Washington senza, almeno per ora, ottenere un coinvolgimento militare statunitense. Se il controllo di Bab el Mandeb fosse confermato, l'eventuale convergenza con la pressione iraniana sullo stretto di Hormuz potrebbe minacciare contemporaneamente due arterie decisive per i flussi energetici e il commercio mondiale. La Camera dei Comuni del Regno Unito ha respinto il disegno di legge sul suicidio assistito con 286 voti contrari e 270 favorevoli. La proposta, che riguardava esclusivamente Inghilterra e Galles, prevedeva la possibilità per gli adulti affetti da una malattia terminale con un'aspettativa di vita inferiore a 6 mesi di accedere al suicidio assistito. Il provvedimento stabiliva inoltre una serie di garanzie volte ad accertare la piena capacità decisionale del paziente e a verificare che la scelta fosse libera e non determinata da pressioni o forme di coercizione. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione alle 9.30 con notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: A 50 anni dal terremoto che nel 1970

0: 86 colpì il Friuli, il comune di Verzegnis propone Racconti da una terra che tremò, un incontro dedicato alla memoria di quegli eventi e all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche per la sicurezza degli edifici. L'appuntamento è in programma domenica 13 settembre alle ore 17, con ingresso libero nella sala consiliare del municipio. Due gli incontri che affronteranno il tema del terremoto da due prospettive complementari. Il dottor Gianni Bressan illustrerà il meccanismo della sequenza dei terremoti del 76, le caratteristiche fisiche e geologiche e i fenomeni legati alla scossa principale. L'ingegner Feruglio parlerà invece dell'evoluzione dell'adeguamento sismico dal terremoto del 1928 ad oggi, proponendo un'analisi storica e tecnica dei criteri adottati per gli interventi finalizzati alla sicurezza degli edifici pubblici e privati.
1: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raff del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Musica d'altri tempi, in effetti, ma una grande voce assolutamente indimenticabile, delle sonorità veramente incredibili per questo Careless Whisper da parte di George Michael. Ed è l'anno per George Michael, meglio questa fine d'anno sarà l'insegna di cose belle per quel che lo riguarda, perché è stato già pubblicato il primo trailer del film concerto Roger Michael, George Michael The Faith Tour, che racconta alcuni momenti clou della tournée del 1988 dell'artista, per la precisione i due concerti parigini. Riprese infatti all'epoca realizzate al Palais Omnisport de Paris-Bercy e fino ad oggi erano assolutamente inedite e quindi si potranno ascoltare dal vivo Careless Whisper, appunto, che abbiamo appena sentito, ma anche Father Figure, I Want Your Sex e Faith, che dava proprio il titolo all'album e anche al tour. Tra i materiali c'è anche un'intervista d'archivio a George Michael in cui l'artista stesso spiega che cosa sia per lui Faith e diceva: suppongo che per me Faith, cioè fede, significasse che la vita avrebbe continuato a riservarmi qualcosa. Questo film concerto, diretto da Andy Morahan e David Austin, arriverà in sala l'11 di dicembre e sarà preceduto, durante la proiezione, cioè il giorno della proiezione, da un cortometraggio diretto da Mary McCartney intitolato Finding Faith. Ma non solo, perché al film concerto, sarà abbinato, con qualche giorno di anticipo, anche un album in tutta una serie di varie edizioni, con delle parti inedite, con delle cose mai sentite, con dei backstage, quindi sarà effettivamente la possibilità di rivivere tutta l'atmosfera, il making of praticamente di questo album che ha consacrato George Michael all'epoca, appunto, Faith. E proprio in occasione di questo concerto, film concerto e dell'uscita dell'album, molto presto sarà anche messa all'asta la famosa chitarra che noi vediamo, la chitarra elettrica che vediamo durante il video di Faith, e quindi sarà la possibilità, appunto, per qualche fan di accaparrarsela. Quindi effettivamente un bel periodo, ma secondo me questo Faith Tour, perché non è soltanto musica dal vivo, sono anche delle interviste, c'è la sua voce che diventa voce narrante praticamente, sarà un evento assolutamente imperdibile poi nei grandi cinema un po' in tutto il mondo. Bene, appuntamento quindi sarà appena, dobbiamo aspettare un pochino, però comunque non è poi tanto, 11 dicembre, tre mesi, 11 dicembre appunto, per vedere questo George Michael The Faith Tour. Ma intanto per noi c'è la musica di Shakira, questa è la sua Hips Don't Lie.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

Benson Boone con The Time of My Life. Dovete viaggiare, dovete spostarvi questo sabato? Beh, orecchie tese, quindi fra poco le notizie sulla viabilità nel nord-est italiano. Ma intanto c'è un bel ricordo per Whitney Houston.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di prossimi cantieri. A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano di Mirano Dolo per attività di manutenzione delle barriere stradali. Deviazione del traffico alla stazione di Spinea sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Le vacanze sono finite? Nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Pocaruno, Monfalcone.

Senna Spyro con Material Girl dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Allora, se andiamo in Giappone ultimamente, cioè più che altro in questi giorni, ma già da qualche giorno sta succedendo, nel parco di Hirosaki, siamo nel nord del Giappone, potremmo vedere, magari partecipare pure noi, ad un lavoro effettivamente assurdo, però da quelle parti funziona così e non è la prima volta che lo fanno, visto che ci sono migliaia di volontari che si sono alternati in brevi ma faticosissimi turni per portare a termine questa impresa, cioè spostare a mano la torre di una fortezza medievale. Come l'hanno fatto? Tirando le funi, facendola scivolare molto lentamente con un sistema di binari e di rulli. Un'iniziativa promossa e organizzata proprio dalla prefettura locale, in cui si trova appunto questa fortezza, che è alta più di 14 metri, con un peso stimato intorno alle 400 tonnellate. Lo spostamento è necessario, perché sono in corso dei lavori di restauro e di conservazione dell'edificio. Hanno partecipato finora 1800 persone, soltanto in un fine settimana, scusate, quindi ancora molti di più, a tirare la torre per più di 2 metri. Praticamente in un fine settimana 2 metri, figurati. Per realizzare questo progetto in questa città di Hirosaki, in cui vivono 157.000 persone, si sta utilizzando una tecnica, un'antica tecnica chiamata Hikiya, che permette di spostare interi edifici appunto senza smantellarli. Non è la prima volta che si vede, in effetti, però montando invece ce li alzano, li sollevano e montano alla base delle impalcature provvisorie su dei rulli, e quindi si sposta un po' tutto. Ho visto anche nel nord Europa, l'hanno fatto una volta. E soprattutto di un'iniziativa pensata per la collettività, perché dopo il tratto percorso grazie alla forza dei cittadini, lo spostamento sarà completato con l'aiuto di appositi macchinari che faranno poi invece avanzare questo castello per altri 70 metri circa. Dicevo, iniziativa partecipatissima. Candidate più di 8.000 persone, non solo giapponesi ma anche turisti, persone anche dall'Europa, dall'America del Nord. Quindi gli volontari che poi effettivamente hanno tirato le funi sono stati quindi estratti a sorte, quindi soltanto pochi hanno partecipato, dotati di guanti da lavoro gialli, perché doveva essere così. Stanno circolando infatti moltissimi video di queste iniziative in cui ci sono gruppi disposti in lunghe file, come il tiro alla fune praticamente, che si incoraggiano gridando Sore. Sore, che significa tira in giapponese, seguendo il ritmo di un tamburo che un volontario anche là suona, no? Non è la prima volta, vi dicevo, che si fanno questo tipo di cose, ma in particolare che questa torre viene spostata a mano. Già nel 2015, in corso un grosso restauro delle mura di pietra della fortezza su cui poggiava la torre, quindi per farlo senza demolirla, il comune decise di spostare l'intera struttura. E anche in quell'occasione venne lanciata questa iniziativa a cui parteciparono i cittadini spostando il castello, no? Ecco, la torre fu sollevata, fatta scorrere su rotaie e rulli per circa appunto 70 metri e adesso si sta riportando praticamente la struttura alla sua posizione originale. Soltanto 70 metri, però è veramente una cosa, un lavoro faraonico, cioè veramente peggio delle piramidi egiziane. Musica per noi, la nostra mattinata continua anche con Alex Warren e la sua Passenger.

Alfa e Giovanotti con Buon Vento, l'augurio che si fa quando si va in barca. E quanti l'hanno fatto questo augurio magari quest'estate, quando molta gente magari veleggiava al largo qui dell'Istria, in queste coste bellissime che abbiamo da queste parti. L'avete fatto, non l'avete fatto, lo farete il prossimo anno? Beh, programmatevi per tempo e fatelo, perché in effetti è sempre un'esperienza bella da fare. Noi fra poco ci aggiorneremo sul, per quel che riguarda l'informazione, con il nostro notiziario flash che arriverà alle 9:30 come di consueto. Ma adesso andiamo a riscoprire una cantante che era un po' scomparsa dal panorama musicale, aveva fatto delle cose dance molto interessanti anni fa, soul dance. Stiamo parlando di Chaka Khan, che è tornata assieme ad un nuovo album e anche ad alcune collaborazioni, tra queste anche quella di Snoop Dogg, e questa è Boogies in My Soul.

0: Le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Ancora buongiorno, bentrovati con il notiziario delle 9.30. La vendemmia in Slovenia è iniziata quest'anno con un anticipo record, in alcuni casi fino a 3 settimane, mentre la produzione di uva sarà inferiore alla media a causa soprattutto delle alte temperature, della siccità e in alcune zone della grandine. Nel litorale le alte temperature hanno accelerato la maturazione, provocato scottature sui grappoli, mentre in Stiria 2 grandinate hanno causato la perdita di circa un quarto del raccolto. Nel sud-est del paese invece si prevede un calo della produzione fino al 40% a causa della prolungata siccità. Nonostante la contrazione quantitativa, le principali cantine slovene prevedono un'annata di buona o ottima qualità, grazie anche al buono stato sanitario delle uve e in diverse aree a un maggiore contenuto di zuccheri. La vendemmia dovrebbe concludersi nelle prossime settimane con prezzi di acquisto dell'uva generalmente in linea con quelli dell'anno scorso. Italia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dal Foglio, difende la linea del governo su immigrazione, sicurezza e tutela delle fasce più fragili, sostenendo che ai movimenti identitari in crescita in Europa occorre rispondere affrontandone le istanze nel merito. Sul futuro dell'Unione Europea Meloni si dice contraria a una maggiore integrazione federale e al superamento dell'unanimità, rilanciando invece un modello confederale basato sulla sovranità degli Stati e sulla cooperazione strategica. Quanto all'Ucraina, ribadisce il sostegno a Kiev come scelta nell'interesse dell'Italia e della sicurezza europea, sottolineando il rischio di un ritorno alla legge del più forte. La Premier esclude infine qualsiasi cambio di posizione per convenienza politica o elettorale e rivendica un patriottismo fondato sulla responsabilità e sull'interesse nazionale. L'Arabia Saudita ha chiuso un oleodotto lungo 1200 chilometri che collega la costa orientale a quella occidentale del paese dopo un attacco con droni lanciati dall'Iraq che ha provocato diversi feriti e danni ancora in fase di valutazione. Riyadh ha deciso, su richiesta del primo ministro iracheno, di non adottare, per il momento, misure di ritorsione, mentre Baghdad ha destituito un comandante militare e avviato un'indagine dopo aver riconosciuto che l'attacco era partito da una provincia irachena al confine con l'Iran. L'oleodotto era già stato preso di mira a luglio dai gruppi legati a Teheran. L'episodio si inserisce nel contesto del conflitto in Medio Oriente e della crescente pressione sulle rotte energetiche e commerciali aggravata dal rafforzamento del controllo degli Houthi, sostenuti dall'Iran, sullo stretto di Bab al-Mandab e sulla costa yemenita del Mar Rosso. La Corea del Nord ha lanciato oggi diversi missili a corto raggio verso il Mar del Giappone, percorrendo circa 250 km prima di precipitare in mare, secondo quanto riferito dall'esercito sudcoreano e dall'agenzia Yonhap. Il comando del Pacifico delle Forze Armate statunitensi ha confermato i lanci, precisando che non hanno rappresentato una minaccia diretta per gli Stati Uniti e per i loro alleati, riferisce l'AFP. Le esercitazioni militari congiunte di Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone, concluse il giorno precedente, sono state duramente condannate da Pyongyang, che accusa Washington di una politica ostile, attività di spionaggio e provocazioni militari. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 10.30 con le notizie flash. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci.

Teddy Swims con Mr. Know It All. Non so se siete appassionati di monete, se siete collezionisti di monete, magari qualcuno li fa quelle dell'euro, no? Dei vari paesi europei. Un po' complicato, l'ho notato, io lo faccio, però non sono così addentro alla cosa, nel senso che non sto dietro tutti i cambiamenti di re oppure di papi oppure quelle monete che cambiano magari in certi paesi, le commemorative che ci sono veramente tantissime, veramente poi alla fine se fai la raccolta di tutto questo, ok, bello, dove le metti poi non si sa, però alla fine diventa veramente, non è soltanto una raccolta, diventa un patrimonio, ecco, però insomma è anche giusto, le raccolte hanno il loro valore. Quindi se avete questa passione sappiate che è possibile acquistare adesso negli Stati Uniti una moneta da un dollaro che ha sopra l'effigie del presidente Donald Trump. Non entriamo al discorso politico, assolutamente no, però la cosa interessante è che è la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. Monete che sono messe in vendita a partire già dal 2 di settembre e si possono acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure un rotolo da 25 monete per $61. Non è soltanto questo, perché tra le monete distribuite nelle confezioni e nei rotoli ve ne saranno 250.000 coniate il 4 luglio e contrassegnate dal simbolo commemorativo con la dicitura July 4, secondo quanto annunciato proprio dal Dipartimento del Tesoro. E quelle che raffigurano il ritratto ufficiale di Donald Trump alla Casa Bianca sono state realizzate proprio in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. La prima di una serie di monete e di altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente che sono stati annunciati appunto dal Ministero del Tesoro, dal Dipartimento del Tesoro americano, che ha proposto anche una banconota da $250, quindi inesistente sulla piazza, è una moneta commemorativa in oro a 24 carati. Dicevo appunto il primo presidente vivente a comparire su una valuta statunitense da oltre un secolo, perché l'ultimo a comparire appunto su una moneta fu Calvin Coolidge, raffigurato all'epoca insieme a George Washington su una moneta da mezzo dollaro. Era stata emessa nel 1926 all'epoca per il 150esimo anniversario del paese, quindi in effetti 100 anni fa praticamente, quindi questo era successo. Bene, se siete appassionati sappiate che c'è questa possibilità, questi pacchetti con varie cose commemorative con Donald Trump sulle monete. Vabbè, musica per noi, perché dopo Mr. Know It All c'è anche un po' di musica italiana, una collaborazione, una delle tante che abbiamo sentito magari quest'estate, perché c'è Serena Brancale con i Colors, anche insieme a Merck e Cremont, questa è la loro Partenope. Yeah!

Galway Girl, un Ed Sheeran di un bel po' di anni fa, praticamente poco dopo l'inizio della sua carriera, uno dei primi grandi successi che lui ha fatto a suo tempo. Bene, la nostra mattinata continua fra poco con l'informazione sulla viabilità, il nostro viaggiando, ma intanto riscopriamo un Gabbani di qualche anno fa, anche qua restiamo un po' indietro per quel che riguarda gli anni con la musica, era la sua Occidentalis Karma.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, segnalo per lavori rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano e tra Montebello e Soave San Bonifacio sempre in direzione Milano. Code per lavori sulla A23 tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova e sulla A23 code per lavori tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Sulla A4 Venezia Trieste code per oggetti sulla strada tra San Stino di Livenza e la A28 Porto Gruaro Pordenone in direzione Trieste. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Le vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

0: della settimana.
1: Primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, Bass Persuades. Let's go.

Novità al cinema, forse non molto presto, si parla di estate 2028, ma novità sicura perché l'attore Tom Cruise ha confermato ufficialmente il suo ritorno nei panni di quello che è stato il leggendario pilota NASCAR Cole Trickle in quello che sarà il sequel del film d'azione già di successo Giorno di Tuono. Un annuncio inaspettato in effetti, però dato dallo stesso Cruise al Daytona International Speedway in Florida poche ore prima della finale ufficiale della stagione di NASCAR, quindi abbinata in effetti come storia, no? La data di uscita poi è stata confermata, Giorni di Tuono 2 dovrebbe arrivare nelle sale il 2 di giugno del 2028, confermata proprio dalla Paramount Pictures. L'obiettivo è bissare, ovviamente, il successo di pubblico del primo capitolo, no? Che raggranellò circa 160 milioni di dollari in tutto il mondo, buona pace di una critica abbastanza freddina all'epoca. Questa volta le forze in campo sono diverse rispetto all'epoca, l'attrice premio Oscar Anne Hathaway reciterà al fianco di Tom Cruise, ok, ed interpreterà la proprietaria e ingegnere capo di una scuderia di corsa. Questo progetto è diretto da Jonathan Levine su una sceneggiatura di Will Staples e in particolare Tom Cruise sarà coinvolto anche nella produzione del film. Per quel che riguarda la storia, tutto ancora riservo al massimo, tutto segreto. Però intanto una data ufficiale di uscita c'è, per cui la lavorazione potrà anche cominciare. Se avete seguito la prima versione, cioè il primo, l'originale, Giorni di Tuono, avrete ovviamente un po' da aspettare, ma sarà un bel ritorno appunto per questa storia e per Tom Cruise in queste vesti. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

0: Levante con Malia qui su Radio Capodistria in chiusura del nostro appuntamento per oggi, per questo sabato 12 di settembre. Vi auguro una buona mattinata, restate con noi ovviamente in tutto il fine settimana e anche oltre, ecco, come diceva il buon Toy Story. Va bene, ci risentiamo mercoledì e come sempre dalle 8 alle 10.30 in questo spazio qui a Calle degli Orti Grandi. Bacio e abbraccio da Sergio Rebelli, ma intanto Wiz Khalifa e MGK, questa è Girl Next Door. A presto!
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Con il notiziario delle 10.30 si terrà oggi alle 11 presso la scuderia di Lipizza la cerimonia per la giornata nazionale dell'annessione del litorale alla madre patria, con oltre 1000 artisti e la Presidente della Repubblica Natascia Pirz Musar come oratrice ufficiale. Organizzata dal Comune di Sesana, la manifestazione renderà omaggio anche al poeta Srećko Kosovel con una poesia musicata da Patrick Greblo e interpretata da Tinkara Kovac. Per il pubblico sono previsti autobus gratuiti da Sesana, Divaccia e Cosina, pure il parcheggio e l'ingresso della scuderia sarà gratuito. La ricorrenza del 15 settembre celebra l'entrata in vigore nel 1947 del Trattato di Pace di Parigi, che assegnò parte del litorale all'allora Jugoslavia. Il governo sloveno valuta di rinominarla giornata del ritorno del litorale alla madrepatria. E in occasione della festa dell'annessione del litorale alla madrepatria, il presidente del Movimento Libertà, Robert Golob, in un messaggio ha celebrato il coraggio di quanti si opposero al fascismo e contribuirono alla conquista della libertà, evidenziando il valore dell'esperienza storica del litorale come patrimonio per il futuro. Il Movimento Libertà ribadisce l'importanza della difesa della lingua, della cultura e dell'identità slovene nella capacità di superare le divisioni e del ruolo degli sloveni d'Italia, quale punto tra Slovenia e Italia. Il partito contesta inoltre la modifica della denominazione della festività senza il coinvolgimento degli abitanti del litorale, critica la revoca delle monete commemorative per l'80° anniversario dell'annessione e sollecita lo Stato a garantire la tutela e la ricostruzione dell'ospedale partigiano Franja. Al via il 18° summit dei paesi BRICS in India, a New Delhi. Ieri si sono svolti alcuni incontri bilaterali del premier padrone di casa Modi con i colleghi di Russia e Iran. Al centro dei lavori le crisi geopolitiche, il ricompattamento interno e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali. Si tratta di una coalizione creata nel 2006 a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU da 11 dei principali mercati emergenti e paesi via di sviluppo del mondo, fra i quali Brasile, Russia, India e Cina, che diedero vita all'acronimo originario cui nel 2010 si aggiunse il Sudafrica. Così la coalizione fu ribattezzata BRICS, con allargamenti successivi negli ultimi anni fino a includere tra gli altri Egitto, Iran e Arabia Saudita. Italia, settembre non si è mai votato, l'altra volta nel 2022 era un'anomalia. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, a margine del convegno Il Tempo delle Donne alla Triennale di Milano. La legislatura è nata con il voto del 25 settembre 2022 e ha scadenza naturale nell'autunno 2027. Cose da fare ce ne sono, quindi la possibilità di andare a fine legislatura c'è, ha proseguito La Russa. Molto è stato fatto dal governo e molto rimane da fare. Sulla possibilità di anticipare, se non si vuole votare a settembre, non escludo che si possa votare qualche mese o giorno prima, ma solo per un fatto settembrino, ha concluso. Alessandro Di Battista è ora ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. L'aereo ambulanza dell'ex deputato di Movimento 5 Stelle era atterrata alle prime luci dell'alba all'aeroporto di Ciampino, poi il trasferimento nel nosocomio della capitale. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo. Mentre si trovava a Cuba per realizzare un reportage, il 28 agosto scorso era stato ricoverato a causa di un forte mal di testa, prima a Santa Clara e poi a L'Avana. Dopo un primo tentativo di rientro il 4 settembre, a causa del peggioramento delle condizioni, i medici avevano deciso di intervenire operandolo. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione alle 12.30 con il nostro giornale radio I Fatti del Giorno in prima edizione. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A23 Palmanova Tarvisio per lavori, code in direzione Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Nord, in direzione della A4 tra Udine Nord e Udine Sud. Per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste, code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Ancora per lavori, ma sulla A4 Brescia Padova, rallentamenti con code tra Montebello e Soave San Bonifacio in direzione Milano e rallentamenti in direzione Milano anche tra Peschiera del Garda e Sirmione. Per il solo traffico intenso, sempre sulla A4 Brescia Padova, si rallenta tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia e si verificano code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Le vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
3: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.
4: Buongiorno, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi e siamo arrivati all'ultima puntata di Radio Vagando in pillole della stagione. E questa è una buona notizia perché significa che da martedì prossimo si rinizia, si parte con il nostro palinsesto autunnale e si rinizia con le puntate nuove della nostra trasmissione. Oggi dunque andremo a riascoltare altre interviste che sono andate in onda appunto nel passato, per cui insomma vi proponiamo anche oggi delle pillole, tre per l'esattezza, e la prima sarà l'intervista a Tara. Tara è una cantante molto giovane, l'abbiamo vista anche alle audizioni di X Factor, italo-palestinese, e propone questo genere così un pochino a cavallo tra l'R&B e la musica araba, infatti lei la chiama Arab R&B. E noi l'abbiamo conosciuta ed intervistata in occasione di quella che è stata la sua data al Festival Onde Mediterranee a Gradisca di Sonzo lo scorso mese di luglio. Andiamo a sentirci la sua canzone Mezzaluna e poi subito dopo l'intervista. Benvenuti!

0: Ed abbiamo ascoltato Mezzaluna di Tara, cantautrice italiana di origini palestinesi, che tra l'altro ama definire la sua musica R&B, ossia un incontro tra R&B contemporaneo e anche sonorità della tradizione araba. Ecco, noi l'abbiamo conosciuta a X Factor, recentemente ha pubblicato il suo primo EP. Le diamo il benvenuto su Radio Capodistria. Buongiorno Tara, ciao!
1: Buongiorno, ciao a tutti, grazie.
0: Ciao, partiamo dal nome. Tu ti chiameresti Tamara, in realtà, però hai scelto di chiamarti Tara. Per cui vorrei chiederti che cosa racconta di te, della tua musica, che Tamara forse non riuscirebbe a dire.
1: Ma guarda, allora io credo che alla fine non sia niente di staccato da quello che sono, anzi, è semplicemente forse un'estensione, come dici tu, qualcuno che può effettivamente dire di più senza aver paura. È normale, è molto normale, no? Diciamo, per persone con la mia stessa esperienza, sentirsi a volte anche non un po' sbagliati, un po' di non appartenere, di conseguenza parlare di certi argomenti risulta ancora più complicato, ancora più difficile. E quindi diciamo che tutta questa estensione artistica, musicale, mi aiuta anche ad aprirmi senza paura, senza vergogna, senza nascondere parti di me. Quindi io credo che sia solo tutto ciò che effettivamente non mostro poi al pubblico. Sì.
0: Tu definisci il tuo stile R&B. Mi piace molto sta definizione, tra l'altro. Ecco, c'è stato un momento in cui hai capito che non volevi scegliere, diciamo così, tra le tue influenze, ma magari farle anche tutte condividere all'interno appunto della stessa musica?
1: Sì, allora diciamo che questo nome nasce dall'idea che la mia musica è di base ispirata, perché sono state le mie influenze principali, all'R&B e la musica araba. Sono cresciuta così, quindi mi piaceva dargli un po' uno spazio, dare uno spazio, un nome a tutto questo, perché credo sia corretto identificare in certi contesti alcune cose, alcune sfaccettature, sfumature. Diciamo, l'obiettivo è sempre stato questo, sì, unire e creare in uno spazio.
0: Nelle tue canzoni condividono anche diverse lingue, italiano, inglese, arabo, e quando tu scrivi, cioè, è la lingua a scegliere, diciamo così, l'emozione, oppure è l'emozione che decide in quale lingua raccontarsi?
1: Bella domanda, in realtà dipende molto e viaggio molto a sensazioni, quindi a volte può essere semplicemente la musica a portarmi ad una certa emozione che può essere espressa in una certa lingua, capito? Però questo processo non è sempre lineare, alla fine viene molto naturalmente, cerco di non forzare nulla, quindi non c'è uno standard, ecco.
0: Ecco, senti, tu hai radici palestinesi, però sei cresciuta in Italia. Tra l'altro, sono andata a fare una ricerca, sei cresciuta a Sant'Ampollinare, che è un piccolo paese della provincia di Frosinone, dove forse vivi tuttora, è giusto, credo.
1: È questo paesino, sì.
0: È bello?
1: Sì, sì.
0: No, non è la prima volta che lo sento nominare. Ecco, senti, ma quanto questa tua doppia appartenenza ha influenzato un po' sul tuo modo di vedere il mondo? Prima ancora che sul tuo modo poi di fare la musica.
1: Sicuramente è parte integrante di me, la mia identità, di conseguenza qualsiasi tipo di arte uno scelga di fare, automaticamente poi l'identità segue quella cosa e comunque l'arte viene influenzata da questo, quindi è un processo molto molto naturale.
0: Negli ultimi anni il pubblico sembra aver premiato sempre di più artisti che raccontano le proprie identità senza ricorrere alle mote. Ce ne sono tanti di meravigliosi, anche alcuni che abbiamo visto ai festival di Sanremo, ecco. Tu hai la sensazione che oggi, ad esempio, ci sia più spazio per essere davvero se stessi, essere davvero quello che si è?
1: Io credo che lo spazio lo creiamo noi, anche nel momento in cui ci fanno credere che non esiste questo spazio per noi. In realtà c'è. E nonostante mi sia sentita per tanto tempo un po' non appartenente a nessun posto, nessun luogo, e poi nel momento in cui sono per esempio sul palco è come se si creasse un terzo luogo, sai, una terza terra, un po' una terra così di mezzo, in cui c'è un momento di condivisione molto forte anche con il pubblico, e in questo momento effettivamente esisti e hai il tuo spazio, quindi il nostro spazio ce lo creiamo. Io sono di questo parere, e nel momento in cui tu riesci a creare un'armonia dentro di te, il fuori risponde a questo.
0: Sono d'accordo, ma senti tu, comunque tu sei passata anche per il palco di X Factor, insomma, sì. Arrivando anche a collaborazioni adesso importanti, mi vengono in mente Subsonica, che è quella che conosco io. Sì. Ecco, ma che periodo era X Factor? Che coach avevi? Cosa ci puoi raccontare di quella esperienza?
1: Guarda, io il mio percorso è stato molto breve, e da un lato ne sono contenta perché comunque io credo che tutti questi percorsi servano fino a un certo punto, poi tutto il resto è un lavoro che viene sempre comunque da te. E quindi sono stata contenta comunque lo stesso di, anzi, forse molto, di poter esplorare, continuare a esplorare il mio. Quindi è stato molto breve. Oddio, non era quest'anno, ma l'edizione prima.
0: Ok, cioè per cui potrebbe 2024.
1: Credo di sì, non vorrei sbagliarmi, ma credo di sì.
0: Cosa ti piacerebbe rimanesse al pubblico di quello che poi sarà la tua esperienza, diciamo, a Onde Mediterranee?
1: Io spero di riuscire a trasmettere un momento, ecco, di condivisione un po' collettiva. Spero di far restare comunque un po' una passione anche per questo genere. Ci saranno delle percussioni arabe.
0: Ok.
1: E suonate da un ragazzo che è egiziano di origine. E poi ci saranno delle tastiere synth.
0: Ok, noi ti salutiamo con Diaspora. Ho trovato un pezzo molto intenso per quanto riguarda questo tuo EP Zefiro. È una canzone che parla di identità, di appartenenza, anche del legame con le proprie radici, però è raccontata comunque con uno sguardo contemporaneo e con una cifra musicale davvero personale, per cui complimenti e in bocca al lupo per tutto.
1: Ti ringrazio davvero, grazie mille. A presto, ciao ciao.

0: E lasciamo la musica di Tyla qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando in Pillole. Anche la prossima pillola è inedita perché è una nuova puntata, un nuovo contributo che ci è giunto da poco della serie L'Allora e l'Oggi. Questa miniserie è una coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona, composta da alcuni piccoli documentari radiofonici realizzati dalle diverse emittenti associate che raccontano alcuni dei principali anniversari storici, culturali e sociali del 2026, mettendo il dialogo il passato con il presente. Noi andiamo a sentirci il nuovo episodio che è stato realizzato da Rai Radio 3 dai colleghi Paolo Di Paolo e da Cristina Faloci. Protagonista di questo episodio Umberto Eco, di cui proprio nel 2026 ricorrono i 10 anni dalla sua scomparsa.
1: L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: Cerchiamo di ricordare a cosa serviva all'uomo la memoria. Pensiamo che in principio sia Hard il canale, la ferraglia, fatta sia da un corriere a cavallo, da un vagone postale o da onde erziane. Quello che caratterizzava la ferraglia era che essa prendeva tempo.
3: Nella mente di Umberto Eco, con Paolo Di Paolo. Hardware.
4: La verità è questa: siamo fatti di memoria e non ce lo ricordiamo. È un bel paradosso, in fondo, come per un computer, anche per un essere umano la memoria è la struttura portante, l'identità. Ecco, un essere umano fuori dal comune di nome Umberto Eco, stando ai racconti dei suoi amici e compagni di viaggio, aveva una memoria prodigiosa. Non solo ricordava l'impossibile, ma aveva immagazzinato fin dalla primissima giovinezza una sterminata quantità di libri. Libri, bisogna dire, senza gerarchie, non c'erano solo saggi di filosofia, di teologia, saggi di storia, ma anche fumetti, libri per bambini, libri d'avventura di cui era ghiotto. Ecco, in fondo potremmo parlare di lui 10 anni dopo la sua morte, scegliendo una definizione per tutte tra quelle che risultano più diffuse: sì, il semiologo, il filosofo, il narratore, lo storico delle idee, ma noi potremmo forse parlarne come di un enciclopedista di genio. Non solo per la fascinazione che Eco nutriva per le imprese di sistematizzazione e catalogazione del sapere, non solo perché ha lavorato a diverse avventure enciclopediche nel corso della sua vita, anche eccentriche, piuttosto originali, la vertigine della lista era una cosa a cui tornava costantemente, ma soprattutto perché era lui stesso un'enciclopedia vivente, o potremmo dire perfino ambulante, il suo sapere si spostava con lui. Mi è capitato di dialogare di tanto in tanto con lui di persona. E c'è una scena che ho in mente e che risale ai primi anni 2000, a un'occasione in cui mi è capitato di parlare con lui. In un ristorante, con altri amici, a un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Eravamo appunto all'inizio del XXI secolo. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'Eco pensiero. E raccontò che lo portava sempre con sé, che non se ne allontanava mai, perché, diceva, mai fosse capitato qualche incidente, fosse stato, e lo diceva senza troppa superstizione o scaramanzia, investito dal tram, beh, si sarebbe trovata questa scatola nera in cui c'era tutto il suo lavoro, il lavoro del passato e il lavoro anche a cui stava in quel momento attendendo. Beh, c'è effettivamente in questa idea di Eco che ha il suo hard disk con sé qualcosa che ci dice molto del personaggio e ci dice molto appunto della sua mente biblioteca, della sua mente archivio.
5: Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming Professor Umberto Eco.
6: Ladies and gentlemen, the idea of this meeting was inspired by the Encyclopedia, a printed and online overview of the history of the Western world from the Big Bang up to our times. But the very idea of Encyclopedia is inspired to a conception of our historical memory.
7: L'idea alla base di Encyclopedia si ispira alla necessità di preservare la nostra memoria storica Ed è proprio sul concetto di memoria che elaborerò alcune riflessioni. L'idea originaria che ha spinto me e altre persone a imbarcarsi in un'impresa editoriale di questo tipo è stata la considerazione che pochi sanno quanto tempo è trascorso tra Sant'Agostino e San Tommaso, anche se dagli studi al liceo o all'università si è appreso che sono entrambi protagonisti della filosofia medievale. Bene, tra Agostino e Tommaso d'Aquino trascorrono 8 secoli, la stessa distanza temporale che separa Tommaso d'Aquino da noi. L'intero progetto è stato ispirato dalla convinzione che, specialmente tra le nuove generazioni, a est e ovest dell'Oceano Atlantico, assistiamo a un processo di perdita della memoria storica.
4: Quella che abbiamo appena ascoltato è naturalmente la voce di Umberto Eco, che in inglese si rivolge alla platea radunata nella sede delle Nazioni Unite a New York il 21 ottobre del 2013. Avrete riconosciuto nella resa in lingua italiana la voce dello scrittore Gianrico Carofiglio. Tema della lezio: contro la perdita della memoria.
7: Che cosa potremmo suggerire ai nostri figli che non sanno neanche che cosa accadde solo pochi decenni fa? L'unica soluzione per arricchire la nostra memoria è leggere. Leggere non solo arricchisce la nostra memoria, ma ci allunga anche un po' la vita. Penso che questa sia una delle ragioni per le quali gli uomini hanno speso molte energie per recuperare le memorie del passato. Nel mio ultimo istante di vita, ricorderò non solo ciò che è accaduto a me, ma anche l'estinzione dei dinosauri, la battaglia di Poitiers, l'istante in cui Madame Curie ha scoperto il radio e il momento magico in cui Dante vide la rosa mistica. Tutti questi ricordi saranno parte della mia esistenza. Come lettore, avrò vissuto una vita così lunga che non posso ricordarla tutta in un singolo momento. E spero che avrò abbastanza tempo per ricordarla a puntate. In un mondo in cui si è tentati di dimenticare o ignorare troppo, la riconquista del nostro passato collettivo dovrebbe essere tra i primi progetti per il nostro futuro.
4: Forse uno dei segreti più luminosi della mente di Umberto Eco che stiamo tentando di radiografare e di esplorare è proprio il segreto della capacità di scelta, di selezione delle informazioni, di connessione. Siamo in un'epoca in cui effettivamente Eco l'aveva non solo presagito ma messo a fuoco. Siamo in un'epoca in cui non riusciamo più a orientarci nella mole di informazioni che incameriamo, informazioni spesso superficiali, anche molto sciatte, ma ci sovraccaricano appunto di stimoli, di nozioni e non riusciamo più a orientarci. Eco invece era capacissimo anche di dimenticare e probabilmente in questo senso aveva acquisito una certa disinvolta leggerezza che non ha a che fare tanto con la postura dell'accademico quanto con una parola che oggi è diventata spesso anche un po' insultante ma ha una storia nobilissima, ha a che fare con l'esercizio dell'intelligenza e dunque con l'essere un intellettuale. Al momento della morte, tra le tante persone che lo hanno ricordato, dopo quel 19 febbraio del 2016, c'è stato anche Alessandro Baricco e in un articolo su Repubblica così scriveva. Semplifico, era il più grande. Lo era in uno sport molto particolare che a molti può sembrare un lusso noioso come il polo e che invece può essere incantevole, e lo dico senza vergogna. Fare gli intellettuali. Forse ad alcuni ne sono sfuggite le regole, quindi le ricordo, si vince quando si comprende, racconta o nomina il mondo, fine. Periodicamente in quello sport arriva qualcuno che non si limita a giocare da Dio. Quelli entrano in campo, giocano e quando escono il campo non è più lo stesso. Non nel senso che lo hanno rovinato, nel senso che nessuno aveva pensato a usarlo in quel modo, nessuno aveva visto prima quelle traiettorie, quella velocità, quella tattica, quella leggerezza, quella precisione.
2: E se non sono riuscito a comunicarvi bene quel che volevo dirvi, crediate, come diceva un mio collega scrittore, che non l'ho fatto apposta.

0: come on. Show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: E lasciamo la musica di Chaka Khan e di Snoop Dogg in questa ultima parte. Noi ci riascoltiamo l'intervista a Miriam del progetto Nido di Seta, che è un esempio concreto di ritorno alla terra e all'innovazione sociale in Calabria da parte di un gruppo di giovani che ha scelto di vivere nuovamente nel proprio territorio recuperando l'antica tradizione della bachicoltura e della seta. E oggi questa esperienza collabora anche con importanti marchi della moda, dimostrando che tradizione e futuro spesso possono camminare assieme. Risentiamo l'intervista.
3: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti.
2: Si parla molto di chi è andato via, no? Si parla di borghi abbandonati, di giovani che vanno. Una volta si parlava di giovani al sud, però anche al nord effettivamente vanno altrove, ecco, per cercare delle opportunità. E voi invece avete scelto di ritornare, perché insomma immagino anche un grandissimo attaccamento alla vostra terra.
4: Sì, il mio in particolare è stato un ritorno. Io sono
2: tra terra.
4: Sì, il mio in particolare è stato un ritorno. Io sono figlia di migrati.

0: occhi completamente diversi. Io non pensavo assolutamente che non ci fosse nulla, anzi, che ci fosse un po' tutto da fare sostanzialmente. Quindi ero a Berlino e nel 2012 faccio questo viaggio Berlino-Lamezia Terme con l'intento di capire come vivere in Calabria e nello stesso momento Domenico e Giovanna, che sono miei compagni dell'estate, perché San Floro, noi siamo a San Floro, che è un paesino nel Catanzarese di 500 anime, compresi cinghiali e gatti selvaggi, per darvi un'idea. Quindi ci siamo trovati nello stesso momento in cui tutti noi tre volevamo rimanere in Calabria, ma fare che cosa? Sicuramente non si poteva rimanere a giocare a carte al bar, quindi abbiamo pensato: cos'è che ci offre questo territorio? E da qui è cominciata la nostra avventura.
1: Ecco, ma perché proprio la Gelsi Bachicoltura? Cioè, voi avete recuperato questa che era un'antica tradizione delle vostre terre, ecco. Come si fa a imparare un mestiere di questo genere, che tra l'altro appunto rischiava di scomparire, se non era già scomparso dalle vostre parti?
0: Sì, ma guarda, siamo partiti da quello che già c'era e quindi, analizzando le risorse di San Floro, di questo piccolo paese, e a San Floro c'era un gelseto abbandonato, un gelseto di 2000 piante circa, di proprietà comunale, in completo stato di abbandono. Perché c'era il gelseto? Perché la Calabria è stato il motore di produzione della seta in Europa.
1: E questo in che anni?
0: Giusto per dire, la seta, lo sanno tutti, è stata scoperta in Cina 6.000 anni prima di Cristo, ma è arrivata in Europa intorno all'anno 1000 ed è approdato per la prima volta in Calabria, e noi abbiamo tracce di catasti di gelseti, quindi gelseti accatastati, che risalgono a prima dell'anno 1000, portati dai bizantini. Quindi noi abbiamo una tradizione enorme per quanto riguarda la bachicoltura. Nel nostro paesaggio oggi è costellato da uliveti, come oggi ci sono uliveti, nel Medioevo c'erano gelseti. Quindi eravamo proprio nelle grandi corti di Firenze, di Venezia, di Francia, producevano questi tessuti molto nobili, ma il principale produttore di materia prima su scala europea era la Calabria. E questo non lo dico io, perché in tutti i musei della seta d'Europa, quando c'è una ricostruzione delle produzioni legate alle aree geografiche, si vede, come dire, la Calabria che ha un numero senza fine. Tanto che, nonostante, diciamo, lo splendore, paradossalmente il nostro splendore economico è stato nel Medioevo, nonostante questo splendore economico sia decaduto per tante ragioni storiche, fino alla generazione dei nostri nonni tutti allevavano il baco da seta. Mia nonna allevava il baco da seta, le nonni di tutti.
1: Però sai, anche in Friuli Venezia Giulia, da dove vengo nella tradizione della mia famiglia c'era questo, insomma, credo fino agli inizi del Novecento.
0: Friuli Venezia Giulia e Veneto è un qualcosa di forte. Di storia più recente, si parla di 800-900, è stata una grande produzione in Friuli Venezia Giulia. Io ho tante persone che oggi dal Friuli Venezia Giulia vogliono saperne di più, perché vogliono riprendere una tradizione che c'era anche dalle loro parti. Quindi sì, non hai detto una
1: cavolata.
0: No.
1: E allora voi ritornate, cercate un po' di capire, dopo tutto quello che avete studiato, tutte le esperienze che avete fatto in giro per l'Italia, per il mondo, cercate un po' di capire che cosa vi potete, tra virgolette, inventare in Calabria, e vedete questa, come dire, antica
0: opportunità. Sì, noi l'abbiamo vista una cosa così abbandonata, l'abbiamo pensata come un'opportunità, sostanzialmente, perché a non ripartire dal nostro passato per costruire il nostro futuro, principalmente è stata quella la lampadina che si è accesa. Qual era il problema? È che noi eravamo specializzati in tutt'altre cose, tipo Domenico, che lui da piccolino ha allevato il baco da seta con suo nonno. Principalmente siamo partiti da lì, abbiamo iniziato a stalkerizzare tutti gli anziani del nostro paese, dei paesi limitrofi, per riappropriarci di queste nozioni, che sono state molto importanti, ma davano una dimensione ridotta, perché comunque loro allevavano il baco per produrre la seta che gli serviva per il proprio corredo. Quindi allevavano pochi bachi, ma tutti gli anni, in modo tale che

0: poi, che ne so, un chilo oggi, un chilo l'anno prossimo, un chilo dopo, col tempo si arrivava all'ammontare di seta per fare un copriletto, perché poi c'è la tradizione del copriletto di seta, di quando si sposava per la dote sostanzialmente.
1: Guarda, devo andare a informarmi su quello che appartiene alla mia famiglia che abbiamo a casa, di una dote del passato, se deriva sempre da questa tradizione. Mi stai mettendo tante curiosità.
0: Ma è possibile. Noi, per esempio, da noi era molto in voga la coperta, diciamo, questo copriletto in seta, però da altre parti o lo facevano per il vestito da sposa, cioè ogni parte del mondo, questo non solo d'Italia, perché la bachicoltura poi ha attraversato tutta l'Italia, ma ogni parte del mondo ha sviluppato una sua tradizione per quanto riguarda l'uso della seta. E noi questo l'abbiamo scoperto perché, siccome volevamo, come dire, andare oltre questa piccola dimensione che sembrava quasi hobbistica, abbiamo viaggiato per il mondo per capire che cosa volesse dire seta oggi, e soprattutto per come dire, oltre a fare tradizione, cominciare anche a parlare di qualche innovazione. Quindi ci siamo formati in Thailandia, in India, in Messico, in Cina, siamo stati a ottobre, quindi ci siamo gemellati con diverse parti del mondo, e oggi sì, abbiamo noi, per noi il lato tradizionale è importantissimo, perché abbiamo una filosofia primaria: un albero senza radici non sta in piedi, quindi noi faremo per sempre la nostra tradizione, perché è un qualcosa che sta completamente scomparendo, quindi teniamo traccia sia di processi sia lo sviluppo di questi tessuti tradizionali. Considera che oggi c'è una rete di 8 artigiane, tra filatrici, tintrici, tessitrici, che lavorano senza l'ausilio della corrente elettrica, cioè è tutto un lavoro completamente manuale, e questi sono lavori che stanno completamente svanendo. Loro invece tengono in vita questi antichi mestieri, lavorando dai loro opifici, che sono piccolissime comunità stile San Floro, per darvi un'idea, investendo il loro ricavo nelle loro piccole comunità. Quindi diciamo che per noi siamo veramente felici di questo modello, perché è quello che pensiamo quando pensiamo a modelli di sviluppo economico che partono dal basso. Oltre che sono donne, e quindi purtroppo noi come regione portiamo bandiera nera per quanto riguarda l'indipendenza economica femminile, quindi questo discorso è un discorso che sosteniamo moltissimo. Quindi oltre questo, oltre alla tradizione, abbiamo pensato: va bene, questa è una cosa che faremo per sempre, ma perché non pensare anche di portare questa nostra antica tradizione a un altro livello?
1: E come avete fatto? Ma io vorrei chiedervi, da far crescere questi bachi da seta a lavorare, poi arrivare appunto a creare dei prodotti, com'è stato un po' il passaggio? Cioè, come avete poi imparato? Cioè, ve l'hanno insegnato proprio gli anziani del paese?
0: Sì, allora la prima cosa sono stati gli anziani del nostro paese e dei paesi limitrofi. Poi due mani a testa, noi siamo tre fondatori, due mani a testa e 24 ore al giorno non erano necessari per fare tutti i passaggi, anche perché piano piano comunque cresceva la richiesta, e quindi abbiamo lanciato questo appello, abbiamo trovato questa rete di 8 artigiane. Quindi oggi, per quanto riguarda la lavorazione serica, abbiamo queste 8 artigiane.
1: 8 artigiane?
0: Poi, siccome... Sì, esatto. Poi siccome adesso lavoriamo anche per l'alta moda, noi non passiamo neanche più per allevare il baco, quindi abbiamo creato una rete di agricoltori dove noi diamo i bachi piccoli, loro finiscono di allevare, concludono il ciclo di vita del baco finché non si imbozzolano, e poi noi ritiriamo i bozzoli. Quindi è una sorta di prove generali di consorzio della seta, sostanzialmente.
1: Ecco, poi tra l'altro, quindi, noi non faremo comunque dei nomi, ma voi collaborate anche con grandi marchi di moda, perché insomma siete stati contattati, insomma, ma in modo particolare quali sono i vostri prodotti?
0: Per quanto riguarda l'artigianato, facciamo principalmente sciarpe e tessuti, secondo le nostre antiche tecniche, e poi invece per quanto riguarda l'alta moda facciamo il filato adatto all'alta moda, e queste grandi case hanno anche investito in nido di seta, perché noi oggi paradossalmente siamo la realtà che produce più seta d'Europa sotto questo punto di vista. Quindi per scommettere, ricreare una materia prima che sia veramente a centimetro zero, i nostri gelsi sono a 200 metri dove avviene l'estrazione della seta, quindi non è che viene dalla Cina che poi viene portata qua, viene tessuto da una parte, scolorita dall'altra, tinta da un'altra ancora, orlata da tutt'altra parte del mondo, c'è veramente una catena piccolissima, ecco, non siamo neanche al chilometro zero, siamo al centimetro zero, per dare un'idea. In regime di agricoltura biocertificata, anche se dobbiamo dire che dove c'è il bago c'è un clima assolutamente salubre, perché non potrebbe essere altrimenti, il bago è delicatissimo, altrimenti morirebbe. E quindi nulla, ecco, questa è un po' la catena. E per l'altra moda facciamo il filato per foulard principalmente.
1: Ecco, senti, ti faccio proprio due domande molto precise per rimettere nell'etere un po' di bellezza, diciamo, soprattutto di belle idee. Ecco, dal momento in cui voi avete avuto questa idea, ecco, se magari ci puoi raccontare l'anno, al momento in cui il progetto Nido di Seta ha, diciamo così, creato la prima sciarpa, quanto è passato dall'idea all'oggetto concreto?
0: Sì, allora, noi ci siamo costituiti nel 2013 e abbiamo avuto la possibilità di avere il terreno dal comune, perché come dicevo è di proprietà comunale, certo, nel 2014, quindi noi, diciamo, operativamente siamo operativi dal 2014. La prima sciarpa è nata l'anno dopo, ma da lì a quello che facciamo oggi c'è una grandissima evoluzione, ecco. Prima facevamo solo seta grezza in una determinata maniera, adesso facciamo mille altre cose, quindi c'è stata una grandissima evoluzione in questo, ma soprattutto siamo stati sempre economicamente indipendenti, e questo è molto importante. Oggi per esempio ci sono ancora tante criticità, comunque noi siamo in un'oasi all'interno di una pineta adulta, quindi anche per arrivare non è proprio semplicissimo, siamo incontaminati anche per questo punto, anche per questa, come dire, punto di vista, e questo presenta anche delle criticità, perché noi ci siamo costituiti nel 2014, la corrente elettrica è riuscita ad arrivare nel 2021, giusto per darci un'idea. Okay. C'è delle grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, e in questo contesto però, ecco, pensare che dove non c'era niente c'era abbandono, con cura e con devozione, con tanto lavoro, adesso si produce la seta per l'alta moda, quindi una tradizione che è stata portata avanti con tanto sacrificio dai nostri avi, dai nostri antenati, oggi sulle passerelle internazionali, questo per noi è emozionante.
1: Mamma mia, ma ci credo. Senti, ma e quante persone sono coinvolte nel progetto Nido di Seta? Ecco, quante persone riescono a lavorare, che lavorano assieme a voi?
0: Noi adesso, oggi in Nido di Seta siamo 9, poi abbiamo questa rete esterna di 8 artigiane, come ti dicevo, e poi abbiamo un'altra rete esterna di 4 bachicoltori, e quindi questi sono i numeri, diciamo, di impiego. Invece sono anche molte le persone che vengono a visitarci, perché noi abbiamo reso la seta un'esperienza. Diciamo che quando uno pensa alla seta pensa alla stinata oppure a un concetto, certo, esclusivo, quando in realtà la seta è un prodotto agricolo, nessuno ne pensa. E quindi, ecco, capire che cosa c'è tutto questo, ma anche a livello sensoriale, cioè uno ha questa idea di questa seta, no, magari impalpabile,
1: sì,
0: o non c'è un tipo di seta, abbiamo centinaia di tipi diversi di seta, abbiamo anche un museo della seta dove è possibile sperimentare anche a livello sensoriale i diversi tipi di seta, mettere a tessere le persone sui nostri telai antichi tradizionali e poi portarli in questo contesto incontaminato della campagna, della nostra azienda, dove si vede proprio come la magia di una foglia di gelso che diventa seta sostanzialmente. Questo è veramente emozionante.
1: Che bello.
0: Ecco, toccare, vivere la seta che esce dal bozzolo è un'emozione, cioè non è solo un'esperienza, è un'emozione che tra l'altro consiglio a tutti, perché non ci si crede, è un miracolo così incredibile della natura che si fa fatica, se non lo si vede non ci si crede.
1: Infatti, ecco, tra l'altro, infatti vorrei chiederti, prima ho chiamato Miriam per mettermi un attimo d'accordo, però insomma era arrivata la corriera all'improvviso, gruppi a visitare, ecco, per cui insomma c'è molto movimento, molto interesse, ecco, vengono anche...
0: Sì, ma anche il periodo, questo è il periodo, cioè è iniziata la primavera, noi sì, non siamo aperti al pubblico tutto l'anno, quindi apriamo le porte in primavera e adesso giustamente è il nostro periodo caldo per visitare. Ecco,
1: ma vengono un po' di scuole, dei bambini, degli adolescenti così a vedere, a capire, perché poi ovviamente direi che più di 1000 lezioni, quando hai l'opportunità di poter vedere, visitare come qualcosa nasce, viene creata, è insomma un metodo più efficace.
0: Ma guarda, questo sicuramente è il periodo delle scolaresche, infatti proponiamo proprio dei percorsi adatti a loro, perché vivono la seta, ma soprattutto per i bambini noi seminiamo, facciamo la nostra semina perché sono il nostro futuro, quindi quello che sicuramente il passaggio che vogliamo, c'è qualcosa che vogliamo lasciare, ovvero credere in quello che si fa, capire che siamo circondati da bellezza e se ci prendiamo cura di questo bellissimo territorio non c'è bisogno di andare via, anzi, soprattutto prendersi cura della natura in generale, perché comunque tutto quello che noi facciamo è una forma di tutela ambientale sostanzialmente, quindi questo è molto bello. Lavoriamo anche non solo con scuole, questo è il periodo delle scuole principalmente, ma abbiamo anche persone, gruppi curiosi che vengono da visitarci da tutte le parti del mondo, quindi è un qualcosa che attrae, ma non tanto perché siamo bravi noi, perché noi siamo molto umili, non è questo, è il fatto proprio dell'unicità dell'esperienza, ecco, perché si riesce proprio a vivere un qualcosa di unico che oggi nel panorama proprio dell'esperienza non esiste.
1: Beh, allora, ci fa molto piacere aver parlato con te, perché noi nella prima parte della puntata oggi ci siamo occupati di presentare un libro che parla del turismo e del fatto che molto spesso, per quanto riguarda borghi abbandonati, luoghi in cui la gente va via, dove chiudono le scuole, la posta, la farmacia, molto spesso si pensa sempre che per valorizzare un borgo, per valorizzare un paesino, una località, bisogna far arrivare il turismo, e invece tu ci stai dimostrando che ci sono anche appunto altre opportunità, anche altre vie da scegliere, no? Ad esempio anche appunto avere delle attività come queste, che sono delle attività che appunto uniscono l'artigianato e anche la sostenibilità e la cura del territorio.
0: Sì, è l'agricoltura, perché noi siamo una cooperativa agricola, cioè, giusto per dare un'idea. Cioè, noi nasciamo, l'allevamento del baco da seta è un'attività agricola che non si può avere senza il gelso. Quindi diciamo è anche questa la bellezza, perché uno pensa alla seta, ma in realtà noi facciamo agricoltura, facciamo artigianato, facciamo alta moda, facciamo quello che viene chiamato turismo. A me non piace la parola turismo, perché chi ci viene a visitare non si sente un turista. Cioè, certo. È un
1: viaggiatore curioso.
0: Esatto, è il nostro abitante per un giorno, cioè un residente per un giorno, è un qualcosa di diverso, ecco, il turista a me mi dà qualcosa che consuma, un qualcosa che viene, come dire, consumato voracemente, prende e se ne va. In realtà è qua è una cosa un po' diversa.
1: Uno che viene a visitarvi si vive comunque un'esperienza che mi permette comunque di conoscere, diciamo, degli aspetti
0: di vivere,
1: di vivere.
0: Esatto, proprio vivere, cioè stai vivendo una realtà per un giorno, oltre ovviamente la realtà della seta, ma anche la realtà di un piccolo borgo della Calabria, in cui sicuramente la routine giornaliera non ha niente a che fare con quelle delle grandi città, questo senza ombra di dubbio, ecco. Per visitarci, nel caso qualcuno voglia venire, basta consultare, diciamo, il nostro sito dove ci sono tutti i dettagli, le possibilità per venirci a trovare e vivere questa esperienza.
1: Certo, poi consiglio, guardate e seguiteli tramite i social o il sito internet appunto di Nido di Seta. E Miriam, è stato veramente un piacere, ti ringraziamo.
0: Piacere mio, grazie.
1: Salutaci anche Giovanna e Domenico. E grazie per essere stata con noi e così per averci regalato.
0: Grazie mille, grazie per questa opportunità e un caro saluto a tutti.
1: Alla prossima, grazie mille.
0: Alla prossima, ciao ciao, ciao ciao.
2: Radio Vagando, in cerca di voci, storie.

lasciamo la musica di Somber. Siamo arrivati al momento dei saluti, al termine di questa puntata di Radio Vagando in Pillole. E per quanto mi riguarda, l'appuntamento questa volta è a martedì prossimo alle ore 11, quando si ritorna con le nuove puntate e la nuova stagione di Radio Vagando. E dunque un saluto a tutti da parte di Barbara Rizzi e buon weekend.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per lavori code sulla A23 Palmanova Tarvisio, sia in direzione Tarvisio tra la A4 e Udine Nord, che in direzione della A4 tra Udine Nord e Udine Sud. Sulla A4 attenzione a un veicolo in panne tra Palmanova e il bivio per la A34. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4 code per traffico intenso allo svincolo di Porto Gruaro in uscita per entrambe le provenienze. Ci spostiamo sulla A4 Brescia-Padova. Rallentamenti con code per lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per traffico intenso ancora sulla A4 Brescia-Padova si rallenta tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia e si verificano code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno da Corrado Cimador della redazione notiziaria di Radio Capodistria. Ecco i principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Alla scuderia di Lipizza la cerimonia per la giornata nazionale dell'annessione del litorale alla madrepatria. Primi 100 giorni la Slovenia rilancia la diplomazia, più relazioni e focus sull'economia. Olive da tavola, qualità in crescita, ma prezzi dell'extravergine in aumento a Capodistria, il decimo festival. Il cantiere Scogliolivi di Pola passa ai turchi della Cusei Star. Orrore a scuola Zagabria, studente a coltello un coetaneo e una collaboratrice. Mosca avverte la Lituania, con armi nucleari Vilnius sarà nel mirino. Queste e altre notizie saranno ancora al centro della nostra informazione tra poco nel corso del giornale radio. I fatti del giorno, tra poco, restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Sull'Europa centrale si è rafforzata un'area di alta pressione. Da nord-est affluisce sulle nostre regioni aria relativamente fredda e progressivamente più secca. Previsioni. Oggi prevalenza di cielo sereno lungo la costa, debole bora. Temperature massime da 18 a 25 gradi centigradi. Domani tempo analogo, temperature in aumento. Al mattino foschie dense e riduzione di visibilità nei fondovalle. Lunedì cielo parzialmente sereno, nel pomeriggio nelle regioni interne locali rovesci. Martedì torna il bel tempo con nebbia mattutina nei fondovalle. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria slovena. Rallentamenti in prossimità del traforo delle Caravanche in direzione dell'Austria. Il tunnel viene chiuso a intermittenza per motivi di sicurezza in direzione della Slovenia. Rallentamenti anche sull'autostrada A1 tra Unez e Postumia verso la costa e tra Raubacomanda e Postumia in direzione della capitale. Traffico rallentato inoltre sulla regionale Dragonia-Capodistria nel tratto Monte di Capodistria, Smarie-Capodistria. Ore 12:30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Bentrovati con il radiogiornale di Fatti del Giorno, prima edizione da Radio Capodistria, edizione datata sabato 12 settembre. I titoli: alla scuderia di Lipizza la cerimonia per la giornata nazionale dell'annessione del litorale alla madrepatria. Primi 100 giorni, la Slovenia rilancia la diplomazia, più relazioni e focus sull'economia. Olive da tavola, qualità in crescita, ma prezzi dell'extravergine in aumento. A Capodistria il decimo festival. Il cantiere Scogliolivi di Pola passa ai turchi della Kuzey Star. Orrore a scuola Zagabria, studente accoltella un coetaneo e una

0: Pius Mussola ha ricordato il coraggio delle popolazioni del litorale nella lotta contro fascismo e nazismo, evidenziando le persecuzioni, le politiche di snazionalizzazione subite dalla comunità slovena e il ruolo della resistenza dei giovani e della cultura, con particolare riferimento al poeta Srećko Kosovel, richiamando le guerre e le crisi contemporanee, dalla striscia di Gaza all'Ucraina. La Presidente ha sottolineato la fragilità della pace e la necessità di riaffermare verità, solidarietà, uguaglianza e umanità. La ricorrenza del 15 settembre celebra l'entrata in vigore nel 1947 del Trattato di Pace di Parigi, che assegnò parte del litorale all'allora Jugoslavia, mentre il governo sloveno valuta di rinominarla Giornata del Ritorno del Litorale alla Madrepatria. E in occasione della festa dell'annessione del litorale alla madrepatria, il presidente del Movimento Libertà Robert Golob, in un messaggio, ha celebrato il coraggio di quanti si opposero al fascismo e contribuirono alla conquista della libertà, evidenziando il valore dell'esperienza storica del litorale come patrimonio per il futuro. Il Movimento Libertà ribadisce l'importanza della difesa della lingua, della cultura, dell'identità slovene, della capacità di superare le divisioni e del ruolo degli sloveni d'Italia quale ponte tra le due repubbliche, Slovenia e Italia. Il partito contesta inoltre la modifica della denominazione della festività senza il coinvolgimento degli abitanti del litorale, critica la revoca delle monete commemorative per l'80° anniversario dell'annessione e sollecita lo Stato a garantire la tutela e la ricostruzione dell'ospedale partigiano Fragna. In occasione dei primi 100 giorni di governo, il Ministero degli Affari Esteri ha tracciato un primo bilancio incentrato sul lavoro del Ministero guidato da Tone Kaiser, secondo cui la Slovenia ha rafforzato le relazioni con i paesi vicini e i principali partner internazionali, dando priorità alla diplomazia economica e alla rappresentanza degli interessi sloveni nel mondo. I particolari da Valerio Fabbri.
1: La diplomazia deve essere innanzitutto al servizio della gente e i suoi risultati devono tradursi in maggiore sicurezza per i cittadini, migliori relazioni con i paesi vicini, nuove opportunità per le imprese slovene e una voce più forte per la Slovenia nel mondo. È questa la sintesi che Kaiser consegna per fotografare i primi 100 giorni di governo. Anche se a occupare la ribalta mediatica e la ridefinizione dei rapporti con Israele, che ha aperto fra le proteste la prima rappresentanza diplomatica nel paese, Kaiser ha ribadito che la base di partenza della politica di Lubiana passa per le buone relazioni con i paesi confinanti, concentrandosi su questioni che riguardano la vita quotidiana delle persone su entrambi i lati del confine. In quest'ottica, la visita del titolare della Farnesina, Antonio Tajani, la prossima settimana a Nova Gorica rappresenta la dimostrazione plastica dei rapporti di buon vicinato, così come il bilaterale dei giorni scorsi con il collega croato Gordan Grlić Radman, tornato in Slovenia dopo 6 anni per una visita ufficiale. Non solo buon vicinato però, ma anche rafforzamento delle relazioni con partner chiave, tra cui Germania e Stati Uniti, oltre come detto con Israele, e il continuo sostegno all'Ucraina. Detto del rafforzamento della diplomazia economica, tra i risultati ottenuti il Ministero ha evidenziato anche l'applicazione Elastouch, con informazioni su sicurezza, missioni diplomatiche e assistenza d'emergenza all'estero per viaggiare più sicuri.
0: La vendemmia in Slovenia è iniziata quest'anno con anticipo record, in alcuni casi fino a 3 settimane, mentre la produzione di uva sarà inferiore alla media a causa soprattutto delle alte temperature, della siccità e in alcune zone della grandine. Nel litorale le alte temperature hanno accelerato la maturazione, provocato scottature sui grappoli, mentre in Stiria 2 grandinate hanno causato la perdita di circa un quarto del raccolto. Nel sud del paese invece si prevede un calo della produzione fino al 40% a causa della prolungata siccità. Nonostante la contrazione quantitativa, le principali cantine slovene prevedono un'annata di buona o ottima qualità, grazie anche al buono stato sanitario delle uve e in diverse aree a un maggiore contenuto di zuccheri. La vendemmia dovrebbe concludersi nelle prossime settimane con prezzi di acquisto dell'uva generalmente in linea con quelli dell'anno scorso. Si è svolta a Palazzo Gravisi di Capodistria la 10ª edizione del Festival delle Olive da Tavola, evento promosso dall'Istituto per l'Olivicoltura del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Secondo gli esperti, la produzione di olio d'oliva di quest'anno, nonostante la siccità, promette un'elevata qualità a fronte di un raccolto.

0: molto leggermente inferiore e di conseguenza un significativo aumento dei prezzi dell'extravergine. Il festival, che ha riunito produttori, ricercatori e appassionati di olive, ha ospitato una conferenza tecnica e degustazioni guidate e sono stati consegnati riconoscimenti alle migliori olive da tavola dell'anno, di più nel servizio di Lara Drcic.
1: Obiettivo del festival, rilevano gli organizzatori, è quello di creare uno stretto legame tra tradizione, qualità e conoscenza. Se da un lato si discute più frequentemente dell'olio extravergine di oliva, dall'altro è stato ricordato, non va dimenticata la lunga tradizione delle olive da tavola che risale a più di 100 anni fa. Per parlarne è stato invitato uno dei massimi esperti italiani di valutazione sensoriale, Ivan Caprioli, che ha sottolineato la rapida crescita globale del consumo di olive da tavola.
2: L'oliva è da tavola, è un prodotto che era un po' snobbato dal mercato, ultimamente non è più così, anche in questo settore si stanno vedendo in giro produzioni artigianali di alta qualità e anche dal punto di vista nutrizionale l'oliva, che è stata un po' snobbata perché ha un contenuto di sale importante, invece sta venendo rivalutata perché, essendo la madre dell'olio extravergine, contiene anche un'altra serie di composti che sono benefici e che normalmente quando si fa l'olio vengono lavati via con le acque di vegetazione, con la parte acquosa.
1: L'Istria slovena conserva, è stato detto durante il festival, la varietà autoctona Storta, particolarmente adatta alla conservazione e alla produzione di olive da tavola. E il professor Caprioli aggiunge:
2: ma anche qui ho visto proprio la manifestazione diverse olive di cultivar Leccino, che è una cultivar internazionale molto famosa, che una volta era utilizzata solo per l'olio extravergine, per l'olio d'oliva in generale, e mentre è stata riscoperta come oliva da tavola, avendo un'incredibile versatilità, perché può essere raccolta e lavorata verde, invaiata, nera, può essere seccata, può essere affumicata, può essere disidratata, ci si può fare di tutto.
1: Da non dimenticare e sottovalutare gli effetti dei cambiamenti climatici anche sugli olivi.
2: Sicuramente è un fattore importante, perché non possiamo negare che avere 2 mesi di estate sopra i 35 gradi non influisca sull'oliva o sull'olivo. L'olivo è chiaramente una pianta resistente, cresce bene anche in periodi con climi siccitosi, quindi le nostre cultivar non sono abituate a questo tipo di clima e quindi soffrono indubbiamente e andrebbero aiutate. Bisognerà ragionare in futuro sempre di più se cominciare a applicare ad esempio un'irrigazione magari controllata ed emergenza in alcune località.
0: Spostiamoci in Croazia, il cantiere navale Scoglio Olivi di Pola passa in mani turche. La decisione dovrebbe venire ufficializzata a breve dal Centro per la ristrutturazione e la vendita, l'ente che gestisce i beni dello Stato. Anche la firma del contratto sarebbe ormai questione di giorni. Sentiamo Lionella Pausina Covita.
3: Sarà il cantiere navale turco Kuzey Star il nuovo proprietario dello squero polese, pur avendo presentato un'offerta inferiore, 12,5 milioni di euro, è riuscito a battere la lussemburghese Mira Finance Capital Holding, disposta a pagarne 2 in più e a garantirsi così il controllo del 97% dello Scoglio Olivi. Sulle ragioni che hanno spinto a optare per l'azienda turca pesano sicuramente la valutazione del piano di sviluppo e il rispetto delle condizioni del bando che prevedeva il mantenimento dell'attività cantieristica. Hanno influito quasi certamente anche le credenziali dei due concorrenti. Sulla società lussemburghese non si dispongono di molte informazioni, mentre la Kuzey Star è un nome affermato nel settore sia in Turchia sia all'estero. La collaborazione con Zagabria d'altronde non è nuova. La scorsa estate, proprio nel cantiere di Istanbul della Kuzey Star, è stato eseguito il lavoro di installazione del modulo aggiuntivo per la rigassificazione del gas naturale liquefatto sulla nave LNG Croazia. La società è nota anche per la costruzione di strutture portuali e cantieristiche. Ha firmato da poco un investimento pari a 190 milioni di euro in Siria. Per il nuovo proprietario turco, i debiti e le perdite accumulate dallo scalo polese negli ultimi anni comunque rappresenteranno un onere finanziario aggiuntivo non indifferente. Accanto ai 12 milioni e mezzo dell'offerta ci sarebbero infatti da saldare ancora 20 milioni di euro di perdite registrate nell'ultimo quinquennio e all'incirca 5 milioni di crediti a lungo termine. Una situazione finanziaria delicata che necessita urgentemente di capitale fresco.
0: L'incendio che da giovedì sera interessa l'isola croata di Brač, non è ancora sotto controllo e ha già devastato circa 1500 ettari di vegetazione, minacciando nella notte anche abitazioni e siti storici. Le operazioni di spegnimento coinvolgono 190 operatori provenienti da diverse aree della Dalmazia, supportati da 36 automezzi e 3 Canadair, impegnati soprattutto nell'area dell'allevamento ittico nei pressi di Milna. Il fronte delle fiamme continua ad avanzare verso ovest e sud-ovest in direzione del territorio comunale di Milna, mentre le squadre mantengono presidi a protezione degli edifici dello storico eremo di Blaza. A complicare gli interventi è il vento incessante e soggetto a frequenti cambi di direzione, che favorisce la propagazione delle fiamme e rende più difficili le operazioni di contenimento. Ha gettato nello sconforto tutta la Croazia l'agghiacciante episodio avvenuto ieri mattina in una scuola media superiore di Zagabria. Un alunno armato di coltello ha ferito gravemente un suo coetaneo e una collaboratrice scolastica, entrambi trasportati in ospedale in condizioni critiche. Ce ne parla Valmer Kuzma.
4: Restano gravissime ma stabili le condizioni dei due feriti nel drammatico accoltellamento avvenuto ieri mattina all'interno della scuola media superiore di elettrotecnica di Zagabria. Si tratta di un alunno e della collaboratrice scolastica intervenuta con coraggio nel tentativo di difenderlo dall'aggressione di un altro alunno. I due sono stati sottoposti a lunghi e delicati interventi chirurgici d'urgenza. Entrambi si trovano ora ricoverati nell'unità di terapia intensiva del centro ospedaliero. I medici mantengono la prognosi strettamente riservata, mentre l'opinione pubblica di tutto il paese segue col fiato sospeso l'evoluzione del loro quadro clinico. L'episodio si è consumato intorno alle ore 8, poco dopo il suono della prima campanella che segnava l'inizio delle lezioni. Secondo le prime ricostruzioni, un alunno dell'istituto ha estratto improvvisamente un coltello, scagliandosi contro un coetaneo. Le grida d'aiuto disperate hanno richiamato l'attenzione della donna delle pulizie, che senza esitare è intervenuta coraggiosamente per fare da scudo al ragazzo e strapparlo alla furia dell'aggressore, venendo a sua volta colpita ripetutamente dai violenti fendenti prima che il giovane venisse finalmente bloccato. La polizia di Zagabria è giunta sul posto nel giro di pochissimi minuti, arrestando immediatamente l'aggressore. Già nella giornata di ieri nella scuola è arrivato un team psicologico di crisi specializzato per fornire supporto agli alunni e docenti e al personale amministrativo dell'istituto, rimasti profondamente traumatizzati e sotto shock.
0: Italia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dal Foglio, difende la linea del governo su immigrazione, sicurezza e tutela delle fasce più fragili, sostenendo che ai movimenti identitari in crescita in Europa occorre rispondere affrontandone le istanze nel merito. Sul futuro dell'Unione Europea Meloni si dice contraria a una maggiore integrazione federale e al superamento dell'unanimità, rilanciando invece un modello confederale basato sulla sovranità degli Stati e sulla cooperazione strategica. Quanto all'Ucraina, ribadisce il sostegno a Kiev come scelta nell'interesse dell'Italia e della sicurezza europea, sottolineando il rischio di un ritorno alla legge del più forte. La Premier esclude infine qualsiasi cambio di posizione per convenienza politica o elettorale, rivendica un patriottismo fondato sulla responsabilità e sull'interesse nazionale. A settembre non si è mai votato, l'altra volta nel 2022 era un'anomalia. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, a margine del convegno Il Tempo delle Donne alla Triennale di Milano. La legislatura è nata con il voto del 25 settembre 2022 e a scadenza naturale nell'autunno 2027. Cose da fare ce ne sono, quindi la possibilità di andare a fine legislatura c'è, ha proseguito La Russa. Molto è stato fatto al governo e molto rimane da fare. Sulla possibilità di anticipare, se non si vuole votare a settembre, non escludo che si possa votare qualche mese o giorno prima, ma solo per un fatto settembrino, ha concluso. Alessandro Di Battista è ora ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. L'aeroambulanza dell'ex deputato Movimento 5 Stelle era atterrata alle prime luci dell'alba all'aeroporto di Ciampino, poi il trasferimento nel nosocomio della capitale. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo, mentre si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Il 28 agosto scorso era stato ricoverato a causa di un forte mal di testa, prima Santa Clara e poi L'Avana. Dopo un primo tentativo di rientro il 4 settembre, a causa del peggioramento delle condizioni, i medici avevano deciso di intervenire operandolo.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Dal mondo, la Russia avverte la Lituania se il paese baltico dovesse ospitare armi nucleari, come ipotizzato in questi giorni, Vilnius diventerà il bersaglio delle armi nucleari russe. Intanto la Commissione europea stanzia altri 6 miliardi di euro per sostenere il comparto bellico dell'Ucraina. Sentiamo Alberto Cernaz.
6: La Lituania finirà nel mirino delle armi nucleari russe se Vilnius deciderà di schierare armi atomiche sul proprio territorio. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all'emittente Pervy Kanal. Se sul territorio lituano ci saranno armi nucleari puntate contro di noi, queste le sue parole, di conseguenza il territorio di quel paese sarà anch'esso nel mirino delle nostre armi nucleari. Il portavoce del Cremlino ha risposto a distanza a dichiarazioni del presidente del Parlamento lituano, Juozas Olekas, secondo cui il governo di Vilnius prevede di eliminare dalla Costituzione la disposizione che vieta la presenza di armi di distruzione di massa sul territorio lituano. Intanto, con l'approvazione di Bruxelles dello stanziamento aggiuntivo da 6 miliardi di euro per l'acquisto di prodotti per la difesa, sono ora stati interamente allocati i 28 miliardi di euro destinati al sostegno alla difesa dell'Ucraina nel 2026. La Commissione europea precisa che i fondi fanno parte del prestito UE da 90 miliardi per l'Ucraina, di cui 60 miliardi destinati alla difesa nel biennio 2026-2027. Lo stanziamento aggiuntivo da 6 miliardi approvato ieri dalla Commissione è destinato all'acquisto di prodotti per la difesa aerea e antimissile, munizioni, droni e sistemi di guerra elettronica, con l'obiettivo di rafforzare la capacità difensiva dell'Ucraina. I fondi sosterranno acquisti sia da imprese dell'Unione Europea sia da aziende ucraine. Dopo l'accordo raggiunto lunedì dagli Stati membri, la decisione consente inoltre a Kiev di acquistare missili PAC-3. Per i sistemi Patriot.
0: Lo Yemen è nuovamente teatro di una grave escalation. Secondo fonti locali, gli Houthi avrebbero conquistato il porto di Mocha avanzando verso Bab el-Mandeb e assunto il controllo di ampie porzioni della costa yemenita sul Mar Rosso, inclusa l'isola di Perim, mettendo in difficoltà le forze sostenute dall'Arabia Saudita. L'eventuale controllo di Bab el-Mandeb, unito alla pressione iraniana sullo stretto di Hormuz, potrebbe mettere a rischio due passaggi strategici per il commercio internazionale e i flussi energetici mondiali, aumentando concretamente il rischio di un'estensione regionale del conflitto. Parallelamente, l'Arabia Saudita ha chiuso un oleodotto di 1200 chilometri in seguito a un attacco con droni proveniente dall'Iraq, mentre Baghdad ha destituito un comandante e ha avviato un'indagine dopo aver riconosciuto l'origine irachena dell'operazione. Riyadh, su richiesta del premier iracheno, ha per ora rinunciato a ritorsioni, ma la crescente pressione sulle infrastrutture energetiche e sulle rotte commerciali contribuisce ad aggravare l'instabilità regionale. Al via il 18° summit dei paesi BRICS in India, a New Delhi. Ieri si sono svolti alcuni incontri bilaterali del premier padrone di casa Modi con i colleghi di Russia e Iran. Al centro dei lavori le crisi geopolitiche, il ricompattamento interno e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali. Si tratta di una coalizione creata nel 2006 a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU da 11 dei principali mercati emergenti e paesi in via di sviluppo del mondo, fra i quali Brasile, Russia, India e Cina, che diedero vita all'acronimo originario, cui nel 2010 si aggiunse il Sudafrica. Così la coalizione fu ribattezzata BRICS, con allargamenti successivi negli ultimi anni fino a includere tra gli altri Egitto, Iran e Arabia Saudita. E con questa notizia si chiude la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Valerio Fabbri. Realizzazione tecnica a cura di Elio Valentic. Sono le 12:50 minuti primi, grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
7: Le vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia. A causa di lavori si verificano code sulla 23 Palmanova Tarvisio tra l'innesso con la 4 e Udine Nord in direzione Tarvisio, in direzione del bivio A4, code per lavori tra Udine Nord e Udine Sud. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano per lavori, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni per traffico intenso. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni 80, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Aira papà, papara.
5: Baira papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica.
4: Baira papà.
5: Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 13.30. L'agenzia di rating Fitch ha confermato venerdì il giudizio sul merito di credito della Slovenia da più, mantenendo stabili le prospettive. L'ho reso noto il Ministero delle Finanze, spiegando che la conferma del rating riflette l'aspettativa che l'allentamento della politica di bilancio rimanga limitato e che il rapporto tra debito pubblico e PIL continui a diminuire nonostante un disavanzo leggermente più elevato. Secondo le previsioni di Fitch, il deficit delle finanze pubbliche slovene resterà poco al di sotto del 3% del PIL fino al 2028, una stima superiore alla precedente che indicava un disavanzo inferiore al 2%. Il dato rimane tuttavia leggermente al di sotto della mediana dei paesi con rating A. In vista dell'esame previsto per lunedì del disegno di legge governativo presso la commissione parlamentare competente sulla legge anticorruzione, conosciuta con l'acronimo SCOC, crescono le critiche da parte di procura e magistratura che ritengono le soluzioni proposte poco ponderate e negative per l'impatto sulla gestione della macchina giudiziaria. Per questo propongono di posticiparne l'entrata in vigore almeno fino al 1 ottobre 2027. La proposta ridefinisce la catalogazione dei reati, modifica le competenze individuali in materia di pubblicazione dei bandi, di nomina e di valutazione dei procuratori e prevede la nomina di due vice direttori. Domani la Svezia va al voto.

0: radicale. A contendere il primato c'è la socialdemocratica Magdalena Andersson, già a lungo ministra delle finanze, ma stando agli ultimi sondaggi Kristersson ha sempre più motivi di essere ottimista di riuscire a ottenere un secondo mandato alla guida della Svezia. Nel corso dell'ultima settimana si è infatti notevolmente ridotto il distacco con il centro-sinistra, arrivando di fatto a un testa a testa nelle previsioni. Volodymyr Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma il presidente ucraino in un'intervista alla Deutsche Welle. Sì, certo, dobbiamo andarci, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni, ha affermato Zelensky spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Il consigliere di Putin per la politica estera ha intanto confermato che la possibilità che il leader del Cremlino partecipi al prossimo vertice G20 non è ancora stata nemmeno discussa. E per il momento con l'informazione tutto, appuntamento alle 14.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.
1: Sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
2: Riccardo Pellegrini presenta Ora Music.

0: Ora musica weekend, per essere precisi, perché il sabato e la domenica Ora Musica va in onda con Il Vestito della Festa e schiera tutte le novità della settimana in due puntate versione weekend. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, siamo pronti a partire e come sempre ad aprire Ora Musica non c'è una novità, bensì un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi a Ora Musica torna Elle, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Ben trovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche sì. Quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni. Le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vedi allora.
0: Il titolo è forte dell'album, I tempi delle bestie, ce ne sono tante. ce ne sono tante, infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza al mare.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per sì. aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì.
0: Tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
1: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, si ha sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego, c'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. Un modo semplice che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo, anzi spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
0: Esatto,
1: cioè, capito?
0: Sono d'accordo, e comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
1: di
0: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo.
1: Anche.
0: Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: tu vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare Elle sui social.
1: Sì, allora mi trovate @LLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere Elle Official, credo.
0: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: Allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

0: Angarita con Tony Fortunato. She è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato la musica, novità discografiche indipendenti.
2: Pa-ra-pa-pa.
3: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
2: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
3: E in replica dalle 21.30 alle 22.
2: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
3: Ah.
2: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
3: No, ma posso fare questo, senti.
2: No, lascia perdere, faccio io.
4: Paira Papà.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Segnaliamo ancora code per lavori in corso sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione Tarvisio tra l'innesso con la 4 e Udine Nord e in direzione del Bivio A4, rallentamenti sempre per lavori tra Udine Nord e Udine Sud. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano e code per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di domenica 13 alle 5.30 di lunedì 14 settembre sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste a causa, ricordiamo, di lavori. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Radio Capodistria presenta.
8: This is
9: Worldwide Top Chart.
10: Le classement mondial.
9: Officiel Bad Chart.
10: Top Chart mondiale.
9: La classifica mondiale.
11: Svetlana Resvestito.
9: Nerave Rating.
10: Scesie Paiming.
9: Tekai no Ranking.
12: Bring the action.
13: The weekend starts here. 5, 4, 3, 2, 1.
14: Slot Parade.
15: Top Summer 2026.
14: Conduce in studio Ferruccio Mike Crevatin. Yeah!
16: Oggi facciamo i conti, anzi la conta dei campioni di incasso mondiali dell'estate 2026 con Olivia Rodrigo, reginetta degli album e una quantità immane di copie digitali vendute grazie al CD You Seem Pretty Sad for a Girl in Love, sembri alquanto triste per essere una ragazza innamorata, terzo album da studio che gioca proprio sulla contraddizione tra essere innamorati e contemporaneamente avere paura di esserlo. E lo ha spiegato lei stessa, il disco è diventato un concept album senza che lo avesse progettato come tale. E ha pure aggiunto una cosa molto significativa, una relazione intima funziona come uno specchio perché ti costringe a vedere parti di te che normalmente non vedresti. Questa è Drop Dead dall'album di Olivia Rodrigo in testa alle vendite mondiali durante l'estate 2026.
15: This is album number one in Top Summer 2026.

0: C'è anche stata una collaborazione segretissima tra Olivia Rodrigo e Robert Smith dei Cure, e c'è una ragazza, Olivia, che sta scavando sempre più nel rock alternativo degli anni 80 e 90. Io speravo non si sentisse, invece si sente come il mio calo di voce. E che devo fare? Alla fine dell'estate mi sono beccato il raffreddore e anche qualche linea di febbre. Ma ora entriamo nel vivo con gli artisti che hanno venduto di più durante la stagione che volge a termine.
1: This is Top Summer 2026.
0: E partiamo dal quinto posto, dove incontriamo una rentrée, come direbbero i nostri cugini d'Oltralpe, un brano pubblicato lo scorso 2012 da Justin Bieber e Nicki Minaj, che gioca sulla storpiatura di Beauty and the Beast, La Bella e la Bestia, riplasmata Beauty and the Beat, intesa come la bellezza e la battuta sonora, ovviamente, con tanto di plauso da parte di Justin Bieber per le doti canore e rap di Nicki Minaj. Eccoli qua, quinti classificati durante l'estate 2026.
1: Number 5. Yeah.

Sì, signora, potrei anche clonare la mia voce non raffreddata utilizzando l'intelligenza artificiale, ma poi dove mettiamo l'anima? Questo è il punto saliente. Siete con Ferruccio Mike Crevatin al Top Summer 2026, ovvero la classifica ufficiale dei singoli più venduti in tutto il mondo durante l'estate 2026, e ora andiamo a scoprire il quarto posto. E incontriamo un altro ritorno, il grande Michael Jackson, con il successo di 43 anni fa che lo espose alla conoscenza e all'apprezzamento dell'intero globo terracqueo, se così possiamo dire, ed è Billie Jean. Pensate che Michael raccontò che un giorno, mentre guidava, gli arrivarono nella mente il basso, gli accordi, la melodia, le parole, gli archi, tutto insieme, e lo definì addirittura un dono. Si precipitò a casa, predispose il microfono e si mise immediatamente al lavoro. E Quincy Jones inizialmente non la voleva così la canzone, intendeva perfino cambiare il titolo in Not My Lover, non è la mia innamorata, la mia amante. Insomma, uno dei più grandi capolavori della musica pop nasceva da uno schizzo sonoro apparso nella mente di un uomo mentre guidava. Billie Jean, Michael Jackson, è al numero 4 tra i singoli più venduti in tutto il mondo nell'estate 2026. Number 4.

Billie Jean non è la mia innamorata, ma semplicemente una ragazza che reclama che io sia stato l'unico. Michael Jackson è al quarto posto in Top Summer 2026, numero 3. E la medaglia di bronzo va al cantautore e polistrumentista australiano Kevin Parker e il suo progetto Tame Impala, una canzone che ha iniziato a emettere i primi vagiti nel 2025 in una versione piuttosto diversa, un brano che ha un'atmosfera notturna, sensuale, quasi ipnotica, mentre il video porta all'estremo l'immaginario vampiresco. Questa è Dracula, Tame Impala. Number 3.

C'è molta originalità nei primi 5 classificati a livello mondiale durante l'estate 2026. Sembra quasi di essere tornati agli anni 80 senza cogliere tutto quanto, perché naturalmente la musica degli anni 80 aveva tanti pregi e tantissimi altri comunque difetti. Numero 2. E il secondo posto va ad Ariana Grande con una canzone delicatissima, quasi sottovoce. Odio averti fatto innamorare di me. Sembra una canzone rivolta a un amante. In realtà il bersaglio è molto più ambiguo. Ariana parla anche del rapporto con il pubblico e con l'immagine che gli altri hanno costruito di lei. Non ci troviamo semplicemente di fronte a una donna che si sottrae a un uomo innamorato, ma a una celebrità che si sente trasformata in proiezione dei desideri altrui. Ariana Grande, Hate That Made You Love Me, è il secondo singolo più venduto in tutto il mondo durante l'estate che volge a termine. Number 2.

0: Ariana ha dichiarato che questa è una delle sue canzoni preferite che abbia mai scritto. Siamo sul podio, ma prima di incoronare il brano che più di qualsiasi altro è riuscito a sfondare il tempio delle vendite mondiali durante l'estate 2026, concediamoci il consueto riepilogo.
1: This is Top Summer 2026.
0: Riepilogo che vede al quinto posto Justin Bieber e Nicki Minaj con Beauty and the Beat, al numero 4 Michael Jackson e Billie Jean, al terzo Dracula di Tame Impala, al secondo l'abbiamo appena ascoltata Ariana Grande Hate the Made You Love Me, e in testa alle vendite discografiche mondiali dell'estate 2026 non poteva che esserci lei.
1: This is song number 1 in Top Summer 2026.

Shakira e il rapper Burna Boy con Dai Dai, canzone concepita come inno ufficiale dei campionati mondiali di calcio pubblicata lo scorso 15 maggio. Il titolo coglie la italianissima Dai Dai, accostata ad altre lingue nel ritornello, quindi un pezzo costruito per essere immediatamente internazionale e cantabile. Shakira e Burna Boy dominano la scena dei singoli più venduti in tutto il mondo nel corso dell'estate 2026 con Dai Dai. 5, 4, 3, 2, 1. Slot Parade.

Il buon Edoardo Bennato si esibirà dal vivo questa sera al Teatro Grande Scavi di Pompei. Noi ci risentiamo prestissimo lunedì durante Pio 4 insieme all'amico Andrea F a partire dalle 17, quando incontreremo una parte dei protagonisti del concerto Canticus, che seguiremo lo stesso giorno lunedì dalle 20 in diretta dal nostro prestigioso studio Hendrix. Io vi ringrazio dell'ascolto, è stata una puntata molto tormentata a causa del mio voce, ma ora rientrerò nel mio delizioso quarnero, andrò ad adagiarmi su una scogliera e a respirare l'aria fine di quei luoghi, molto meglio di una inalazione farmaceutica. Vi lascio al GR, grazie da Ferruccio Mike Crevatin, sono riuscito a sopravvivere, a presto, ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 14.30. I Giovani Democratici hanno eletto il nuovo vertice dell'organizzazione giovanile del partito durante il suo primo congresso elettivo. Alla presidenza è stato eletto Roch Klanschek, che ha sottolineato la volontà dei giovani di partecipare attivamente alla costruzione del presente e del futuro del paese. Al congresso ha partecipato anche il leader dei Democratici, Angel Hogar, che ha evidenziato l'importanza del coinvolgimento dei giovani nella politica. Saranno infatti loro nei prossimi anni ad assumersi la responsabilità dello sviluppo della Slovenia ed è quindi importante che partecipino già oggi alla vita politica e alle attività delle organizzazioni giovanili, ha affermato. Rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma a Houston la prossima settimana, lo ha reso noto un diplomatico russo. Una delegazione russa prenderà parte alla riunione dei ministri dell'energia che si terrà a Houston dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram Marat Berdiev, l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Gli investigatori francesi sospettano che il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord-ovest della Francia, nel quale sono rimaste ferite 44 persone, possa essere stato provocato da un atto di sabotaggio. Nel corso delle indagini è stato infatti rinvenuto sui binari un frammento di rotaia, elemento che ha portato gli inquirenti a considerare l'ipotesi di un atto doloso come una delle principali piste. L'incidente si è verificato mentre il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo percorreva la tratta tra Caen e Rouen. Il treno è uscito fuori dai binari per cause ancora da chiarire. Una delle persone ferite si trova in gravi condizioni e risultato intanto negativo il test per alcol e droga effettuato sul conducente del convoglio.

0: Se il 4 ottobre i sondaggi indicano un certo equilibrio fra il presidente in carica, Luiz Inácio Lula da Silva, di sinistra, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato ad oltre 20 anni di carcere per il tentato colpo di Stato del 2022. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 15.30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno. Buon proseguimento di giornata!
1: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raf del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 23 Palmanova Tarvisio si rallenta a causa di lavori in corso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione del bivio A4. Sulla 4 Brescia-Padova, sempre a causa di lavori, si verificano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Le vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa centrale si è rafforzata un'area di alta pressione. Da nord-est fluisce sulle nostre regioni aria relativamente fredda e progressivamente più secca. Le previsioni: questo pomeriggio cielo in prevalenza sereno, debole bora nel litorale, temperature massime da 18 a 25 gradi. Domani soleggiato con presenza di nebbia nei fondovalle, temperature minime mattutine da 6 a 12, massime da 20 a 25. Lunedì parzialmente sereno, con nuvolosità accentuata a tratti, nel pomeriggio locali rovesci sulle regioni interne. Martedì torna il bel tempo con nebbia mattutina nei fondovalle. Vediamo ancora la viabilità: traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, code di circa 2 chilometri dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Unez e Postumia verso Capodistria, come pure sulle regionali Isola Strugnano, Schmari e Monte di Capodistria Dragonia e sulla Lesze Bled. Sono le ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli di questa seconda edizione dei Fatti del Giorno. Alla scuderia di Lipizza la cerimonia per la giornata dell'annessione del litorale alla madrepatria. Primi 100 giorni di governo, la Slovenia rilancia la diplomazia, più relazioni e focus sull'economia. Orrore a scuola a Zagabria, studente accoltella un coetaneo e una collaboratrice. Mosca avverte la Lituania con armi nucleari, Vilnius sarà nel mirino. In mostra a Venezia i frammenti del Vangelo di San Marco. Ancora buon pomeriggio da Radio Capodistria. Oltre 1000 artisti e rappresentanti di diverse generazioni hanno partecipato a Lipizza alla cerimonia nazionale per la festa dell'annessione del litorale alla madre patria. Oratrice ufficiale la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, che ha richiamato i valori della pace, della solidarietà e dell'uguaglianza, rendendo omaggio anche al poeta del Carso Srećko Kosovel. Sentiamo Dionisi Botter.
2: La cerimonia organizzata dal comune di Sesana, dopo oltre un anno di preparativi, ha voluto rendere omaggio anche a Srećko Kosovel. L'evento ha infatti preso il titolo da un suo verso: io sono la luce sorridente di una nuova vita. Per l'occasione una poesia di Kosovel è stata musicata da Patrick Greblo e interpretata da Tinkara Kovac, accompagnata da cori. Oltre 1000 artisti e partecipanti di diverse generazioni hanno animato l'ippodromo dell'allevamento di Lipizza. Presenti i veterani delle guerre di indipendenza slovena, le associazioni dei combattenti del fronte di liberazione e numerose bandiere con la stella rossa. Il sindaco di Sesana, Andrei Sila, ha sottolineato come uno degli obiettivi della manifestazione fosse superare le divisioni e coinvolgere tutte le generazioni. Un messaggio legato quest'anno anche alle celebrazioni dedicate appunto a Kosovel e alla sua visione di una società capace di guardare al futuro. Oratrice ufficiale della cerimonia è stata la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, che ha posto l'accento sull'importanza della pace, della solidarietà e dell'eguaglianza. Le guerre e le crisi in corso a Gaza, in Ucraina e in altre parti del mondo, ha osservato, ricordano quanto sia fragile il confine tra pace e violenza. Nel suo intervento Pirc-Musar

0: A un mondo segnato dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla negazione del diritto alla propria identità. Riferendosi infine alle guerre e alle crisi a Gaza, in Ucraina, Sudan, Sahel e in altre aree del mondo, la Presidente ha invitato a non abituarsi alle immagini di distruzione, sofferenze e disperazione. Quando l'umanità viene messa alla prova, abbiamo bisogno del coraggio di rimanere umani, ha concluso.
1: E sempre in occasione della festa dell'annessione del litorale alla madre patria, il presidente del Movimento Libertà, Robert Golob, in un messaggio ha celebrato il coraggio di quanti si opposero al fascismo e contribuirono alla conquista della libertà, evidenziando il valore dell'esperienza storica del litorale come patrimonio per il futuro. Il Movimento Libertà ribadisce l'importanza della difesa della lingua, della cultura e dell'identità slovene, della capacità di superare le divisioni e del ruolo degli sloveni d'Italia quali ponte tra i due paesi. Il partito contesta inoltre la modifica della denominazione della festività senza il coinvolgimento degli abitanti del litorale. Critica la revoca delle monete commemorative per l'80° anniversario dell'annessione e sollecita lo Stato a garantire la tutela e la ricostruzione dell'ospedale partigiano Fragna. In occasione dei primi 100 giorni di governo, il Ministero degli Affari Esteri ha tracciato un primo bilancio incentrato sul lavoro del ministero guidato da Tone Kaiser, secondo cui la Slovenia ha rafforzato le relazioni con i paesi vicini e i principali partner internazionali, dando priorità alla diplomazia economica e alla rappresentanza degli interessi sloveni nel mondo. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: La diplomazia deve essere innanzitutto al servizio della gente e i suoi risultati devono tradursi in maggiore sicurezza per i cittadini, migliori relazioni con i paesi vicini, nuove opportunità per le imprese slovene e una voce più forte per la Slovenia nel mondo. È questa la sintesi che Kaiser consegna per fotografare i primi 100 giorni di governo. Anche se a occupare la ribalta mediatica e la ridefinizione dei rapporti con Israele, che ha aperto fra le proteste la prima rappresentanza diplomatica nel paese, Kaiser ha ribadito che la base di partenza della politica di Lubiana passa per le buone relazioni con i paesi confinanti, concentrandosi su questioni che riguardano la vita quotidiana delle persone su entrambi i lati del confine. In quest'ottica, la visita del titolare della Farnesina, Antonio Tajani, la prossima settimana a Nova Gorica rappresenta la dimostrazione plastica dei rapporti di buon vicinato, così come il bilaterale dei giorni scorsi con il collega croato Gordan Grlić Radman, tornato in Slovenia dopo 6 anni per una visita ufficiale. Non solo buon vicinato però, ma anche rafforzamento delle relazioni con partner chiave, tra cui Germania e Stati Uniti, oltre come detto con Israele, e il continuo sostegno all'Ucraina. Detto del rafforzamento della diplomazia economica, tra i risultati ottenuti il ministero ha evidenziato anche l'applicazione Elastoka, con informazioni su sicurezza, missioni diplomatiche e assistenza d'emergenza all'estero per viaggiare più sicuri.
1: In vista dell'esame previsto per lunedì del disegno di legge governativo presso la commissione parlamentare competente sulla legge anticorruzione, conosciuta con l'acronimo SCOC, crescono le critiche da parte di procura e magistratura che ritengono le soluzioni proposte poco ponderate e negative per l'impatto sulla gestione della macchina giudiziaria. Per questo propongono di posticiparne l'entrata in vigore almeno fino al 1 ottobre 2027. La proposta ridefinisce la catalogazione dei reati, modifica le competenze individuali in materia di pubblicazione di bandi, di nomina e di valutazione dei procuratori e prevede la nomina di 2 vice direttori. L'agenzia di rating Fitch ha confermato venerdì il giudizio sul merito di credito della Slovenia da più, mantenendo stabili le prospettive. L'ho reso noto il Ministero delle Finanze spiegando che la conferma del rating riflette l'aspettativa che l'allentamento della politica di bilancio rimanga limitato e che il rapporto tra debito pubblico e PIL continui a diminuire nonostante un disavanzo leggermente più elevato. Secondo le previsioni di Fitch, il deficit delle finanze pubbliche slovene resterà poco al di sotto del 3% del PIL fino al 2028, una stima superiore alla precedente che indicava un disavanzo inferiore al 2%. Il dato rimane tuttavia leggermente al di sotto della mediana dei paesi con rating A.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: ha gettato nello sconforto tutta la Croazia l'agghiacciante episodio avvenuto ieri mattina in una scuola media superiore di Zagabria. Un alunno armato di coltello ha ferito gravemente un suo coetaneo e una collaboratrice scolastica, entrambi trasportati in ospedale in condizioni critiche. Sentiamo Valmer.

0: Kuzma.
1: Restano gravissime ma stabili le condizioni dei due feriti nel drammatico accoltellamento avvenuto ieri mattina all'interno della scuola media superiore di elettrotecnica di Zagabria. Si tratta di un alunno e della collaboratrice scolastica intervenuta con coraggio nel tentativo di difenderlo dall'aggressione di un altro alunno. I due sono stati sottoposti a lunghi e delicati interventi chirurgici d'urgenza. Entrambi si trovano ora ricoverati nell'unità di terapia intensiva del centro ospedaliero. I medici mantengono la prognosi strettamente riservata, mentre l'opinione pubblica di tutto il paese segue col fiato sospeso l'evoluzione del loro quadro clinico. L'episodio si è consumato intorno alle ore 8, poco dopo il suono della prima campanella che segnava l'inizio delle lezioni. Secondo le prime ricostruzioni, un alunno dell'istituto ha estratto improvvisamente un coltello, scagliandosi contro un coetaneo. Le grida d'aiuto disperate hanno richiamato l'attenzione della donna delle pulizie, che senza esitare è intervenuta coraggiosamente per fare da scudo al ragazzo e strapparlo alla furia dell'aggressore, venendo a sua volta colpita ripetutamente dai violenti fendenti prima che il giovane venisse finalmente bloccato. La polizia di Zagabria è giunta sul posto nel giro di pochissimi minuti, arrestando immediatamente l'aggressore. Già nella giornata di ieri nella scuola è arrivato un team psicologico di crisi specializzato per fornire supporto agli alunni e docenti e al personale amministrativo dell'istituto, rimasti profondamente traumatizzati e sotto shock.
0: L'incendio che da giovedì sera interessa l'isola croata di Brač non è ancora sotto controllo e ha già devastato circa 1500 ettari di vegetazione, minacciando nella notte anche abitazioni e siti storici. Le operazioni di spegnimento coinvolgono 190 operatori provenienti da diverse aree della Dalmazia, supportati da 36 automezzi e 3 Canadair impegnati soprattutto nell'area dell'allevamento ittico nei pressi di Milna. A complicare gli interventi è il vento incessante soggetto a frequenti cambi di direzione che favorisce la propagazione delle fiamme e rende più difficili le operazioni di contenimento. Proseguiamo con la pagina internazionale. La Russia avverte la Lituania: se il paese baltico dovesse ospitare armi nucleari, come ipotizzato in questi giorni, Vilnius diventerà il bersaglio delle armi nucleari russe. Intanto la Commissione europea stanzia altri 6 miliardi di euro per sostenere il comparto bellico dell'Ucraina. Sentiamo Alberto Cernaz.
2: La Lituania finirà nel mirino delle armi nucleari russe se Vilnius deciderà di schierare armi atomiche sul proprio territorio. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all'emittente Pervi Canal. Se sul territorio lituano ci saranno armi nucleari puntate contro di noi, queste le sue parole, di conseguenza il territorio di quel paese sarà anch'esso nel mirino delle nostre armi nucleari. Il portavoce del Cremlino ha risposto a distanza a dichiarazioni del presidente del Parlamento lituano, Juozas Olekas, secondo cui il governo di Vilnius prevede di eliminare dalla Costituzione la disposizione che vieta la presenza di armi di distruzione di massa sul territorio lituano. Intanto, con l'approvazione di Bruxelles dello stanziamento aggiuntivo da 6 miliardi di euro per l'acquisto di prodotti per la difesa, sono ora stati interamente allocati i 28 miliardi di euro destinati al sostegno alla difesa dell'Ucraina nel 2026. La Commissione europea precisa che i fondi fanno parte del prestito UE da 90 miliardi per l'Ucraina, di cui 60 miliardi destinati alla difesa nel biennio 2026-2027. Lo stanziamento aggiuntivo da 6 miliardi approvato ieri dalla Commissione è destinato all'acquisto di prodotti per la difesa aerea e antimissile, munizioni, droni e sistemi di guerra elettronica, con l'obiettivo di rafforzare la capacità difensiva dell'Ucraina. I fondi sosterranno acquisti sia da imprese dell'Unione Europea sia da aziende ucraine. Dopo l'accordo raggiunto lunedì dagli Stati membri, la decisione consente inoltre a Kiev di acquistare missili PAC-3 per i sistemi Patriot.
0: E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, anche se il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma il presidente in un'intervista alla Deutsche Welle: sì, certo, dobbiamo andarci, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni, ha affermato Zelensky, spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Il consigliere del leader del Cremlino per la politica estera ha intanto confermato che la possibilità che Putin partecipi al prossimo vertice G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Domani la Svezia va al voto, uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario elettorale dell'UE di qui a fine anno. Il paese che è entrato nella NATO nel 2024 abbandonando la sua storica neutralità e il peso massimo tra i nordici, un gruppo di stati molto influente sulle politiche comunitarie. Oggi a Stoccolma governa Ulf Kristersson dei Moderati, che guida una coalizione di centrodestra insieme ai democratici cristiani e ai liberali, con l'appoggio esterno dei democratici svedesi, un partito della destra radicale. A contendere il primato c'è la socialdemocratica Magdalena Andersson, già a lungo ministra delle finanze, ma stando agli ultimi sondaggi Kristersson ha sempre più motivi di essere ottimista di riuscire a ottenere un secondo mandato. Nel corso dell'ultima settimana si è infatti notevolmente ridotto il distacco con il centro-sinistra, arrivando di fatto a un testa a testa nelle previsioni. Gli investigatori francesi sospettano che il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord-ovest della Francia, nel quale sono rimaste ferite 44 persone, possa essere stato provocato da un atto di sabotaggio. Nel corso delle indagini è stato infatti rinvenuto sui binari un frammento di rotaia, elemento che ha portato gli inquirenti a considerare l'ipotesi di un atto doloso come una delle principali piste. L'incidente si è verificato mentre il convoglio, con circa 180 passeggeri a bordo, percorreva la tratta tra Caen e Rouen. Il treno è uscito dai binari per cause ancora da chiarire. Una delle persone ferite si trova in gravi condizioni. È risultato inoltre negativo il test per alcol e droga effettuato sul conducente del convoglio. Cambiamo ora tema. In mostra da oggi ad Aquileia, per la prima volta dopo 7 secoli, 3 frammenti originali del Vangelo di San Marco, uno dei più importanti manoscritti dell'Europa medievale e un simbolo delle radici cristiane del Friuli. Sentiamo il servizio di Ornella Rossetto.
3: Un libro di valore inestimabile per la sua antichità e la sua storia, il Vangelo di San Marco, venerato come autografo dello stesso evangelista che tradizione vuole inviato dall'apostolo Pietro in Friuli a predicare la parola di Dio, torna riunito ad Aquileia dopo 700 anni. Apre infatti oggi nello storico palazzo Meizlik la mostra dal titolo Il Vangelo di Marco, 7 secoli, 3 frammenti, un racconto europeo, realizzata dalla Fondazione Aquileia con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia, visitabile fino al 25 aprile 2027. Il prezioso manoscritto latino, che gli studiosi datano al VI secolo, fu custodito a lungo proprio ad Aquileia prima di essere smembrato. Migliaia di pellegrini provenienti da ogni dove vi apposero la propria firma, tutti i popoli evangelizzati dalla chiesa aquileiese. Il patriarcato di Aquileia, già splendida civitas in epoca romana, fu una delle istituzioni ecclesiastiche più vaste e influenti dell'Europa medievale. E fu proprio la natura di reliquia e di prestigioso oggetto di culto a determinare la progressiva dispersione del libro marciano. Dalla metà del 300 alcune pagine sono conservate a Praga, dono del patriarca, l'imperatore Carlo IV di Boemia, mentre nel 1420, una volta sottomesso il patriarcato alla Serenissima, altre parti del Vangelo furono trasferite a Venezia, nella Basilica di San Marco. Un ulteriore frammento, infine, si trova oggi al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. La mostra torna ora a riunire i 3 frammenti, raccontando una storia comune di scambi, fede e cultura che ci riporta alle radici dell'Europa cristiana.
0: E per il momento con l'informazione è tutto, si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Valerio Fabbri, realizzazione tecnica a cura di Mattia Giaubi. L'appuntamento con l'informazione torna alle 16.30. Buona giornata.
4: Le vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 23 Palmanova Tarvisio si rallenta a causa di lavori in corso nel tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione del Bivio A4. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code sempre per lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre vi ricordiamo che dalle ore 21 alle ore 5.30 nelle notti di sabato 12 e domenica 13 settembre verranno chiusi lo svincolo in uscita e in entrata di Miranese in direzione Milano a causa di lavori. Dalle ore 21.30 alle ore 5.30 di oggi sabato 12 settembre verrà chiuso lo svincolo in uscita in direzione Milano della stazione di Milano Dolo a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Le vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
5: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
6: Bentornati a Hot Hits, la classifica dove ogni settimana cerchiamo di capire quali siano le canzoni più ascoltate del momento e soprattutto perché. Partiamo dagli Stati Uniti, Tilly, dove vai. South Park ha deciso di cambiare momentaneamente nome e diventare South America.
7: Sì, questa l'ho letta.
6: Insomma,
7: l'ho letta.
6: Molto attuale questa. I creatori Matt Stone e Trey Parker hanno sostituito la parola park sul celebre cartello della serie con America, appunto, prendendo evidentemente ispirazione dalle recenti iniziative di chi? Di Donald Trump, che ultimamente sembra avere una passione particolare per rinominare i luoghi geografici.
7: Sì, ho notato, sì, cambiare
6: prima
7: i nomi.
6: Il Golfo del Messico è diventato Gulf of America, poi il Lago Ontario ribattezzato Lake America. A questo punto mancava soltanto che qualcuno cambiasse il nome del pianeta in America, ecco, giusto per stare tranquilli.
7: Sì, quindi facciamo prima tutto America.
6: Poi da dire, tra l'altro, che Stone e Parker, i creatori di South Park, hanno accompagnato la provocazione con una frase sarcastica, dicendo di essersi ispirati al coraggio e al patriottismo di Apple e Google, che hanno aggiornato le mappe americane con i nuovi nomi. Praticamente South Park ha fatto quello che sa fare meglio, cioè prendere una cosa assurda, renderla ancora più assurda e aspettare che qualcuno si offenda, più o meno.
7: Ecco.
6: E considerando che la nuova stagione arriva il 16 settembre, Tilly, tra pochissimo quindi, vedremo se South America resterà South America oppure se nel frattempo qualcuno avrà già ordinato di chiamarla United States Park o cose del genere, insomma. Bene.
7: Bene,
6: basta politica, basta geografia, vediamo invece chi è cambiato nella nostra classifica. E quindi, a differenza della geografia, non si può rinominare purtroppo la classifica.
7: Magari quindi possiamo provare a rinominare le canzoni. Vediamo dopo la sigla.
8: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
6: Numero 25, non rinominiamo niente, Tilly, troviamo qui Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico.
7: Ma ci sarebbe anche Vuoto Cosmico Americano.
6: Vuoto Cosmico Capodistriano, che ne dici? Un titolo piuttosto ambizioso, Vuoto Cosmico, non sono triste, non mi manchi, ma direttamente proprio l'assenza di materia nello spazio, il nulla. Evidentemente quando una relazione finisce, Tilly, per Giusy Ferreri non basta sentirsi sola, serve proprio, come dire, l'universo intorno completamente deserto, mannaggia. Numero 25.

0: Giosi Ferreri alla numero 25 con Vuoto Cosmico, ecco. Dalla 16 alla 25 un viaggio interstellare un piuttosto breve, ma nella direzione sbagliata, verso il basso.
1: Sì, è sceso un po' questa canzone questa settimana.
0: Sì, andiamo avanti, numero 24, Olivia Rodrigo con Serena Joy.
1: Ecco, la prima new entry.
0: Esatto. Serena Joy sembra il nome di una persona che ha passato la vita a cercare di essere felice e alla fine ha deciso di mettere entrambe le parole direttamente nel suo documento d'identità. Serena Joy.
1: Serena Joy, è proprio Serena... più felice di lei non c'è.
0: Cioè, se è triste questa, allora non c'è speranza per nessuno proprio.
1: Vero.
0: Sì. E poi anche il tipo di nome che ti aspetti di trovare su una confezione di, non lo so, tisana rilassante, quelle cose lì. Vabbè,
1: sì,
0: non necessariamente
1: sì, essere,
0: musicale, quindi. Numero 24, Tilly, che mi dici?
1: Allora, Samuel, questa canzone era stata inizialmente prevista per il nuovo album di Olivia Rodrigo come 12esima traccia, ecco, doveva stare lì. Però poi Olivia cosa ha fatto? Ha deciso di eliminarla perché il disco racconta in modo molto lineare l'inizio, lo sviluppo e la fine di una relazione. Magari Serena Joy non ci stava perché è troppo contenta. E dunque non si inseriva nella storia. Però cosa ha fatto Olivia Rodrigo?
0: Cosa?
1: Il 21 agosto, qualche settimana fa, ha fatto uscire solo 500 copie fisiche in CD di questa canzone, solo il singolo, vendute esclusivamente in un piccolo negozio di dischi in California. E dunque queste poi 500 copie, come appunto si può immaginare, sono andate subito sold out lo stesso giorno. È diventato come un piccolo pezzo di collezione, perché appunto E poi è uscita ovviamente anche in radio, in digitale. Noi ce la sentiamo la numero 24, la prima new entry di oggi, Serena Joy, Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo, numero 24, New Entry, Serena Joy. Insomma, questa tua storia, Tilly, mi ha fatto pensare. Allora, immagina il negozietto di Bruno Mars, che vende, non so, un'uscita dei suoi dischi, edizione speciale, limitata a 300 copie, insieme al fruttivendolo Bruno Mars, non so cosa mi è venuto in mente. Che moda sarà questa?
1: Bisogna fare anche così.
0: Ecco. Mosse commerciali. Numero 23, Ariana Grande con Petal. Un petalo, una cosa minuscola, delicata, quasi insignificante se presa da sole, poi arriva Ariana Grande e riesce a trasformarlo in un titolo da milioni di ascolti. Brava, questa è la differenza tra una persona normale che guarda un fiore e insomma ci pensa su, e una pop star che guarda un fiore e pensa: qui ci faccio un singolo. Hai capito?
1: E pensa che lei ha chiamato il suo nuovo album Petal, perché anche l'album si chiama così, prima di scrivere questa canzone che porta il nome. Dunque lei già sapeva che l'album si chiamerà Petal, sarà stata ispirata da qualche petalo, da qualche fiore.
0: Chissà.
1: E dunque aveva in mente questa immagine molto precisa: un piccolo fiore che riesce a crescere attraverso le crepe dell'asfalto nonostante tutto quello che gli sta intorno.
0: Sì.
1: Ecco, da questa immagine poi è nata anche la canzone Petal, una canzone che ha anche un lato piuttosto arrabbiato, dice lei, perché Ariana Grande ha raccontato di averla scritta in un momento di rabbia molto forte, lasciando finalmente uscire cose che in passato avrebbe probabilmente cercato magari di rendere più delicate o magari di non prendersela tanto. Invece qui ha fatto uscire tutta la sua rabbia, pensa.
0: Pensa un po'. E si chiama Petal.
1: E si chiama Petal.
0: Una rabbia molto
1: fiorita.
0: Sì, qualcosa del genere. Comunque, numero 23, Ariana Grande, dai che ce la facciamo, Petal.

0: Rabbia floreale, volevo dire, ma non mi veniva in mente prima. Comunque, Ariana Grande alla 23 con Petal. Il fiore della classifica di questa settimana. Mi è venuto così.
1: Il fiore all'occhiello, no, solo fiore.
0: Solo fiore.
1: Ma non è neanche tutto il fiore, è solo un petalo.
0: Giusto così. Vabbè. Altra new entry, se non sbaglio, Tilly.
1: Sì,
0: James
1: Blunt
0: con Tastes Like Summer.
1: Arriva un po' in ritardo, però Tastes Like Summer con gli acquazzoni di questi giorni.
0: Non lo so,
1: però lui magari è ancora in estate, cioè ancora in clima.
0: Vuole farci venire un po' di nostalgia.
1: Magari, non so,
0: ai
1: Caraibi, e per lui è estate, noi siamo qui invece,
0: sì,
1: con
0: già
1: oramai
0: bagnati,
1: l'autunno che
0: tra
1: arriva.
0: L'altro, sì. Tra l'altro, ieri sono venuto a lavoro, che c'era quell'acquazzone, mi sono bagnato letteralmente tutto, cioè dal parcheggio alla radio, cari amici, è stata un'odissea. Quindi poi ho messo i calzini in ufficio che stavano asciugando sul calorifero.
1: Vieni in kayak la prossima volta, non lo so.
0: Vabbè, ti arrangerò. Allora, dove siamo arrivati?
1: Fatto sta che per James Blunt è ancora estate. Beato lui, cioè, cosa possiamo dire?
0: Cioè, abbiamo già abbastanza canzoni sul tramonto, sul mare, sui ricordi. Manca ancora quella sui 12 euro per un lettino in spiaggia. Ecco, ci voleva Tastes Like Summer, James Blunt, new entry.

0: James Blunt, numero 22, con Taste Like Summer. L'estate magari sa ancora di sole, noi invece cominciamo già ad avere, come dire, il sapore di settembre. New entry anche per Camerad con Love Sober. Quante new entry oggi, mannaggia.
1: Sì.
0: L'amore senza sbronza.
1: Finisce l'estate e ritornano a far singoli. Perché d'estate sempre c'è quel buco che non ci sono nuovi singoli. Ti ricordi che
0: eravamo? Sì.
1: Cioè non c'era tanta nuova musica e sono tutti in ferie, tra l'altro.
0: Invece adesso,
1: e adesso tutti tornano, cominciano le scuole, si ricomincia a lavorare tornano anche le hit.
0: Annaffiati dalle prime piogge settembrine, eccoli sbocciare i nuovi singoli. Allora, l'amore senza sbronzati, finalmente qualcuno che affronta un problema serio della società contemporanea. Mm. Prendere decisioni sentimentali completamente sbagliate, ma con la piena consapevolezza di quello che si sta facendo.
1: Ecco, insomma, l'hai fatto proprio... Sì,
0: perché quando sei ubriaco puoi sempre dare la colpa all'alcol, invece da sobrio devi assumerti la responsabilità delle tue cavolate.
1: È vero, non è facile. È vero, un problema, sì. Lì diventa poi...
0: Lì sì che batti la testa poi. Love Sober, numero 21.
1: Abbiamo Kamrad, che all'anagrafe è Team Kamrad. Normale, usa solo il cognome. È un cantautore, DJ tedesco di Wuppertal.
0: Ah, bel posto.
1: Sì.
0: Mi immagino qualche campo desolato con qualche fabbrica abbandonata risalente, non lo so, quasi ex lager della
1: Seconda Guerra Mondiale. Non lo so, magari organizziamo una gita
0: Wuppertal, Buchenwald, insomma sono simili.
1: Wuppertal. Comunque Kamrad ha trovato il momento esattamente opposto di quello che tutti gli altri invece cantano. Sai quando cantano che ci si innamora, è sempre tutto perfetto all'inizio, che si ubriachi d'amore, si usa dire. Lui invece no. Lui parla di quando passa la sbornia d'amore.
0: Ah.
1: Ovvero l'ha presentata come il contrario di canzoni tipo Drunk in Love. Lui parla non parla dell'inizio euforico di una storia, ma del momento in cui l'effetto passa e finalmente riesci a vedere lucidamente la relazione e la persona che hai davanti.
0: I difetti.
1: E lì, lì sì. Iniziano i problemi.
0: Eh sì, è già.
1: Love Sober, Camera della numero 21.

0: Camerat alla numero 21 con Love Sober, l'amore da sobri, una scelta coraggiosa o semplicemente una pessima idea che ricorderai perfettamente domani mattina. Andiamo avanti, alla numero 20 rimangono Bruno Mars e Karol G con Still. Nessun movimento rispetto alla settimana scorsa, sono lì tranquilli.
1: E Still, il titolo, appunto.
0: Tranquilli come quei clienti al bar che hanno finito il caffè da 20 minuti e non hanno nessuna intenzione di andarsene.
1: E stanno lì, ancora qui.
0: E a quanto pare senza fretta, ecco. Bruno Mars e Karol G, sempre alla numero 20, una canzone che parla di restare è una classifica che per loro ha deciso di applicare il concetto alla lettera.
1: Ecco, hai visto che brave che siamo.
0: E appunto.
1: Comunque, a proposito di Bruno Mars, che dicevi prima le trovate di marketing, praticamente Bruno Mars e Karol G stanno facendo parlare di sé anche fuori dalla musica.
0: Ah, nulla di nuovo.
1: I due hanno da poco pubblicato questa canzone, Still, una collaborazione molto romantica, e nel frattempo sui social, Samuel, sono comparsi alcuni indizi che hanno fatto partire i rumor su una possibile relazione.
0: Addirittura.
1: Qua c'è un piccolo momento gossip, me lo concedi. Dunque, che ci sia qualcosa in più tra loro non è stato però confermato, ma non hanno neanche loro fatto niente per spegnere queste voci. Adesso sarà una trovata di marketing per
0: farci parlare di loro.
1: O magari veramente è sbocciato l'amore anche tra Bruno Mars e Karol G. Non so come faremo a dormire stasera.
0: Guarda, la mia calma interiore se n'è andata per i prossimi giorni.
1: Nell'attesa di avere risposte a questo nostro quesito, ci sentiamo la canzone Still alla numero 20.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 16.30. I paesi del gruppo BRICS hanno adottato oggi a Nuova Delhi una dichiarazione congiunta in cui esprimono profonda preoccupazione per l'escalation delle tensioni in Medio Oriente e invitano alla massima moderazione, chiedendo di evitare ulteriori azioni che possano aggravare la situazione. Nel documento approvato nella prima giornata del vertice, dei leader del gruppo ribadiscono inoltre il loro impegno per una soluzione diplomatica delle controversie internazionali. I paesi BRICS hanno espresso profonda preoccupazione per il continuo aggravarsi delle tensioni in Medio Oriente, confermando inoltre l'impegno degli Stati membri a risolvere pacificamente le controversie internazionali attraverso dialogo, consultazioni e diplomazia. Il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato che Mosca non intende minacciare l'Europa, definendo inesistente la presunta minaccia russa utilizzata, a suo dire, dai leader europei per spaventare le proprie popolazioni. Per quale motivo dovremmo minacciare i paesi europei, ha dichiarato Putin a margine del vertice del BRICS in India. Nessuno sembra considerare che non abbiamo motivo di entrare in conflitto con l'Europa. Tutte le questioni sono state risolte con la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, ha assicurato Putin. Secondo il presidente russo, sono invece i leader europei a evocare uno spauracchio inesistente, cercando di spaventare le loro popolazioni con una mitica minaccia russa che non è mai esistita. Gli Houthi stanno proseguendo la loro avanzata verso il sud dello Yemen. Venerdì hanno preso il controllo della costa occidentale del paese e dell'area intorno allo stretto di Bab el-Mandeb e hanno occupato militarmente l'isola di Perim, che vanta una posizione strategica in mezzo allo stretto e lo divide in due corridoi marittimi. Sono importanti perché garantiscono al gruppo un controllo pressoché totale sullo stretto che collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è uno dei punti nevralgici per il passaggio delle rotte petrolifere marittime mondiali. Secondo quanto riferito dalla CNN, l'Arabia Saudita avrebbe chiesto al presidente americano di fermare gli Houthi, ma Trump ha rifiutato di intervenire. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito a Udine, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria Alessandra D'Aversa, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito che sarebbe riuscito a portare all'interno eludendo i controlli. Intanto la procura udinese ha deciso di procedere per tentato omicidio. Le lesioni riportate dopo l'aggressione della donna non sarebbero gravi. E per il momento con l'informazione è tutto. Appuntamento alle 17.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria.

0: ufficio e poi ha coinvolto le autorità addirittura. Risultato: l'ufficio pesi e misure ha stabilito che il panificio non poteva più semplicemente tagliare una pagnotta a metà e venderla a metà prezzo. Ogni metà dovrà essere pesata singolarmente e pagata in base al peso esatto. Il fornaio, che vendeva mezze pagnotte così da 66 anni, ha deciso di adeguarsi comprando nuove bilance per tutte le filiali.
1: Ma costo... povero, ma dai, ma dopo 66 anni gli fanno... Vabbè.
0: Comunque, costo 15.000 euro. Tutto questo per 10 grammi. Tilly, il fornaio, aveva anche risposto al cliente: a volte si vince, a volte si perde, no? Ovviamente, va contata 10 grammi in più, 10 grammi in meno. La prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più. Niente da fare. Il cliente aveva scelto la guerra. Ecco, io me lo immagino a casa, con la mezza pagnotta su una bilancia da cucina, la lente di ingrandimento, l'espressione di chi sta per smascherare il più grande complotto della Baviera. Anche nei posti di lavoro ci sono questi topi d'ufficio, li chiamo così, che cercano di guardare sempre, di capire chi sta combinando qualcosa. Il carattere è quello.
1: Sì, sono quelli.
0: Comunque la cosa più bella è che alcuni clienti adesso chiedono di poter comprare mezza pagnotta rinunciando per iscritto al diritto di farla pesare. Mannaggia.
1: Praticamente devi iscritto proprio.
0: Sì. Ecco, okay. Devi firmare un contratto prima di mangiare un panino.
1: Non è vero, dai.
0: Sì. E alcuni fornai della zona, per evitare altri problemi, hanno deciso direttamente di vendere solo pagnotte intere, quindi niente più mezze pagnotte.
1: È così che poi vedi, una cosa tira l'altra e poi, cioè, è inevitabile fare queste cose così. Dunque niente più pagnotte a metà.
0: Sì, Tilly, meglio cambiare argomento e vedere se nella nostra classifica c'è qualcosa che pesa abbastanza per arrivare alla numero 14. Sì che c'è. Partiamo dalla 19 invece, con Madonna e Dance Interior, che questa settimana scende dalla 6, un titolo che continua a sembrarmi una malattia tropicale, tipo: dottore, ho la Dance Interior.
1: Sì, è vero, un po'.
0: Da quanto Madonna ha pubblicato il singolo, più o meno, insomma. Comunque Madonna riesce ancora a trasformare qualsiasi parola in qualcosa che sembra pronto per un tour mondiale, con un profumo, una linea di abbigliamento, chissà.
1: Ma Madonna però, Samuel, è tornata alla grande quest'anno. Sì? Sì, ha fatto anche tante nomination alle MTV Video Music Awards, perciò, vedi.
0: Ma ascoltarla è solo la generazione, cioè nostra o precedente alla nostra, o anche i giovani di oggi? Bella domanda.
1: Bella domanda. Cioè, bisogna farla ai giovani, che noi non siamo.
0: Buona.
1: Giovani, fateci sapere, ascoltate Madonna o no?
0: Esatto.
1: Fatecelo sapere, scriveteci. Si possono scriverci? No. Sulla nostra pagina Facebook, Radio Capodistria Musica. Dai, vediamo se anche i giovani di oggi ascoltano Madonna.
0: Sì, e nel frattempo state attenti che non vi venga la Dance Interior, numero 19.

0: 11 posizioni in meno. A questo punto, più che ballare, bisogna chiamare il fisioterapista. Avrà mal di schiena, non lo so, di ginocchia. Allora, Tilly, perché non ridi? Le mie battute così niente.
1: Me la sono immaginata con il mal di ginocchia, povera. Vabbè.
0: Numero 18, Olivia Dean con Lady Lady, che sale dalle 15, due volte Lady, perché insomma una non bastava, questo l'abbiamo già detto, due volte Lady. Tilly Tilly ti chiamerò io.
1: Ah, è Samuel
0: Tilly,
1: Samuel.
0: Tilly Tilly. Tilly. Allora, un titolo elegante, raffinato, molto british. Lo immagini, magari
1: lei,
0: lo ascolti.
1: Poi.
0: Sì, sì, ti immagini una signora perfettamente vestita che entra in un locale costoso, ordina qualcosa, poi guarda il conto dicendo Lady Lady, ma che cavolo è questa cifra?
1: No, le tue interpretazioni mi fanno morire, Samuel.
0: Sì. Numero 18,
1: te lo
0: dai,
1: dico
0: dammi
1: io,
0: la tua
1: te lo dico io, è quella,
0: sì,
1: vera, non la mia, cioè quella proprio, io faccio le mie ricerche, cioè qua cosa da tesi di laurea quasi. La canzone invece, Samuel, è nata da un periodo in cui Olivia Dean si è trovata a traslocare ben 3 volte in un solo anno.
0: Ah, però
1: abbastanza
0: stressante.
1: Sì, 3 volte in un anno.
0: Sì.
1: Il suo palazzo era stato sgomberato e anche il secondo appartamento le aveva dato problemi. E a quel punto ho iniziato a pensare che forse non fosse tutto casuale, che l'universo stesse, sì, cercando di dirle che era arrivato il momento di cambiare qualcosa. Ecco, cioè,
0: appartamento.
1: Ecco, infatti. Infatti Lady Lady non parla di una donna precisa, quella che va lì a vedere il conto,
0: no,
1: come hai detto tu. Quella Lady è praticamente una personificazione dell'universo, o magari madre natura, se vogliamo mettere così,
0: sì,
1: del destino,
0: addirittura.
1: Quasi una donna misteriosa che ha già un piano per noi e continua a cambiarci la vita proprio quando appunto ci siamo appena abituati alla vita che abbiamo. Sai quando arrivano quelle cose che dici ma perché tutte a me? Ecco,
0: esatto.
1: È Lady Lady che lo fa.
0: Si farebbe meglio chiamarlo appartamento a questo punto. Non lo so.
1: Ma è un po' troppo lungo da dire,
0: sì,
1: appartamento.
0: Vabbè, non lo so.
1: Niente, allora andiamo avanti con Lady Lady, Olivia Dean.

0: E abbiamo sentito Lady Lady di Olivia Dean Dean, così tanto per essere sicuri. Tre posizioni guadagnate, poco ma con grande educazione, una vera signora. Andiamo avanti, new entry alla numero 17 per Alex Warren con Emerald Eyes. Occhi smeraldo, mannaggia, un titolo romantico, poetico, delicato. E naturalmente basta avere gli occhi di un certo colore perché qualcuno ci costruisca sopra una canzone. Io ho gli occhi marroni, Tilly.
1: Ma ci sono anche canzoni per gli occhi marroni?
0: Sì.
1: C'è Brown Eyed Girl. No.
0: Al massimo mi scrivono occhi nocciola, già sembra una marca di biscotti, tipo, non lo so. Vabbè, comunque, mi dispiace, quest'è. Numero 17.
1: Abbiamo Alex Warren che torna, come hai detto tu, con Emerald Eyes, prima traccia del suo nuovo album Wild Child. E pensare che Samuel,
0: sì,
1: prima di arrivare in classifica, Warren cercava di farsi conoscere con metodi decisamente poco convenzionali.
0: Cioè?
1: In uno dei suoi primi video, perché lui faceva questi video e li pubblicava su YouTube, in uno di questi suoi primi video si era messo a cantare seduto sul water.
0: Ah.
1: Era uno dei tanti video assurdi, autoironici, con cui lui cercava un po' di attirare l'attenzione sui social molto prima che arrivassero appunto i milioni di ascolti.
0: Cosa si fa per l'attenzione? Sì.
1: Cioè, ideone che arrivano, sì, così.
0: Avrà avuto la densentiria, che ne so io.
1: Più che altro non vale per tutti quelli che cantano sul water ma non si fanno il video.
0: Appunto.
1: Che
0: disagiati quelli che non si fanno il video. Veramente, si lasciano scappare tutte le cose belle della vita. Mannaggia, Tilly. Quasi quasi. Cominciamo pure noi?
1: No.
0: Restiamo vecchia maniera, noi
1: sì.
0: Numero 17.
1: Emerald Eyes.

0: Alex Warren entra alla 17 con Emerald Eyes, occhi smeraldo. Beh, speriamo almeno che siano veri, perché ormai insomma nella musica abbiamo visto persone innamorarsi di occhi, labbra, corpi, anime. E quindi manca solo una hit dedicata a un bel menisco, tipo, non lo so. Vabbè, oggi mi vengono così, sarà la pioggia, non lo so.
1: No, mi sono ricordata di quello, non era Elton John che si era operato il ginocchio,
0: giusto,
1: e poi se lo era fatto come ciondolo?
0: Giusto, giusto, verissimo. Madonna, questa non era dimenticata. Sì, beh, lui ormai è un uomo semibionico. Comunque, numero 16, Tilly.
1: Sì.
0: Ah, scendiamo sulla terra, tra le cose normali. Alla numero 16, Edoardo Bennato con Ogni Settimana. Quindi titolo particolarmente adatto a una classifica come questa. Ogni settimana cambiamo posizioni, entrano canzoni, ne spariscono altre, qualcuno sale, sì, qualcuno precipita, e noi continuiamo a raccontarvela come se fosse una cosa perfettamente normale. Ecco, Bennato almeno ci aveva avvertito. Ogni settimana, numero 16.
1: Edoardo Bennato ha avuto anche un rituale, Samuel, piuttosto insolito prima dei concerti. Ho trovato questa notizia curiosa.
0: Sentiamo. Non il water sedersi.
1: No. Una partita di calcio, perché durante la sua storica tournée del 1980, quella dei 15 stadi in un solo mese, pensa, 15 stadi in un mese, cioè sono tanti,
0: sì.
1: Ha raccontato che il giorno prima di ogni concerto giocava a pallone, oramai era lì allo stadio, cioè vuoi non far due tiri?
0: Giusto, sì, bisogna approfittare del campo.
1: Ecco, e cosa ancora più curiosa, lui sostiene di aver segnato in tutti gli stadi d'Italia.
0: Pure? Porta vuota durante la partita o così?
1: Intanto ha segnato.
0: Intanto segnato, sì,
1: magari batte il record dei calciatori più famosi, però lui ha segnato in tutti e 15 stadi d'Italia.
0: E noi che non abbiamo segnato neppure nel campetto della scuola, è meglio che stiamo muti.
1: Sì, molto probabile. Andiamo avanti, Edoardo Bennato, Ogni Settimana.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: suoi sette.
1: Edoardo Bennato alla numero 16 con Ogni settimana. Ecco, anche lui ogni settimana scopre che questa classifica non fa prigionieri. E noi dove andiamo? Ah, numero 15, Natalie Imbruglia con Jazz Drive. Ecco, sale dalla 13. Guida e basta, Jazz Drive. Finalmente un consiglio semplice, Tilly. Niente crescita personale, niente meditazione, niente trova te stesso. Sali in macchina e vai. E il bello è che poi se non sai dove andare, ovvero se non sai dove stai andando, ancora meglio, ecco, puoi sempre chiamarla ricerca interiore, no?
2: E certo.
1: Sì.
2: Si guida così.
1: Jazz Drive,
2: per
1: vai, vai, poi se non sai dove, boh, mi sto cercando. Numero 15.
2: Parliamo, Samuel, di OCD.
1: Di cose serie.
2: Sai cos'è? Il disturbo ossessivo compulsivo, giusto? Si dice così?
1: Sì.
2: Sì, più o meno.
1: Più o meno.
2: E praticamente Natalie ha raccontato che ha un po' di questo OCD.
1: Anche lei.
2: Ecco, sì, appunto. Però solo in certe cose.
1: Ah.
2: Ad esempio, se sul lavoro succede un disastro, non so, non arriva l'attrezzatura per un festival, manca qualche cavo, qualche microfono, riesce a gestirlo tranquillamente.
1: Ma
2: qui arrivano i veri problemi, Samuel.
1: Sentiamo.
2: Se qualcuno le mescola le lenzuola o le federe, va completamente in tilt.
1: Le mescola.
2: E lì.
1: In che senso
2: proprio, le mette in disordine o magari non le mette dello stesso colore, dello stesso set.
1: Mannaggia. Quando dorme, mentre dorme non mette in disordine nulla, resta immobile, tipo come una mummia.
2: No, probabilmente quando si sveglia però subito fa il letto.
1: Ah, subito fa il letto.
2: È probabile.
1: Brutta malattia questa.
2: No.
1: Deve essere molto stressante averla vicino lì, insomma.
2: Ecco, tu non hai problemi di questo tipo di ordine.
1: No.
2: Natalie Imbruglia, numero 15, Just Drive.

0: Natalie Imbruglia con l'OCD per quanto riguarda le lenzuola, ho detto bene?
1: Sì.
0: Che poi Tigli, apro parentesi, io non mettendo mai a posto le lenzuola, sono andato a cercare se per caso ci sia qualche utilità nel non mettere a posto le lenzuola.
1: Nel non mettere o nel mettere?
0: Nel non mettere, perché ovviamente noi cerchiamo sempre di, come dire, consolarci riguardo alle nostre abitudini, come dire, cerchiamo di qualcuno che ci dia ragione, ecco, sì. Non lo so, sì. Mi viene in mente così. E quindi io, siccome non metto a posto le lenzuola, sono andato a fare ricerca, c'è qualche utilità? E infatti c'è. Dicono che è meglio non mettere a posto le lenzuola,
1: perché?
0: Così, perché si arieggia il letto. Sì, gli dai aria. Invece se metti a posto le lenzuola poi si creano muffeli, robe strane.
1: Ma in verità se ci pensi, tanto di sera vai di nuovo a dormire.
0: Sì,
1: e in camera non è che ci passi, cioè non ci passi il gran parte del tempo
0: porta,
1: della giornata.
0: Nulla.
1: Appunto, la in camera si va. Cioè,
0: è una perdita di tempo, quindi
1: sì,
0: dimmelo.
1: Però io lo faccio lo stesso. Perché sennò mi dà fastidio.
0: C'hai l'OCD anche tu.
1: Vabbè, non così estremo,
0: lo
1: però
0: sospettavo,
1: sì.
0: Lo sospettavo.
1: Sì.
0: Bene.
1: Parentesi, dove siamo adesso?
0: Dove
1: stiamo parlando di lenzuola.
0: Sì. Abbiamo ascoltato Just Drive, vero? Già ascoltato.
1: Sì, l'abbiamo già ascoltata.
0: Me l'ha sfuggito. Comunque, numero 14, Julien Brash con Serenamente. Oh, ecco, già il titolo mi fa sorridere, perché Serenamente è una di quelle parole che usiamo soprattutto quando sereni non lo siamo affatto.
1: O forse potrebbe essere la versione italiana di Serena Joy che abbiamo sentito prima. Sono tutti sereni oggi in questa puntata,
0: vero,
1: vedi?
0: Con la pioggia
1: Serena
0: che c'è
1: Joy,
0: questi giorni, guarda.
1: Serenamente, sì. Tutto tranquillo.
0: Ne parleremo serenamente, significa quasi sempre che tra 5 minuti qualcuno lancerà una sedia. Prendila serenamente, lo dice invece chi non deve affrontare il problema, per esempio. Poi c'è il classico sto bene serenamente, oppure sto bene, virgola, serenamente. È presente che tradotto dal linguaggio umano significa non sto bene per niente, ma non ho voglia di spiegartelo. Oh, ecco, insomma una parola piccola che contiene dentro parecchie bugie socialmente accettabili. Numero 14.
1: E così Samuel, serenamente, siamo arrivati anche noi più o meno a metà classifica. Siamo alla fine della seconda parte. Torniamo ovviamente tra pochissimo con il resto.
0: Sempre serenamente.
1: E ci sentiamo Julie e Brash.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: e poi domani è fragile.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra l'innesto con l'autostrada del Brennero e Somma Campagna in direzione Milano e rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione, sempre in direzione Milano. Code poi in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni per traffico e per lavori rallentamenti sulla 23 Palmanova-Tarvisio in direzione del Bivio 4 tra Udine Nord e Udine Sud. Vi ricordiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di domenica 13 alle 5.30 di lunedì 14 settembre verrà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Le vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
4: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
5: Bentornati a Hot Hits, terza parte. E dagli Stati Uniti arriva una storia, ecco, che dimostra ancora una volta che quando vivi in certi posti la vita quotidiana può trasformarsi in un documentario di National Geographic, diciamo così, senza nessun preavviso. Siamo in Montana, dove una donna di nome Shelley Thorburn ha fatto uscire i suoi tre cani in giardino e si è trovata davanti una mamma alce con il suo cucciolo. E la mamma non era particolarmente interessata, diciamo così, a fare amicizia. Ha iniziato a correre verso la donna e i cani, costringendo Shelley a reagire nel modo più naturale possibile, cioè è scappata, è entrata in casa, ha preso uno spray anti-orso ed è tornata fuori a combattere. Perché evidentemente, ecco, in Montana anche andare a portare fuori il cane richiede un equipaggiamento da spedizione polare.
6: Ma perché non è rimasta in casa, scusa?
5: Non lo so, forse voleva cacciare via, i cani erano rimasti fuori. Non lo so, quindi okay, cani normalmente in difficoltà. Allora,
6: Mi interessa.
5: Sì, due dei cani sono riusciti a rientrare, mentre Annie, una cagnolina di 14 anni, sorda e con problemi di vista, ecco, vedi che la spiegazione c'è, Tilly, non si era nemmeno accorta che stava arrivando un animale grosso come una piccola automobile. Shelley ha quindi cercato di proteggerla, urlando, correndo e spruzzando lo spray contro l'alce. E pare che abbia funzionato, ecco, tutti e tre i cani sono tornati sani e salvi in casa. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza, perché lì tutti hanno le telecamere di sicurezza, non come
6: sì,
5: quelli
6: ovviamente.
5: Che siamo indietro, sì. E sembra praticamente una scena d'azione, solo che al posto di Bruce Willis c'è questa signora in giardino con tre cani, e al posto del cattivo c'è quest'alce incavolata.
6: In verità, sai cosa sto pensando? Allo spray anti-orso.
5: Cioè, su chi lo useresti?
6: No, più che altro, io dovrei arrivare così vicino a un orso, sì, da riuscire a spruzzare lo spray, o è tipo come...
5: È un po' come quello per i vesponi, è presente, arriva a una certa distanza.
6: Ma come fa uno spray a arrivare così fino all'orso?
5: C'è. Speriamo che funzioni. Però non deve essere scaduto, perché sennò poi...
6: O magari sono come quello con lo zaino, sai, come per mettere quando devi...
5: Ah, per le viti.
6: Per le viti.
5: Il tuo sangue istriano sta uscendo da tutti i pori adesso.
6: Sì, sì, come che c'ha la manovella e c'ha il tubo
5: Sì. Bene.
6: No, ecco, adesso mi andrò...
5: Si mandare in giro con quello in bosco non è proprio...
6: Mettiamo presso la canzone, così vado a googlarmi gli spray anti-orso, come funzionano.
5: Anche questa è anche, ecco, una bella lezione per tutti quelli che pensano che vivere in mezzo alla natura significa avere una vita tranquilla. No, significa semplicemente avere animali molto più grandi che possono decidere di venire a rompere le scatole direttamente a casa tua. E quindi adesso dove andiamo noi? Torniamo alla nostra fauna musicale, vero Tilly? Al numero 13 torna in classifica Gracie Abrams con Look at My Life.
6: È vero, era sparita per un po', cioè, ovvero era al di sotto delle 25 posizioni, che non è che spariscono le canzoni nel nulla.
5: No, sono lì,
6: ma
5: invisibili.
6: Ma comunque, sì, non rientrava nelle 25, adesso invece è tornata questa settimana. Vedi, a quanto pare l'abbiamo programmata tanto. Ma questo poi fa vedere che noi dai, fammelo dire. Noi, non so se lo sapete, non l'abbiamo detto da tanto, noi facciamo le scalette, proprio le facciamo noi della redazione musicale.
5: Sì.
6: Non fa un algoritmo, non vanno in automatico, no. Non lo fa il computer, non lo fa il programma, ma scegliamo noi le canzoni una per una, e da qua si vede che non sono poi sempre le stesse nella classifica,
5: no.
6: Visto?
5: Neanche sempre perfette, perché siamo umani, però sono quelle che sono creative, sono artistiche, sono sincere.
6: Siamo
5: sono
6: lì a scegliere canzone per canzone.
5: Bene. Allora, Tilly, Look at my life. E già il titolo sembra una richiesta disperata di attenzione. Guarda la mia vita. Va bene, insomma, Gracie Abrams, la guardiamo. Però spero che tu abbia almeno preparato qualcosa di interessante, perché se dobbiamo guardare la vita di qualcuno per 3 minuti, preferirei evitare sia, ad esempio, simile alla mia. Perché in quel caso il materiale sarebbe un po' deprimente. Look at my life, Gracie Abrams, numero 13.

0: Gracie Abrams torna in classifica con Look at My Life. L'abbiamo guardata e adesso possiamo tornare a occuparci dei problemi degli altri. Alla numero 12 Amélie con Non è Francesco. Ecco, continuiamo a non sapere che sia Francesco, Tilly.
1: No, ma sappiamo che non è Francesco.
0: Sappiamo che non è Francesco.
1: Ecco. Questo è negativo. Poco ma sicuro.
0: Sì. Andiamo per esclusione. A questo punto però la situazione sta diventando quasi personale, perché se continui a dirci che uno non è Francesco, prima o poi insomma vogliamo conoscere anche Francesco. Cioè, non so, come dire, voglio conoscere
1: il nome di questo, può essere Luigi e...
0: No. Io voglio vedere la faccia di questo poveraccio che è diventato famoso senza nemmeno comparire nella canzone. Sì. Non è Francesco, Amélie, numero 12.
1: Samuel, Amélie in verità si chiama Amelia Villano e si è fatta conoscere anche per altre cose prima di diventare, diciamo, famosa. Le imitazioni. Perché durante la pandemia ha iniziato a pubblicare sui social video in cui cantava e imitava altri artisti. Spero non sul water.
0: Però. Sì, appunto.
1: E costruiva questi piccoli sketch. E proprio quei contenuti l'hanno fatta conoscere a un pubblico sempre più grande.
0: Hai capito.
1: Ecco, oggi invece la troviamo dall'altra parte, non più soltanto a imitare le voci degli altri, ma con una sua voce, un personaggio tutto suo, e lo fa con Non è Francesco alla numero 12.

0: Amélie con Non è Francesco scende, cioè scende, sa, scende dalla 3 alla 12. E Francesco intanto che fa? Niente, probabilmente continua la sua vita completamente ignaro di essere protagonista di una canzone. Alla numero 11 c'è Benny Blanco invece con Selena Gomez e Becky G. Con Te Olvido, ti dimentico, vero Tilly? Uh-huh. Frase molto impegnativa, soprattutto perché nella musica pop dichiarare di aver dimenticato qualcuno è generalmente il modo più sicuro per dimostrare che non l'hai dimenticato affatto.
1: È come
0: dire, sì, sì, è come dire non mi interessa più e poi andare a controllare l'ultimo accesso su WhatsApp, per esempio.
1: Ecco.
0: Numero 11, che mi dici?
1: Allora, questa collaborazione ha un piccolo dettaglio curioso. Abbiamo Benny Blanco che ha prodotto la canzone e qui si ritrova a lavorare insieme a sua moglie, Selena Gomez, e a Becky G. E Becky anche ha scherzato un po' su questa situazione definendosi la terza incomoda, ecco, qui in questa canzone. Tra l'altro, scoperta clamorosa dell'ultima ora.
0: Che è successo?
1: Praticamente Selena Gomez e Becky G hanno una cosa in comune.
0: Ah, pensavo.
1: Non il marito, il fidanzato, qualsiasi cosa. Sono entrambe di origine messicane e hanno lo stesso cognome, sono tutte e due Gomez.
0: Pensavo avessero lui in comune, non
1: no,
0: so se.
1: No, no, è solo cognome per solo adesso. Cognome. Vabbè che però Gomez in Messico, cioè... è come Rossi in Italia.
0: Era molto, molto,
1: no, non
0: molto
1: so quale altro
0: sì,
1: cognome.
0: Sì, molto comune. Sì,
1: dunque,
0: sì.
1: Tutte e due Gomez. Hai Selena capito. Gomez e Becky G. Sarebbe Gomez.
0: A questo punto mi chiedo se, se tiene la candela Benny Blanco o Becky G. Cioè, sì, ma hai fatto un po' di confusione qua.
1: Vabbè, te lo spiego intanto. Sentiamo la canzone. Te Olvido.

0: Te Olvido la numero 11, ti dimentico, certo, come tutti quelli che dicono non voglio più saperne niente, poi conoscono perfettamente anche il nuovo fidanzato della persona che hanno dimenticato. Oh, allora Tilly, dove siamo arrivati? Numero 10, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ecco, finalmente un titolo che non pretende di spiegarsi, no, di spiegare l'universo, diciamo, ecco così. Neanche di spiegare l'amore, neanche il senso della vita, niente. Bisogna solo agitare una Coca-Cola, fine. Mm. Una delle poche istruzioni musicali che, se seguite alla lettera, possono effettivamente creare un problema concreto.
1: Sì, cioè, qua è vero.
0: Sì.
1: E pensa, Samuel, che questa canzone in realtà avrebbe potuto avere un altro interprete. Perché Tommaso Paradiso ha raccontato che inizialmente aveva pensato di darla a Luca Carboni.
0: Perché
1: oggi ci sono tante canzoni che non dovevano essere nell'album, ma poi arrivano, oppure questa che doveva essere di Luca Carboni. E comunque ce le ritroviamo tutte qua.
0: Il terzo candidato sarebbe stato, non lo so, Biagio Antonacci, forse.
1: Non lo so, non dice del terzo, dice solo di Luca Carboni. Mm-hmm. Poi, però, Tommaso Paradiso si è affezionato alla canzone e ha deciso poi di tenerla per sé.
0: Gelosino.
1: E di farne una hit estiva.
0: Troppo bella per darla in giro.
1: Sì. Agitare Coca-Cola, numero 10.

0: Tommaso Paradiso alla numero 10 con Agitare Coca-Cola, che eccolo, tradotto in una lingua balcanica sarebbe Koimuch Kokolu.
1: Poi tra l'altro c'era una canzone.
0: C'era, sì, appunto, per questo solo stiamo dicendo. Comunque chi la conosce, deve essere comunque un archeologo musicale abbastanza, abbastanza nerd.
1: Sì, un tipo strano, tipo se strano. Conoscete questa canzone.
0: Da questo consiglio semplice, diretto e potenzialmente distruttivo, praticamente la versione musicale di Premi questo pulsante, vediamo che succede, ecco. Dove andiamo? Andiamo alla numero 9. Andiamo a parlare d'amore, torniamo alle,
1: sì,
0: cose comuni, ecco, sì. Sale dalla 17 Saif con Parlare d'amore. Parlare d'amore è una cosa che tutti sanno fare benissimo finché non devono farlo con la persona interessata. Sì.
1: Mm.
0: Con gli altri amici, tutti filosofi, tipo, no? Devi dirle questo, devi dirle quello, devi dirle quello che provi. Poi arriva il momento e improvvisamente abbiamo bisogno di una canzone di 3 minuti che te lo dica al posto nostro. Eccola qui.
1: Eccola qui.
0: Che dici, ci fidiamo di quello che ha da dire Saif al posto nostro? No, io non lo farei.
1: Non lo so, no, non
0: preferisco
1: lo so
0: fare una figuraccia, ma dirlo di mio, almeno sono più creativo.
1: Samuel,
0: sì.
1: Rullo di tamburi, perché
0: sì,
1: ti ho portato un nuovo momento nome.
0: Sentiamo.
1: Praticamente il suo vero nome è Adam Saif Via Cava.
0: Via Cal.
1: Via Cava.
0: Ah, Via Cava, scusa.
1: E Saif in arabo significa spada.
0: Hai capito? Bel nome.
1: Lo sapevi?
0: No.
1: Spada.
0: Spada.
1: Saif, spada.
0: Questi nomi combattenti, così battaglieri, mi piacciono, no? E noi tutti ci è dato questi nomi, tipo, non lo so, Bebo, Bibo, Babo, no?
1: Lì, si chiama Bebo, Bibo, Babo.
0: È una storia lunga, te la racconto un giorno. Comunque, vabbè. Chi è sta spada? La spada, mandiamola in onda, dai, che vediamo se è capace di fare movimenti da combattente vero.
1: Numero 9, Saif, Parlare d'amore. Che bello!

0: Saif alla numero 9 con Parlar d'amore, il nostro spadaro, spadiero, no, come si dice? Spadiero,
1: spadaccino.
0: Spadaccino, sì, giusto, brava Titti.
1: Andiamo avanti e ci perdiamo.
0: Sì, mi sono già perso.
1: Sì,
0: sei in
1: tema con la prossima canzone.
0: Molto in tema. Ah, Lose Myself, The Bowser, eccolo qui, numero 8. Un altro titolo drammatico, Tilly, perdere me stesso. Una cosa che può succedere per amore, per crisi esistenziale, oppure semplicemente quando entri in un supermercato, enorme, e dopo 20 minuti non trovi più l'uscita.
1: O quando ti cambiano e ti rinnovano il supermercato.
0: Ma io mi sono perso lì, anche perché qui non so nemmeno chi sia sto The Bowser, chi è quindi?
1: Allora, non è uno.
0: Non è uno.
1: Ma
0: è un
1: sono tre.
0: Ah, tre.
1: Sì, sono tre. Sono un trio norvegese che ti avevo detto che facevano la musica per le scuole, per l'inizio e fine della scuola.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Poi
0: sì.
1: Oggi ti racconto una nuova. Allora, i The Bowser sembravano avere una specie di periodo d'oro creativo, perché era una settimana d'inverno, si sono chiusi in una baita norvegese intorno alla neve.
0: Bravi.
1: E durante questa settimana ogni giorno tiravano fuori circa tre nuove idee per le canzoni.
0: A tre al giorno proprio?
1: Più o meno, sì. E tra quelle c'erano anche quelle della canzone Magnetic, che era tipo il singolo che li ha fatti conoscere, ecco, al mondo.
0: Sì.
1: E tra tutte queste idee nate in questa baita norvegese tra la neve c'è anche Lose Myself.
0: Ah.
1: Però si saranno persi. Avevano trovato sta baita.
0: Nata
1: detto,
0: in campagna, nei boschi.
1: Sì, nei boschi norvegesi.
0: Sì.
1: Ecco, e poi hanno anche, diciamo, dato un nome al loro stile.
0: Ah, questa me l'avete contato, ho dimenticato il nome però.
1: Scandi House.
0: Scandi House.
1: Perché sono dalla Scandinavia, Scandi House.
0: Ah.
1: Vedi? Scandi House nella baita norvegese dove si sono persi Lose Myself. Qua si potrebbe scrivere un romanzo su questo.
0: Sì.
1: Però loro hanno fatto solo una canzone. Lose Myself alla numero 8.

0: Che sono i rappresentanti dello Scandi House con Lose Myself, Hot Hits dalla 19 alle 8, quindi almeno una cosa l'ha ritrovata, la strada per la classifica. Bene, l'hanno ritrovata, scusate. Allora, numero 7, Tilly, chiudiamo la terza parte con Jovanotti e Alfa e Buon Vento, che da mesi ormai in classifica, mi sembra infinito questo loro percorso.
1: Ma sì, quest'estate andava veramente tanto.
0: Sì, con questo loro, insomma, questo augurio innocente, ma che in realtà dipende molto dalle circostanze. Perché se sei una barca, ottimo, insomma, se hai appena acceso un barbecue, meno bello, se hai lasciato una finestra aperta, drammatico, no?
1: Sì, non sì, so è vero, dipende, Buon Vento, poi dipende vento. Come lo prendi.
0: Bene,
1: andiamo avanti, dai, finiamo questa terza parte, poi ci mancano solo le prime sei posizioni.
0: Giusto.
1: Samuel, e niente, sentiamo Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 17.30. Gli automobilisti potrebbero dover fare i conti martedì con nuovi rincari dei carburanti. Secondo le stime del portale Finanze, il prezzo del diesel potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 2 euro al litro, mentre anche il gasolio da riscaldamento potrebbe tornare a livelli record. I prezzi dell'energia sui mercati internazionali sono infatti nuovamente aumentati sensibilmente nell'ultima settimana. A trainare i rincari sono soprattutto le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran e l'incertezza sul trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Secondo le stime delle finanze, martedì tutti i derivati del petrolio potrebbero aumentare di circa 5 centesimi al litro. La benzina arriverebbe così a circa 1,72 euro, il diesel a circa 1,99 euro al litro e il gasolio da riscaldamento a circa 1,59. Gli autotrasportatori sloveni hanno accolto con favore gli aiuti approvati dalla Camera di Stato per il settore agricolo e dei trasporti, destinati a compensare l'aumento dei costi dei carburanti. Il vicepresidente esecutivo della Camera dell'Artigianato e dell'Imprenditoria slovena, Peter Piszek, ha definito il sostegno necessario e benvenuto, sottolineando però anche le difficoltà strutturali del comparto, dalla carenza di manodopera all'eccessiva burocrazia. Venerdì il Parlamento ha approvato la legge sulla tutela della approvvigionamento alimentare dei trasporti dal caro carburanti, che prevede sovvenzioni per il carburante destinate ad agricoltori e autotrasportatori, oltre al cofinanziamento dell'acquisto di pneumatici per quest'ultimi. Il presidente statunitense Donald Trump riaccende il tema della riunificazione dell'Irlanda proprio durante la sua visita nella Repubblica, ma da Londra arriva una risposta che non lascia spazio a interpretazioni e la posizione del governo britannico non è cambiata. Il primo ministro Andy Burnham conferma che un nuovo referendum sull'unità irlandese non è oggi all'ordine del giorno e ribadisce l'impegno del Regno Unito a rispettare integralmente l'accordo del Venerdì Santo. Trump, parlando a Dublino dopo l'incontro con il primo ministro della Repubblica d'Irlanda, ha detto di voler vedere un'Irlanda unita, aggiungendo che a suo giudizio la riunificazione avverrà prima o poi e che sarebbe una cosa positiva. I servizi di sicurezza tedeschi sospettano che un agente dell'intelligence militare russa abbia partecipato alla pianificazione del tentativo di attacco ibrido con un drone avvenuta ad agosto all'aeroporto di Lipsia. Secondo gli investigatori, l'agente russo avrebbe svolto il ruolo di coordinatore logistico dell'operazione, riferisce il quotidiano tedesco Welt am Sonntag. All'inizio di agosto, nell'area dell'aeroporto di Lipsia, erano stati trovati un drone e dell'esplosivo. La Germania aveva attribuito l'episodio alla Russia, ritenendo che si trattasse di un tentativo di attacco ibrido. Questi elementi, secondo il quotidiano, sarebbero alla base della decisione di Berlino di attribuire la responsabilità dell'incidente a Mosca e di annunciare una serie di misure, tra cui la chiusura del consolato russo a Bonn e del centro culturale russo a Berlino. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera.

0: 20 settembre il festival si concluderà con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il concerto per l'Italia affidato al trio Il Volo. In arrivo 694 voci italiane e internazionali della letteratura, del giornalismo e del pensiero per 445 incontri in 52 sedi della città e del territorio che includeranno 60 anteprime editoriali e ben 15 percorsi espositivi allestiti a Pordenone per accogliere il pubblico della Festa del Libro e della Libertà. La 20ª edizione di Pordenone Legge è promossa dalla fondazione pordenonelegge.it.
1: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Quarta ed ultima parte, bentornati a Hot Hits. Allora, dal Main arriva una storia che dimostra quanto possa essere complicato distinguere una vera emergenza da un tizio che ha semplicemente deciso di vestirsi da Bigfoot. A Damariscotta, una piccola cittadina del Main, appunto, il primo settembre, diversi abitanti hanno cominciato a segnalare alla polizia la presenza di una creatura enorme, pelosa e apparentemente molto simile al leggendario Bigfoot. Le segnalazioni sono arrivate da diversi punti della città, vicino a un supermercato, per strada, persino nei pressi della scuola, proprio durante il primo giorno di lezione, pensa un po'. A quanto pare, ecco, il misterioso essere indossava anche un cappello a cilindro e si divertiva a chiedere agli automobilisti di suonare il clacson, quindi figurati, sarà il caso di chiamare la polizia. Comunque, a quel punto la polizia ha ricevuto così tante telefonate da decidere di aprire un'indagine. Ci voleva. E qui arriva la parte meravigliosa, Tilly. Dopo una lunga, esaustiva e completamente seria indagine, questo è proprio messo tra, un agente ha finalmente trovato il mostro. Era seduto tranquillamente in centro. Non era Bigfoot, ma era un uomo dentro un costume estremamente realistico. Proprio una sorpresa questa,
5: Ma comunque notizie molto americane oggi, Samuel. A parte quella, una tedesca, le altre sono tutte...
4: Vero. Oggi arriva da lì il vento.
5: Guarda che poi magari vengono idee strane di cambiare nome anche da noi, diventiamo Capo d'America.
4: Io mi vesto da Bigfoot. Insomma, nessun crimine, Tilly, nessun mostro, nessuna nuova specie scoperta dalla scienza, solo un tizio molto peloso che evidentemente aveva deciso che il primo giorno di scuola era il momento giusto per diventare una leggenda locale. La polizia ha anche ammesso che alcuni agenti speravano segretamente che fosse davvero Bigfoot. Hai capito? Si erano gasati. Perché sarebbe stata finalmente una notizia degna di finire sui giornali nazionali. E invece niente, hanno trovato un uomo in costume.
5: Chissà se esiste davvero. O era questo stesso che cammina in giro e si fa ogni tanto vedere.
4: Si fa ogni 10 anni. Caso chiuso, Tilly. Nessun Bigfoot, nessuna nuova specie, soltanto un americano che aveva deciso di uscire di casa vestito come una creatura leggendaria. D'altra parte siamo nel 2026, negli Stati Uniti hanno già, cambiato nome a mari, laghi, South Park è diventato South America, insomma anche Bigfoot ha bisogno di un comunicato ufficiale per dimostrare che non esiste. Oramai l'attualità americana, come dicevi tu, Tilly, insomma sembra scritta da una stanza di autori di commedie più o meno. dove andiamo adesso?
5: Dovremmo parlare di musica, Samuel.
4: Ah sì, Tilly, scusami, mi sono dilungato.
5: No, sto scherzando.
4: Numero 6. Ah, vedi che tutto quadra. Ci sono i jungle, con Bigfoot jungle, non so se
5: sì,
4: no.
5: Sì,
4: beh,
5: sì,
4: non c'entra niente. No,
5: i Bigfoot non sono nella giungla.
4: Sunshine significa luce del sole, felicità, ottimismo. Ecco, praticamente tutto quello che manca in un telegiornale di questi giorni. Però apprezziamo lo sforzo. In un mondo dove persino Bigfoot finisce sui giornali, qualcuno doveva pure ricordarci che esiste ancora il sole. E ci hanno pensato i jungle, numero 6.

0: Jungle con Sunshine, cari Attilli, un titolo molto rassicurante. Peccato che bastino 5 minuti di notizie per far sembrare il sole un problema secondario, diciamo così. Che ne pensi?
1: Sì.
0: Sì. Allora, sono molto orgoglioso di me stesso quando mi dai ragione. Dici sì, sì. Basta.
1: Beh, non... per questo te lo... cioè.
0: Sì.
1: Sì, sì. Sì, perché... non ti scoraggio.
0: Il problema è che lo so che lo fai per pigrizia, per evitare discussioni. Numero 5, Marianne dei Fontaine D.C. Un nome che sembra uscito da un romanzo francese, oppure da, ecco, da una vecchia canzone, o da una donna che sa già che hai combinato qualcosa prima ancora che tu apra bocca. E invece il titolo di una canzone dei Fontaine D.C., evidentemente hanno deciso che dopo tutta quella Irlanda avevano bisogno di un po' di mistero internazionale.
1: E sono finiti anche loro nella nostra Hot Hits.
0: Mannaggia, sì.
1: Sì, non è la solita classifica la Hot Hits.
0: No.
1: Dobbiamo dirlo, ecco.
0: No. È unica.
1: È unica.
0: È assolutamente unica.
1: Inimitabile.
0: Già.
1: Pensa però, Samuel, che durante la lavorazione di questo nuovo album, Dopamine Chamber,
0: sì,
1: avevano scritto addirittura 40 canzoni. Esagerati, 40 canzoni. Marianne era finita tra quelle scartate. Vedi, anche qui un'altra canzone che doveva essere scartata, ma poi arriva, ritorna. Perché? Perché il loro manager, Trevor Dietz,
0: sì,
1: ha detto: ma no, cioè, se non mettete questa canzone nell'album siete veramente pazzi. E allora l'hanno poi recuperata ed è diventata anche il primo singolo del nuovo album.
0: Hai capito, volevano scartarla,
1: hai visto?
0: Interessante, interessante. Allora sentiamo, vediamo se è davvero così bella, Marianne dei Fontaine D.C.

0: Marianne dei Fontaine D.C., Tilly, una canzone che ti fa venire voglia di pronunciare il titolo con accento francese, anche se non sai una parola di francese. Marianne. E improvvisamente sembri più colto, così sembri.
1: Ti sembra più, da.
0: Sì, sembri più intellettuale.
2: No, a me ricorda la mia amica Marianna, che saluto.
0: Ciao, sì. Marianna! Io non la conosco, però saluto anch'io. Numero 4. Ariete Angelina Mango con Che bella vita. Questa è una di quelle frasi che in Italia si può pronunciare in due modi completamente opposti: quando tutto va benissimo, oppure quando va talmente male che l'unica cosa rimasta è il sarcasmo. Che bella vita! Dopo aver pagato una bolletta praticamente patrimonio culturale nazionale. Ecco questa. Mi piace.
2: E invece di cosa parlano loro due?
0: Non lo so.
2: Parlano di amicizia, cioè non raccontano una storia d'amore, ma un'amicizia, soprattutto un'amicizia che arriva mentre entrambe stanno crescendo e cambiando, perché sono tutte e due giovanissime. Dunque parlano di questo nella loro canzone.
0: Bello, bello, esiste ancora l'amicizia.
2: Esiste,
0: è rara,
2: certo,
0: rara,
2: certo,
0: ma esiste.
2: Certo.
0: Sì, sì, sì.
2: Non quella imposta e costretta come la nostra.
0: Ah, sì, che quella formale, quella formale, Tilia. Avete
2: in
0: sentito
2: verità,
0: cosa mi tocca sentire, cari amici?
2: No, no, dai,
0: la dura verità.
2: Mi è venuta così una battuta.
0: Sì. Andiamo avanti.
2: Andiamo avanti. Che bella vita, Samuel.
3: Ma quanto è piccola sta.

0: vita.
1: Che bella vita, Tilly! Sì, sì, sì, sì. In coppia è tutto più bello. Se non ti avessi come collega, sarei un uomo sfortunato. Allora, Arieta e Angelina Mango, con Che bella vita abbiamo appena ascoltato, vero?
2: Sì.
1: Sì. Comunque è bello sapere che almeno nelle canzoni la vita è bella, perché fuori invece continuiamo a fare finta spesso, spesso, spesso. Allora, per non sembrare troppo pessimista, è meglio che vado avanti e passo alla numero 3 velocemente. E qui trovo qualcosa per te.
2: Grazie.
1: Qualcosa per te. Qualcosa, ho detto, Tilly. Una parola molto pericolosa. Quando qualcuno ti dice ti ho preso qualcosa, non sai
2: sì,
1: mai
2: paura,
1: se sta,
2: oh
1: sì,
2: non
1: sai, sta per arrivare un regalo, oppure una maglietta comprata male, una conversazione che ti rovinerà il weekend, non si sa.
2: Una bolletta. Giusto, che,
1: sì,
2: visto che
1: tanto
2: tu...
1: per restare in tema, sì. Ligabue invece è più elegante, non specifica niente e lascia tutto all'immaginazione. Bravo.
2: Ma lo sai, Samuel, che prima di diventare Ligabue, in Liga,
1: sì,
2: faceva il conduttore radiofonico.
1: Ma anche lui.
2: È uno di noi.
1: Non era muratore, non era falegname,
2: non lo
1: muratore.
2: So. Io ho trovato che era conduttore radiofonico. Negli anni 80 lavorava nelle radio locali di Correggio, tra cui Radio Attiva e Mondo Radio Rock Station.
1: Hai capito.
2: Dunque, il nostro collega.
1: C'è la voce
2: sì,
1: radiofonica.
2: Sì, magari un giorno anche noi diventiamo come Ligabue.
1: Potremmo invitarlo a condurre Hot Hits, una puntata con noi, così
2: sì,
1: più o meno.
2: Fantastico, sì, fantastico,
1: perfetto. Oramai sarà arrugginito, la sua condizione sarà quel che sarà, insomma, dobbiamo farli tornare.
2: Non penso, però vabbè.
1: Vabbè, non sei pagata per pensare, Tilly, ma per annunciare. Eccoci qua.
2: Qualcosa per te, Ligabue.

0: Qualcosa per te, Ligabue. Il bello di qualcosa è che può essere qualsiasi cosa, anche una canzone. E infatti, eccola qui. Haha. Non so se. Vai, comunque, Tilly. Ti vedo poco reattiva oggi.
1: Perché adesso abbiamo un problema, Samuel.
0: Solo uno?
1: Sì.
0: Meno male.
1: Il problema è che siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
0: Qui finisce male davvero.
1: Allora. È il titolo della prossima canzone, la canzone, ecco, della settimana.
0: Titolo breve, discreto, perfetto per una canzone da mettere tra due pubblicità, tipo.
1: Sì.
0: Sì, più o meno. Talmente breve che puoi leggerlo tutto prima che inizi il ritornello. Ecco, però almeno sì, un titolo coerente con l'epoca, tra guerre, crisi, politica, Bigfoot, insomma un po' di vuoto cosmico ci mancava proprio.
1: Ecco.
0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Canzone della settimana di Radio Capodistria,
1: sì.
0: Laura Pausini, numero 2.

0: Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Oh, finalmente un titolo esaustivo, reale, così, coraggioso anche. Sì.
1: Siamo arrivati praticamente alla fine, non c'è più tempo, solo dicendo il titolo.
0: Che poi anche come finale non è male. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, sembra una massima.
1: Quando... No, ma dai, non è fine, ci manca ancora la numero uno, la sigla single di questa settimana e Samuel sarai felicissimo.
0: Sì, solo nell'immenso vuoto che c'è. No, non sono solo. Allora,
1: non sei solo.
0: No. Allora, noi chiudiamo Hot Hits con Miley, ma non è Miley Cyrus, è Miley.
1: È Miley?
0: E chi è Miley, scusa?
1: È lei, però adesso ha tolto il cognome, si fa chiamare solo Miley.
0: Davvero?
1: Dunque dobbiamo abituarci, perché io, cioè, siamo oramai abituati a dire
0: scherzo.
1: Miley. No, veramente, è lei.
0: L'hanno mutilata.
1: No, ha
0: mezza
1: deciso
0: Miley.
1: Lei.
0: Mezza Miley
1: ha detto
0: Cyrus.
1: Che basta, non si, che non le serve più il cognome, dunque solo Miley.
0: Mannaggia, Cyrus era così bel cognome. Comunque, è la numero uno, la mia Miley Cyrus con...
1: Non puoi dire Miley Cyrus, Miley.
0: Miley, solo Miley. Bass Persuades, il titolo.
1: Sì.
0: Bass Persuades,
1: sì.
0: Un titolo che almeno dice una cosa molto onesta sulla musica moderna. Magari il testo non ti convince, magari il ritornello non ti convince, magari nemmeno il cantante ti convince, ma se arriva il basso abbastanza forte, insomma, alla
1: sì.
0: fine cedi. È la forma più semplice di persuasione. Non discutere, ma alza il volume. E con Miley, ex Cyrus, chiudiamo questa puntata di Hot Hits, Tilly.
1: Sì.
0: Fuori continua il grande spettacolo dell'umanità. Cambiamo i nomi alle cose, inventiamo mostri.
1: Vedi, cambia nome anche lei.
0: Esatto. Ci indigniamo per 10 grammi di pane, facciamo canzoni sull'amore, sulla felicità e sull'immenso vuoto che c'è. Che c'è. Insomma, tutto procede secondo programma. Non sappiamo se arriverà prima la crisi climatica, una guerra mondiale, l'intelligenza artificiale che ci sopprime, insomma, tutte quelle cose lì. Ma una cosa è certa, quando finalmente arriverà l'apocalisse noi saremo qui, vero Tilly?
1: Sì,
0: sì.
1: E un'altra cosa è certa, che ci faremo sempre trasportare dalla musica e in questo caso dal basso di Miley, che è la numero uno questa settimana.
0: Giusto. Ci risentiamo la settimana prossima, sempre che nel frattempo non abbiano cambiato il nome anche al mondo.
1: No, però cambiano il nome all'estate freschi che diventa Pio 4.
0: Hai capito. Altro nome che cambia.
1: Perché parte il palinsesto autunno-inverno.
0: Quello
1: da,
0: lo
1: da
0: cambiamo
1: lunedì.
0: Noi, Tilly. Ci autocambiamo il nome e ci sentiamo come sempre la settimana prossima. Non dimenticate delle repliche. Un caro saluto da Samuel.
1: E da Tilly. Ciao,
0: ciao. Let's go.

0: Le vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa di lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico sostenuto, si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ci spostiamo poi sulla tangenziale di Mestre. Dalle ore 21 alle 5.30 nelle notti di sabato 12 e domenica 13 settembre verranno chiusi lo svincolo in uscita e in entrata di Miranese in direzione Milano, sempre per lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: London Calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale. London Calling 4x4.

modern developments have destroyed this neighborhood.

Well, al ritmo di una bella dose di Manchester abbiamo iniziato questo nostro London Calling qui sulla frequenza di Radio Copedista con voi Mimmo Cacca, ma naturalmente on a Saturday, happy Saturday to you all, and here we are for an hour of great music su Radio Capodistria, and from happy Sunday. That was indeed the great band from Manchester, the Manchester sound of Happy Mondays, e il loro trascinante Step On Stuff It In Mix. That was un brano pubblicato nel 1990, un brano che cattura alla perfezione naturalmente quell'energia sfrenata e psichedelica della scena di Manchester, of course, yeah, and dentro naturalmente ci sono il grande Sean Ryder con il suo anche defunto fratello Paul Ryder, c'è anche Bez, e tra l'altro il gruppo is still going on, and they are still performing, and they will be around in the UK, Manchester, and cos'altro, andranno anche in New Zealand, andranno anche in Singapore, and più altri posti certamente. Grandi Happy Mondays, they're still going on indeed. That's step on like nothing, and before that avevo fatto ascoltare un brano, un salto naturalmente nel 1995 con il duo dei Clinton e il loro Jam Jar. Io appunto questo 12 pollici dove si può ascoltare una facciata, l'altra facciata è is called etched, perché è come fatto tutto con disegnini, cose, quindi non si può ascoltare, ecco. Il gruppo dei Clinton erano un progetto parallelo di Tinder Singh and Ben Ayers del gruppo dei Corner Shop, nato per offrire al duo l'opportunità di esplorare, diciamo, sonorità più elettroniche e anche un po' diciamo da club, ecco, naturalmente, però allo stesso tempo anche discostandosi dal suono della loro band principale. E naturalmente abbiamo iniziato con la band principale del duo di Tinder and Ben Ayers, il grandioso gruppo dei Corner Shop. Vi ricordate i Corner Shop? A Brimful of Fire, of Ashes, yeah, that beautiful song, naturalmente, grande successo per loro. Il brano era Wog, anch'esso registrato nel 95, un altro pezzo straordinario, anche eclettico, del gruppo dei Corner Shop, un qualcosa di molto bello, un suono raffinato and autentico, appunto, tipico, con anche dentro naturalmente, come avete ascoltato, quel suono, diciamo chiaramente, quel suono un po' di mantra in the inside. Anyway, London Calling, Mimmo Cacchiamo con voi on a Saturday, and now naturalmente is the time il nostro amico Marco Magnani is back naturalmente, you know, se pensavate che stesse un po', diciamo, messo da parte, you know, you are wrong, perché he's back con un nuovo brano molto bello, fatto tutto da lui certamente. He's a multi-instrumentalist, tra l'altro non solamente questo, ma tra l'altro si fa anche i suoi video, lui stesso li fa, li costruisce, li mette insieme, and he's really, you know, he's a genius, this guy. Marco Magnani of naturalmente Mark and the Cloud is out con il suo nuovo singolo che si chiama Revolution Shred 26, già posto appunto il suo video nelle mie pagine di Facebook, non solamente mia ma anche quella di Radio Copedistria / musica, un suono molto bello naturalmente, che cattura anche il suono suo degli anni 60 psichedelici, e dentro naturalmente, come ascoltate, c'è anche quel suono un po' che ci ricorda un po' il gruppo dei White Stripes. So, do you want those really good sound? Marco Magnani, Revolution Shred 26.

Yeah, Revolution, grandissimo Marco Magnani con il suo nuovo brano molto bello and chiamato Revolution Shred 26. Veramente non so cosa voglio dire, insomma, questo brano può anche darsi, insomma, che non so, perché lui sicuramente quando registra un brano mette strumenti one after other, then li lascia da parte, shred everything back again. Anyway, non gli ho chiesto neanche cosa voglia dire, perché ci sentiamo tramite WhatsApp, but I forgot about that. Comunque, Marco Magnani, Revolution Shred 26, questo è London Calling, Mimmo Cacchiamo live su Radio Capodistria con voi on a Saturday, and now abbiamo un po' di buona nuova musica, certamente qui a London Calling. And abbiamo questo il nuovo singolo del gruppo, del trio londinese che si chiamano Vanishing Twin. Il gruppo is out con il loro nuovo album il 2 di ottobre, and il loro suono, l'album si chiama Archives, just in case, è un collage di songcraft postmoderno che trova la trascendenza nell'esperienza condivisa della creazione, appunto, dello stesso lavoro, almeno così dice la press release, in a way. Il brano che ascoltiamo si chiama Oral Tradition. We have two more songs back to back, but for now loro sono il gruppo, il power trio dei Vanishing Twin, the London Calling, su Fire Records.

Well, that's a great tune indeed, I love it. And there was il gruppo che si chiamavano Goblins, niente a che fare con i goblin italiani, il gruppo dei Goblin è un gruppo berlinese, Amsterdam, basso, sono del buono, come avete ascoltato, psychedelic groove, sono un trio formato da Liam Brooke al basso e l'organo, Francis Brooke alla batteria e Giovanni Rainer Votano alla chitarra. Tutti e tre sono stati cresciuti, hanno vissuto molto in Gabera, in South Africa, before they moved with the family in Europa. Soul funky crowd rock mix all together con venature un po' alla Kike Kajumoyo, I Can and so on, naturalmente. Questo è il loro, un brano del loro forthcoming album che si chiama Who Do You Fight? Non lo so a chi Who Do I Fight? Il brano che si chiamava Bugs and is coming out il 13 di novembre tramite Crazy Sane Records. L'abbiamo avuto in anteprima l'album intero grazie a Chris indeed della Seduce PR. Before that abbiamo fatto ascoltare il gruppo della scena italiana, particolarmente da Rimini. Il gruppo si chiamano Tangerine Stoned, do that kind of Beach Goth, arrivano da Rimini and il gruppo è formato da Chris J. Gasperini alla voce, armonica e chitarra, Daniele Gasperini al basso, chitarra, keyboards, molto instrumentalista guy, and also Francesco Guerra alla batteria. Il gruppo is coming out con il loro nuovo album, che sarebbe anche il loro quarto album, su Go Down Records, un album chiamato Faded Dreams, is coming out il 6 di novembre grazie all'etichetta appunto della Go Down Records. Abbiamo avuto anche l'album in anteprima, The Why Not, and that was a track called that we played indeed, si chiamava I Shoot the Moon, ho sparato la luna, oh mamma mia, and we start off con il trio psichedelico con venature molto vicine a quella degli Stereo Lab, prendendo un pochettino la voce della cantante Katie Lucas, but it was very much near to the one of Stereo Lab, Letizia Sadia. Naturalmente parliamo del gruppo The Vanishing Twin, il loro nuovo album si chiama Archive, which is coming out anche questo il 2 di ottobre, il giorno dopo del mio compleanno, un pochettino, and we play the track called

oral tradition. London Calling, Mimmo Cacchimo, the sound is good, the vibes are excellent, indeed, as always. And now we going to play something very nice. Andiamo a far ascoltare il gruppo che arriva alla scena di Atlanta, Georgia. Il gruppo, più che gruppo, è un duo, che si chiamano Lovertown. Lovertown is an indie rock duo che si è formato in Atlanta, Georgia nel 2018 con Olivia Hosby and Afshia Weinberg. Il gruppo ha fatto uscire il loro self-title, il loro debut album chiamato Ugly Duckling Union il 22 di maggio. Comunque, da questo album hanno fatto uscire il loro nuovo singolo. Comunque l'album è uscito tramite la Summershade label, indeed. Da questo album hanno fatto uscire il loro nuovo singolo che si chiama Forgive Yourself. I do that every bloody time, indeed. Then we play something else. We got some really back to back, about four of them, beautiful stuff indeed, of acoustic folk, beautiful. For now, Lovertown, Forgive Yourself, and listen to the music. We are London Calling.

That's beautiful, beautiful indeed, I love it. And that was un bellissimo brano di questa singer-songwriter, folk singer, can say indeed, della scena di Washington DC. Si chiama Shannon J. Redoubt, and she's out con il suo quarto album, che riguarda anche questo The Magnolia Sessions, sessions che sono fatte in aperta, non in aperta campagna, ma behind the house of in the garden of the record company, let's say, yeah? And there was a track called Believe in Me, che tra l'altro per quanto riguarda appunto Shannon Ray Redoubt, l'album l'ho recensito for The Sleeping Shaman, un bellissimo lavoro, which you will be able to read my review fra non molto certamente. And before that we played also a track da questo gruppo che arriva da Brooklyn, si chiamano Grumpy, and they will be out con il loro nuovo album che si chiama Unfindable Ring il 23 di ottobre via Bayonet Records, a bit of fuzzy melodic indie punk pop, diciamo chiaramente. There was a track that we played che si chiamava The Whale, è naturalmente anche un bellissimo brano di un artista che tra l'altro io ho avuto modo di conoscere, anche perché ho fatto un video questa settimana con lei, dove io ballavo il valzer con lei. Lei promuoveva questa collection di jewelry per la Chopard Jewelry Shop, e io appunto mi hanno chiamato per appunto, io ho ballato con Gian, una ragazza veramente squisita. Lei comunque è un artista, una singer songwriter e recording artist, è nata in Cairo ed è venuta qui in Inghilterra con i suoi genitori all'età di 10 anni. E suo padre è the legendary Egyptian pop music icon Amri Diab, sua madre Zaina Ashour, she's a Saudi business woman and entrepreneur. Comunque è un grande è stato bellissimo appunto stare con lei and ballare con lei naturalmente. We played a track, lei c'ha quite a few releases which hit nearly 1 million hit in YouTube, and comunque noi abbiamo fatto ascoltare un brano che si chiamava Fruit Flies, Fruit Fly actually, no flies but fly, and we started off anche con un altro gruppo, un gruppo che un duo che arriva dalla scena di Atlanta, Georgia, chiamati Lower Town. Il loro album si chiama Ugly Duckling Union, which was out in May indeed. We played a track called Forgive Yourself, I Forgive Myself. Siamo arrivati anche alla fine di questo nostro London Calling, ci sentiremo again naturalmente next week with some more music. Have a nice one, have a nice weekend, see you then, bye bye.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano tuttora rallentamenti con code a causa di lavori in corso tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Code invece per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre ricordatevi che dalle 21.30 alle 5.30 di oggi, sabato 12 settembre, verrà chiuso lo svincolo in uscita in direzione Milano a causa di lavori. La deviazione del traffico avverrà attraverso la stazione di Spinea sulla 4. Ed è tutto per il momento. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

0: della settimana.
1: Primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, Bass Persuades. Let's go.

Baira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa centrale si è rafforzata un'area di alta pressione. Da nord-est fluisce sulle nostre regioni aria relativamente fredda e progressivamente più secca. Le previsioni: nella notte cielo in prevalenza sereno, temperature minime mattutine da 6 a 12 gradi. Domani soleggiato con presenza di nebbia nei fondovalle. Nel pomeriggio nuvolamenti a partire dalle regioni settentrionali, temperature massime da 20 a 25. Lunedì parzialmente sereno con nuvolosità accentuata a tratti, nel pomeriggio locali rovesci sulle regioni interne. Martedì torna il bel tempo con nebbia mattutina nei fondovalle. Vediamo ancora la viabilità: traffico ostacolato sull'autostrada del litorale tra Logatec e Vrhnika in direzione Lubiana e tra Brezovica e Dragomer in direzione Capodistria a causa di due mezzi in avaria. Sono le ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in apertura, il sommario con i titoli dell'edizione serale del nostro GR. Alla scuderia di Lipizza la cerimonia per la giornata dell'annessione del litorale alla madre patria. Nuovi rincari dei carburanti, da martedì il diesel vicino ai 2 euro al litro. La memoria che unisce a Crassizza il pellegrinaggio nel nome di Don Bonifacio. I paesi del BRICS chiedono moderazione e una soluzione diplomatica alle crisi. In mostra a Venezia i frammenti del Vangelo di San Marco. Ancora buonasera da Radio Capodistria. Oltre 1000 artisti e rappresentanti di diverse generazioni hanno partecipato a Lipizza alla cerimonia nazionale per la festa dell'annessione del litorale alla madre patria. Oratrice ufficiale la Presidente della Repubblica Natasha Pirzmusser, che ha richiamato i valori della pace, della solidarietà e dell'uguaglianza, rendendo omaggio anche al poeta del Carso Srećko Kosovel. Sentiamo Dionisi Botter.
2: La cerimonia organizzata dal comune di Sesana, dopo oltre un anno di preparativi, ha voluto rendere omaggio anche a Srećko Kosovel. L'evento ha infatti preso il titolo da un suo verso: io sono la luce sorridente di una nuova vita. Per l'occasione una poesia di Kosovel è stata musicata da Patrick Greblo e interpretata da Tinkara Kovac, accompagnata da cori. Oltre 1000 artisti e partecipanti di diverse generazioni hanno animato l'ippodromo dell'allevamento di Lipizza. Presenti i veterani delle guerre di indipendenza slovena, le associazioni dei combattenti del fronte di liberazione e numerosi bandiere con la stella rossa. Il sindaco di Sesana, Andrei Sila, ha sottolineato come uno degli obiettivi della manifestazione fosse superare le divisioni e coinvolgere tutte le generazioni. Un messaggio legato quest'anno anche alle celebrazioni dedicate appunto a Kosovel e alla sua visione di una società capace di guardare al futuro. Oratrice ufficiale della cerimonia è stata la Presidente della Repubblica Natasha Pirzmusser, che ha posto l'accento sull'importanza della pace, della solidarietà e dell'eguaglianza. Le guerre e le crisi in corso a Gaza, in Ucraina e in altre parti del mondo, ha osservato, ricordano quanto sia fragile il confine tra pace e violenza. Nel suo intervento Pirzmusser ha ripercorso anche la storia elettorale sloveno, ricordando come dopo la prima guerra mondiale gli sloveni abbiano dovuto lottare per difendere il diritto alla propria identità, alla lingua, all'istruzione e alla cultura. La Presidente si è soffermata in particolare sugli oltre 20 anni di violenze fasciste subite dalla popolazione slovena del litorale tra le due guerre. Più di 300.000 sloveni, ha ricordato, furono sottoposti a una sistematica politica di snazionalizzazione e repressione, con la chiusura di scuole, associazioni, istituzioni culturali, biblioteche e case del popolo. Pirzmusser ha ricordato anche la resistenza dei giovani appartenenti alle organizzazioni Borba e Tiger, tornando quindi sulla figura di Srećko Kosovel. La sua poesia, ha osservato, divenne la voce di una generazione che non intendeva rassegnarsi a un mondo segnato dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla negazione del diritto alla propria identità. Riferendosi infine alle guerre e alle crisi a Gaza, in Ucraina, Sudan, Sahel e in altre aree del mondo, la Presidente ha invitato a non abituarsi alle immagini di distruzione, sofferenze e disperazione. Quando l'umanità viene messa alla prova, abbiamo bisogno del coraggio di rimanere umani, ha concluso.
1: Gli autotrasportatori sloveni hanno accolto con favore gli aiuti approvati dalla Camera di Stato per il settore agricolo e dei trasporti, destinati a compensare l'aumento dei costi dei carburanti. Il vicepresidente esecutivo della Camera dell'Artigianato e dell'Imprenditoria, Peter Piszek, ha definito il sostegno necessario e benvenuto, sottolineando però anche le difficoltà strutturali del comparto, dalla carenza di manodopera all'eccessiva burocrazia. Venerdì il Parlamento ha approvato la legge sulla tutela dell'approvvigionamento alimentare dei trasporti dal carro carburanti, che prevede sovvenzioni per il carburante destinate ad agricoltori autotrasportatori, oltre al cofinanziamento dell'acquisto di pneumatici per quest'ultimi. E gli automobilisti potrebbero intanto dover fare i conti già martedì con nuovi rincari dei carburanti. Secondo le stime del portale Finanze, il prezzo del diesel potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 2 euro al litro, mentre anche il gasolio da riscaldamento potrebbe tornare a livelli record. I prezzi dell'energia sui mercati internazionali sono infatti nuovamente aumentati sensibilmente nell'ultima settimana. A trainare i rincari sono soprattutto le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran e l'incertezza sul trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Secondo le stime delle finanze, martedì tutti i derivati del petrolio potrebbero aumentare di circa 5 centesimi al litro. La benzina arriverebbe così a circa 1,72 euro, il diesel a circa 1,99 euro e il gasolio da riscaldamento a circa 1,59 euro al litro. Parigi ha ospitato in questi giorni il vertice internazionale dedicato al futuro del settore spaziale. Contesto in cui la Slovenia ha riaffermato le

0: incontro si è concluso con l'adozione di diverse dichiarazioni congiunte, volte a rafforzare la cooperazione multilaterale per un uso sicuro, sostenibile e pacifico dello spazio, garantendo l'accesso aperto ai dati, l'ottimizzazione delle comunicazioni satellitari e il potenziamento del programma europeo di osservazione terrestre Copernicus. In questo scenario, come confermato dal Ministero dell'Economia, del Lavoro e dello Sport, la Slovenia ha rivendicato un ruolo attivo nelle dinamiche di sviluppo dell'economia spaziale, dell'innovazione e della sicurezza. Nel corso dei lavori, il ministro Angel Hogar ha ribadito l'esigenza per l'Europa di consolidare la propria autonomia strategica, puntando su competitività, unità e resilienza, ricordando che lo spazio rappresenta oggi un volano imprescindibile per la crescita economica e il progresso tecnologico. Ha inoltre auspicato un'inclusione equa delle piccole e medie imprese nei programmi spaziali dell'Unione Europea, evidenziando come il tessuto imprenditoriale di paesi come la Slovenia costituisca un motore fondamentale di conoscenza e innovazione. A margine del summit, la delegazione slovena ha avuto fitti colloqui con rappresentanti delle istituzioni europee, paesi partner e vertici dell'Agenzia Spaziale Europea, finalizzati ad ampliare le opportunità di inserimento per le aziende e i centri di ricerca nazionali nei grandi progetti comunitari. A riprova dell'impegno del paese nel promuovere la cultura scientifica tra le nuove generazioni, la Slovenia ha inoltre annunciato il lancio del concorso Astronauta per un giorno. L'iniziativa offrirà nel 2027 a studenti dai 14 ai 19 anni l'opportunità di affrontare un iter di selezione ispirato a quelli degli astronauti professionisti, premiando i 10 migliori candidati con un volo parabolico in assenza di gravità.
1: Proseguiamo con la cronaca. La polizia ha ritrovato la pistola di servizio sottratta venerdì a un agente da un 21enne che l'ha utilizzata per sparargli durante un controllo sull'autostrada dell'Alta Carniola. Secondo quanto confermato dalla questura di Lubiana al portale N1, il giovane ha aggredito il poliziotto, gli ha sottratto l'arma e gli ha sparato un braccio per poi rubare l'auto di servizio e fuggire. L'agente è stato trasportato in ospedale e non si trova in pericolo di vita. Il 21enne è stato individuato nella zona di Lesse dopo un inseguimento arrestato a Radovljica. Poi le ricerche sono state mobilitate numerose pattuglie, un elicottero e le forze speciali. Il giovane è stato posto in stato di fermo. La polizia ha intanto annunciato che una commissione apposita avrà il compito di verificare le circostanze dell'accaduto.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Proseguono le cerimonie in onore di Don Francesco Bonifacio. Nell'80° anniversario della sua uccisione, oggi a Crassizza si è tenuto il pellegrinaggio diocesano guidato dal vescovo triestino Enrico Trevisi, che ha officiato la messa assieme al vescovo della diocesi di Parenzo e Pola, Ivan Štironja. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
3: Il centinaio di pellegrini arrivati da Trieste, ai quali si sono uniti anche alcuni abitanti dell'area, sono partiti in mattinata da Grisignana per scendere poi verso Crassizza con una tappa sotto la croce che segnala il luogo dell'uccisione del giovane sacerdote avvenuta l'11 settembre 1946 per mano delle guardie popolari del regime comunista. Sul sagrato della chiesa di Santo Stefano, che fu la parrocchia del Beato, si è svolta poi una messa concelebrata che ha visto la partecipazione di diversi parroci e dei vescovi Trevisi e Štironja. Quest'ultimo, citando la parabola del chicco di grano, ha affermato:
4: «Ne da razmišljamo o prošlosti, nego da svoje oči podignemo prema budućnosti».
3: Siamo qua non per rivangare il passato, ma per ricordare e guardare al futuro. Per il vescovo croato, ricordare i beati Don Francesco e Don Miroslav Bulešić è una realtà che unisce.
4: «To nas zapravo ujedinjuje».
3: Intensa l'omelia del vescovo Enrico Trevisi, che tra le altre cose ha detto: siamo qui uniti con la responsabilità di non sprecare il sangue dei nostri martiri.
5: Sì, per cui ecco che noi vogliamo essere anche il frutto dell'albero buono dei nostri santi martiri, il beato Francesco Bonifacio, il beato Miroslav Bulešić. Vogliamo che questa terra oggi abbia ancora i frutti del loro martirio, ma che sono frutti di riconciliazione, di giustizia, di pace, di rispetto. Però sappiamo che questo non riguarda soltanto la politica, riguarda le famiglie, le comunità, e allora c'è una missione che è per tutti, ovunque dove si è, e ci responsabilizza tutti.
3: A conclusione della messa c'è stata una breve visita alla canonica appena restaurata, dove abitò Don Bonifacio, e quindi una sosta di ristoro presso la locale comunità dell'Italia prima di partire per Lanischie, seconda tappa del pellegrinaggio e luogo in cui nell'agosto

0: 1947 fu ucciso il parroco Miroslav Bulešić, un pellegrinaggio che a detta di Mario Ravalico, uno dei massimi promotori del culto e della memoria di Don Bonifacio, ha un grande valore simbolico.
1: Oggi è un punto fermo di un lungo cammino che è iniziato 13 anni fa e che porta sì che siano riavvicinate le genti. Sono create relazioni, io dico con modestia, un piccolo tassello a far ricongiungere questi nostri popoli.
2: La regione istriana ha varato un imponente piano di assunzioni destinato a colmare e potenziare gli organici delle 4 case di riposo pubbliche convenzionate, situate a Pola, Rovigno, Arsia, Cittanova. Si offrono stipendi appetibili e bonus di benvenuto ai neoassunti. Sentiamo Valmer Kuzma.
3: In Istria è stata avviata una maxi offensiva sul mercato del lavoro per frenare la carenza di personale sociosanitario nelle case per anziani pubbliche, un'operazione che per la vicinanza geografica e l'assenza di barriere doganali all'interno dello spazio Schengen guarda con forte interesse anche a candidati e professionisti provenienti dall'Italia e dalla Slovenia. L'amministrazione regionale ha messo sul piatto condizioni economiche particolarmente competitive per i profili ad alta specializzazione, a partire dagli infermieri qualificati. I contratti prevedono stipendi netti mensili che possono toccare i 1.900 euro. Per gli operatori sociosanitari la retribuzione netta media si attesta invece sui 1.400 euro. La vera novità della delibera regionale però è rappresentata dall'introduzione di un sostanzioso incentivo d'ingresso una tantum, un bonus di benvenuto di ben 5.000 euro per il personale infermieristico e di 3.000 euro per la categoria degli operatori sociosanitari. Oltre ai bonus e ai contratti rigorosamente a tempo indeterminato, il piano anticrisi offre un pacchetto di benefit per neutralizzare i caro affitti e favorire il trasferimento dei lavoratori, tra cui un contributo mensile di 300 euro per il cofinanziamento della locazione privata.
2: Proseguiamo con la pagina internazionale. Il presidente statunitense Donald Trump riaccende il tema della riunificazione dell'Irlanda proprio durante la sua visita nella Repubblica, ma da Londra arriva una risposta che non lascia spazio a interpretazioni. La posizione del governo britannico non è cambiata. Il primo ministro Andy Burnham conferma che un nuovo referendum sull'unità irlandese non è all'ordine del giorno e ribadisce l'impegno del Regno Unito a rispettare integralmente l'accordo del Venerdì Santo. Trump, parlando a Dublino dopo l'incontro con il primo ministro della Repubblica d'Irlanda, ha detto di voler vedere un'Irlanda unita, aggiungendo che a suo giudizio la riunificazione avverrà prima o poi e che sarebbe una cosa positiva. Gli occhi del mondo sono fissati sul meeting dei BRICS, acronimo che sta per Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre a New Delhi in India. I cosiddetti paesi emergenti, anche se ormai la Cina è tra le principali economie al mondo, avrebbero trovato un accordo per una dichiarazione congiunta che segna un'importante svolta diplomatica nelle relazioni tra i membri. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Dopo il fallimento di maggio, quando le divisioni tra Iran ed Emirati Arabi Uniti sulla guerra nel Golfo avevano impedito ai ministri degli esteri BRICS di trovare un'intesa comune, i leader del blocco hanno raggiunto un accordo su una dichiarazione congiunta. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato in apertura dell'incontro che il blocco è arrivato alla maturità ed è ora di tradurre unità e consenso in risultati concreti sulla scena globale. A Nuova Delhi sono atterrati anche il presidente cinese Xi Jinping, quello russo Vladimir Putin e quello iraniano Masoud Pezeshkian. Il testo, battezzato Dichiarazione di New Delhi, condanna le misure coercitive unilaterali contrarie al diritto internazionale, senza nominare Trump, ma posizionando di fatto i BRICS come contrappeso alle restrizioni commerciali occidentali. Rinnova il sostegno alla dedollarizzazione attraverso i pagamenti in valute locali, ma non affronta l'ipotesi di una moneta comune del blocco di cui si discute da anni senza esiti. Il sud del mondo è oggi in prima fila quando si tratta di crisi globali, ma in seconda fila quando si tratta di prendere decisioni. Alla considerazione conclusiva di Modi, che ha ribadito ancora una volta la richiesta indiana di una riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con seggi permanenti per le potenze emergenti.
2: Il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato che Mosca non intende minacciare l'Europa, definendo inesistente la presunta minaccia russa utilizzata a suo dire dai leader europei per spaventare le proprie popolazioni. Per quale motivo dovremmo minacciare i paesi europei, ha dichiarato Putin a margine del vertice dei BRICS in India. Nessuno sembra considerare che non abbiamo motivo di entrare in conflitto con l'Europa. Tutte le questioni sono state risolte con la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, ha spiegato Putin. I servizi di sicurezza tedeschi sospettano che un agente dell'intelligence militare russa abbia partecipato alla pianificazione del tentativo di attacco ibrido con un drone avvenuto ad agosto all'aeroporto di Lipsia. Secondo gli investigatori, l'agente russo avrebbe svolto il ruolo di coordinatore logistico dell'operazione, riferisce il quotidiano tedesco Welt am Sonntag. All'inizio di agosto, nell'area dell'aeroporto di Lipsia, erano stati trovati un drone e dell'esplosivo. La Germania aveva attribuito l'episodio alla Russia, ritenendo che si trattasse di un tentativo di attacco ibrido. Questi elementi, secondo il quotidiano, sarebbero alla base della decisione di Berlino di attribuire la responsabilità dell'incidente a Mosca e di enunciare una serie di misure, tra cui la chiusura del consolato russo a Bonn e del centro culturale russo a Berlino. E concludiamo con una notizia dall'Italia. In mostra da oggi ad Aquileia, per la prima volta dopo 7 secoli, i 3 frammenti originali del Vangelo di San Marco, uno dei più importanti manoscritti dell'Europa medievale e un simbolo delle radici cristiane del Friuli. Sentiamo il servizio di Ornella Rossetto.
5: Un libro di valore inestimabile per la sua antichità e la sua storia, il Vangelo di San Marco, venerato come autografo dello stesso evangelista che tradizione vuole inviato dall'apostolo Pietro in Friuli a predicare la parola di Dio, torna riunito ad Aquileia dopo 700 anni. Apre infatti oggi nello storico palazzo Meizlik la mostra dal titolo Il Vangelo di Marco, 7 secoli, 3 frammenti, un racconto europeo, realizzata dalla Fondazione Aquileia con i sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia, visitabile fino al 25 aprile 2027. Il prezioso manoscritto latino, che gli studiosi datano al VI secolo, fu custodito a lungo proprio ad Aquileia prima di essere smembrato. Migliaia di pellegrini provenienti da ogni dove vi apposero la propria firma, tutti i popoli evangelizzati dalla chiesa aquileiese, il patriarcato di Aquileia, già splendida civitas in epoca romana, fu una delle istituzioni ecclesiastiche più vaste e influenti dell'Europa medievale. E fu proprio la natura di reliquia e di prestigioso oggetto di culto a determinare la progressiva dispersione del libro marciano. Dalla metà del 300 alcune pagine sono conservate a Praga, dono del patriarca, l'imperatore Carlo IV di Boemia, mentre nel 1420, una volta sottomesso il patriarcato alla Serenissima, altre parti del Vangelo furono trasferite a Venezia, nella Basilica di San Marco. Un ulteriore frammento, infine, si trova oggi al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. La mostra torna ora a riunire i 3 frammenti, raccontando una storia comune di scambi, fede e cultura che ci riporta alle radici dell'Europa cristiana.
2: E per il momento è tutto, si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione curata e condotta da Maya Novak, in sala di regia Mattia Jaubi. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Iana Belzian, buona serata e buon ascolto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa di lavori in corso tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano e code per traffico intenso a causa di una fiera locale in uscita allo svincolo di Grisignano in entrambe le direzioni. Andiamo sulla tangenziale di Mestre, vi ricordiamo che dalle 21.30 di domenica 13 alle 5.30 di lunedì 14 settembre sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste a causa di lavori. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Buon esordio per la Slovenia ai campionati europei di pallavolo maschile ospitati congiuntamente da Italia, Finlandia, Bulgaria e Romania. La nazionale allenata dall'italiano Fabio Soli ha sconfitto ieri sera per 3-7-0 la Slovacchia nel suo primo match del girone A, confermando di essere anche quest'anno una seria candidata a quella zona medaglie sempre raggiunta nelle ultime tre edizioni dei campionati continentali. Nelle fasi iniziali del match la Slovenia ha avuto a dire il vero qualche difficoltà, finendo sotto nel punteggio e riuscendo ad imporsi nel primo set soltanto i vantaggi per 31-29. Da lì in avanti però la squadra ha evidentemente sciolto la tensione e condotta dal giovane opposto Nik Mujanovic, che ha realizzato 14 punti con 4 ace ed è stato ben supportato da Alen Pajek e Rok Mojic, ha controllato il match senza problemi chiudendo il secondo set a 15 ed il terzo a 18. Prossimo impegno per la Slovenia domani contro la Svezia, mentre stasera, sempre nel girone A, torna in campo l'Italia che, dopo il successo nel match inaugurale a Napoli proprio contro gli svedesi, affronta a Modena la non irresistibile Grecia. Prosegue l'ottimo momento di Marc Marquez nel campionato MotoGP. Il campione del mondo in carica della Ducati, reduce dalla doppietta nel weekend di 2 settimane fa in Aragona, ha infatti vinto oggi pomeriggio anche la gara sprint di 13 giri sul circuito di Misano, sede del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Partito dalla seconda posizione, subito dietro all'Aprilia di Marco Bezzecchi, Marquez ha subito superato l'italiano alla partenza e ha poi mantenuto comodamente la testa fino al traguardo. Per lo spagnolo si tratta del 21esimo successo in carriera nelle gare sprint. Bezzecchi ha chiuso a quasi un secondo da Marquez, mentre a completare i podi è stato l'altro spagnolo Jorge Martin sulla seconda Aprilia, risalito dalla quinta posizione in griglia ma staccato però di oltre 3 secondi. Quarto Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 e quinto Alex Marquez su Ducati Gresini. In classifica generale Martin resta in vetta con 263 punti, ossia 14 in più di Marc Marquez e 22 in più di Bezzecchi. Domani alle 14 la gara completa su 27 giri. Sarà il campione del mondo in carica Lando Norris a partire in pole position nella gara di Formula 1 che si disputerà per la prima volta domani sul circuito Madring di Madrid, nuova sede del Gran Premio di Spagna. Al termine di una combattuta sessione di qualifiche, il britannico della McLaren ha fatto meglio questo pomeriggio di appena 11 millesimi di secondo dell'italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, leader del campionato e reduce della clamorosa vittoria in rimonta di Monza di domenica scorsa. In terza posizione partirà invece l'olandese della Red Bull Max Verstappen, staccato da Norris di 14 centesimi, e assieme a lui in seconda fila scatterà il britannico della Ferrari Lewis Hamilton con un tempo di altri 5 centesimi più alto. Quinto Charles Leclerc con la seconda Ferrari e solo sesto George Russell con la seconda Mercedes. E via la gara domani alle ore 15. E sempre per i motori è in corso di svolgimento anche il Rally del Cile, terz'ultima gara del Mondiale 2026. Dopo che si sono concluse 9 prove speciali, in testa si trova lo svedese della Toyota Oliver Solberg, che precede di 10 secondi il compagno di squadra gallese, leader della classifica generale Elfyn Evans. Terzo a 18 secondi il francese della Hyundai Adrien Fourmont. Stasera altre 3 speciali, domani le ultime 4. La 20ª e penultima frazione della Vuelta a España di ciclismo, una durissima tappa che portava dalla Calahorra al Collado dell'Algasil per 187 km e quasi 5.000 metri di dislivello, ha sancito il successo di Enric Mas. Lo spagnolo della Movistar, che ha indossato la maglia rossa dopo il ritiro per la rovinosa caduta di Tadej Pogacar di 2 settimane fa, ha difeso oggi il primato e domani suggerirà quindi la conquista della sua prima grande corsa tappe in carriera. La frazione è stata vinta dall'altro spagnolo Mikel Landa, che dopo una lunga fuga di gruppo ha preceduto di 47 secondi il norvegese Tobias Johansen e di 1 minuto e 27 il belga Ramses De Bruyne. Henrik Maas ha chiuso 14esimo a quasi 7 minuti, poco dietro all'austriaco Felix Gall e davanti allo sloveno Primož Roglič, che nonostante abbia perso quasi un minuto ha difeso la seconda posizione. In classifica generale Maas ha ora 2 minuti e 15 su Roglič e 2:44 su Gall. Domani l'ultima tappa, che si disputa in circuito a Granada e non come da tradizione a Madrid, poiché come abbiamo visto la capitale spagnola è già impegnata per l'organizzazione del Gran Premio di Formula 1, salvo cadute non cambierà queste posizioni. Giornata memorabile per la Slovenia ed in particolare per la famiglia Hočevar alle finali di Coppa del Mondo di canoe slalom alla Seu d'Urgell in Spagna. I due fratelli, Gigalin Hočevar ed Eva Alina Hočevar, hanno infatti conquistato la Coppa del Mondo rispettivamente nel C1 maschile e femminile. La prima a festeggiare è stata la 24enne Eva Alina, che pur uscendo in semifinale e chiudendo solo 20esima è riuscita a difendere la vetta della classifica, visto che la fuoriclasse australiana Jessica Fox in finale ha commesso diversi errori ed ha chiuso solo settima, restando quindi dietro alla Hočevar seppur per appena 2 punti. La gara è stata vinta dalla brasiliana Anna Satina. A seguire è arrivata la conquista della Coppa del Mondo anche per suo fratello minore, il 19enne Gigalin Hočevar, che ha chiuso secondo per soli 35 centesimi alle spalle dello spagnolo Michel Travet e ha così chiuso con ben 61 punti di vantaggio in generale sul francese Nicolas Gestin, oggi terzo oltre 2 secondi. Domani si chiude con le gare di cross. E sempre per gli sport dell'acqua diciamo ancora che si sono conclusi oggi pomeriggio in Turchia i campionati europei di kitesurf. Il vice campione olimpico capodistriano Tony Vodischek si è fermato ai quarti di finale, mentre il titolo se lo ha aggiudicato lo svizzero Gian Stragiotti davanti all'austriaco Valentin Bontus e all'italiano Riccardo Pianosi. In realtà la gara è stata vinta dal singaporiano Max Meder, che però, non essendo europeo, gareggiava fuori classifica. Saranno il numero 2 mondiale Alexander Zverev ed il numero 9 Ben Shelton a giocarsi domani in finale il titolo degli US Open, quarta e ultima prova stagionale del grande slam di tennis. Nella prima semifinale il tedesco di origini russe, quest'anno già vincitore sulla terra del Roland Garros e finalista sull'erba di Wimbledon, ha sconfitto sul cemento newyorkese il russo a tutti gli effetti Karen Khachanov. Il match si è concluso in 3 set, ma è stato in realtà alquanto combattuto, visto che dopo aver vinto il primo per 6-3, Zverev ha dovuto ricorrere al tie-break sia nel secondo che nel terzo set, vincendo nel primo caso per 9-7 e nel secondo per 8-6 dopo aver annullato 2 set point all'avversario. Zverev, che giocando bene in questo finale di stagione potrebbe anche chiudere l'anno al primo posto del ranking mondiale, approda in finale agli US Open per la seconda volta in carriera. Nel 2020 perse contro l'austriaco Dominic Thiem. Prima finale in carriera in assoluto in un torneo dello Slam invece per Ben Shelton, che si è imposto nel derby americano con l'amico Francis Tiafoe per 4-6, 6-3, 6-3, 7-5. Al termine di un match molto equilibrato, basti dire che il nono gioco del terzo set è durato quasi un quarto d'ora. Tiafoe ha pagato la tensione nei momenti decisivi, tanto da consegnare l'incontro all'avversario commettendo doppio fallo sul match point. Domani Shelton proverà quindi a diventare il primo americano a vincere il titolo a New York da quando ci riuscì Andy Roddick ben 23 anni fa. Stasera alle 22 la finale femminile fra Arina Sabalenka e Jelena Rybakina. La nona giornata del campionato sloveno di calcio di Prima Lega è cominciata ieri sera con la sfida fra le due neopromosse, ossia Brini e Grosupli e Nafta. Ad imporsi è stato il Nafta, meritatamente passato sul campo avversario per 2-1. Tutte nella ripresa alle reti, dopo appena 2 minuti il canadese Shion Omrani ha messo avanti il Nafta girandosi bene in area su un pallone servitogli dal croato Josip Zorica. Al 64esimo il raddoppio degli ospiti lo ha segnato lo stesso Zorica, lasciato libero di arrivare fino al limite dell'area di rigore, da dove ha messo il pallone nell'angolino con un preciso rasoterra. Inutile per i Grosupli è il gol dell'1-2 realizzato a 3 minuti dal 90esimo da Guy Kuresz con un colpo di testa da distanza ravvicinata. Il Nafta, grazie al successo, sale almeno provvisoriamente al terzo posto solitario in classifica dietro a Maribor e Koper. In Italia invece la quarta giornata di Serie A ha visto ieri sera il primo successo della Fiorentina, che dopo l'esonero di Fabio Grosso ha richiamato sulla propria panchina Paolo Vanoli, fratello dell'ex allenatore del Coppa Rodolfo. 4-2 il punteggio con cui i toscani si sono imposti sul campo del neopromosso Venezia, che pure era passato in vantaggio per primo al 22esimo con il nigeriano Akor Adams. La Fiorentina, che alla pari dei veneti prima del match era ancora a quota 0 punti, ha iniziato a reagire attorno alla mezz'ora condotta dall'argentino Franco Mastantuono. Il 19enne fantasista arrivato in prestito da Real Madrid prima ha pareggiato con un secco rasoterra dalla distanza sul primo palo e quindi subito dopo ha messo avanti la Fiorentina, mettendo dentro sempre con il suo sinistro e sempre dalla stessa posizione, ma stavolta indirizzando la palla sul secondo palo. Nella ripresa il 3-1 per la Fiorentina lo ha segnato un altro argentino, ossia il centravanti Matteo Pellegrino, lanciato in contropiede da Nicolò Fagioli e bravo ad arrivare fino in fondo sfruttando le praterie lasciategli da una difesa veneziana che ha fatto acqua da tutte le parti. All'84esimo Mastantuono ha fatto quindi tripletta con un gol certamente più fortunato e meno bello rispetto ai precedenti due, ma certamente meritato vista la magnifica prestazione offerta. Mentre il definitivo 2-4 l'ha segnato subito dopo per i venezi e francese Antoine Henault con un tocco al volo su cross dalla sinistra del surinamese Ridgesiano Haps. A Budapest è in pieno corso di svolgimento la seconda e penultima giornata del cosiddetto Ultimate Championship, una sorta di finale di stagione da cui sono però escluse alcune discipline storiche, come ad esempio il peso, il disco ed il triplo. Nelle gare di ieri sera, vittoria nel lungo femminile per l'italiana Larissa Iapichino, che con 6,90 m ha preceduto la britannica Jasmine Sawyers, esattamente come aveva fatto agli ultimi campionati europei di Birmingham. Esattamente come gli europei è andata anche nell'asta maschile con il campione di tutto Armand Duplantis, che ha vinto davanti ad Emanuel Karalis. Anche stavolta il greco ha reso dura la vita allo svedese salendo fino a 6,15 m e costringendo Duplantis a salire fino ai 6,20. Tra gli altri risultati da segnalare il successo nei 5.000 metri maschili del norvegese Jakob Ingebrigtsen, che è sceso sotto i 13 minuti per battere gli americani Cole Hawker e Parker Wolf. E chiudiamo col basket, solo per ricordare che a Berlino sono addirittura d'arrivo i campionati mondiali femminili. Nel tardo pomeriggio si è conclusa la prima semifinale vinta dalla Francia sulle padrone di casa della Germania, mentre alle 20 le grandi favorite degli Stati Uniti affronteranno la Spagna.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
2: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
3: Bentrovati e bentornati a bordo di questo viaggio allegorico del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
3: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale, e anche questa settimana voglio continuare questo viaggio dentro le label italiane. E se ha senso dire di essere fan di un'etichetta, beh, per me è questo il caso. Bologna, storico Locomotive Club che tutti conosciamo, la sua appendice discografica si chiama Locomotive Records. Qui a Trans Europe Express nel corso delle stagioni ho indagato da vicino quasi tutti i loro dischi, anzi tutti i loro dischi. Ultimo della serie Lillo Monreale nella puntata dello scorso 17 novembre, label che sta facendo un ottimo lavoro di indagine sulla nuova ricerca e la nuova sperimentazione delle forme e del suono.
4: Locomotive Records nasce, come suggerisce anche il nome, dal Locomotive Club, che è un locale di Bologna che organizza concerti dal vivo dal 2007. Stiamo per raggiungere il 20° compleanno tra poco, e ciascuno di noi aveva già esperienze in ambito musicale, e nel mio caso specifico proprio in quello della discografia indipendente. La decisione di pubblicare dischi oltre che organizzare concerti è stata dettata probabilmente dalla fortuna di vivere nella regione in cui ci troviamo, ovvero l'Emilia-Romagna, che è stata la prima a fare una legge sulla musica e grazie alla propria Music Commission sostiene le produzioni musicali. Dal 2021 abbiamo già pubblicato vari dischi di artisti molto diversi anche tra di loro, cosa che rispecchia abbastanza anche quella che è la programmazione concertistica del club, per cui abbiamo fatto cose in inglese come i Corobu, I Hate My Village, che sono probabilmente il nostro gruppo più noto, ma anche cose in italiano, Lillo Monreale, AI, Lo Stato Brado, cose più legate all'ambito jazz, per cui Nat Orchestra, che sono prodotti da Tommaso Colliva, o cose più legate alla world music come i Fusai Fusà e Racines, che saranno la nostra prossima uscita. Il filo rosso che le lega, ci piace pensare che sia quello della qualità, che d'altra parte è anche l'unico criterio che utilizziamo per decidere se pubblicare qualcosa o meno, ovvero ci deve piacere, non ci sono altri scopi. E l'altra cosa che ci piace, visto che siamo appassionati di musica e i dischi li compriamo, è che anche l'oggetto sia bello, per cui abbiamo fin da subito deciso di fare il formato vinile e con dei packaging molto curati, artisti che curano l'aspetto grafico, che vengono dal mondo della street art, dell'illustrazione, del fumetto, per cercare di fare in modo che insomma la qualità della musica sia rispecchiata anche dall'oggetto che la contiene.
3: Grazie di cuore alla Locomotive Records, grazie per il lavoro che state facendo. I Fusa I Fusa, eccolo un trio cosmopolita, se mi passate questo termine. Pesco il loro disco d'esordio dal titolo La Mana, suoni che dal Medio Oriente arrivano in Italia arricchendosi un po' di tutte le contaminazioni possibili, e sono, spero di indovinare la pronuncia, il polistrumentista curdo siriano Ashti Abdo, il producer tunisino Tae Nouri, e poi con noi qui a Trans Europe Express il cantante e produttore di musica sufi Ali Belazi. Ciao Ali.
5: Ciao a tutti.
3: Ciao. Che bello, come stai? Dove ti trovi?
5: Allora, sto bene che c'è, oggi c'è il sole.
3: Ah, a posto. L'inverno ce lo siamo dimenticati.
5: Sì.
3: Senti, autore di musica sufi, corretto?
5: Sì.
3: Devo dire che sì. In questo tempo che sto leggendo, guarda, capita a fagiolo perché sto leggendo Gurdjieff. non potevo che non restare colpito da questo. E sai che non sono molto ferrato sulla musica sufi, però okay, così forse stupidamente me la immagino anche un po' pensando alla, ai balli. C'è una qualche circolarità anche nella musica sufi?
5: Sì, allora, cioè, io comunque derivo da una famiglia sufi.
3: Ah, ok.
5: Cioè, derivo da una famiglia sufi.
3: Ah, ok.
5: Cioè, dal Nord Africa.
3: Ok.
5: E quindi...

0: darti una.
1: Ok. Sì. Ovviamente in questo disco avete preso il gancio con Battiato, appunto, l'ombra della luce, avete fatto proprio una scelta per ricollegarvi a tutto questo mondo sufi?
0: Sì, però cioè, io sinceramente ascoltavo Franco Battiato da quando ero in Tunisia e da quando non capivo veramente l'italiano, quindi cioè, ero molto appassionato della sua musica, mi piaceva molto e lui era veramente molto molto vicino proprio al sufismo, perché da quello che ho capito, quello che ho sentito, le sue storie, che lui andava spesso ai re, diciamo, ai imam sufi per ascoltare, fare delle ricerche.
1: Sì.
0: E quindi questa cosa, abbiamo proprio approfittato dell'ombra della luce, che è stato anche, l'ha fatta anche in arabo.
1: Sì.
0: Quindi abbiamo detto perché no.
1: Sì, assolutamente.
0: Sì.
1: Un passo indietro, La Mana, questo è il titolo del disco. Questa parola mi piace tanto, ho un po' spulciato in rete per trovarne il significato. Lo sai che tempo fa ho visto un tale in un video che prendeva quattro vinili diversi, di quattro dischi, artisti e musiche diverse, li faceva in quattro pezzi uguali e poi li faceva i collage con quattro parti diverse, venivano fuori quattro vinili con quattro sezioni diverse, quindi era una roba strana. Ora torniamo un attimo alla Mana, perché in qualche modo avete fatto qualcosa di simile, avete preso culture, significa un po' questo, contaminarsi di culture, incrociare cose, incontrare mondi diversi.
0: Sì, cioè nel senso che la Mana proprio è un fusa. Sapete che Fusa e Fusa significa mosaico in arabo.
1: Fusa e Fusa è mosaico. Ok.
0: Sì.
1: Ok.
0: E quindi la Mana è un concept del Fusa e Fusa, quindi una spiegazione, diciamo, del Fusa e Fusa. È un pezzo proprio mistico tra cultura nordafricana, tra lo stambeli tunisino, gnawa marocchina, c'è il saz, quindi il curdo in mezzo, l'elettronica che non mancava in quel brano, e quindi ci sono direi vari colori dentro quel pezzo. E la Mana anche è una parola araba comunque intraducibile. Quindi descrive la forza mistica di affidare qualcosa di intestimabile a qualcuno, evocando i concetti di cura e di fiducia.
1: Ti voglio condividere un'impressione, mi dirai cosa ne pensi. Trovo che questo disco sia molto legato all'uomo, l'umanità, al popolo. Ci sono luoghi ben definiti del mondo a cui ci possiamo rifare, le tradizioni, le lingue, i suoni. Ci sono vari paesi, pochi ma riconoscibili. Parliamo invece di elettronica, perché i puristi, qualcuno potrebbe dire, avete contaminato di un'elettronica che in fondo è internazionale, uguale dall'Africa al Giappone. Cose che avevano a che fare con tradizioni ben specifiche, o no?
0: Sì, io la vedo proprio in questo momento, perché prima non ho mai avuto un'esperienza con l'elettronica, mo con i ragazzi, con Taha anche, che lui particolarmente più bravo, più pratico all'elettronica.
1: Sì.
0: E quindi cambiato tanto, io vedo molto, mi sento molto vicino proprio a questo mondo qui, ad esempio musicale, e poi la trovo come un ponte per arrivare a un altro mondo musicale, anche a un altro mondo musicale, diciamo, non per forza europeo, americano, anche in India l'elettronica ti avvicina molto.
1: ah, okay.
0: alla musica okay. indiana.
1: Mi piace.

0: diciamo, cioè se la usi come un ponte.
1: Bello.
0: E poi oggi secondo me l'elettronica è una cosa importante comunque. Dipende ogni musicista come la usa, però
1: certo. Prima di chiudere ti do quest'altra mia impressione. Anche qui aiutami con la pronuncia, l'ultima traccia, Evala e Evindar.
0: Evala e Evindar.
1: Evala e Evindar. Io penso che, a parte che è bellissima, io penso che sia il manifesto, la bandiera di questo disco. L'uomo contro le guerre, la devastazione, tanti incontri, il fusa e fusa, appunto il mescolarsi, ma alla fine la vita è per tutti la stessa cosa.
0: Sì, Evala e Evindar significa il vicino o vicino ferito.
1: Ok. Cioè, vicino inteso come popolo
0: in
1: accanto.
0: Italiano. Sì, nel senso, cioè, e questo Evala e Evindar è un pezzo curdo di Ciwan Haju, è un cantante curdo molto famoso, ha portato anche la musica rock, funk, c'è cioè un varie genere nel mondo curdo, e questo pezzo l'abbiamo scelto perché volevamo metterlo come omaggio ai musicisti feriti, un omaggio alla Palestina, e in questo momento attuale dedichiamolo anche al popolo curdo, alla Rojava, il paese di Ashti, il nostro collega che ormai c'è.
1: Certo.
0: Lui, l'altra volta parlavo con lui, diceva che anche la sua, quello che è rimasto della sua famiglia, non c'è più nessuno di loro, quindi certi sono andati via. E quindi Evala e Evindar è sempre una dedica, un omaggio per il popolo oppresso, cioè ovunque sia nel mondo.
1: Bello. Ascolta, io faccio ascoltare La Mana, la title track, che penso sia una degna fotografia di quanta fusione c'è in questo disco di Fusa e Fusa. Ali, grazie di cuore, grazie per essere stato
0: grazie
1: con me.
0: Grazie mille a voi, grazie.

0: E questa era proprio la mana, la title track di questo primo disco di Fusa e Fusa. Torniamo in viaggio qui sul Trans Europe Express, restiamo dentro i corridoi della Locomotive Records e peschiamo un'altra sua recentissima produzione, ancora ricerca, ancora innovazione, tradizione, che questa volta si mescolano assieme ancora una volta e sembrano canti antichi, canti di terra, alle volte sembrano giocattoli, sonagli. È un disco davvero potente, si intitola Ahimè ed è il nuovo lavoro dello Stato Brado, ovvero Alessio Vanni, Lorenzo Marra e con noi qui a Trans Europe Express Lorenzo Valdesalici. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te, grazie anche ai tuoi compagni, partner in crime come si dice, Alessio Vanni e l'altro Lorenzo Marra. Come stai? Come state? Anzi, dove anche?
1: Bene, bene, in questo momento siamo come al solito in studio a fare le nostre prove, siamo sempre a Bologna.
0: Ok.
1: E stiamo bene, insomma, siamo contenti del disco, dei concerti che faremo.
0: Bene, bene, senti, parto da una scemenza, perché in realtà questo disco cattura già dalla copertina, e il suono è gigante, tant'è che io ho pensato, molto semplicemente perché io ho un approccio molto alla vecchia, Lorenzo, arrivano i dischi e ho la fortuna di poterli ascoltare nel mio impianto, il mio divano, il mio caminetto, e non voglio leggere niente prima.
1: Certo, bravo, bravo, ottimo e approccio.
0: E quindi ho pensato veramente che eravate tutti quelli lì a suonare perché la copertina è, in realtà poi ho capito che era in verità una compagnia teatrale, poi
1: sì, sì, in realtà sono un gruppo di amici, collaboratori, persone che abbiamo raccolto per fare la foto.
0: Ah, ok, ok, che non c'entra niente con lo Stato Brado.
1: Beh, c'entra, sì, sì, sono persone che gravitano attorno a noi, diciamo, quindi sì, sì, per noi sono il nostro Stato Brado.
0: Ah, ok, ok, ok, no, no, intendo come cuore pulsante della band, o ci siete voi tre?
1: Cuore pulsante della band siamo noi tre.
0: No, dico, siamo ci siete nella foto?
1: Sì, sì, sì,
0: ah,
1: sì, sì.
0: Okay, okay.
1: Ci siamo, io ho una maschera da coccodrillo e gli altri due invece sono a viso scoperto.
0: Ah, ok. Allora, c'è tantissima contaminazione dentro questo lavoro, andatelo a cercare, andatelo. Usatelo per perdervi, perché veramente penso che ci sia anche tanta libertà sfacciata, me la sono immaginata così. Ho notato che c'è un atteggiamento anche molto di gioco nei suoni, nell'elettronica, non ricordo come si chiama anche quel tipo di stile che usa strumenti giocattolo. C'è un po' questa attitudine di voler giocare con l'elettronica?
1: Assolutamente, sì, sì, sì, c'è una grande voglia di giocare, di non prenderla neanche troppo sul serio, e attraverso il gioco poi è il modo per scoprire i suoni che ci accendono.
0: Okay.
1: Insomma, che è sempre un po' la nostra bussola, il suono, cioè quando troviamo una cosa che ci muove, ci accende, seguiamo quella.
0: Okay.
1: E la troviamo appunto giocando con le macchine, giocando con gli strumenti. Io sono un grande amante degli oggetti sonori, infatti in brano uso anche i richiami da cacciatore, usiamo percussioni, insomma, quindi...
0: Ma con i computer, con le macchine, diciamo così, elettroniche, avete anche ripescato dei suoni, mi sembra, te la butto lì, mi direi che ne pensi, dei suoni proprio che sembrano dei giocattoli o no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Okay. È capitato con i pedalini della chitarra, con le nostre macchinette, sì, sì, sono saltati fuori suoni anche molto giocattolosi.
0: Okay.
1: Assolutamente.
0: Ci sono tante cose cicliche che si ripetono, che ho ritrovato anche come soluzioni in svariati punti del disco. Tra l'altro mi incuriosisce, ci sono tante cose che mi incuriosiscono, però per esempio ancora Auguri, come questo cameo che va un po' a riprendere le atmosfere di Auguri, credo.
1: Sì.
0: E perché questa scelta?
1: Ma allora, è saltato fuori questo strumentale quando abbiamo suonato le armonie, gli accordi di Auguri. Le abbiamo suonate su un vecchio pianoforte di fine 800 che mi è stato regalato, e adesso ce l'abbiamo qui in studio con noi. È un pianoforte tutto un po' scasso, però insomma di grande fascino.
0: Certo.
1: E abbiamo detto, ma perché non registrarlo, perché non farci uno strumentale? E poi abbiamo aggiunto le ocarine, abbiamo aggiunto una zampogna, ed è saltato fuori questa atmosfera da teatrino dei Burattini che ci è piaciuta molto. Bellissimo. Insomma, anche come richiamo al secondo brano, ad Auguri.
0: E certo, te la butto là, anche questa è una mia impressione, una mia lettura. I testi di questo disco sono secondo me molto potenti, almeno mi portano a fare mille domande, non saprei da dove iniziare, ma posso dirti che fanno un leggero passo indietro al suono. Se io dovessi sì. fotografarvi, penserei prima al suono. Avete tanto dato spazio al suono, soprattutto, che ne so, Pergole, ahimè, sì. La stessa Auguri ha delle code strumentali importanti, credo, ho questa idea, prima il suono sì. e poi le parole.
1: Sì, prima il suono e poi le parole, e poi diciamo che noi ci siamo, Alessio soprattutto, che è lo scrittore, il bravissimo scrittore dei nostri testi, ci siamo fatti un piccolo giuramento, che era quello che anche le parole dovessero essere più evocazione che esatto. letteratura. E in questo disco abbiamo provato anche ad asciugare molto rispetto al primo, che invece dicevamo cose forse un po' più un po' più quelle, non so come dire. Invece in questo Alessio ha fatto un grande lavoro di asciugatura della scrittura, cioè frasi, parole che evocano
0: sì,
1: e basta.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: ognuno ci vede un po' quello che vuole, secondo noi.
0: Lì ad Alessio che comprerei una cassa di vino, l'aprirei per fargli domande su quasi un virgola, perché sembrano dei grandi cut-up. Giocate tantissimo anche con la natura che vi circonda, il vento al crinale cadrà, aria sui campi in fiore. Che legame c'è? Se c'è un legame?
1: C'è un legame forte e anche contraddittorio in tante cose, perché noi tre veniamo da posti lontani, lontani spiritualmente. Io vengo dall'Appennino reggiano, Alessio viene dall'Appennino, dal versante toscano, Lorenzo Marra viene dal profondo Salento, quindi siamo nati e cresciuti in luoghi di montagna, di campagna, di isolamento, di periferia, di provincia, e quindi il rapporto con la natura è sicuramente positivo, ma è anche negativo, perché è un po' quel rapporto alla natura che hanno quelli che crescono in natura, cioè che comunque è una cosa che non ti appartiene fino in fondo, cioè la natura è lì e tu sei un po' un elemento estraneo, quindi c'è anche un po' una paura nei confronti della natura, non so come dire. Mi viene in mente il dialogo con l'islandese di Leopardi, adesso non vorrei fare citazioni colte, colto, però, però è quello che dice anche lui, cioè lui chiede alla natura: ma perché fai questo, perché questo e quell'altro, e lei dice: ma io non ti ho neanche in considerazione.
0: Certo.
1: È un po' la nostra visione, è un po' quella, anche quella, insomma.
0: E lascio andare Tane. Grazie Lorenzo, grazie allo Stato Barato,
1: grazie mille.

E questa era Tane, brano che troviamo e apre l'ascolto di, ahimè, il nuovo disco dello Stato Brado. Grazie a loro, grazie ai Fusa Ifusa per essere stati con noi, grazie al magistrale lavoro della Locomotive Records. Trans-Europe Express finisce qui, ma torna ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra straordinaria puntata monografica, perché nei negozi finalmente in vinile troviamo la ristampa di due dischi storici. Con noi Oscar Giammarinaro, con noi ci saranno gli Statuto. Da Palotocco è tutto, ciao!

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti presentiamo un libro, un ricettario che si può declinare attraverso sì la cucina, ma soprattutto attraverso le tradizioni, la memoria, la storia. Si intitola Tra Calli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà, le ricette della mia memoria veneziana. È un libro importante, è un libro che è stato voluto e realizzato dalla comunità autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano con il finanziamento del Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia per il tramite della comunità autogestita costiera della Nazionalità Italiana e dell'Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per le Nazionalità. Perché questo lungo cappello? Per far capire a chi ci sta ascoltando in questo momento l'importanza del testo. Non ci sono soltanto ingredienti, farine, pesce, eccetera, eccetera, ma come dicevo prima, l'importanza di questo lavoro sta proprio nella tradizione della cucina, del Golfo di Venezia, di questo nostro mare. Innanzitutto saluto e ringrazio per essere ai nostri microfoni l'autrice di questo Tra Calli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà, le ricette della mia memoria veneziana, Nives Zudic Antonic. Buon pomeriggio, benvenuta a Sconfinamento.
1: Grazie a lei, grazie dell'invito e saluto anche a tutti gli ascoltatori.
0: L'autrice è professoressa ordinaria di letteratura italiana all'Università del Litorale di Capodistria, membro del Dipartimento di Italianistica e dell'Istituto di Studi Interculturali della Facoltà di Studi Umanistici, laureata in Lingue e Letteratura Italiana e Storia dell'Arte presso l'Università di Lubiana e dottoressa di ricerca in Linguistica e Filologia Moderna, indirizzo linguistico glottodidattico, Università Ca' Foscari di Venezia. Dal 2006 al 2021 ha diretto il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici. Dall'aprile 2013 all'aprile 2021 ha svolto le funzioni di vicepreside della Facoltà di Studi Umanistici. Attualmente è coordinatrice del corso di laurea magistrale in didattica della lingua italiana. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche sui temi della letteratura, dell'educazione letteraria, linguistica e interculturale. Questo suo lavoro rientra in tutto quello che io ho declamato dalla terza di copertina, cioè del suo importante lavoro che lei svolge qui all'Università del Litorale di Capodistria?
1: Sì, questo è un lavoro che io ho cercato di rendere proprio sulla carta, ma perché mi è stato, diciamo, regalato nel periodo in cui studiavo a Venezia. Questa è una parte di me, diciamo, no? Che sono riuscita praticamente a entrare in nei ristoranti e farmi dare delle ricette che anche i miei colleghi veneziani rimanevano stupiti, perché dicevano: come hai fatto a ricevere penso delle ricette così, penso quasi nascoste di solito, no? E quello che mi collegava anche, diciamo, perché ho voluto farlo, è perché mi collegava la nostra realtà, perché ci sono dei cibi che ormai noi non usiamo più e per questo si collega ad esempio col mio studio interculturale. E l'altra cosa che volevo ricordare era proprio l'avvicinamento di Venezia in tutto, perché non soltanto nel cibo, non soltanto nella cultura, ma proprio questo avvicinamento, dove praticamente io, quando ho studiato a Venezia, ci andavo anche prima perché anche mia sorella aveva fatto il percorso a Venezia, ma la trovavo il mio luogo di casa. Quello che ad esempio avevo perso di qua lo ritrovavo a Venezia, proprio mi sentivo a casa. Ecco, per me Venezia, forse oggi non tanto perché è troppo piena di turismo, però in quei tempi, quando sto parlando della fine, inizio degli anni 80 e poi quando ho finito il dottorato, c'era tutto questo, diciamo, andare, per me Venezia era sempre andare a casa, dove potevo parlare il mio dialetto anche per strada e dove mi sentivo veramente bene. Era proprio questo, anche diciamo, questo libro nasce anche da questo desiderio di voler mantenere questo ricordo. E l'altra cosa invece che ho sempre amato, ed è una cosa che vorrei fare ancora, è proprio il collegamento del cibo con la letteratura, perché anche questo sappiamo benissimo che anche lo stesso Goldoni ha sempre nelle sue commedie qualche ricetta particolare. Questo mi ha sempre affascinato, no? Ed è una cosa, infatti, anche in Italia, ad esempio, ultimamente, ma forse anche qui da noi, ma più io l'ho visto molto all'Università di Padova, all'Università di Venezia, proprio questo collegamento con la letteratura, dove fanno anche degli bellissimi incontri, proprio scientifici. Si parla di letteratura e cibo e poi si mangia anche, no? Allora Era un po' questo, voler condividere anche con i miei, ad esempio, connazionali, questa mia realtà che avevo vissuto.
0: Certamente, le tradizioni di un luogo viaggiano anche attraverso la cucina. Ricordare e richiamare alla memoria i sapori e i piatti legati a momenti speciali o periodi particolari della nostra vita ci riporta direttamente in luoghi o situazioni precisamente collocate nella nostra mente, facendoci rivivere in modo autentico il nostro passato. Questo patrimonio di gusti e odori è custodito giocoforza nelle ricette, mettendole in pratica possiamo ritrovare quella memoria. Ho citato una parte della prefazione scritta da Andrea Bartole, che è il presidente della CAN, comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, che ha voluto peraltro questa pubblicazione. È proprio così? C'è lei attraverso le ricette, quello che lei ha scritto qui all'interno di questo ricettario, di questo libro molto importante, è riandata anche con la memoria alla sua presenza a Venezia, ai suoi studi a Venezia?
1: I miei studi a Venezia, come ho già un po' menzionato, il ricordo soprattutto di quando incontravo anche queste persone, e quello che mi affascinava di Venezia era anche il fatto che alcuni riuscivano a capire che ero di Pirano e non di Capodistria, isola. E allora questa è una cosa molto affascinante per noi, soprattutto per noi che un po' qui perdiamo l'italiano, non lo senti oppure non puoi parlarlo a casa. Venire in una Venezia dove uno ti dice: ma lei non la sede Capodistria, perché io per facilità il fatto sono Capodistria, ma non la sede Capodistria, la sede piranese. Forse lui aveva dei collegamenti, perché io poi non avevo chiesto, però diciamo questo mi affascinava tantissimo, no? Il fatto proprio di sentirmi a casa, oppure di trovare le persone che usavano ancora alcune parole dialettali che noi abbiamo e che si sono perse, ad esempio, no? Oppure ad esempio scherzavo col mio professore che diceva di essere veneziano, invece in verità era emiliano, e dicevo: se tu questa parola non la conosci non sei sicuramente veneziano. E si trattava dell'intimela che noi usavamo, la mia nonna usava, no? Sarebbe la copertura del cuscino, no?
0: Ma senta, quindi Venezia non le ha regalato quindi solo ricette?
1: No, Venezia mi ha dato tutto lo studio che ho fatto precedentemente. Ad esempio negli anni 80, quando avevo iniziato a studiare a Lubiana, io mi ero fatta praticamente, grazie anche al fatto che mia sorella studiava all'Accademia, praticamente tutte le mostre, andavo sempre a Venezia anche soprattutto per questo, perché studiando anche storia dell'arte avevo bisogno di fare uno studio diciamo molto accurato anche della parte storica, anche perché qui ad esempio a Lubiana non avevo la possibilità, perciò a Venezia ero sempre collegata. Poi ho lavorato molto alla Biblioteca Marciana, proprio per il mio fatto anche linguistico, perché avevo già all'epoca avevo fatto delle ricerche sulla terminologia salinara e solo lì avevo trovato dei documenti. Diciamo che Venezia l'ho sempre sentita fortemente, ma soprattutto per i miei studi. E poi logicamente l'ultima cosa che ho fatto è stato questo dottorato, e ho scelto di nuovo Venezia proprio perché da una parte erano molto all'avanguardia per quanto riguarda anche l'insegnamento dell'italiano fuori dall'Italia, e poi perché avevo conosciuto delle realtà, perché avevo fatto prima, avevo seguito il master in didattica della lingua italiana e poi ho proseguito gli studi.
0: Professoressa Zudice, lei ha citato sua sorella però è anche presente all'interno di questo lavoro.
1: Sì, mi sono dimenticata, lei mi ha fatto, perché quando abbiamo deciso di fare il libro abbiamo scelto anche con il tecnico, penso il designer che è Francesconi, David Francesconi, di fare un libro semplice, quelli proprio da ricette, ricettari come un tempo, che si prendono in mano e si portano proprio in cucina.
0: Da sporcare.
1: Quindi. Da sporcare, così proprio quello, perché io ad esempio questo avevo in mente, no? Lo prendi e lo porti in cucina. E quando abbiamo pensato se mettere, io avevo anche fatto le foto, avevo cucinato, avevo fatto le foto, però poi alla fine ho detto: ma no, io preferirei le foto di Fulvia, perché mi collegava anche mia sorella, aveva fatto l'Accademia a Venezia, anche lei queste ricette le aveva vissute molto fortemente nella sua epoca di studio, e secondo me rendono anche l'idea di quello che volevo io. E anche poi il designer, quando ha visto, perché ha detto: ma no, così no, non le facciamo senza colore. Ho detto: sì, no, io non voglio colore, le facciamo. E poi anche lui era d'accordo quando ha visto, diciamo, come aveva disegnato Fulvia, era contento.
0: Era contento di una bella grafica, questo dobbiamo sottolinearlo.
1: Sì.

0: Tra Calli e Campielli, risi, bisi e baccalà, le ricette della mia memoria veneziana, grazie ovviamente alla CAN, alla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, si può ripercorrere quindi anche i ricordi della cucina delle origini, cioè riescono a evocare atmosfere che hanno segnato profondamente la nostra identità?
1: Certo, ci sono infatti, quando io di solito cucino queste ricette, alcune delle ricette, molte persone, ad esempio mi è successo anche un paio d'anni fa, che per Natale avevamo fatto una festa in comunità e io avevo cucinato i saetti, no? I zaletti, insomma, come vogliamo pronunciarli. E una signora è venuta e ha detto: scusami, sai, ho messo in borsa tre zaletti perché questi li cucinava anche mia nonna. Ciò significa che erano ricette, molte di queste ricette noi ce le avevamo qua, però ce ne siamo dimenticati. E allora lì questo è, per me è rimasto, ho detto: non vi preoccupate, vi farò il libro e ce l'avrete, no? Insomma, ve lo regalerò.
0: Virginia Woolf, la scrittrice inglese, in una stanza tutta per sé ha scritto: uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene se non ha mangiato bene. È vero?
1: Ma io penso di sì. Io anche in questo, diciamo che questa è stata una mia passione da sempre, non solo dopo Venezia. A me piaceva sempre, diciamo che per me la cucina è anche un modo per rilassarmi, proprio da tutto lo studio che faccio, così proprio entrare in cucina e cucinare bene e vedere poi anche le facce delle persone che mangiano e stanno bene. E penso di essere riuscita anche a tramandare, ad esempio mio figlio anche adesso, oggi che non è con noi, che è lontano, che è in Olanda, che non è a casa, ogni tanto mi dice: sai mamma che hai ragione, mi ricordo sempre di te, quando sto male mi metto a cucinare qualcosa di buono, perché io gli dico: se vuoi star bene devi mangiare bene, no? Allora non mangiare le schifezze che trovi, no? Magari quelle cose pronte e così via, lui si mette a cucinare. E ogni tanto anche lui si mette a cucinare queste ricette.
0: Professoressa Zudice, le ricette diventano quindi anche strumento di narrazione, cioè capaci di riportare alla luce esperienze personali, come diceva prima, ma anche collettive, legato tanto alla Venezia lagunare quanto alla nostra identità, l'identità istriana.
1: Certo, come dicevo prima, ci sono ricette anche qui dentro che io ho inserito come ricevuta a Venezia, però in verità che noi abbiamo dimenticato e pertanto secondo me qualcuno anche si ricorderà di queste ricette. Ad esempio io da piccola mi ricordo, abitavo vicino a un fiume vicino alle saline e mio padre pescava sempre le schile, che noi qui da noi non si vendono, a Trieste le trovo ogni tanto, ma a Venezia tu adesso non posso dire che si trovino, ma negli anni in cui studiavo, erano gli anni 2007, quando c'erano ancora, perché purtroppo anche questo devo dire, questi ristoranti dove io ho trovato, praticamente ho ricevuto le ricette, non esistono più a Venezia. Quasi le signore, posso dire, le signore che mi hanno dato le ricette forse sono ormai morte oppure sono in pensione e questi ristoranti purtroppo sono scomparsi, non sono, o forse sono ancora, ma con altri gestori, non è la Venezia di un tempo, no? Però comunque dicevo, sono ricette che noi anche qui nelle nostre parti, soprattutto di mare, usavamo, no? L'unica cosa che ad esempio ho avuto la critica da mia mamma e mi dice: questa è una cosa, non si fa la minestra con fasoi senza porzina. Però io ho detto: io Venezia per San cos'era, per il Redentore mi hanno portato in barca a fare la festa di sera e abbiamo mangiato sardelle in savor e pasta e fasoi, però la loro pasta e fasoi è qui dentro che non ha niente, non ha niente di tutto quello che noi di solito in Istria mettiamo, no? Cose più, diciamo, forti di carne e così via, no? Perché doveva essere una ricetta da mare, fresca d'estate.
0: E quindi non da terra, come non si suol dire, non da certo. Terra. Professoressa, però gli ingredienti che sono qui descritti all'interno del suo ricettario, del suo libro, possono essere trovati un po' dappertutto, nel senso che è evidente che questa sua pubblicazione avrà e ha già un grande successo per quanto riguarda l'Alto Adriatico, la nostra zona, ma se questo libro venisse regalato ad una persona un po' più lontana rispetto alle nostre latitudini, si potrebbe fare difficoltà nel reperire gli ingredienti o comunque si possono anche modificare in base al territorio dove questo libro è stato regalato?
1: Allora, l'ideale sarebbe avere gli ingredienti e io penso che oggi ormai possiamo trovarli da tutte le parti, più o meno, o si trovano anche i pesci, insomma, non è che non è difficile trovarlo, però si possono anche modificare. Anch'io stessa, voglio dire, in certi momenti ho avuto delle ricette che vedrete non sono sempre tutte con delle misure esatte, ho dovuto anch'io gestire un po' le cose per migliorarle, così che dipende, perché io queste ricette, come dicevo, le ho ricevute scrivendo velocemente e qualche volta forse qualcuno si sarà anche sbagliato, no? Di darmele. Pertanto io le ho inserite come le ho ricevute, un po' alcune le ho modificate perché avrò sbagliato anch'io a scrivere, e diciamo ognuno ha poi anche i suoi gusti, perché ad esempio una mia amica di Monfalcone mi ha detto assolutamente nel risotto non devi mettere il parmigiano. A Venezia il parmigiano lo mettono su tutto quasi, no? Così che diciamo ci sono delle cose che uno può anche togliere, se non io ad esempio se voglio fare una cosa più leggera tolgo alcuni ingredienti, no? E quello diciamo anche perché uno se non gli piace può togliere qualcosa, no?
0: Lei parlava di cuoche veneziane, quindi da queste pagine si intrecciano anche storie di donne che hanno custodito e tramandato questo patrimonio di saperi e sapori.
1: Sì, donne, soprattutto le persone che mi hanno tramandato queste ricette sono di solito le mamme dei ristoratori che vivevano in cucina, perché loro cucinavano. Di solito questi ristoranti che io ho frequentato, questi erano i ristoranti che di solito io frequentavo con i miei professori, perché a Venezia si discute così le cose di studio. Il mio professore, la prima cosa che mi ha detto è: quando finiamo le lezioni si va a discutere e si doveva andare a mangiare, no? Mangiare bene, come abbiamo detto prima. E lì di solito ti venivano poi le idee. E in questi ristoranti io praticamente ho fatto queste esperienze e anche ho ricevuto queste ricette. Però come dicevo, i ristoranti purtroppo, io proprio a una mia collega di Venezia un giorno ho detto: dai, dammi il nome di un buon ristorante, perché certi ristoranti non ci sono più. E lei ha detto: oggi a Venezia non ti posso dare più il nome del ristorante, perché come lo aprono magari tra 2 settimane è già il gestore è già diverso. Infatti diciamo che quasi tutte le ricette che io ho, i ristoranti che ho frequentato non esistono più.
0: Quindi storie veramente di donne.
1: Sì, sì, di solito non ho neanche, non penso di aver, no, le ricette che ho avuto sono sempre tutte di donne, sì.
0: Ma quindi anche di donne, come dire, ricette scritte anche qui, nel senso, come ricordava, di sua madre, della sua amica di Monfalcone. Insomma, c'è questo tramandare la storia attraverso la cucina, ma al femminile in questo caso.
1: Sì, io ho avuto sempre l'occasione di trovare donne e tra l'altro ho anche già pronte le ricette, perché non volevo mescolare queste due cose, perché sarebbe venuto un libro troppo ampio e dopo non sarebbe stato fruibile. E ho anche le ricette delle nostre signore qui proprio del Piranese, che anche loro mi hanno aperto le loro cucine e mi hanno dato delle ricette, da mia mamma anche e a tutte le sue amiche, anche molto buone.

0: Senta, Petronio, lo scrittore latino nel Satiricon ha scritto: anche per desinare bisogna saper far uso dei principi della scienza in questo caso della cucina. Anche all'interno di questa sua pubblicazione, tra Calli e Campielli, Risi, Bisi e Baccalà, c'è la scienza, come dire, che si sposa con la conviabilità, con lo stare insieme, con il cucinare, come ricordava lei, anche per quanto riguarda ad esempio suo figlio, quando suo figlio è stressato, trova nella cucina di casa un motivo per ritornare idealmente alla tranquillità, alla pace e ritornare proprio nella sua abitazione, quasi nel grembo materno, mi verrebbe da dire. Per cui veramente c'è bisogno anche in questo caso di stare molto attenti, di prestare attenzione, quindi in questo caso quasi di scienza.
1: Sì, di scienza e soprattutto di ingredienti molto buoni e molto freschi devono essere. Tutte queste cose devono essere, perché se non è, ad esempio il pesce che troverete, ad esempio la ricetta di risotto di pesce, questo risotto qua, se volete mangiarlo come l'ho mangiato io a quei ristoranti, deve essere pesce fresco, tutto fresco quello che si fa. Infatti tutte le cose che invece si comprano magari surgelate, non ha senso fare queste ricette, perché insomma è un'altra cosa. No, infatti ad esempio una mia amica quando viene a mangiare il pesce da me, il risotto, dice: ma a me non me lo fanno mai così bene. E voglio dire, sì, però io sono stata tutta la mattina là a pulire canoce, scampi, no? Perché deve essere tutto fresco.
0: Certamente, io non vorrei che chi ci sta ascoltando in questo momento declinasse questo lavoro della professoressa Zudic come un semplice ricettario. Ci viene in aiuto sempre la prefazione di Andrea Bartole, che ricordo è il presidente della CAN Piranese, che ha proprio alla fine della sua prefazione a questo lavoro della professoressa Zudic ha scritto: oltre al valore divulgativo, questo testo è un invito a mantenere viva la nostra identità culinaria, documentandola, tramandandola ed offrendo inoltre al lettore lo spunto per dilettarsi in cucina. Professoressa Zudic, certo, ne parliamo oggi, fra 2 o 3 anni questo libro sarà ancora fruibile, magari alcuni ingredienti, alcuni elementi non ci saranno magari più, noi ovviamente speriamo assolutamente di no, però magari fra 20 o 30 di anni questo che noi, per qualcuno potrebbe diventare soltanto un ricettario, diverrà quasi un libro di storia popolare, di storia della società popolare di questo territorio, declinato attraverso la cucina, ma appunto declinato attraverso uno stare insieme diverso, attraverso proprio queste sue ricette.
1: Sì, io spero che rimanga e che rimangano anche soprattutto vive, perché da quello che di solito vedo oggi si mangia molto velocemente, non si cercano magari cose più tipiche o così via. Anche, o forse si modificano, no? Queste ricette, invece queste ricette sono anche molto semplici, perché magari serve molto tempo per crearle e così via, però dopo alla fine sono molto semplici, perché io riesco a fare un pranzo buonissimo, dice mio marito, infatti scherza sempre lui, no? Che la cosa migliore che abbiamo fatto nel mio studio è proprio questo, perché, e io ci rido sopra, perché ero molto contenta, perché quando tornavo da Venezia mi mettevo subito a provare le ricette. E ho voluto veramente condividere questo fatto qua anche con gli altri, ma soprattutto, come dicevo, anche perché volevo far vedere, perché molte volte noi dimentichiamo questo fatto, che siamo veramente molto collegati ancora con la Venezia, anche forse di un tempo, non più di quella di oggi, magari più turistica, no? Ma proprio la Venezia forse invernale, ecco, per me la Venezia quella vera è quella Venezia invernale, quando vai un po' con la nebbia, no?
0: Crepuscolare quasi.
1: Crepuscolare, sì, proprio è così, forse sì, però la voglio ricordare sempre bene dentro di me.
0: Assolutamente, 6 antipasti, 19 primi piatti, 11 secondi piatti, 20 dolci. Sono riportate tutte o c'è qualche segreto che ha voluto mantenere nella sua cucina?
1: Ma no, sono riportato quelli che di solito uso di più, e che ho pensato che fossero importanti anche proprio da condividere con gli altri.
0: Quindi lei li ha testati questi?
1: Sì, sì, li ho testati tutti, certo, prima di provarli anche per inserirli nel libro.
0: Allora, noi andiamo in onda il pomeriggio e ovviamente ci si avvicina alla sera, ovviamente per chi ci sta ascoltando in replica su Radio Capodistria sono già oltre le 21, ma c'è qualcuno che ancora non ha cenato o sta pensando per un pranzo o per una cena del giorno successivo. Possiamo invitare chi ci ascolta, professoressa, ad un pranzo e a una cena, diciamo così, radiofonica, partendo proprio dall'antipasto, il primo piatto, un secondo piatto e per ovviamente concludere con un dolce.
1: Allora, per il pranzo io sceglierei come antipasto le schie in polenta, perché per me erano, diciamo, scoprire che ci sono ancora a Venezia era una cosa proprio forte. Poi invece per il primo sceglierei il mio piatto di risi, penso riso con riso di pesce, che è fatto anche con il brodo di pesce, insomma bisogna farlo un bisogna avere un po' più di tempo, però è sicuramente una cosa squisitissima, anche se le altre ricette sono più veloci, ma quello forse conviene, ecco. E poi non so, io mi fermerei qui, perché di solito quando faccio il primo, però io ho messo anche i secondi, perché dopo dipende, noi di solito cuciniamo come secondo, forse si potrebbe le seppe alla veneziana, che sono un piatto molto veloce, sempre con polenta se vogliamo, ma anche altre cose. Insomma, dopo avete varie ricette di pesce che ho trovato, e come dolce il tiramisù, perché quel tiramisù di questa signora era squisitissimo.
0: Era veramente un tiramisù.
1: È un tiramisù, sì.
0: Senta, professoressa, però, proprio per dare contezza a chi ci ascolta in questo momento, sì, possiamo proprio declinare queste ricette che lei ha citato, nel senso che possiamo dare proprio in maniera pedissequa gli ingredienti, in modo tale anche per capire che alle spalle non c'è soltanto, come dire, l'ingrediente semplice, c'è un lavoro, c'è una ricerca e si parla soprattutto del territorio.
1: Allora, per quanto riguarda le schile con polenta, anche se ad esempio qui c'è pochissima, diciamo, ci sono pochi ingredienti, perché sono schile e polenta, ad esempio. Questo lo ricordo proprio fortemente, di solito non viene quasi, è un piatto che non viene mangiato tanto dai turisti, perché non è una cosa, no, che di solito i turisti amano. In verità i veneziani, se io, ad esempio io al ristorante, quando andavo, se c'erano le schile con la polenta, erano in tanti che le mangiavano, no? Ma proprio i veneziani, perché di solito questi erano ristoranti dove mangiavano di solito proprio, anche oggi quando di solito si va in un ristorante, so che a Padova la mia collega mi dice dobbiamo andare in quel ristorante dove mangiano i lavoratori, perché è proprio il tipico piatto padovano, per dire, no? E si mangia veramente bene. Così che dico, gli ingredienti sono pochi, perché sono schile e polenta e basta.
0: Polenta bianca o gialla?
1: No, gialla. Io l'ho mangiata qui da loro gialla, però forse qualche ristorante la fa anche bianca. In questo ristorante l'avevo presa gialla, sì. Mentre invece per quanto riguarda il risotto con i pesci, quello è un pochino più complicato, perché come dicevo è un risotto che aveva fatto prima, praticamente viene praticamente fatto il riso, penso il brodo di pesce, no? Pertanto per allungarlo poi in quella maniera. E invece gli ingredienti sono tanti, no? Perché qui praticamente abbiamo sia vongole che scampi, poi cozze, non so, coda di rospo ad esempio, le canocce, no? Che di solito non è che sempre le trovi, così via. Perciò io le 8 canocce che servono per questo risotto, quelle me le metto nel congelatore per tenerle, perché no, di solito non ci sono sempre, no? Ecco, così diciamo che anche, ecco, a Trieste ad esempio qualche volta ci sono dei ristoranti che hanno mantenuto anche ricette di questo genere qua, no? Che trovo io di solito anche in questo caso. E poi niente, in questo caso qua del riso c'è il vino bianco per assaporare, e il risotto che mi hanno detto che deve essere il riso vialone nano. Qualcuno usa anche altri, però loro riso vialone nano. Qualcuno usa anche altri, però loro nel Veneto mi hanno detto devi

0: Penso che poi si allungano un po', se serve, un po' con l'acqua e un po' di pomodoro. E questo è tutto. E in 45 minuti sono pronte. Nel frattempo si può fare la polenta se si vuole, oppure si mangiano con il pane, insomma, come uno preferisce.
1: La conclusione è il tiramisù.
0: Sì, il tiramisù qui, insomma, la ricetta ce l'avrete, sappiamo gli ingredienti, perciò non serve che vada a ripeterli, però. La signora, qui non dovrei fare pubblicità, però la signora mi ha assicurato, proprio ha detto: se non fai il tiramisù con il mascarpone granarolo, non dovrei fare. Però cioè, io l'ho messo poi dentro come me l'ha detto lei. Poi io ho provato anche con altre marche, viene bene lo stesso, per secondo me è proprio il modo che lei mi ha detto di farlo che deve essere adeguato.
1: Ma questo ricettario segue anche la stagionalità o no? Cioè le ricette che noi troviamo qui possono essere, come dire, possono diventare meglio piatti fumanti a prescindere dalla stagione?
0: Ma alcuni forse no, perché ad esempio ci sono delle ricette che vanno cucinate più d'estate e altre forse d'inverno, no? Dipende anche dagli ingredienti. Bisogna vedere, come ho detto, ad esempio molto spesso io per quel risotto le canocce non le trovo sempre, no? Perciò qui bisogna vedere un po' anche il periodo. Magari se no non le metto, insomma metto qualche scampo in più, ecco.
1: A me verrebbe da pensare che questa sua pubblicazione prende un po' lo spunto da una frase di Confucio, del filosofo cinese, nel giusto mezzo. Tutti gli uomini si nutrono, ma pochi sanno distinguere i sapori. Quindi, proprio attraverso questa sua pubblicazione, si dà contezza di quello che ha scritto Confucio. Cioè, attraverso questi sapori, proprio si distingue la vera vita, non ci si nutre, ma si mangia.
0: Ma si mangia, sì, su questo sono d'accordo anch'io, perché come ho detto, gli ingredienti devono essere buoni, genuini e poi diventa tutto buono. Anche perché, come dicevo, questa cucina è una cucina molto semplice, si fa velocemente.
1: Senta, in conclusione, professoressa, due domande. Una, l'auspicio sull'uso di questo suo libro, di questo suo ricettario, e a chi è dedicato, a che tipo di lettore?
0: Ma è dedicato, possiamo dire che sia dedicato a tutti quanti, anche perché ci sono persone che ad esempio non amano cucinare oppure non sanno, dicono io non so cucinare. Ho detto ma guarda, prova a fare queste ricette qua, sono semplici, non sono complicate, non aggiungi cose che ad esempio, anche per coloro che ad esempio amano una cucina genuina, no? Di solito, perché questo ha ingredienti veramente sani anche, no? E perciò per tutti un pochino, per chi ama essere un pochino più raffinato, che magari vuol fare qualcosa in cucina di particolare, e chi invece non sa cucinare si può trovare la ricetta semplice, come dicevo, insomma, le seppie, l'unica cosa difficile è di pulirle, però se poi te le puliscono qualcuno, gli altri magari, no? Poi le porti a casa, insomma, è facile.
1: E l'auspicio è quello non soltanto di sporcarlo, come dicevamo prima, all'interno della propria cucina, ma anche di mantenerlo come un vero e proprio documento di tradizioni popolari.
0: Sì, io diciamo che la mia intenzione era proprio quella di non far dimenticare questo tipo di ricette, no? Come dicevo, perché sono ricette alcune che mi porto avanti dalla mia infanzia, di quando ancora mio padre andava a pescare le schile, e allora era anche un modo anche per ricordare queste tradizioni che abbiamo noi.
1: 6 antipasti, 19 primi piatti, 11 secondi piatti, 20 dolci. Il ricettario è impreziosito dalle illustrazioni dell'artista Fulvia Zudic, che è la sorella dell'autrice, e che quindi impreziosiscono ancora di più questa pubblicazione. Una pubblicazione fortemente voluta dalla CAN di Pirano, dalla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Professoressa Anivesa Giudice Antonic, tra Cagli e Campielli, Risi, Bisi e Bacalà, le ricette della mia memoria veneziana diventano la memoria di un popolo intero.
0: Certo, come dicevo prima, questo collegamento anche ho voluto far vedere con l'Istria, la nostra Istria, con Venezia soprattutto.
1: Grazie professoressa, non soltanto per essere stata ai nostri microfoni, ma soprattutto per aver dato alle stampe questo libro, che non è un mero ricettario, ma come dicevamo prima, è un geloso custode delle tradizioni culinarie di questo territorio. Grazie veramente di cuore per il lavoro che lei svolge.
0: Grazie anche a lei.
1: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, un caro saluto e

0: Disco 2000.
1: Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
2: E ritrovarti qui senza neanche avvisare, su questo treno in ritardo.

Bentrovati per questa nuova puntata di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. E oggi troveremo accomunati, diciamo così, due artisti, due cantautori, magari diversi fra loro come poetiche, come musicalità, però accomunati sicuramente da una poesia, da una delicatezza, da un modo anche di arrangiare i propri brani lontani quindi dalle mode imperanti, dagli arrangiamenti iper che si usano tanto da un periodo insomma a questa parte, insomma degli artisti veri e che anche oltretutto hanno nel proprio canto questa delicatezza. Si tratta di Fabio Concato e di Bungaro, che ascolteremo nella seconda parte. Concato per celebrare i 40 anni dall'uscita del suo bellissimo album Senza avvisare, e Bungaro invece per parlare del suo ultimo nuovissimo e bellissimo album. Cominciamo quindi con Fabio Concato, che è appunto uno dei cantautori forse più coraggiosi anche direi che l'Italia abbia mai avuto. I suoi testi riflettono il desiderio di evasione al di là della violenza, delle guerre, delle ingiustizie e delle imposizioni sociali. La sua voce, in grado di riflettere appunto la dolcezza dell'umanità, unito anche all'amore per il jazz, lo hanno reso uno degli artisti più eleganti e amati in Italia. Pensate che la sua carriera può vantare oltre 125 brani inediti, 2 partecipazioni al Festival di Sanremo, 1 premio Lunezia, 1 premio Tenco, 2 duetti poi vari con figure del calibro di Anna Oxa, di Lucio Dalla, Samuele Bersani, Pierangelo Bertoli. Ma arriviamo a questo album uscito nel 1986 Senza avvisare, che venne quindi 2 anni dopo l'enorme successo dell'album omonimo del 1984, che conteneva per intenderci brani come Fiore di Maggio oppure Ti ricordo ancora. Concato però con questo Senza avvisare ci regala un lavoro sofferto, figlio anche della fase destabilizzante vissuta dopo la nascita di Carlotta e l'enorme appunto consenso del disco precedente. In genere è difficile bissare un grande successo, ma sicuramente stiamo parlando di un album altrettanto bello e poetico. 10 brani quindi per questo Senza avvisare, il cui titolo è preso proprio dalla prima canzone con cui noi abbiamo aperto questa puntata, Tanto per cambiare, quando si dice, l'avrete sentito, e ritrovarti qui senza neanche avvisare, appunto, su questo treno in ritardo, Tanto per cambiare. L'incipit ritornerà poi nel 1999 nel brano di apertura di Fabio Concato intitolato appunto Ritrovarti qui. E cosa aggiungere ancora per questo brano Tanto per cambiare, che sebbene non sia il titolo più famoso del suo repertorio, come la già citata Fiore di Maggio, Domenica Bestiale per esempio, il brano comunque si inserisce molto bene nel filone cantautorale di Concato, focalizzato appunto sulle storie di vita quotidiana e sulle complesse sfumature dei sentimenti. Poi c'è sicuramente un altro brano che ascolteremo tra poco, forse il più famoso di questo album. È molto tenero questo Prendi la luna, in un disco dove oltretutto l'impronta jazz, se ne parlava prima, di Fabio comincia a essere ancora più marcata. Per quanto riguarda Prendi la luna, tra l'altro ha anticipato anche l'uscita del disco insieme a un altro brano che ascolteremo dopo, perché questa canzone fu inserita in una colonna sonora, però in una versione in lingua inglese. Apparteneva alla colonna sonora del film di e con Enrico Montesano, Colpo di fulmine, per poi essere incluso appunto nella versione italiana invece nell'album Senza avvisare, quindi diciamo uscì un anno prima. Prendi la luna e sicuramente appartiene sempre al filone intimista e poetico in linea, ecco, con lo stile di Concato. Esplora delle emozioni profonde attraverso atmosfere calde e arrangiamenti che spaziano tra pop e jazz, mantenendo un focus su ricordi personali e sentimenti delicati. Ascoltiamola quindi, Prendi la luna da Senza avvisare di Fabio Concato.

L'abbiamo evocata prima appunto come brano insieme a questo appena ascoltato Prendi la Luna, altro brano che ha anticipato l'album, però in versione inglese. Si tratta di Tornando a casa, che è diventata poi nel tempo anche questa un classico, con il famoso tram dei desideri che va. È un'atmosfera cupa che fa pensare anche alla copertina di questo disco, Senza avvisare, con questa casa illuminata dall'interno. Tornando a casa è una canzone che evoca quindi una nostalgia, una riflessione, descrivendo il viaggio di ritorno come un momento intimo, carico di ricordi ed emozioni. Celebra il valore delle piccole cose, delle radici, offrendo un'atmosfera serena e riflessiva, tipica appunto, come sempre, dello stile del cantautore. Il tragitto quindi diventa, per così dire, un momento per guardarsi dentro e pensare, spesso accompagnato appunto da una melodia dolce, quindi si evocano questi sentimenti legati al passato, ai ricordi, creando una connessione emotiva proprio con l'ascoltatore, appunto perché questo viaggio che viene descritto diventa un'esperienza universale, come dire, insomma un momento che molti possono condividere, celebrando la serenità del rientro. È spesso, diciamo, citata come una canzone ideale quindi per i viaggi serali, ecco, evocando un senso di calma e di aspettativa. Si può apprezzare, ecco, per la sua capacità di celebrare la quotidianità, la semplicità dei sentimenti. Il brano nel complesso è proprio un inno alla riscoperta dei propri spazi e della propria storia personale. Quindi, tornando a casa, Fabio Concato.

L'ultimo brano, non della nostra puntata chiaramente, ma del disco che vi stiamo presentando in questa prima parte senza avvisare, di Fabio Concato, è un altro brano bellissimo, Rime per un sogno. Già il titolo è molto evocativo. Il brano è una ballata che esplora i temi della fuga dalla realtà, del sogno appunto, e della leggerezza, anche questi tipici dello stile intimo e poetico di Concato. Il testo quindi descrive un desiderio di evasione dal quotidiano, come si diceva, e dove il sogno diventa un luogo fisico e mentale dove volare in alto, lontano quindi dalla fretta, dalle responsabilità. Concato qui utilizza delle metafore evocative, come per esempio il cielo con stelle grandi come te e la sensazione di ali per rappresentare appunto la libertà. E c'è come questa atmosfera un po' sospesa, ecco, infatti la canzone crea un'atmosfera magica e sognante, da cui il titolo, in cui il protagonista fa mille acrobazie nel blu, respirando e ammirando il panorama dall'alto, come un paesaggio velato dalla nebbia. E la chiusura del brano lascia anche un senso di mistero e sospensione, quindi citando luoghi lontani come Milano, Bangkok, Parigi e New York, o un paesaggio più naturale, la grande ballata, si dice nella canzone, sottolineando che si tratta di un sogno personale e indefinito. Il brano è, appunto, vi dicevo prima, una ballata caratterizzata da un uso dominante del pianoforte e poi un flicorno che sopraggiunge splendido, magico, nel finale, suonato da Sergio Fanni. Quindi, Rime per un sogno, Fabio Concato.

Doverosamente andrebbero anche citati i musicisti che hanno partecipato a questo bel disco di Concato senza avvisare, come uno dei più grandi batteristi italiani, Ella De Bandini, al basso Julius Farmer, al pianoforte e tastiere Vince Tempera, alla programmazione tastiere Piero Cairo, chitarra elettrica e acustica Massimo Luca, abbiamo già citato Sergio Fanni al flicorno, Claudio Pascoli al sax tenore, e poi abbiamo uno spiegamento anche di percussioni, violoncelli e la direzione dell'orchestra d'archi, naturalmente, è anche questa di Vince Tempera. Chiudiamo allora con ancora un brano molto delicato, Ti muovi sempre, che è una canzone che esplora l'intimità amorosa, l'inquietudine notturna caratterizzata da un'atmosfera dolce e avvolgente, e dove, come ci suggerisce il titolo, il testo descrive un momento di connessione profonda in cui il cantautore cerca di calmare la partner che si muove nel sonno, riflettendo quindi amore, complicità e un desiderio di vicinanza costante. Quindi Ti muovi sempre da Senza avvisare di Fabio Concato.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
2: Da qui mi piace cantare.

da qui. Mi stacco da terra ad immaginare, da qui chissà, chissà, se c'è un mistero grande da scoprire, da qui, una libera preghiera.

0: speranze sospese tra la scienza e la guerra.
1: Seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e come vi avevo accennato, dopo la poesia La delicatezza di Fabio Concato, altrettanta poesia e altrettanta delicatezza, caratteristiche, ecco, che accomunano questi due artisti che vi presento oggi. Adesso parliamo appunto dell'ultimo lavoro di Bungaro, pseudonimo di Antonio Calò, il cui esordio è legato alle partecipazioni al Festival di Sanremo, la prima nel 1988 con il brano Sarà forte, poi nel 91 con E noi qui assieme a Marco Conidi e Rosario Di Bella, e brani che erano contenuti poi rispettivamente negli album Sulla punta della lingua e Cantare fa più bene come seconda edizione. Poi nel 1998 vince nuovamente il premio della critica Mia Martini a Sanremo con il brano Senza confini, proposto da Eramo e Passavanti, e nel 2003 con Lividi e fiori, interpretata da Patrizia Laquidara. Nel 2003 è anche la volta di Occhi belli, colonna sonora del film Io no di Ricky Tognazzi, che vince il premio Ischia Music Film Award, e nel 2004 è di nuovo al Festival di Sanremo con la bellissima Guarda stelle, che è appunto il brano con cui noi abbiamo incominciato, però in una nuova versione. La prima era contenuta nel quinto album L'attesa, con cui vinse anche il premio Volare migliore musica al Festival di Sanremo e il premio Lunezia al valore letterario dei testi nelle canzoni italiane. Che dire poi di Bungaro? È stato un produttore artistico nonché talent scout, autore, compositore, ha collaborato con tantissimi artisti italiani e internazionali. Veniamo intanto a questa Guardastelle, che tra l'altro compie 22 anni, l'unico brano già edito che è stato inserito in questo nuovo lavoro Fuoco Sacro, un inno alla fantasia, la fantasia che, si dice in un verso, lo sai, ti fa volare. Riuscire quindi a guardare oltre a quello che di concreto abbiamo attorno e spesso magari non soddisfa i nostri occhi, quindi guardare oltre a quello che ci dicono, perché è nel momento in cui ci convinciamo che le favole sono finzione che smettiamo di goderci la vita. E c'è un piccolo aneddoto, insomma, che ha raccontato recentemente Bungaro a proposito di questa canzone, che tra l'altro ha girato il mondo, interpretata fra gli altri anche da Yus Sundur. Quando si incontrò Bungaro con Lucio Dalla, si incontrarono alla Reggia di Caserta, sembra che Guardastelle, il brano appunto composto da Bungaro, fosse nata proprio per Dalla. Lui ha detto che l'aveva pensata e scritta per lui. Dalla chiamò Bungaro, ovviamente congratulandosi, disse che era una canzone straordinaria, ma purtroppo c'era un suo disco che stava per uscire. Fu comunque molto colpito dalla versione che gli presentò Bungaro, una versione scarna, nuda, quindi essenzialmente pianoforte e voce, che grosso modo è stata lasciata così, con poco altro, e anche in questa nuova versione di Fuoco Sacro, impreziosita però questa volta dal pianoforte di Paolo Buonvino, che è un musicista, compositore, nonché pianista del Catanese, quindi un mio compaesano quasi, insomma. Adesso, ecco, entriamo nel vivo di quest'ultimo bellissimo lavoro di Bungaro, che ci sarebbe stato benissimo anche nel mio programma Paira Papà. Approfitto per farmi il mio spottone, che va in onda ogni giovedì dalle 13 alle 13.30 e poi in replica dalle 21.30 alle 22. Perché? Perché è un disco, questo, ma come un po' tutti i dischi di Bungaro, contaminato, quindi ci sono delle sonorità latine, brasiliane, un po' jazzate anche qui come Concato, però ci sono, insomma, sostanzialmente anche delle canzoni sempre costruite comunque con molto gusto, con molta raffinatezza e con quella caratteristica che era anche propria, ne abbiamo parlato nella prima parte, di Fabio Concato, con quella essenzialità, quindi non appesantire il brano, ma anzi togliere se il caso per renderlo più intenso, più funzionale. Ci ascoltiamo adesso Brisa Morena, che anche questo un singolo che è anticipato all'uscita dell'album. È un brano che è un'istantanea, ecco, di pura libertà, nata fra le strade di Rio de Janeiro, avrete modo di constatarlo, poco prima di una sessione di registrazione con Chico Buarque di Hollanda, che è uno dei vari ospiti presenti in questo disco. Avvolto da un'aria leggera e inebriante, Bungaro ha tradotto in musica una sensazione di gioia infinita, quindi tra il profumo della natura brasiliana e il volo di uccelli coloratissimi, la canzone è fiorita quasi per incanto. Arrivato insomma negli studi di registrazione con 2 ore di anticipo, l'artista ha imbracciato la chitarra, dando vita a una bossa nova che vibra proprio di godimento e luce, un ponte ideale tra il calore del suo Salento e l'anima del Brasile. Ascoltiamola quindi, Brisa Morena, da quest'ultimo lavoro Fuoco Sacro di Bungaro.
2: Che vita romana.

Quindi, a distanza di 5 anni dall'ultimo disco di Inediti, Bungaro appunto torna con questo fuoco sacro. Si tratta di 11 brani inediti, Bungaro appunto torna con questo fuoco sacro. Si tratta di 11 brani che si collocano forse tra i lavori

fuoco sacro, ecco spiegato un po' il titolo, quella voglia di stupire, di evolvere, di alimentare le idee e le parole. Le canzoni sono arrivate nel tempo quasi per forza di gravità, sempre continua Bungaro, piovevano dall'alto, mi convincevo sempre di più che i desideri che avevo, quelli di aver già immaginato gli artisti che avrebbero potuto fare questo viaggio con me, si sarebbero avverati. Si sente che non è un lavoro incollato, fatto tanto per fare un disco, è proprio una partecipazione umana e artistica da parte di tutti. Infatti abbiamo tanti ospiti, Giovanotti, Paolo Fresu, Omar Sosa, Chico Buarque di Orlanda che vi citavo prima, Paolo Bombino l'abbiamo ascoltato al pianoforte in Guardastelle, e adesso incontreremo anche una giovane artista che Bungaro ha voluto con sé e che diciamo che in qualche modo ha scoperto e ha prodotto anche. Il prossimo brano ha un bellissimo titolo, Cacciatori di Orizzonti, che è un po' una moderna e raffinata canzone d'amore che invita a ricercare appunto questi nuovi orizzonti e risvegliare il coraggio spesso carente nella società attuale. E il testo trae ispirazione dalla storia d'amore tra i pittori Bella e Marc Chagall. Si inserisce in questa sorta di concept, ecco, se vogliamo vederla in questa maniera, dell'album, quindi che ruota attorno a questo fuoco sacro inteso come passione, se ne parlava prima, resistenza gentile e necessità di creare bellezza ispirandosi alla natura e alle esperienze vissute. Quindi ascoltiamola questa Cacciatori di Orizzonti. Vi dicevo prima dell'ospite, si tratta di Rachele, pseudonimo di Carla Parlato, una giovanissima artista napoletana che già all'età di 13 anni prese parte a un progetto finalizzato alla realizzazione di un disco, Veleno Fertile, dell'ex cantante degli Alma Megretta Lucariello. Poi da lì appunto si è fatta conoscere, ha attirato un po' l'attenzione appunto di Bungaro, con cui ha cominciato a lavorare, poi venne selezionata al Festival di Sanremo del 2015 nella sezione Nuove Proposte, dove ha presentato poi il brano Io non so cos'è l'amore. Quindi ascoltiamola insieme a Bungaro in questa bellissima Cacciatori di Orizzonti.

0: Con il prossimo brano ascolteremo un altro prestigioso ospite. Andiamo per gradi in questo viaggio. Infatti qui il titolo di questa canzone già ci evoca una località. Si tratta di Honolulu. Sebbene l'album, come si diceva prima, si può considerare appunto come un viaggio sonoro tra il Salento, appunto di Bungaro, il Brasile, Napoli anche, Cuba. Però questa canzone Honolulu, ecco, si inserisce in tutto questo contesto che per l'autore rappresenta intanto, come si diceva, questo fuoco sacro dell'arte. Una devozione quindi totale verso la musica e la natura. E poi il brano fa anche parte di questo flusso di esperienze vissute in 2 anni e mezzo di viaggi, incontri e contaminazioni culturali, e questo è ben avvertibile in tutti i brani. L'intero album è caratterizzato da questo linguaggio musicale che attraversa passato, presente e futuro, unendo la tradizione italiana a sonorità internazionali. E qui vi dicevo prima di questo ospite prestigioso, si tratta di Omar Sosa, che è un pianista cubano, pianista tra l'altro eccezionale, è una sorta di, si può chiamare, un poliglotta musicale, capace con la sua arte di abbattere qualsiasi frontiera. Dicevo appunto di origini cubane, Sosa celebra la diversità delle anime della musica, coltivando sempre un'intima connessione con le sue radici afro-cubane, e la sua curiosità, la sua dedizione al gruppo come elemento fondamentale della creazione, uno spirito musicale generoso, un'apertura a sonorità nuove e combinazioni insolite, animano praticamente tutto ciò che Omar Sosa fa. Realizza quindi un linguaggio improntato molto al jazz globale, ma esaustivo, stilisticamente unico, che celebra la diversità delle anime della musica delle Americhe e oltre, coltivando sempre un'intima connessione con le sue radici afro-cubane. Quindi è un artista che sicuramente è in intima connessione anche con l'anima, con lo spirito di Bungaro e di questo album che vi stiamo presentando oggi, Fuoco Sacro. Ascoltiamoli insieme quindi Omar Sosa e, con il suo tocco pianistico e Bungaro, per questa Honolulu.
1: L'amore è una malattia che non dilassa mai, è come una fresia

In chiusura un brano con un titolo singolare, Amore Malox, che ci suggerisce un significato legato a una relazione passionale, ma allo stesso tempo, è proprio il caso di dirlo, difficile da digerire, dove l'amore provoca un senso di bruciore o disagio simile a quello per cui si assume appunto il noto medicinale. Quindi insomma, anche onore al merito per aver trovato un titolo di questo tipo. A proposito, volevo citarvi una dichiarazione che mi sembra molto interessante, che può accomunare anche i nostri artisti protagonisti di questa puntata, Fabio Concato e Bungaro, perché in una bella e lunga intervista chiesero, a proposito di questa canzone Amore Malox, chiesero a Bungaro: parli di piccole rivoluzioni che ancora non vedi, come si cita appunto in un verso, e gli chiedono: in cosa ti senti un rivoluzionario e chi è oggi un rivoluzionario? Mi è piaciuta molto la risposta di Bungaro, che dice, vi riporto proprio le testuali parole: non è chi urla, grida e sbraita. La rivoluzione è quasi imprevedibile, è qualcuno che mette in azione gentilezza e accoglienza ed è già 10 passi avanti, sono le gocce nel mare che creano una rivoluzione di talenti umani. Oggi ci sono giovani curiosi che amano l'odore del libro o di un film, vanno in vacanza a settembre o nella prima metà di luglio, insomma non si buttano nel caos. Mi sembrava una bella dichiarazione che la dice lunga anche sul suo pensiero e anche immagino che sia più o meno lo stesso anche di Fabio Concato. Bene, quindi con Amore Malox spero che anche voi abbiate digerito questa puntata di Melodi Italia e che non dobbiate prendere appunto un Malox, e quindi vi do appuntamento alla settimana prossima e come sempre vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Bentornati a Hot Hits, la classifica dove ogni settimana cerchiamo di capire quali siano le canzoni più ascoltate del momento e soprattutto perché. Partiamo dagli Stati Uniti, Tilly, dove vai. South Park ha deciso di cambiare momentaneamente nome e diventare South America.
2: Sì, questa l'ho letta.
1: È molto attuale questa. I creatori Matt Stone e Trey Parker hanno sostituito la parola park sul celebre cartello della serie con America, appunto, prendendo evidentemente ispirazione dalle recenti iniziative di chi? Di Donald Trump, che ultimamente sembra avere una passione particolare per rinominare i luoghi geografici.
2: Sì, ho notato, sì, cambiare
1: prima
2: i nomi.
1: Prima il Golfo del Messico è diventato Gulf of America, poi il Lago Ontario ribattezzato Lake America. A questo punto mancava soltanto che qualcuno cambiasse il nome del pianeta in America, ecco, giusto per stare tranquilli.
2: Sì, quindi facciamo prima tutto America.
1: Poi da dire, tra l'altro, che Stone e Parker, i creatori di South Park, hanno accompagnato la provocazione con una frase sarcastica, dicendo di essersi ispirati al coraggio e al patriottismo di Apple e Google, che hanno aggiornato le mappe americane con i nuovi nomi. Praticamente South Park ha fatto quello che sa fare meglio, cioè prendere una cosa assurda, renderla ancora più assurda e aspettare che qualcuno si offenda, più o meno.
2: Ecco.
1: E considerando che la nuova stagione arriva il 16 settembre, Tilly, tra pochissimo quindi, vedremo se South America resterà South America oppure se nel frattempo qualcuno avrà già ordinato di chiamarla United States Park o cose del genere, insomma. Bene.
2: Bene,
1: basta politica, basta geografia, vediamo invece chi è cambiato nella nostra classifica e quindi, a differenza della geografia, non si può rinominare purtroppo la classifica.
2: Magari possiamo provare a rinominare le canzoni, vediamo dopo la sigla.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Numero 25, non rinominiamo niente, Tilly, troviamo qui Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico.
2: Ma ci sarebbe anche Vuoto Cosmico Americano.
1: Vuoto Cosmico Capodistriano, che ne dici? Un titolo piuttosto ambizioso, Vuoto Cosmico. Non sono triste, non mi manchi, ma direttamente proprio l'assenza di materia nello spazio, il nulla. Evidentemente quando una relazione finisce, Tilly, per Giusy Ferreri non basta sentirsi sola, serve proprio, come dire, l'universo intorno completamente deserto, mannaggia. Numero 25.

0: per lei.
1: Giosi Ferreri alla numero 25 con Vuoto Cosmico, ecco. Dalla 16 alla 25 un viaggio interstellare piuttosto breve, ma nella direzione sbagliata, verso il basso.
2: Sì, è sceso un po' questa canzone questa settimana.
1: Sì, andiamo avanti, numero 24, Olivia Rodrigo con Serena Joy.
2: Ecco, la prima new entry.
1: Esatto, Serena Joy, sembra il nome di una persona che ha passato la vita a cercare di essere felice e alla fine ha deciso di mettere entrambe le parole direttamente sul documento d'identità. Serena Joy.
2: Serena Joy, è proprio più felice di lei, non c'è.
1: Cioè, se è triste questa, allora non c'è speranza per nessuno proprio.
2: Vero.
1: Sì. E poi anche il tipo di nome che ti aspetti di trovare su una confezione di, non lo so, tisana rilassante, quelle cose lì. Vabbè,
2: sì,
1: non necessariamente
2: sì, essere,
1: musicale, quindi. Numero 24, Tilly, che mi dici?
2: Allora, Samuel, questa canzone era stata inizialmente prevista per il nuovo album di Olivia Rodrigo come 12esima traccia, ecco, doveva stare lì. Però poi Olivia cosa ha fatto? Ha deciso di eliminarla perché il disco racconta in modo molto lineare l'inizio, lo sviluppo e la fine di una relazione. Magari Serena Joy non ci stava perché è troppo contenta. E dunque non si inseriva nella storia. Però cosa ha fatto Olivia Rodrigo?
1: Cosa?
2: Il 21 agosto, qualche settimana fa, ha fatto uscire solo 500 copie fisiche in CD di questa canzone, solo il singolo, vendute esclusivamente in un piccolo negozio di dischi in California. E dunque queste poi 500 copie, come appunto si può immaginare, sono andate subito sold out lo stesso giorno. È diventato come un piccolo pezzo di collezione, perché appunto
1: E
2: poi è uscita ovviamente anche in radio, in digitale. Noi ce la sentiamo, la numero 24, la prima new entry di oggi, Serena Joy, Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo, numero 24, New Entry, Serena Joy. Insomma, questa tua storia, Tilly, mi ha fatto pensare. Allora, immagina il negozietto di Bruno Mars, che vende, non so, un'uscita dei suoi dischi, edizione speciale, limitata a 300 copie, insieme al fruttivendolo Bruno Mars, non so cosa mi è venuto in mente. Che moda sarà questa?
1: Bisogna fare anche così.
0: Ecco. Mosse commerciali. Numero 23, Ariana Grande con Petal. Un petalo, una cosa minuscola, delicata, quasi insignificante se presa da sole. Poi arriva Ariana Grande e riesce a trasformarlo in un titolo da milioni di ascolti. Brava, questa è la differenza tra una persona normale che guarda un fiore e insomma ci pensa su, e una pop star che guarda un fiore e pensa: qui ci faccio un singolo.
1: E pensa che lei ha chiamato il suo nuovo album Petal, perché anche l'album si chiama così, prima di scrivere questa canzone che porta il nome. Dunque lei già sapeva che l'album si chiamerà Petal, sarà stata ispirata da qualche petalo, da qualche fiore.
0: Chissà.
1: E dunque aveva in mente questa immagine molto precisa: un piccolo fiore che riesce a crescere attraverso le crepe dell'asfalto, nonostante tutto quello che gli sta intorno.
0: Sì.
1: Ecco, da questa immagine poi è nata anche la canzone Petal, una canzone che ha anche un lato piuttosto arrabbiato, dice lei, perché Ariana Grande ha raccontato di averla scritta in un momento di rabbia molto forte, lasciando finalmente uscire cose che in passato avrebbe probabilmente cercato magari di rendere più delicate o magari di non prendersela tanto. Invece qui ha fatto uscire tutta la sua rabbia, pensa.
0: Pensa un po'. E si chiama Petal. Una rabbia molto
1: fiorita.
0: Sì, qualcosa del genere. Comunque, numero 23, Ariana Grande, dai che ce la facciamo, Petal.

0: rabbia floreale, volevo dire, ma non mi veniva in mente prima. Comunque, Ariana Grande alla 23 con Petal. Il fiore della classifica di questa settimana. Mi è venuto così.
1: Il fiore all'occhiello, no, solo fiore.
0: Solo fiore.
1: Ma non è neanche tutto il fiore, è solo un petalo.
0: È giusto così. Vabbè. Altra new entry, se non sbaglio, Tilly.
1: James Blunt
0: con Tastes Like Summer.
1: Arriva un po' in ritardo, però Tastes Like Summer con gli acquazzoni di questi giorni.
0: Non lo so,
1: però lui magari è ancora in estate, cioè ancora in clima.
0: Vuole farci venire un po' di nostalgia.
1: Magari
0: me.
1: I Caraibi, e per lui è estate, noi siamo qui invece con oramai l'autunno che
0: tra
1: arriva.
0: L'altro, sì. Tra l'altro, ieri sono venuto a lavoro che c'era quell'acquazzone. Mi sono bagnato letteralmente tutto, cioè dal parcheggio alla radio, cari amici, è stato un'odissea. Quindi poi ho messo i calzini in ufficio che stavano asciugando.
1: Vieni in zattera, vieni in kayak la prossima volta.
0: Vabbè, ti arrangerò. Allora, dove siamo arrivati?
1: Fatto sta che per James Blunt è ancora estate. Beato lui. Cioè, cosa possiamo dire?
0: Abbiamo già abbastanza canzoni sul tramonto, sul mare, sui ricordi. Manca ancora quella sui 12 euro per un lettino in spiaggia. Ecco, ci voleva. Tastes Like Summer, James Blunt, New Entry.

0: James Blunt, numero 22, con Taste Like Summer. L'estate magari sa ancora di sole, noi invece cominciamo già ad avere, come dire, il sapore di settembre. New entry anche per Camerad con Love Sober. Quante new entry oggi, mannaggia.
1: Sì.
0: L'amore senza sbronza.
1: Finisce l'estate e ritornano a far single. Perché d'estate sempre c'è quel buco che non ci sono nuovi singoli. Ti ricordi che
0: sì.
1: Cioè non c'era tanta nuova musica e sono tutti in ferie, tra l'altro.
0: Invece adesso,
1: e adesso tutti tornano, cominciano le scuole, si ricomincia a lavorare tornano anche le hit.
0: Annaffiati dalle prime piogge settembrine, eccoli sbocciare i nuovi singoli. Allora, l'amore senza sbronzati, finalmente qualcuno che affronta un problema serio della società contemporanea. Prendere decisioni sentimentali completamente sbagliate, ma con la piena consapevolezza di quello che si sta facendo.
1: Ecco, insomma, l'hai fatto proprio. Sì,
0: perché quando sei ubriaco puoi sempre dare la colpa all'alcol, invece da sobrio devi assumerti la responsabilità delle tue cavolate.
1: È vero, un problema, sì. Lì diventa poi...
0: Lì sì che batti la testa poi. Love Sober, numero 21.
1: Abbiamo Kamrad, che all'anagrafe è Team Kamrad, normale, usa solo il cognome. È un cantautore, DJ tedesco di Wuppertal.
0: Ah, bel posto.
1: Non lo sai dov'è.
0: Sì. Mi immagino qualche campo desolato, con qualche fabbrica abbandonata risalente, non lo so, quasi ex lager della
1: Seconda
0: Guerra Mondiale.
1: E non lo so, magari organizziamo una gita.
0: Wuppertal, Buchenwald, insomma sono simili.
1: Wuppertal.
0: Sì, Wuppertal.
1: Comunque Kamrad ha trovato il momento esattamente opposto di quello che tutti gli altri invece cantano. Sai quando cantano che ci si innamora e sembra tutto perfetto all'inizio, che si ubriachi d'amore, si usa dire. Lui invece no.
0: No.
1: Lui parla di quando passa la sbornia d'amore.
0: Ah.
1: Ovvero l'ha presentata come il contrario di canzoni tipo Drunk in Love. Lui parla non parla dell'inizio euforico di una storia, ma del momento in cui l'effetto passa e finalmente riesci a vedere lucidamente la relazione e la persona che hai davanti.
0: I difetti.
1: E lì, lì iniziano i problemi.
0: Eh sì, è già.
1: Love Sober, Camera della numero 21.

0: Camerat alla numero 21 con Love Sober, l'amore da sobri, una scelta coraggiosa o semplicemente una pessima idea che ricorderai perfettamente domani mattina. Andiamo avanti, alla numero 20 rimangono Bruno Mars e Karol G con Still. Nessun movimento rispetto alla settimana scorsa, sono lì tranquilli.
1: E Still, il titolo, appunto.
0: Tranquilli come quei clienti al bar che hanno finito il caffè da 20 minuti e non hanno nessuna intenzione di andarsene.
1: Still, lì, ancora qui.
0: A quanto pare senza fretta, ecco. Bruno Mars e Karol G, sempre alla numero 20, una canzone che parla di restare, è una classifica che per loro ha deciso di applicare il concetto alla lettera.
1: Ecco, hai visto che bravi che siamo.
0: E appunto.
1: Comunque, a proposito di Bruno Mars, che dicevi prima le trovate di marketing, praticamente Bruno Mars e Karol G stanno facendo parlare di sé anche fuori dalla musica.
0: Ah, nulla di nuovo.
1: I due hanno da poco pubblicato questa canzone, Still, una collaborazione molto romantica, e nel frattempo sui social, Samuel, sono comparsi alcuni indizi che hanno fatto partire i rumor su una possibile relazione.
0: Addirittura.
1: Qua c'è un piccolo momento gossip, me lo concedi. Dunque, che ci sia qualcosa in più tra loro non è stato però confermato, ma non hanno neanche loro fatto niente per spegnere queste voci. Adesso sarà una trovata di marketing per farci parlare
0: di loro.
1: O magari veramente è sbocciato l'amore anche tra Bruno Mars e Karol G. Non so come faremo a dormire stasera.
0: Guarda, la mia calma interiore se n'è andata per i prossimi giorni.
1: Nell'attesa di avere risposte a questo nostro quesito, ci sentiamo la canzone Still alla numero 20.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits. Germania. Compra una mezza pagnotta di pane, torna a casa e la pesa. Finisce malissimo. Allora, un cliente ha comprato mezza pagnotta, è tornato a casa, l'ha pesata e ha scoperto che mancavano circa 10 grammi.
2: Oddio,
1: 10, 10.
2: No.
1: 100, non mezzo chilo, 10 grammi. E invece di mangiarsi il pane e andare avanti con la propria vita, ha deciso che era arrivato il momento di fare giustizia.
2: Certo.
1: Sì, ha mandato una protesta anonima al panificio e poi ha coinvolto le autorità addirittura. Risultato: l'ufficio pesi e misure ha stabilito che il panificio non poteva più semplicemente tagliare una pagnotta a metà e venderla a metà prezzo. Ogni metà dovrà essere pesata singolarmente e pagata in base al peso esatto. Il fornaio, che vendeva mezze pagnotte così da 66 anni, ha deciso di adeguarsi comprando nuove bilance per tutte le filiali.
2: Ma costo... povero, ma dopo 66 anni gli fanno... Vabbè.
1: Comunque, costo 15.000 euro. Tutto questo per 10 grammi. Tilly, il fornaio, aveva anche risposto al cliente: a volte si vince, a volte si perde, no? Ovviamente, qualcosa da 10 grammi in più, 10 grammi in meno. La prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più. Niente da fare. Il cliente aveva scelto la guerra. Ecco, io me lo immagino a casa, con la mezza pagnotta su una bilancia da cucina, la lente di ingrandimento, l'espressione di chi sta per smascherare il più grande complotto della Baviera. Anche nei posti di lavoro ci sono questi topi d'ufficio, li chiamo così, che cercano di guardare sempre, di capire chi sta combinando qualcosa. Il carattere è quello.
2: Sì, sono quelli.
1: Comunque, la cosa più bella è che alcuni clienti adesso chiedono di poter comprare mezza pagnotta rinunciando per iscritto al diritto di farla pesare. Mannaggia.
2: Praticamente devi iscritto proprio.
1: Sì.
2: Ecco, okay.
1: Devi firmare un contratto prima di mangiare un panino.
2: Non è vero, dai.
1: Sì. E alcuni fornai della zona, per evitare altri problemi, hanno deciso direttamente di vendere solo pagnotte intere, quindi niente più mezze pagnotte.
2: È così che poi vedi, una cosa tira l'altra e poi, cioè, è inevitabile fare queste cose così. Dunque niente più pagnotte a metà.
1: Sì, Tilly, meglio cambiare argomento e vedere se nella nostra classifica c'è qualcosa che pesa abbastanza per arrivare alla numero 14. Sì che c'è. Partiamo dalla 19 invece, con Madonna e Dance Interia, che questa settimana scende dalla 6, un titolo che continua a sembrarmi una malattia tropicale, tipo dottore o la Dance Interia.
2: Sì, è vero, un po'.
1: Da quanto tempo? Da quando Madonna ha pubblicato il singolo, più o meno, insomma. Comunque Madonna riesce ancora a trasformare qualsiasi parola in qualcosa che sembra pronto per un tour mondiale, con un profumo, una linea di abbigliamento, chissà.
2: Ma Madonna, però, Samuel, è tornata alla grande quest'anno.
1: Sì?
2: Sì, ha fatto anche tante nomination alle MTV Video Music Awards, perciò, vedi.
1: Ma ascoltarla è solo la generazione, cioè nostra o precedente alla nostra, o anche i giovani di oggi? Bella domanda.
2: Bella domanda. Cioè, bisogna farla ai giovani, quello che noi non siamo.
1: Buona.
2: Giovani, fateci sapere, ascoltate Madonna o no?
1: Esatto.
2: Fatecelo sapere, scriveteci. Si possono scriverci sulla nostra pagina Facebook, Radio Capodistria Musica. Dai, vediamo se anche i giovani di oggi ascoltano Madonna.
1: Sì, e nel frattempo state attenti che non vi venga la Dance Interia numero 19.

0: Madonna, la 19 con Dance Interior, 11 posizioni in meno. A questo punto, più che ballare, bisogna chiamare il fisioterapista. Avrà mal di schiena, non lo so, di ginocchia. Allora, Tilly, perché non ridi? Le mie battute così niente.
1: Me la sono immaginata con il mal di ginocchia, povera.
0: Vabbè. Numero 18, Olivia Dean con Lady Lady, che sale dalla 15, due volte Lady, perché insomma una non bastava, questo l'abbiamo già detto, due volte Lady. Tilly Tilly ti chiamerò io.
1: Ah, è Samuel
0: Tilly,
1: Samuel.
0: Tilly Tilly. Tilly. Allora, un titolo elegante, raffinato, molto British. Lo immagini, magari
1: lei,
0: lo ascolti.
1: Poi.
0: Sì, sì, ti immagini una signora perfettamente vestita che entra in un locale costoso, ordina qualcosa, poi guarda il conto dicendo Lady Lady, ma che cavolo è questa cifra?
1: No, le tue interpretazioni mi fanno morire, Samuel.
0: Sì. Numero 18, dai, dammi la tua interpretazione.
1: Te lo dico io, è quella vera, non la mia, cioè quella proprio, io faccio le mie ricerche, cioè qua cosa da tesi di laurea quasi. La canzone invece, Samuel, è nata da un periodo in cui Olivia Dean si è trovata a traslocare ben 3 volte in un solo anno.
0: Ah, però...
1: abbastanza
0: stressante.
1: Sì, 3 volte in un anno. Sì. Il suo palazzo era stato sgomberato e anche il secondo appartamento le aveva dato problemi. E a quel punto ho iniziato a pensare che ci fosse, che forse non fosse tutto casuale, che l'universo stesse cercando di dirle che era arrivato il momento di cambiare qualcosa.
0: Ecco, cioè, appartamento.
1: Ecco, infatti. Infatti Lady Lady non parla di una donna precisa, quella che va lì a vedere il conto, come hai detto tu. Quella Lady è praticamente una personificazione dell'universo. O magari madre natura, se vogliamo mettere così, del destino.
0: Addirittura.
1: Quasi una donna misteriosa che ha già un piano per noi e continua a cambiarci la vita proprio quando appunto ci siamo appena abituati alla vita che abbiamo. Sai quando arrivano quelle cose che dici ma perché? Tutte a me? Ecco.
0: Esatto.
1: È Lady Lady che lo fa.
0: Si farebbe meglio a chiamarlo appartamento a questo punto. Non lo so.
1: Ma è un po' troppo lungo da dire appartamento.
0: Vabbè, non lo so.
1: Niente. Allora andiamo avanti con Lady Lady Olivia Dean.

0: Posizioni guadagnate, poco ma con grande educazione, una vera signora. Andiamo avanti, new entry alla numero 17 per Alex Warren con Emerald Eyes. Occhi smeraldo, mannaggia, un titolo romantico, poetico, delicato. E naturalmente basta avere gli occhi di un certo colore perché qualcuno si costruisca sopra, ci costruisca sopra, scusate, una canzone. Io ho gli occhi marroni, Tilly.
1: Ma ci sono anche canzoni per gli occhi marroni?
0: Sì.
1: C'è Brown Eyed Girl.
0: Al massimo mi scrivono occhi nocciola, già sembra una marca di biscotti, tipo, non lo so. Vabbè, comunque, mi dispiace, quest'è. Numero 17.
1: Abbiamo Alex Warren che torna, come hai detto tu, con Emerald Eyes, prima traccia del suo nuovo album Wild Child. E pensare che Samuel,
0: sì,
1: prima di arrivare in classifica, Warren cercava di farsi conoscere con metodi decisamente poco convenzionali.
0: Cioè?
1: In uno dei suoi primi video, perché lui faceva questi video e li pubblicava su YouTube, in uno di questi suoi primi video si era messo a cantare seduto sul water.
0: Ah.
1: Era uno dei tanti video assurdi, autoironici, con cui lui cercava un po' di attirare l'attenzione sui social molto prima che arrivassero appunto i milioni di ascolti. Che
0: cosa si fa per l'attenzione? Sì.
1: Cioè, ideone che arrivano,
0: sì,
1: così.
0: Avrà avuto la densentiria, che ne so io.
1: Più che altro non vale per tutti quelli che cantano sul water ma non si fanno il video.
0: Appunto.
1: Che
0: disagiati quelli che non si fanno il video. Veramente, si lasciano scappare tutte le cose belle della vita. Mannaggia, Tilly. Quasi quasi. Cominciamo pure noi?
1: No.
0: Restiamo vecchia maniera. Noi
1: sì.
0: Numero 17.
1: Emerald Eyes.

0: Alex Warren entra alla 17 con Emerald Eyes, occhi smeraldo. Beh, speriamo almeno che siano veri, perché ormai insomma nella musica abbiamo visto persone innamorarsi di occhi, labbra, corpi, anime. E quindi manca solo una hit dedicata a un bel menisco, tipo, non lo so. Vabbè, oggi mi vengono così, sarà la pioggia, non lo so.
1: No, mi sono ricordata di quello, non era Elton John che si era operato il ginocchio?
0: Giusto.
1: E poi se lo era fatto come ciondolo.
0: Giusto, giusto, verissimo. Madonna, questa non era dimenticata. Sì, beh, lui ormai è un uomo semibionico. Comunque, numero 16, Tilly.
1: Sì.
0: Ah, scendiamo sulla terra, tra le cose normali. Alla numero 16, Edoardo Bennato con Ogni Settimana. Quindi titolo particolarmente adatto a una classifica come questa. Ogni settimana cambiamo posizioni, entrano canzoni, ne spariscono altre, qualcuna sale, sì, qualcuno precipita e noi continuiamo a raccontarvela come se fosse una cosa perfettamente normale. Ecco, Bennato almeno ci aveva avvertito. Ogni settimana, numero 16.
1: Edoardo Bennato ha avuto anche un rituale, Samuel, piuttosto insolito prima dei concerti. Ho trovato questa notizia curiosa.
0: Sentiamo. Non il water sedersi.
1: No. Una partita di calcio, perché durante la sua storica tournée del 1980, quella dei 15 stadi in un solo mese, pensa, 15 stadi in un mese, cioè sono tanti,
0: sì.
1: Ha raccontato che il giorno prima di ogni concerto giocava a pallone, oramai era lì allo stadio, cioè vuoi non far due tiri?
0: Giusto, sì, bisogna approfittare del campo.
1: Ecco, e cosa ancora più curiosa, lui sostiene di aver segnato in tutti gli stadi d'Italia.
0: Pure? Porta vuota durante la partita o così?
1: Non lo so, però intanto ha segnato.
0: Intanto segnato, sì,
1: magari batte il record dei calciatori più famosi, però lui ha segnato in tutti 15 stadi d'Italia.
0: E noi che ne abbiamo segnato neppure nel campetto della scuola, è meglio che stiamo muti.
1: Sì, molto probabile. Andiamo avanti, Edoardo Bennato, ogni settimana.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero. Pensa

0: suoi sette giorni.
1: Edoardo Bennato alla numero 16 con Ogni settimana. Ecco, anche lui ogni settimana scopre che questa classifica non fa prigionieri. E noi dove andiamo? Ah, numero 15, Natalie Imbruglia con Just Drive. Ecco, sale dalla 13. Guida e basta, Just Drive. Finalmente un consiglio semplice, Tilly. Niente crescita personale, niente meditazione, niente trova te stesso. Sali in macchina e vai. E il bello è che poi se non sai dove andare, ovvero se non sai dove stai andando, ancora meglio, ecco, puoi sempre chiamarla ricerca interiore, no?
2: E certo.
1: Sì.
2: Si guida così.
1: Just Drive, vai, poi se non sai dove, boh, mi sto cercando. Numero 15.
2: Parliamo, Samuel, di OCD.
1: Di cose serie.
2: Sai cos'è? Il disturbo ossessivo compulsivo, giusto? Si dice così?
1: Sì.
2: Sì, più o meno.
1: Più o meno.
2: E praticamente Natalie ha raccontato che ha un poco di questo OCD.
1: Anche lei.
2: Ecco, sì, appunto. Però solo in certe cose.
1: Ah.
2: Ad esempio, se sul lavoro succede un disastro, non so, non arriva l'attrezzatura per un festival, manca qualche cavo, qualche microfono, riesce a gestirlo tranquillamente.
1: Ma
2: qui arrivano i veri problemi, Samuel.
1: Sentiamo.
2: Se qualcuno le mescola le lenzuola o le federe, va completamente in tilt.
1: Le mescola.
2: E lì.
1: In che senso
2: proprio,
1: le
2: non so,
1: mescole?
2: Le mette in disordine o magari non le mette dello stesso colore, dello stesso set.
1: Mannaggia. Quando dorme, mentre dorme non mette in disordine nulla, resta immobile, tipo come una mummia.
2: No, probabilmente quando si sveglia però subito fa il letto.
1: Ah, subito fa il letto.
2: È probabile.
1: Brutta malattia questa. No. Deve essere molto stressante averla vicino lì, insomma.
2: Ecco, tu non hai problemi di questo tipo di ordine.
1: No.
2: Natalie Imbruglia, numero 15, Just Drive.

0: Natalie Imbruglia con l'OCD per quanto riguarda le lenzuola, ho detto bene?
1: Sì.
0: Che poi Tigli, apro parentesi, io non mettendo mai a posto le lenzuola, sono andata a cercare se per caso ci sia qualche utilità nel non mettere a posto le lenzuola.
1: Nel non mettere o nel mettere?
0: Nel non mettere, perché ovviamente noi cerchiamo sempre di, come dire, consolarci riguardo alle nostre abitudini, come dire, cerchiamo di qualcuno che ci dia ragione, ecco, sì. Non lo so, mi viene in mente così. E quindi io, siccome non metto a posto le lenzuola, sono andato a fare ricerca, c'è qualche utilità? E infatti c'è. Dicono che è meglio non mettere a posto le lenzuola,
1: perché
0: si arieggia il letto. Sì, gli dai aria. Invece se metti a posto le lenzuola poi si creano muffeli, robe strane.
1: Ma in verità se ci pensi, tanto di sera vai di nuovo a dormire.
0: Sì,
1: quando in camera non è che ci passi, cioè non ci passi il gran parte
0: chiudi
1: del
0: la
1: tempo
0: porta,
1: della giornata,
0: nulla.
1: Appunto, la in camera si va, cioè,
0: è una perdita di tempo, quindi dimmelo.
1: Sì, però io lo faccio lo stesso, perché sennò mi dà fastidio.
0: C'hai l'OCD anche tu,
1: vabbè, non così estremo, però sì.
0: Lo sospettavo.
1: Sì.
0: Bene.
1: Parentesi, dove siamo adesso? Stiamo parlando di lenzuola.
0: Sì. Abbiamo ascoltato Just Drive, vero?
1: L'abbiamo già ascoltata.
0: Me l'ha sfuggito. Comunque, numero 14, Julian Brash con Serenamente. Oh, ecco, già il titolo mi fa sorridere, perché Serenamente è una di quelle parole che usiamo soprattutto quando sereni non lo siamo affatto.
1: O forse potrebbe essere la versione italiana di Serena Joy che abbiamo sentito prima. Sono tutti sereni oggi in questa puntata,
0: vero.
1: Vedi?
0: Con la pioggia
1: Serena
0: che c'è
1: Joy,
0: questi giorni, guarda.
1: Serenamente, sì. Tutto tranquillo.
0: Ne parleremo serenamente, significa quasi sempre che tra 5 minuti qualcuno lancerà una sedia. Prendila serenamente, lo dice invece chi non deve affrontare il problema, per esempio. Poi c'è il classico sto bene serenamente, oppure sto bene, virgola, serenamente. È presente che tradotto dal linguaggio umano significa non sto bene per niente, ma non ho voglia di spiegartelo. Ecco, insomma, una parola piccola che contiene dentro parecchie bugie socialmente accettabili. Numero 14.
1: E così, Samuel, serenamente siamo arrivati anche noi più o meno a metà classifica. Siamo alla fine della seconda parte. Torniamo ovviamente tra pochissimo con il resto, sempre serenamente. E ci sentiamo Julie e Brash.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Bentornati a Hot Hits, terza parte, e dagli Stati Uniti arriva una storia, ecco, che dimostra ancora una volta che quando vivi in certi posti la vita quotidiana può trasformarsi in un documentario di National Geographic, diciamo così, senza nessun preavviso. Siamo in Montana, dove una donna di nome Shelley Thorburn ha fatto uscire i suoi 3 cani in giardino e si è trovata davanti una mamma alce con il suo cucciolo. E la mamma non era particolarmente interessata, diciamo così, a fare amicizia. Ha iniziato a correre verso la donna e i cani, costringendo Shelley a reagire nel modo più naturale possibile, cioè è scappata, è entrata in casa, ha preso uno spray anti-orso ed è tornata fuori a combattere. Perché evidentemente, ecco, in Montana anche andare a portare fuori il cane richiede un equipaggiamento da spedizione polare.
2: Ma perché non è rimasta in casa, scusa?
1: Non lo so, forse voleva cacciare via, i cani erano rimasti fuori. Non lo so,
2: Mette
1: in difficoltà. Allora,
2: mi interessa.
1: Due dei cani sono riusciti a rientrare, mentre Annie, una cagnolina di 14 anni, sorda e con problemi di vista, ecco, vedi che la spiegazione c'è, Tilly, non si era nemmeno accorta che stava arrivando un animale grosso come una piccola automobile. Shelley ha quindi cercato di proteggerla, urlando, correndo e spruzzando lo spray contro l'alce. E pare che abbia funzionato, ecco, tutti e 3 i cani sono tornati sani e salvi in casa. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza, perché lì tutti hanno le telecamere di sicurezza, non come
2: sì,
1: quelli che siamo indietro,
2: sì.
1: E sembra praticamente una scena d'azione, solo che al posto di Bruce Willis c'è questa signora in giardino con 3 cani, e al posto del cattivo c'è quest'alce incavolata.
2: In verità, sai cosa sto pensando? Allo spray anti-orso.
1: Cioè, su chi lo useresti?
2: No, più che altro, io dovrei arrivare così vicino a un orso, sì, da riuscire a spruzzare lo spray, o è tipo come...
1: È un po' come quello per i vesponi, è presente, arriva a una certa distanza.
2: Ma come fa uno spray a arrivare così fino all'orso?
1: C'è. Speriamo che funzioni. Però non deve essere scaduto, perché sennò poi...
2: O magari sono come quello con lo zaino, sai, come per mettere quando devi...
1: Ah, per le viti.
2: Per le viti.
1: Il tuo sangue istriano sta uscendo da tutti i pori adesso.
2: Presente?
1: Sì, sì,
2: come
1: c'ha
2: la manovella e c'ha il tubo per...
1: Sì. Bene.
2: No, ecco, adesso mi andrò...
1: Mandare in giro con quello in bosco non è proprio...
2: Mettiamo presso la canzone, così vado a googlarmi gli spray anti-orso, come funzionano.
1: Amici, anche questa è anche, ecco, una bella lezione per tutti quelli che pensano che vivere in mezzo alla natura significa avere una vita tranquilla. No, significa semplicemente avere animali molto più grandi che possono decidere di venire a rompere le scatole direttamente a casa tua. E quindi adesso dove andiamo noi? Torniamo alla nostra fauna musicale, vero Tilly? Al numero 13 torna in classifica Gracie Abrams con Look at My Life.
2: È vero, era sparita per un po', cioè, ovvero era al di sotto delle 25 posizioni, che non è che spariscono le canzoni nel nulla.
1: No, sono lì,
2: ma
1: invisibili.
2: Ma comunque, sì, non rientrava nelle 25, adesso invece è tornata questa settimana, vedi, a quanto pare l'abbiamo programmata tanto. Ma questo poi fa vedere che noi... Dai, fammelo dire, noi, non so se lo sapete, non l'abbiamo detto da tanto, noi facciamo le scalette, proprio le facciamo noi della redazione musicale,
1: sì.
2: Non fa un algoritmo, non vanno in automatico, no. Non lo fa il computer, non lo fa il programma, ma scegliamo noi le canzoni una per una, e da qua si vede che non sono poi sempre le stesse nella classifica,
1: no.
2: Visto?
1: Neanche sempre perfette, perché siamo umani, però sono quelle che sono creative, sono artistiche, sono sincere.
2: Siamo
1: sono
2: lì a scegliere canzone per canzone.
1: Bene. Allora, Tilly, Look at My Life. E già il titolo sembra una richiesta disperata di attenzione. Guarda la mia vita. Va bene, insomma, Gracie Abrams, la guardiamo. Però spero che tu abbia almeno preparato qualcosa di interessante, perché se dobbiamo guardare la vita di qualcuno per 3 minuti, preferirei evitare sia, ad esempio, simile alla mia. Perché in quel caso il materiale sarebbe un po' deprimente. Look at My Life, Gracie Abrams, numero 3.

0: Gracie Abrams torna in classifica con Look at My Life. L'abbiamo guardata e adesso possiamo tornare a occuparci dei problemi degli altri. Alla numero 12 Amélie con Non è Francesco. Ecco, continuiamo a non sapere che sia Francesco, Tilly.
1: No, ma sappiamo che non è Francesco.
0: Sappiamo che non è Francesco.
1: Questo è poco ma sicuro.
0: Sì. Andiamo per esclusione. A questo punto però la situazione sta diventando quasi personale, perché se continui a dirci che uno non è Francesco, prima o poi insomma vogliamo conoscere anche Francesco, cioè non so come dire, voglio
1: conoscere la faccia di questo può essere Luigi
0: No, io voglio vedere la faccia di questo poveraccio che è diventato famoso senza nemmeno comparire nella canzone. Sì, non è Francesco. Amélie, numero 12.
1: Samuel Amélie in verità si chiama Amelia Villano e si è fatta conoscere anche per altre cose prima di diventare, diciamo, famosa. Le imitazioni. Perché durante la pandemia ha iniziato a pubblicare sui social video in cui cantava, imitava altri artisti. Non sul water.
0: Sì,
1: però,
0: appunto.
1: E costruiva questi piccoli sketch. E proprio quei contenuti l'hanno fatta conoscere a un pubblico sempre più grande.
0: Hai capito.
1: Ecco, oggi invece la troviamo dall'altra parte, non più soltanto a imitare le voci degli altri, ma con una sua voce, un personaggio tutto suo, e lo fa con Non è Francesco, alla numero 12.

0: Amelie con Non è Francesco scende, cioè scende, sa, scende dalla 3 alla 12. E Francesco intanto che fa? Niente, probabilmente continua la sua vita completamente ignaro di essere protagonista di una canzone. Alla numero 11 c'è Benny Blanco invece con Selena Gomez e Becky G. Con Te Olvido, ti dimentico, vero Tilly? Mm-hmm. Frase molto impegnativa, soprattutto perché nella musica pop dichiarare di aver dimenticato qualcuno è generalmente il modo più sicuro per dimostrare che non l'hai dimenticato affatto.
1: È come
0: dire, sì, sì, è come dire non mi interessa più e poi andare a controllare l'ultimo accesso su WhatsApp, per esempio.
1: Ecco.
0: Numero 11, che mi dici?
1: Allora, questa collaborazione ha un piccolo dettaglio curioso. Abbiamo Benny Blanco che ha prodotto la canzone e qui si ritrova a lavorare insieme a sua moglie, Selena Gomez, e a Becky G. E Becky anche ha scherzato un po' su questa situazione definendosi la terza incomoda, ecco, qui in questa canzone. Tra l'altro, scoperta clamorosa dell'ultima ora.
0: Che è successo?
1: Praticamente Selena Gomez e Becky G hanno una cosa in comune.
0: Ah, pensavo.
1: Non il marito, il fidanzato, qualsiasi cosa. Sono entrambe di origine messicane e hanno lo stesso cognome, sono tutte e due Gomez.
0: Pensavo avessero lui in comune, non
1: no,
0: so se.
1: No, no, è solo cognome per adesso. Cognome. Vabbè che però Gomez in Messico c'è. È come Rossi in Italia.
0: È vero, molto, molto,
1: no,
0: molto
1: non so
0: molto
1: quale
0: comune,
1: altro
0: sì,
1: cognome.
0: Sì, molto comune. Sì,
1: dunque,
0: sì.
1: Tutte e due Gomez. Hai Selena capito. Gomez e Becky G sarebbe Gomez.
0: A questo punto mi chiedo se, se tiene la candela Benny Blanco o Becky G. Cioè,
1: sì,
0: ma hai fatto un po' di confusione qua.
1: Vabbè, te lo spiego intanto. Sentiamo la canzone, Te Olvido.

0: Te Olvido la numero 11, ti dimentico, certo, come tutti quelli che dicono non voglio più saperne niente e poi conoscono perfettamente anche il nuovo fidanzato della persona che hanno dimenticato. Oh, allora Tilly, dove siamo arrivati? Numero 10, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ecco, finalmente un titolo che non pretende di spiegarsi, no, di spiegare l'universo, diciamo, ecco così. Neanche di spiegare l'amore, neanche il senso della vita, niente. Bisogna solo agitare una Coca-Cola, fine. Mm. Una delle poche istruzioni musicali che, se seguite alla lettera, possono effettivamente creare un problema concreto.
1: Sì, cioè, qua è vero.
0: Sì.
1: E pensa, Samuel, che questa canzone in realtà avrebbe potuto avere un altro interprete. Perché Tommaso Paradiso ha raccontato che inizialmente aveva pensato di darla a Luca Carboni. Perché oggi ci sono tante canzoni che non dovevano essere nell'album, ma poi arrivano, oppure questa che doveva essere di Luca Carboni. E comunque ce le ritroviamo tutte qua.
0: Il terzo candidato sarebbe stato, non lo so, Biagio Antonacci forse.
1: Non lo so,
0: no,
1: non lo so,
0: romantico.
1: Non dice del terzo, no, dice solo di Luca Carboni. Mm-hmm. Poi però Tommaso Paradiso si è affezionato alla canzone e ha deciso poi di tenerla per sé.
0: Gelosino.
1: E di farne una hit estiva.
0: Troppo bella per darla in giro.
1: Sì. Agitare Coca-Cola, numero 10.

0: Tommaso Paradiso alla numero 10 con Agitare Coca-Cola, che eccolo, tradotto in una lingua balcanica sarebbe Koemuč Kokolu.
1: Poi tra l'altro c'era una canzone.
0: C'era, appunto, per questo se lo stiamo dicendo. Comunque chi la conosce, deve essere comunque un archeologo musicale abbastanza nerd.
1: Sì, un tipo strano, tipo se strano. Conoscete questa canzone.
0: Da questo consiglio semplice, diretto e potenzialmente distruttivo, praticamente la versione musicale di Premi questo pulsante, vediamo che succede, ecco. Dove andiamo? Andiamo alla numero 9. Andiamo a parlare d'amore, torniamo alle cose comuni, ecco, sì. Sale dalla 17 Saif con Parlare d'amore. Parlare d'amore è una cosa che tutti sanno fare benissimo finché non devono farlo con la persona interessata. Sì.
1: E
0: con gli altri amici tutti filosofi, tipo, no? Devi dirle questo, devi dirle quello, devi dirle quello che provi. Poi arriva il momento e improvvisamente abbiamo bisogno di una canzone di 3 minuti che te lo dica al posto nostro. Eccola qui.
1: Eccola qui.
0: Che dici, ci fidiamo di quello che ha da dire Saif al posto nostro? No, io non lo farei.
1: Non lo so, non
0: preferisco
1: lo so
0: fare una figuraccia, ma dirlo di mio, almeno sono più creativo.
1: Samuel,
0: sì.
1: Rullo di tamburi, perché
0: sì,
1: ti ho portato un nuovo momento nome.
0: Sentiamo.
1: Praticamente il suo vero nome è Adam Saif Via Cava.
0: Via Cal.
1: Via Cava.
0: Ah, Via Cava, scusa.
1: E Saif in arabo significa spada.
0: Hai capito? Bel nome.
1: Lo sapevi?
0: No.
1: Spada.
0: Spada.
1: Saif, spada.
0: E questi nomi combattenti, così battaglieri, mi piacciono, no? E noi tutti ci siamo dati questi nomi, tipo, non lo so, Bebo, Bibo, Babo, no?
1: Si chiama Bebo, Bibo, Babo.
0: È una storia lunga, te la racconto un giorno. Comunque, vabbè. Chi è sta spada? La spada, mandiamola in onda, dai, che vediamo se è capace di fare movimenti da combattente vero.
1: Numero 9, Saif, parlare d'amore. Che bello!

0: Saif alla numero 9 con Parlar d'amore, il nostro spadaro, spadiero, no, come si dice, spadiero, spadino,
1: spadaccino.
0: Spadaccino, sì, giusto, brava Titti.
1: Dove andiamo avanti, arrivati? Andiamo avanti e ci perdiamo.
0: Sì, mi sono già perso.
1: Sì,
0: qui.
1: Sei in tema con la prossima canzone.
0: Molto in tema. Lose Myself, The Bowser, eccolo qui, numero 8. Un altro titolo drammatico, Tilly, perdere me stesso. Una cosa che può succedere per amore, per crisi esistenziale oppure semplicemente quando entri in un supermercato enorme e dopo 20 minuti non trovi più l'uscita.
1: O quando dipende. Ti cambiano e ti rinnovano il supermercato.
0: Ma io mi sono perso lì. Anche perché qui non so nemmeno chi sia sto The Bowser, chi è quindi?
1: Allora, non è uno. Ma sono tre.
0: Tre.
1: Sì, sono tre. Sono un trio norvegese che ti avevo detto che facevano la musica per le scuole,
0: quelli.
1: Per l'inizio e fine
0: giusto,
1: della scuola. Sì,
0: sì, sì. Sì,
1: poi
0: sì.
1: Oggi ti racconto una nuova. Allora, i The Bowser sembravano avere una specie di periodo d'oro creativo perché era una settimana d'inverno, si sono chiusi in una baita norvegese intorno alla neve.
0: Bravi.
1: E durante questa settimana ogni giorno tiravano fuori circa tre nuove idee per le canzoni.
0: A tre al giorno proprio?
1: Più o meno, sì. E tra quelle c'erano anche quelle della canzone Magnetic, che era tipo il singolo che li ha fatti conoscere, ecco, al mondo.
0: Sì.
1: E tra tutte queste idee nate in questa baita norvegese tra la neve c'è anche Lose Myself.
0: Ah.
1: Si saranno persi. Avevano trovato sta baita.
0: Nata
1: detto,
0: in campagna, nei boschi.
1: Sì, nei boschi norvegesi.
0: Sì.
1: Ecco, e poi hanno anche, diciamo, dato un nome al loro stile.
0: Ah, questa me l'avete contato, ho dimenticato il nome però.
1: Scandi House. Perché sono dalla Scandinavia, Scandi House.
0: Ah.
1: Vedi? Scandi House nella baita norvegese dove si sono persi Lose Myself. Qua si potrebbe scrivere un romanzo su questo.
0: Sì.
1: Però loro hanno fatto solo una canzone. Lose Myself alla numero 8.

0: Sa che sono i rappresentanti dello Scandi House con Lose Myself Hot Hits dalla 19 alle 8, quindi almeno una cosa l'ha ritrovata, la strada per la classifica. Bene, l'hanno ritrovata, scusate. Allora, numero 7, Tilly, chiudiamo la terza parte con Jovanotti e Alfa e Buon Vento, che da mesi ormai in classifica, mi sembra infinito questo loro percorso.
1: Ma sì, quest'estate andava veramente tanto.
0: Sì, con questo loro, insomma, questo augurio innocente, ma che in realtà dipende molto dalle circostanze. Perché se sei una barca, ottimo, insomma, se hai appena acceso un barbecue, meno bello, se hai lasciato una finestra aperta, drammatico, no?
1: Sì, non sì, so è vero, dipende, Buon Vento, poi dipende come lo prendi.
0: Bene,
1: andiamo avanti, dai, finiamo questa terza parte, poi ci mancano solo le prime sei posizioni.
0: Giusto.
1: Samuel, e niente, sentiamo Jovanotti Alfa con Buon Vento.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte, bentornati a Hot Hits. Allora, dal Main arriva una storia che dimostra quanto possa essere complicato distinguere una vera emergenza da un tizio che ha semplicemente deciso di vestirsi da Bigfoot. A Damariscotta, una piccola cittadina del Main, appunto, il primo settembre, diversi abitanti hanno cominciato a segnalare alla polizia la presenza di una creatura enorme, pelosa e apparentemente molto simile al leggendario Bigfoot. Le segnalazioni sono arrivate da diversi punti della città, vicino a un supermercato, per strada, persino nei pressi della scuola, proprio durante il primo giorno di lezione, pensa un po'. A quanto pare, ecco, il misterioso essere indossava anche un cappello a cilindro e si divertiva a chiedere agli automobilisti di suonare il clacson, a quindi figurati sarà il caso di chiamare la polizia. Comunque, a quel punto la polizia ha ricevuto così tante telefonate da decidere di aprire un'indagine. Ci voleva. E qui arriva la parte meravigliosa, Tilly. Dopo una lunga, esaustiva e completamente seria indagine, questo è proprio messo tra, un agente ha finalmente trovato il mostro. Era seduto tranquillamente in centro. Non era Bigfoot, ma era un uomo dentro un costume estremamente realistico. Proprio una sorpresa questa,
2: Ma comunque notizie molto americane oggi, Samuel. A parte quella una tedesca, le altre sono tutte...
1: Vero. Oggi arriva da lì il vento.
2: Guarda che poi magari vengono idee strane di cambiare nome anche da noi, diventiamo Capo d'America.
1: Io mi vesto da Bigfoot. Insomma, nessun crimine, Tilly, nessun mostro, nessuna nuova specie scoperta dalla scienza, solo un tizio molto peloso che evidentemente aveva deciso che il primo giorno di scuola era il momento giusto per diventare una leggenda locale. La polizia ha anche ammesso che alcuni agenti speravano segretamente che fosse davvero Bigfoot. Hai capito? Si erano gasati. Perché sarebbe stata finalmente una notizia degna di finire sui giornali nazionali. E invece niente, hanno trovato un uomo in costume.
2: Chissà se esiste davvero. O era questo stesso che cammina in giro e si fa ogni tanto
1: si
2: vedere.
1: Fa ogni 10 anni. Sì. Caso chiuso, Tilly. Nessun Bigfoot, nessuna nuova specie, soltanto un americano che aveva deciso di uscire di casa vestito come una creatura leggendaria. D'altra parte siamo nel 2026, negli Stati Uniti hanno già, ecco, come dire, cambiato nome. Come a mari, laghi, South Park è diventato South America. Insomma, anche Bigfoot ha bisogno di un comunicato ufficiale per dimostrare che non esiste. Oramai l'attualità americana, come dicevi tu, Tilly, insomma, sembra scritta da una stanza di autori di commedie, più o meno. Ah sì, dove andiamo adesso?
2: Dovremmo parlare di musica, Samuel.
1: Ah sì, Tilly, scusami, sono dilungato.
2: No, sto scherzando.
1: Numero 6. Ah, vedi che tutto quadra. Ci sono i jungle, con Bigfoot jungle, non so se
2: sì,
1: no.
2: Sì,
1: beh,
2: più,
1: non c'entra niente.
2: Noi Bigfoot Sunshine. Non sono nella giungla.
1: Sunshine significa luce del sole, felicità, ottimismo. Ecco, praticamente tutto quello che manca in un telegiornale di questi giorni. Però apprezziamo lo sforzo. In un mondo dove persino Bigfoot finisce sui giornali, qualcuno doveva pure ricordarci che esiste ancora il sole. E ci hanno pensato i jungle, numero 6.

0: Jungle con Sunshine, Caratilli, un titolo molto rassicurante. Peccato che bastino 5 minuti di notizie per far sembrare il sole un problema secondario, diciamo così. Che ne pensi?
1: Sì.
0: Sì. Allora, sono molto orgoglioso di me stesso quando mi dai ragione. Dici sì,
1: sì.
0: E basta.
1: Beh,
0: e
1: non... per questo te... cioè. Sì. Sì, sì. Anche sì, non ti scoraggio.
0: Il problema è che lo so che lo fai per pigrizia, tipo, per evitare discussioni. Numero 5, Marianne dei Fontaine D.C. Un nome che sembra uscito da un romanzo francese, oppure da, ecco, da una vecchia canzone o da una donna che sa già che hai combinato qualcosa prima ancora che tu apra bocca. E invece il titolo di una canzone dei Fontaine D.C., che evidentemente hanno deciso che dopo tutta quella Irlanda avevano bisogno di un po' di mistero internazionale.
1: Marianne. E sono finiti anche loro nella nostra Hot Hits.
0: Mannaggia, sì.
1: Sì, non è la solita classifica la Hot Hits.
0: No.
1: Dobbiamo dirlo, ecco.
0: No. È unica.
1: È unica.
0: È assolutamente unica.
1: Inimitabile.
0: Già.
1: Pensa però, Samuel, che durante la lavorazione di questo nuovo album, Dopamine Chamber,
0: sì,
1: avevano scritto addirittura 40 canzoni. Esagerati, 40 canzoni. Marianne era finita tra quelle scartate. Vedi, anche qui un'altra canzone che doveva essere scartata, ma poi arriva, ritorna. Perché? Perché il loro manager, Trevor Dietz,
0: sì,
1: ha detto: ma no, cioè, se non mettete questa canzone nell'album siete veramente pazzi. E allora l'hanno poi recuperata ed è diventata anche il primo singolo del nuovo album.
0: Hai capito, volevano scartarla,
1: hai visto?
0: Interessante, interessante. Allora sentiamo e vediamo se è davvero così bella, Marianne dei Fontaine D.C.

0: Marianne dei Fontaine DC, Tilly, una canzone che ti fa venire voglia di pronunciare il titolo con accento francese, anche se non sai una parola di francese. Marianne. E improvvisamente sembri più colto, così sembri.
1: Ti sembra più, da.
0: Sì, sembri più intellettuale.
2: No, a me ricorda la mia amica Marianna, che saluto.
0: Ciao, sì. Marianna, io non la conosco, però saluto anch'io. Numero 4. Ariete Angelina Mango con Che bella vita. Questa è una di quelle frasi che in Italia si può pronunciare in due modi completamente opposti: quando tutto va benissimo, oppure quando va talmente male che l'unica cosa rimasta è il sarcasmo. Che bella vita, dopo aver pagato una bolletta praticamente patrimonio culturale nazionale. Ecco, questa mi piace.
2: E invece di cosa parlano loro due?
0: Non lo so.
2: Parlano di amicizia, cioè non raccontano una storia d'amore, ma un'amicizia, soprattutto un'amicizia che arriva mentre entrambe stanno crescendo e cambiando, perché sono tutte e due giovanissime. Dunque parlano di questo nella loro canzone.
0: Bello, bello, esiste ancora l'amicizia.
2: Esiste,
0: è rara,
2: certo,
0: rara,
2: certo,
0: ma esiste.
2: Certo.
0: Sì, sì, sì.
2: Non quella imposta e costretta come la nostra.
0: Ah, sì, che quella formale, quella formale, Tilia. Avete
2: in
0: sentito
2: verità,
0: cosa mi tocca sentire, cari amici?
2: No, no, dai,
0: la, bella, la dura verità.
2: Mi è venuta così una battuta.
0: Sì. Andiamo avanti.
2: Andiamo avanti. Che bella vita, Samuel. Ma quanto è piccola.

0: Che bella vita Tilly! Sì, sì, sì, sì. In coppia è tutto più bello. Se non ti avessi come collega, sarei un uomo sfortunato. Allora, Arieta e Angelina Mango, con Che bella vita abbiamo appena ascoltato, vero?
1: Sì.
0: Sì. Comunque è bello sapere che almeno nelle canzoni la vita è bella, perché fuori invece continuiamo a fare finta spesso, spesso, spesso. Allora, per non sembrare troppo pessimista, è meglio che vado avanti e passo alla numero 3 velocemente. E qui trovo qualcosa per te.
1: Grazie.
0: Qualcosa per te. Qualcosa, ho detto, Tilly. Una parola molto pericolosa. Quando qualcuno ti dice ti ho preso qualcosa, non sai
1: sì,
0: mai
1: paura,
0: se sta.
1: Oh
0: sì,
1: non
0: sai, sta per arrivare un regalo, oppure una maglietta comprata male, una conversazione che ti rovinerà il weekend, non si sa.
1: O una bolletta. Giusto,
0: beh, sì,
1: visto che
0: tanto
1: tu...
0: per restare in tema, sì. Ligabue invece è più elegante, non specifica niente e lascia tutto all'immaginazione. Bravo.
1: Ma lo sai, Samuel, che prima di diventare Ligabue, in Liga,
0: sì,
1: faceva il conduttore radiofonico.
0: Ma anche lui.
1: È uno di noi.
0: Non era muratore.
1: È un collega.
0: Non era falegname,
1: non lo
0: muratore.
1: So. Io ho trovato che era conduttore radiofonico. Negli anni 80 lavorava nelle radio locali di Correggio, tra cui Radio Attiva e Mondo Radio Rock Station.
0: Hai capito.
1: Dunque è il nostro collega.
0: C'è la voce
1: sì,
0: radiofonica.
1: Vedi, magari un giorno anche noi diventiamo come Ligabue.
0: Potremmo invitarlo a condurre Hot Hits, una puntata con noi, così
1: sì,
0: più o meno.
1: Fantastico, sì, sì, perfetto.
0: Oramai sarà arrugginito, la sua condizione sarà quel che sarà. Insomma, dobbiamo farli tornare.
1: No, non penso,
0: no,
1: però.
0: Vabbè. Non pensi? Vabbè, non sei pagata per pensare, Tilly, ma per annunciare. Eccoci qua.
1: Qualcosa per te, Ligabue.

0: Qualcosa per te, Ligabue. Il bello di qualcosa è che può essere qualsiasi cosa, anche una canzone. E infatti, eccola qui. Non so se. Beh, comunque, Tilly. Ti vedo poco reattiva oggi.
1: Perché adesso abbiamo un problema, Samuel.
0: Solo uno?
1: Sì.
0: Meno male.
1: Il problema è che siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
0: Qui finisce male davvero.
1: Allora. È il titolo della prossima canzone, la canzone della settimana.
0: Titolo breve, discreto, perfetto per una canzone da mettere tra due pubblicità, tipo.
1: Sì,
0: più o meno. Talmente breve che puoi leggerlo tutto prima che inizi il ritornello. Però almeno un titolo coerente con l'epoca, tra guerre, crisi, politica, Bigfoot, insomma un po' di vuoto cosmico ci mancava proprio.
1: Ecco.
0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Canzone della settimana di Radio Capodistria,
1: sì.
0: Laura Pausini, numero 2.

0: Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Oh, finalmente un titolo esaustivo, reale, così, coraggioso anche. Sì.
1: Siamo arrivati praticamente alla fine, non c'è più tempo, solo dicendo il titolo.
0: Che poi anche come finale non è male. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, sembra una massima.
1: Quando... No, ma dai, non è fine, ci manca ancora la numero uno, la sigla single di questa settimana e Samuel sarai felicissimo.
0: Sì, solo nell'immenso vuoto che c'è. No, non sono solo. Allora,
1: non sei solo.
0: No. Allora, noi chiudiamo Hot Hits con Miley, ma non è Miley Cyrus, è Miley.
1: E
0: chi è Miley, scusa?
1: È lei, però adesso ha tolto il cognome, si fa chiamare solo Miley.
0: Davvero?
1: Dunque dobbiamo abituarci, perché io, cioè, siamo... Ormai abituati a dire
0: scherzo.
1: Miley. No, veramente, è lei.
0: L'hanno mutilata.
1: No, ha
0: mezza
1: deciso
0: Miley,
1: lei.
0: Mezza Miley
1: ha detto
0: Cyrus.
1: Che basta, non si, che non le serve più il cognome. Dunque solo Miley.
0: Mannaggia, Cyrus era così bel cognome. Comunque, è la numero uno, la mia Miley Cyrus con...
1: Non puoi dire Miley Cyrus, Miley.
0: Miley, solo Miley. Bass Persuades. Il titolo,
1: sì.
0: Bass Persuades,
1: sì.
0: Un titolo che almeno dice una cosa molto onesta sulla musica moderna. Magari il testo non ti convince, magari il ritornello non ti convince, magari nemmeno il cantante ti convince, ma se arriva il basso abbastanza forte, insomma,
1: lì,
0: alla
1: sì.
0: fine cedi. È la forma più semplice di persuasione, non discutere, ma alza il volume. E con Miley, ex Cyrus, chiudiamo questa puntata di Hot Hits, Tilly.
1: Sì.
0: Fuori continua il grande spettacolo dell'umanità, cambiamo i nomi alle cose, inventiamo mostri.
1: Vedi, cambia nome anche lei.
0: Esatto. Ci indigniamo per 10 grammi di pane, facciamo canzoni sull'amore, sulla felicità e sull'immenso vuoto che c'è. Che c'è, insomma, tutto procede secondo programma, non sappiamo se arriverà prima la crisi climatica, una guerra mondiale, l'intelligenza artificiale che ci sopra, insomma tutte quelle cose lì, ma una cosa è certa: quando finalmente arriverà l'apocalisse noi saremo qui, vero Tilly?
1: Sì,
0: sì.
1: E un'altra cosa è certa, che ci faremo sempre trasportare dalla musica e in questo caso dal basso di Miley, che è alla numero uno questa settimana.
0: Giusto, ci risentiamo la settimana prossima, sempre che nel frattempo non abbiano cambiato il nome anche al mondo.
1: No, però cambiano il nome all'estate freschi che diventa Pio 4.
0: Hai capito? Altro
1: perché
0: nome
1: parte
0: che cambia.
1: Il palinsesto autunno-inverno.
0: Quello
1: da,
0: lo
1: da
0: cambiamo
1: lunedì.
0: Noi, Tilly. Ci autocambiamo il nome e ci sentiamo come sempre la settimana prossima. Non dimenticate delle repliche. Un caro saluto da Samuel.
1: E da Tilly. Ciao,
0: ciao. Let's go.

0: più.
1: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
2: Nottetempo.
1: Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.